0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Thank you.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John. Quanto sei stato dentro?
0: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
0: Non sono mai stato in prigione.
2: Dì un po', sei uno studente per caso?
0: No.
2: Cos'è quella lettera?
0: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
0: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
3: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
3: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
3: Ma fammi vedere, di!
0: Scusa.
3: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
3: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
3: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
3: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
3: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
3: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
3: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
3: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
3: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
3: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
3: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
3: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
4: Chi?
3: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
4: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
3: Niente di preoccupante.
4: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
3: Calmati.
4: Sì, ma io non faccio nient'altro.
3: No, ho capito. Hai del denaro?
4: Dovevi provvederlo tu?
3: Io non ne ho.
4: Benone, io ho solo un paio di dollari.
3: Ma sai, Ann abita qui.
4: E allora?
3: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
4: No.
3: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
4: Non posso chiederle niente.
3: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
4: Non voglio rivederla, Jimmy.
3: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
4: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
3: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
4: Grazie.
3: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
4: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
4: Sì, signore.
3: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: Oh.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora?
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.

Yes.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: Che ci fai qui?
1: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
1: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
1: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
1: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
1: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
1: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
1: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
2: Niente polizia?
3: È passata un autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
2: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
3: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
2: Ti ha notato?
3: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
2: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
2: Uno, sì. 10 e un quarto.
3: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
4: Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
4: Chiedilo allo studente.
3: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
3: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa. Ha parlato Seneca.
2: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
3: E io che faccio?
2: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
2: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
3: E se lui non finisce gli sportelli?
2: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
3: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
3: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
2: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
3: Dove sarà la macchina?
2: Lo vedrai. Faremo una prova.
4: Senti un po', John.
2: Dimmi.
4: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
2: Beh, cos'è?
4: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
0: Sei pazzo?
4: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
0: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca? Non girare la frittata. Sta mentendo, John.

0: Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
1: Che facevi ancora là?
0: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
1: Non ti avevo detto di non trattenerti?
0: Solo pochi secondi.
2: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
0: Ma ti dico...
1: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
0: Devo venire anch'io?
1: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
2: Che hai?
0: Devo parlarti.
2: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: chiamato Jimmy?
1: 2 minuti e 30, no, 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, via.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu stacci attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.

0: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
1: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
1: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
0: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: Credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: E viene sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Sta retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerotto. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui, Forza?
5: Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: E Giorgio, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta, vieni Giorgio.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Levatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! 1 di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
0: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
3: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
1: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
1: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Di mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Paolo!
1: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
1: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
1: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
1: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi...

0: piace abbastanza a noi.
1: Ma che fai dicendo?
2: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
1: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
1: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
1: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A perché?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ah, certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
5: Non fidarti di lei.
3: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle!
0: Troppo tardi.
4: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
3: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio.
3: Lo so.
1: Va bene. Tu vattene a Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Stai zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Vai giù.
0: No! No!
1: Fallo!
0: No!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
2: Stava bene?
1: Certo, perché no?
2: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
2: Non è possibile.
1: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
2: I soldi li dividiamo in macchina, Ican.
3: Non è un'idea felice.
2: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
2: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?

0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
1: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
2: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
1: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli, tu sei d'accordo, Fowler?
0: Quel fifone se la squaglierà. Hai detto che guido io e sarà molto meglio per te che non cambi idea.
1: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio, ci rideremo sopra domani, vedrete.
3: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di, a chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dillo io, sai.
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: fermi, dove siete? Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani, non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena.

0: Alzate le mani!
1: Alzate le mani!
2: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
2: Fa come dice.
0: Comincia! Ho detto comincia!

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank, bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
4: Dieci secondi.

0: Puoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.

0: tutto cosa?
1: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
2: Ci vuole un ostaggio.
1: Evitate un inutile.
2: Usciremo e prenderemo un auto.
3: Non ci riusciremo mai.
2: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
1: Non avete possibilità allora di uscire.
2: Mi serve uno di voi.
1: Arrendetevi.
4: Mandate una ambulanza. Mandate una ambulanza. Per favore.
5: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
2: Sta zitta, cammina davanti a me.
5: No, la prego, perché non vi arrendete?
2: Muoviti!
4: Comprate la strada!
1: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
2: Tu non vieni?
1: Arrendetevi!
6: Che hai fatto?
1: Sorvegliamo tutte le uscite!
6: Ah,
1: tutto è sotto controllo!
2: Cosa pensi, stupido?
1: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo! Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
2: Se sparate ancora l'uccido!
5: Oddio!
2: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
1: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
3: Quanti ce ne sono dentro?
2: Vai, diavolo!
6: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
2: Lasciami stare!
6: L'ha ammazzata!

0: baby.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. Esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?

0: Vuoi stare zitto?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
0: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
0: Oh, no. No. Io non sono come loro.

Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Oddio. Perdonami,

0: Ecco.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie. Ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
2: Fai Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
5: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
5: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
6: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Erix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
1: A presto.

Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato.

0: Cercheremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
1: Ma come?
0: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
1: Ma non può nascondere me in un libro.
0: Caro Tubal, mi dispiace che il mio buon amico Dr. Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
1: Perché chiama i miei domestici?
0: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
1: Oh, sei incredibilmente semplice.
0: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Stefan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stefan ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, scelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Sono del dottor Watson, come ha disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio!
0: Buonasera, Mrs. Hudson.

0: My Mr.
1: Holmes!
2: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
1: Eh? Chi vuole? Oh, sì, Scotroyer. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
2: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
3: Piacere, dottor.
4: Molto lieto.
2: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
1: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
2: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
4: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
1: Pensavo che lei vivesse in America.
4: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
1: Holmes è riuscito a farla uscire.
4: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
2: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
0: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
2: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
0: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
1: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
4: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
1: Davvero?
2: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
1: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
2: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
4: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
2: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
1: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
2: Grazie.
4: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
2: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
4: Ma, Mr. Holmes...
2: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
1: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
2: Grazie.
1: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
2: Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte a lei.
1: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: non saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è tu, Bell?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel! Sta bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Goldos, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare.

0: Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
1: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
2: Droga? Oppio?
1: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
0: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
3: Il principio del congegno del dottor Tovell comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
2: Così sembra.

0: ситуацию.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Signori, ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, ragazzi. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
6: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
6: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
6: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
6: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
6: Non può persuaderlo, Holmes.
7: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
8: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
9: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
7: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non fare...

0: che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
1: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
2: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
3: Non è d'accordo?
4: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
1: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
4: Grazie.
5: Può farne a meno ora, Lestrade.
0: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
6: Sono onorato, dottor Tobel.
0: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
6: Ha consegnato le altre 3?
0: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
6: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
0: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
6: Arrivederci.
0: Arrivederci.
4: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
5: Che c'è, Holmes?
4: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
5: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
3: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
3: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
3: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
3: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street, intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
3: Finalmente sconfitto, vero Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
4: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
4: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
4: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
4: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. Gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
4: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
3: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
4: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
3: Cosa?
4: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
4: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
3: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
4: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
4: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
4: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
4: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
4: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
4: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
4: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
3: No, non
4: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
3: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
3: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai tacci soco.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
3: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
3: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: Se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla... La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: nome in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora, forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, faceva una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: santo cielo! Olè,
1: io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson.

0: Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
1: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
2: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
1: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
2: Esattamente, cara Miss Heatherly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
0: Qual è la soluzione, Watson?
2: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
0: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
2: Allora questo è un codice tutto diverso.
0: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
2: Y-A-C.
0: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
1: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
0: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
2: Palace Crescent.
0: Esatto.
2: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-P-H. Joseph.
2: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
2: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
2: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
2: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
2: Cosa?
5: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
5: Ah, fatti.
2: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
6: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
2: Korn e Farrell.
6: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
2: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra due omicidi. Con questo fanno tre in tutto. C'erano quattro scatole e quattro nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
2: No!
7: Qual è il nome del quarto uomo?
8: Non mi riesce di ricordarlo.
7: Qual è il nome del quarto uomo?
8: L'ho dimenticato.
7: Qual è il nome del quarto uomo?
8: Non lo so, non lo so!
7: Qual è il nome del quarto uomo?
9: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
10: Per non parlare di Norwich e Harrow.
9: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
11: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
11: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
7: Sotto sopra? Mm? Eccola.
11: Che cosa?
7: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
6: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
6: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
6: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
7: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
12: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
7: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
12: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
7: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
13: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E
7: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
12: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
7: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. Lo ha aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoppner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tuffo. Andiamo.
0: Aspettate.

0: aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. O è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore.

0: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' di tratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
1: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
2: Sì. Grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
3: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
1: Oh, non fa nulla, signora.
4: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
0: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di questo articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
3: Grazie. Sì, ecco, tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
4: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
5: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
5: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo umore.
5: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
6: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
6: Eh? Ah, beh.
3: Ripeti.
6: Oh.
3: Su, coraggio.
6: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
6: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
6: te?
3: No, non c'è bisogno.
6: Se si mette male io sono qui.
3: Allora verrò a chiamare soccorso.
7: Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
7: va?
1: Hilde.
7: Bene. Ciao, Hilde. Salve.
8: Ciao, Hilde.
2: Salve.
7: Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
9: Ottimo, prevede fortuna in amore.
7: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
7: Altrettanto. Ciao, Frank.
1: Ciao.
7: Mildred, sempre in gamba?
10: È la carta.
11: Un po' più sul mento.
6: E cosa c'è?
7: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
6: Oh! Ciao, cara.
7: Ciao, Walter.
11: Salve, Hilde.
7: Oh, ciao, Louie. Come vanno i tuoi incontri di poker?
11: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.

0: Ehi, Walter.
1: Vado a fare.
0: Oh, ciao, Hilda. Che sta a sentire?
1: Che c'è? Ho freddo.
0: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
1: Cosa?
0: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti. Allora, che facciamo?
1: Telefono al governatore.
0: È impossibile.
1: E perché?
0: Perché è andato fuori a pesca.
1: E dove diavolo può essere andato a pesca?
0: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
1: E allora fa quello che ti ho detto.
0: Oh, già.
1: Chiamalo al telefono.
0: E cosa devo dirgli?
2: Buono, Duffy, sta pensando.
1: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
0: Cosa?
1: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
0: pesca. Ma non è possibile.
1: Perché no?
0: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
1: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
0: Oh, Walter, senti.
1: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
0: d'accordo,
1: il loro dovere.
0: D'accordo.
3: Vuoi anche tu a prendere aria.
0: Ok, caro.
2: Vedo che sfoggi la solita grinta.
1: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
2: Ti dispiace se mi metto a sedere?
1: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
2: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero. Grazie.
1: Bene, bene. Quanto tempo è?
2: Quanto tempo è cosa?
1: Andiamolo, sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
2: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
1: Forse era ieri, in
2: sempre,
1: qualsiasi momento.
2: Ovunque. Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
1: Noto che te le ricordi ancora.
2: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
1: Questo non te lo perdonerò mai.
2: Questo che?
1: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
2: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
1: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
2: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
1: Certo che ho ragione.
2: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
1: Oh, così va bene.
2: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
1: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
2: Perché
1: altrimenti
2: avevi
1: io
2: promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda?
1: Ah, le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
2: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
1: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
2: Quale focolare?
1: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
2: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
1: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
2: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane in Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
1: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
2: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti, senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
1: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
2: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
1: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Se vediamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
2: Cosa? Come?
1: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
2: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
1: andiamo
2: qui a dirti?
1: Andiamo a mangiare qualcosa,
2: ho
1: che
2: già
1: ne dici?
2: Un impegno per il braccio.
1: Disdicilo.
2: Non posso disdirlo.
1: Ma sì, che
2: lasciami
1: puoi,
2: le
1: andiamo.
2: Braccia, vuoi mettermi le manette?
1: Calma.
2: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
1: Cosa diavolo vorresti dire?
2: Proprio quello che ho detto.
1: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
2: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
1: Ah, hai un'offerta migliore.
2: Ma certo che ho un'offerta migliore.
1: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
2: No, non
1: te lo dico io cos'eri quando sei venuto qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
2: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
1: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
2: Ascolta,
1: io ho
2: Walter.
1: Fatto di te una grande cronista che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te.
2: Avanti,
1: e il giornale di tutti e due.
2: Signori.
1: Va bene, come vuoi.
2: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
1: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma non, signore.

0: Tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
1: Ah, perché? Così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
0: Praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
1: Capillano!
0: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
0: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
0: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
1: Deve?
0: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Su 365 giorni all'anno, proprio oggi.
1: Cosa succede, Walter?
0: Sweeney.
1: Morto?
0: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
1: Non l'avrà mica fatta apposta.
0: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
1: Non puoi sostituirlo con un altro?
0: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
1: No.
0: Hilde, devi aiutarmi.
1: Walter,
0: questa è una situazione di emergenza.
1: Vattene
0: tu, ho da fare!
1: Walter,
0: non puoi abbandonarmi così, Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
1: Mi conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
0: lascia
1: eccetera.
0: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
1: Vada retro, Satana.
0: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
1: Sta bene a sentire, brutto babbuino, e faccia
0: bene,
1: di bronzo.
0: 35, non un soldo.
1: Insomma,
0: di più.
1: Insomma, mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
1: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba. Tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
1: bene,
0: al muro.
1: Allora ti voglio far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata. Guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
0: Di fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
0: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, e perché?
0: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè, sentiamo.
0: Che ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
0: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
0: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dire?
0: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte, correre dietro ai pompieri, svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. La sua memoria ormai tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
0: Dove hai conosciuto quell'uomo?
1: Bermude.
0: Ricco?
1: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
0: Che cosa fa?
1: È nelle assicurazioni.
0: Nelle assicurazioni?
1: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
0: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
1: e
0: infortuni, catastrofi.
1: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
0: Oh.
1: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
0: Ma guarda, davvero. Mm. E io come ti trattavo? Come uno scimpanzé?
1: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
0: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
1: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
0: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
1: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
0: Domani? Così in fretta?
1: Mm-hmm. Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
0: Arrivederci, Hilde.
1: Spero che te la caverai.
0: Grazie. Hilde.
1: Mm?
0: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
1: Grazie, Walter.
0: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
1: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
0: Ah, posso conoscerlo?
1: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
0: Non avrai mica paura per caso?
1: Paura? Neanche per sogno.
0: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
1: Molto meglio.
0: Una coppia meravigliosa.
1: Come sei gentile.
0: Torno fra un'ora, Mildred.
1: Ok.
0: Oh, scusami, Hilde. Suppongo che Bruce... come si chiama?
1: Baldwin.
0: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
1: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
0: Oh, scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora, l'aspetta.
0: Oh, allora, quando è così?
1: Si accomodi.
0: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
3: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
0: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
3: Ma guardi,
0: mi scusi molto.
3: Sono...
0: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva,
4: signor Burns, io. Guardi che si sta sbagliando.
0: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin. E mi
4: no, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore. Sono...
0: Ma insomma, che cosa vuole?
4: Sono io, Bruce Baldwin.
0: Ah, è lei Bruce Baldwin?
4: Sì.
0: E lui chi è?
3: Ah.
0: Chi è lei?
3: Io mi chiamo Mark Davis.
0: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
3: Per niente.
0: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
3: Eh?
0: E che non accada più, mi raccomando.
3: Ma io non avevo...
0: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo vero, tanto siamo quasi parenti.
4: Assolutamente.
0: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
1: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
0: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
4: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
0: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
1: Credo che sia meglio che andiamo, no?
0: Certo che è meglio che andiamo.
4: Andiamo dove?
0: Devo portarvi a pranzo con me. Non gli avete detto, Hilde?
4: No, per niente.
0: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
1: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
0: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
1: Ehi là, salve, Rod.
5: Sono contento di rivederla.
1: E io altrettanto. Come vanno le cose?
5: Non mi lagno.
0: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
4: Oh, scusa.
0: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
5: Signorina?
1: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
5: Signore?
0: Lo stesso anche a me, grazie. Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, bro?
4: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
0: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
4: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
0: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
1: Non adularmi, Walter.
0: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
1: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
0: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
1: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
0: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
1: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
4: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
0: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
1: Che cosa intendi dire, caro?
4: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
0: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
4: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
4: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
4: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
4: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
4: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
4: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
4: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
4: Sì, un'idea estremamente sensata.
0: Sì.
4: La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
1: Ai!
0: Bel colpo.
1: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
5: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.

0: Ci aggiungo un po' di rum e una giornataccia.
1: Ma certo.
2: Anche per me, per piacere.
0: Lei, signore?
1: No, grazie.
3: Tu, avanti, provo
1: su un goccetto. No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
3: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo
2: che
3: vuoi.
2: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
3: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4? Mancano soltanto 2 ore.
2: Sì, non abbiamo molto tempo, vero?
1: E con
2: Bruce?
1: Tutto quello che ho da fare.
4: Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
2: Non è solo acqua, asciugati.
1: Ma non importa, mi faccio asciugare da Rod.
3: Rod, asciugami la giacca. Oh. E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
0: Senz'altro.
3: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto.
1: Scusate tanto, che cretino sono stato.
3: Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
1: Oh, beh, no, non è proprio così.
3: E allora com'è?
2: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
3: La mamma? Ma tua madre è morta,
5: no,
3: almeno
5: mia
3: da...
5: madre, mia
3: la
5: madre.
3: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
2: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
3: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
1: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
0: Signor Burns?
3: Che c'è?
0: Telefono?
3: Per me?
0: Sì, signore.
3: E chi può essere? Chiedo scusa.
1: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
2: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Mm-hmm. Disgraziata.
1: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
2: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
3: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
6: Sì, con la dinamite.
3: Tu credi? No, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
2: Grazie, Rob.
3: Un brutto pasticcio.
2: Che succede, Walter?
3: L'affare è Williams.
1: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
3: È un guaio.
2: Come sarebbe a dire?
3: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
1: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
3: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
2: I voti di colore sono importanti.
3: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
2: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
1: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
3: Ah, non è così facile.
2: Forse si potrebbe anche fare.
3: Che cosa vuoi dire, Hilde?
2: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
3: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
2: Va bene, d'accordo.
3: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
2: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
3: Sì?
2: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
3: Certo.
2: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
3: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
1: Quanto ci vorrà per l'intervista?
3: No, 1 ora per raccogliere il materiale e 1 ora per stenderla.
1: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
2: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pelle.
3: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
2: non
3: un essere che
2: romantico,
3: partecipi.
2: Su, incarica Sweeney, è il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
3: Sì, Sweeney, ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
2: No, andiamo, Walt, se
3: convincila,
2: vuoi.
3: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare 1 paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
2: Andrà
3: inoltre.
2: Smettila.
3: Smettere cosa?
2: Con questa storia.
3: Come?
2: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
3: D'accordo, hai vinto tu.
1: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
2: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
3: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
2: No, non siamo interessati.
3: Ma tu sì che lo sei, sei un
2: non
3: giovane brillante.
2: Ascolti, Bruce, guarda, io conosco
3: guarda,
2: da un
3: cara,
2: tutti,
3: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
1: Oh, no, neanche per
3: sogno. È un ottimo
1: affare. Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un contratto.
2: Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
3: $20,000.
2: 20?
3: $30,000.
2: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
1: Oh, $1,000, ma...
2: Non è certo una somma da buttare
1: sì,
2: via.
1: Ma...

0: Io non posso.
1: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
2: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo.
3: Ma io non credo.
1: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
3: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
1: questo un fiore. Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
3: Dimmi.
1: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
3: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
1: Sì, assegno garantito o niente intervista.
3: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
1: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
3: Rod, quanto ti devo?
1: Grazie, caro. Oh, Bruce.
3: Sì, oh, scusami.
1: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
3: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
1: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
3: Ma devo comprare i biglietti.
1: Vado io a comprarli.
3: Ma scusa.
1: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
3: ma io non ho mai
1: conosco
3: scommesso.
1: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
3: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
1: Lo so, lo so.
4: Bruce, hai 10 dollari?
5: Ho appena...
1: Che cosa ti dicevo, Bruce?
5: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicciolo.
3: A te, allora?
1: Tocca a te, firmalo.
3: Va bene. Per la mancia.
1: Vieni, caro.
6: Apro di 10.
7: Ci sto.
8: Anch'io. Bene.
9: Wilcox, 3-400.
6: Quante? 2.
9: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
8: 2 per me.
6: E una per il sottoscritto.
9: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati? Sala
6: allora,
9: stampa.
6: 5.
9: Un
6: ci
9: momento.
6: Sto. Anch'io.
9: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
10: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
11: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
7: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
12: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
11: E che disse?
12: Disse che erano sani.
7: Facciamo
10: al momento
7: 5.
10: La situazione è questa.
11: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy. Ho dell'altro materiale.
10: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza
11: Vado.
10: Con l'esecuzione.
11: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
6: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
11: Ti va bene?
1: Da qui direi di sì.
11: Oh, Hilde!
12: Come vai da queste parti?
1: Salve, Eddie!
11: Ciao, lieto di rivederti.
1: Ciao, Mac.
12: Dove hai preso quel cappellino?
1: Mi è costato
11: no?
1: 10 dollari.
11: Ritorni al lavoro?
1: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
11: E che farai?
1: Beh, domani mi sposo.
12: Benissimo.
11: Davvero non
10: siamo
11: me l'aspettavo.
10: Alle nozze.
1: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
11: Oh.
1: Come va, Murphy?
11: Ciao, Hilde.
12: Ma perché ti sposi, Hilde?
1: Questo non ti riguarda.
11: Ma si sta prendendo in giro.
1: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
11: Ma perché 3?
1: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
11: Ah, complimenti, perfetto. Un matrimonio in piena regola.
1: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
12: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
7: E spettacola sull'uscio di casa?
1: Tutta invidia.
11: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
1: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
11: È guasto, ogni tanto parte da solo.
8: Ma tanto che te ne importa.
12: Hai detto che hai chiuso.
1: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
12: Ah.
1: Che cos'è?
8: Prove per la festicciola di domattina.
11: Ti perdi un grande spettacolo.
1: Non mi interessa.
7: E digli di fare più piano.
13: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
14: E piantala!
1: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
7: No, no, nessuno.
12: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
1: Ho pranzato con lui.
7: E sa che te ne vai?
1: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
11: Vuoi fare un giro, Hilde?
1: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
11: Se lo chiede a noi la risposta è no. Se lo chiede ai periti è sì.
1: Chi è che faceva?
13: Faceva il contabile. Parte con una paga di 20 dollari la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
1: Niente di suo?
13: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
12: Apro di 10.
1: Ne trovo un altro?
13: No, no.
7: Ci sto.
12: Ci sto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
11: E a farne qualcuno lui stesso.
7: Altri 10.
13: Ci sto.
12: Anch'io.
3: C'è altro, dottore?
15: No, basta così, signor Burns.
3: È tutto a posto?
15: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
3: Bene, bene.
0: Ci siamo, Bruce?
5: No, c'è solo un'altra cosa,
14: signori,
5: Burns.
14: Arrivederci. Beh.

0: Salve, dottore. Grazie, dottore.
1: Allora, chi è il beneficiario?
2: Scusa, come hai detto?
1: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la somma?
2: A Hilde, naturalmente.
1: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
2: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
1: perché
2: voi?
1: Perché sono io che devo pensare a lei.
2: E così farai, fate, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
1: Anch'io voglio essere indipendente.
2: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'.
3: Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
1: Sì, certo.
2: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
1: Naturalmente, se la metti così.
2: E ricordati che le voglio bene anch'io.
1: Sì, comincio a rendermene conto.
3: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
1: Caribio. Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
3: No, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
4: Ehi, Walter.
3: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
4: Posso parlarti un attimo, scusa.
3: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
1: Sì, certo.
3: Su, dammelo.
1: Eccolo.
3: Garantito?
4: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
3: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
1: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
3: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
1: Sì, certamente.
3: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
2: Siediti, Bruce, prego.
1: Sì.
3: È questione di un attimo, eh?
1: Grazie.
3: E torno subito.
1: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
5: Sono Endicott. Hilde Gonda?
6: Grazie. Bene. Sono Hilde Johnson.
5: Assi.
6: Oh, salve, Bruce.
5: Per una volta che abbiamo tre fan.
7: Cosa dovrei dire io?
5: Sì o no?
6: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
1: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
6: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
1: Nell'ufficio del signor Burns.
6: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
7: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
6: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
5: Altri 10?
6: Sì, fallo subito.
1: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, glielo dico. Ciao. Tutto regolare, Bruce?
3: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
1: Bene,
3: io devo andare però.
1: Ah, certo.
3: Ah, Bruce, non dimenticarlo, potrebbe piovere.
1: Oh, grazie.
3: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
1: per
3: ho
1: carità,
3: un sacco di
1: anzi, grazie di tutto.
3: Scusa, come hai detto?
1: Ho detto grazie di tutto.
3: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
1: A presto.
6: Salve, Coli.
8: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
6: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
8: Niente
6: Williams.
8: Più interviste.
6: Perché no?
8: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
6: Sono soldi tuoi questi?
8: Veramente no.
6: $20.
8: Forse hai ragione.
6: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
8: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
6: 5 minuti.

0: Salve, Williams.
1: Salve.
0: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
1: Certo, tanto non ho niente da fare.
0: La ringrazio.
1: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
0: Lei voleva uccidere quella gente?
1: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa, è stato un caso, ecco.
0: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
1: Ho cercato di trovarne un altro.
0: Sì, ma come passava il tempo?
1: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
0: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
1: Lei vuol dire della gente che incontravo?
0: Sì.
1: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
0: non ascoltava
1: pensavo...
0: ciò che dicevano.
1: Certo.
0: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
1: Sì, c'era un tale che...
0: Di che cosa parlava?
1: Parlava della produzione per l'uso.
0: Produzione per l'uso?
1: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
0: Un'opinione sensata, no?
1: Era un buon parlatore, simpatico.
0: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
1: Non so esattamente.
0: Avrà pensato a qualcosa?
1: Beh...
0: Sarà stata la produzione per l'uso?
1: Ma non lo so, ero...
0: A che serve una rivoltella?
1: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
0: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
1: Può darsi.
0: Sembra ragionevole.
1: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
0: Ma certo.
1: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
0: Sì, è semplice.
1: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
0: No, assolutamente.
1: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
0: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
1: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
0: È il suo ritratto?
1: Sì, è molto bella, non è vero?
0: Sì.
2: Ora basta, Hilda.
0: Vengo. È tutto.
1: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
0: Addio, Williams. Buona fortuna.
3: Tre regine, signori miei.
4: È andata bene, eh?
3: Già.
5: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
4: E pensi che Walter Byrne se la lascerà andare?
3: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
4: Per ricatto.
3: Sicuro?
4: Sì. Cambiami un po'.
6: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
7: Cosa?
6: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
7: Pronti.
6: Non si vede un tubo qui dentro.
3: A te.
7: Ma chi sposa Hilda? Lo sapete
4: ma
7: voi?
4: Ma non so, un certo Bruce.
8: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
7: Perché?
8: Perché Hilda non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
9: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
8: Fantastico.
6: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
10: Mi piacerebbe un posticino quieto.
9: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
6: Con due begli occhi azzurri.
8: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
7: Oh, guarda,
6: hai ragione.
7: È arrivato.
9: Salve, Molly.
6: Salve.
8: Ciao, Molly.
6: Ehi, Molly, come stai?
11: Cercavo proprio voi, canaglia.
9: Vieni a fare visita a Williams.
8: Dall'altra parte del
6: meglio
8: cortile.
6: Meglio che ti sbrighi, però.
10: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
11: Ma quanto siete spiritosi.
8: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
11: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
9: Puoi risparmiarti.
11: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
9: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
10: Di che ti lagni?
11: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
10: Ti sei divertito tu, ma...
11: Io non ho mai detto che amavo Williams e che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
10: Non era così,
6: da
10: forse.
6: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
11: Non è vero.
8: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
11: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
8: Quante carte?
11: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
10: Dammene una.
11: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
10: Due.
11: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
8: Chi parla?
10: 26.
11: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
9: Questo ce l'hai già detto.
11: Quel poveretto.
8: Altri 10.
11: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
6: In suo favore.
11: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene con me. Io l'ho dichiarato apertamente.
9: Questa la sala stampa,
6: non abbiamo da fare. Tuo amico
8: ha una bella stanzetta.
10: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
11: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
2: su,
0: anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
2: avanti,
0: stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
3: delle
0: menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono?

0: Pronto? Sì? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come
5: il
4: va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Colpo. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
5: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
5: ragazzi.
7: Pete.
5: Eh? Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
9: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
9: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pink.
9: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
6: L'S sta per...
9: Birro.
10: Ma sono innocente, Hilde. Non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike. Fallo uscire.
11: Non posso, Hilde. Quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certo,
3: no,
11: che
10: non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di...
11: No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo. Lo lasci uscire, sì o no?
10: No, io non ho mai rubato
3: allora, buono, Bruce. E allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
10: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
3: Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
10: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero,
10: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns. Ma poi, riflettendoci, mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
10: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Oh.
10: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
10: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
10: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
3: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
12: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
13: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
12: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
6: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
12: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare.

0: Chi ci sta?
1: Io ci sto. Oh, non si fa tempo uscire che le comari si mettono a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walton Burns.
0: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
1: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
2: accidenti,
1: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
2: Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora.
1: Da qua! Senti, io non... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
3: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
4: Ai giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
3: Non ne dubito.
4: Sempre a caccia di dichiarazioni.
3: Chi lo dice?
4: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
3: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
4: Oh, certo. Però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
3: vuol
4: che
3: dire magari con una foto assieme.
4: E ci stringiamo mano.
3: Ottima idea.
4: Non sono molto fotogenico.
3: Non importa,
4: però.
3: Quello che conta è la pubblicità.
4: Certamente.
5: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
4: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Williams, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
3: Subito. Professor.
4: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, vediamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
5: Io sono innocente, non è stata colpa mia.
1: Ciao Murphy.
6: Mandaci una cartolina.
3: Ciao, arrivederci.
1: Ciao.
3: Quando ti rivedremo, Hilde?
1: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
3: Auguri.
1: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
3: Ma certo.
1: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
7: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
8: Attenti al cancello numero 2!
7: Chi è? Chi è scappato?
8: William!
7: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
9: Redazione!
7: Flash, William si è fuggito!
3: William, scrivi!
7: Poco fa! Non lo so, ti dico!
9: Passami, Jeff!
3: Ci sto andando!
7: Su, Hilde, vieni, presto!
1: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. William, sei fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
1: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
0: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Io

0: Già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
1: Dammi la cronaca, presto.
0: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
1: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
0: Okay.
1: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
0: Con
1: una bomba
0: lacrimogena. Murphy,
1: la
0: voglio fare una dichiarazione.
1: La bomba è scoppiata tra le mani degli uomini dello sceriffo.
0: E quando è stato?
1: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
0: Un bel amico sei tu.
1: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
0: Dopo tutto quello che ho fatto per
1: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
2: Altri particolari sulla caccia Williams?
1: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra.
2: Prendi
1: arrivederci.
2: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
0: Ehi, un momento. Un'altra donna delle pulizie.
2: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
3: William McHugh, dammi la cronaca.
2: Senti, ma sai niente di come è scappato?
3: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
0: Oh.
3: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo.
4: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
5: Fossi matta. Walter Burns, presto. Walter, Walter, senti. Ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. M'è costata $440, però.
6: Ah, non importa, fuori tutto.
5: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
6: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
5: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
6: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
5: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
6: Vuoi scherzare?
5: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
6: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
5: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
6: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
7: Come lo riconosco?
6: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
7: Ah.
6: Me lo sistemi?
7: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
6: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
8: Ehi.
6: Senti, mi servono immediatamente $440.
8: Ah, me basta anche molto meno.
6: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
8: Ah, quelli li ho io.
6: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano. Te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
5: Oh, niente ringraziamenti. Ma aspetto i quattrini.
3: Oh, Hilde, sei ancora qui?
5: No, sono in viaggio di nozze.
3: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
5: la
3: da parte sua, il custode del carcere...
5: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
3: mutismo. Quando è fuggito,
5: cosa?
3: Williams veniva sottoposto...
5: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
9: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Beh, io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
5: Sì, ho capito tutto, aspetta.
3: Bene, fa pure come vuoi.
5: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
3: ma ti raccomando.
5: Bruce, dove sei?
3: Con la
5: 27° distretto. Aspetta.
3: È giunta intanto notizia.
5: Walter, sei un
3: Winston McGuire, ma ce
5: l'hai. Ma se c'era pochi secondi fa.
3: Negozio.
5: Non è possibile, io. Mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che. Te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
10: resta
5: giuro
10: in linea,
5: che lo
10: posso fare qualcosa per te.
5: Quanti soldi hai in tasca?
10: $1.30.
11: 72 cent.
10: Se ti servono.
5: No, compratevi delle gomme.
3: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
12: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
3: Onore, non ha
12: no?
3: niente da dire.
12: Visto lo sceriffo Arthur?
11: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
3: Qualche dichiarazione, vostro onore?
10: Tra mezz'ora chiudiamo.
12: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
11: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
3: Come è uscito?
11: Dove ha preso l'arma?
12: Un momento, ragazzi, state calmi.
3: Ci parli almeno delle elezioni. Che effetto avrà questo sugli elettori?
12: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
11: Mamma mia! Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
10: Come ha fatto Williams a battersela così
11: mi
10: facilmente?
11: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda? Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
10: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
12: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
11: il
12: sindaco.
11: Oh, ecco lo sceriffo!
12: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
11: È vero che si trovava nel tuo ufficio, dici la verità.
13: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
12: Quale rivolta?
14: Non ci sarà nessuna rivolta.
13: Secondo il governatore, ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
12: Quando apre bocca, il governatore non fa altro che sputare fesserie.
13: Ecco. Pronto, Jack. Prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
14: Scusate ragazzi, ma devo andare.
11: Aspetta,
14: non posso.
11: Chi ha organizzato la fuga? I rossi forse?
14: No.
10: Tu allora?
14: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
11: Chi? E dove? Avanti,
14: di Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
11: Perché non l'hai detto?
14: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
12: Andiamo nel mio
14: ufficio. Cerchiamo
12: di
14: aggiustare questa faccenda.
12: No, sta a sentire, Peter, Fred. Hai chiuso.
14: Chiuso? Come sarebbe a dire?
12: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
14: Bravo,
12: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
14: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse.
12: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
14: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
12: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei?
14: Che cosa vuole lei?
12: Cosa vuole?
15: Lei è lo sceriffo.
14: Sono io, che c'è?
15: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
12: Di cosa si tratta?
15: È il rinvio dell'esecuzione.
14: Come? Ecco, cosa?
15: Dell'esecuzione di Earl
12: tu
15: Williams.
12: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
14: E quanto mi avevano assicurato.
12: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
15: Nessuno, stava pescando.
12: Su, avanti, chiamalo.
15: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
12: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
14: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
15: Veramente io non lo conosco.
12: Ah,
15: non lo...
12: questa è una vera truffa.
14: Sta cercando di rovinarci.
12: Menzia, prego.
14: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
12: grazie
14: alla stampa?
12: A te, qui la partita è ormai chiusa.
14: Oh, Fred.
12: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
14: Il telefono.
12: Pronto.
14: Sì, sono io, Hartwell.
12: Cosa?
14: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
12: Che c'è?
14: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua escasa, è fatta.
12: Digli di restare in linea.
14: Sì, gliel'ho già detto. Resta
12: no,
14: in linea.
12: Un momento, copri il microfono.
14: Copri il microfono.
12: No. Senta, lei non è mai arrivato con questo.
15: Ma come no, non ricorda?
12: Aspetti,
15: sono entrato
12: un attimo,
15: lì, credevo che
12: quanto
15: fosse,
12: prende la settimana?
15: E che lei invece fosse, eh?
12: Che stipendio ha?
15: $45.
14: Resta lì, non muoverti.
12: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
15: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
12: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
15: Dove?
12: Ufficio protocollo.
15: E così lavorerei al comune.
12: Sì,
11: certo. Sono in riunione.
15: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
12: Perché
15: mai.
12: Perché no?
15: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
12: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
15: No, non credo proprio.
12: Ma si può sapere perché?
15: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sai com'è? Ho paura
12: ma
15: che cambiano.
12: Ma neanche per sogno,
15: allora...
12: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
11: Un po' di
12: sì,
11: pazienza.
12: Beh, che ne dice?
15: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
12: Non breve.
15: Io...
12: Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
15: Ma sì, invece.
12: No, è stato bloccato dal traffico,
15: no,
12: purtroppo.
15: Ma che traffico? Se non ce n'era.
12: E ora vada e non si faccia vedere da
14: nessuno. Un momento.
15: Ma come faccio per il
12: lei
15: lavoro?
12: Lei venga. Sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
14: Un attimo, gli diamo le istruzioni.
15: Cos'è l'ufficio protocollo?
12: Domani le spiego tutto.
15: Ce la farò?
12: Senz'altro, è molto semplice.
15: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie.
12: Sistemeremo anche quella.
15: Mia moglie?
12: Sì, tutto quanto, vada.
14: Fred, Alfred è sempre al telefono.
12: Va bene. Digli di sparare all'uomo.
14: Cosa?
12: Non hai sentito forse?
14: Ma c'è il rinvio e non
12: dai,
14: possiamo.
12: Dai, fa come ti ho detto.
14: Pronto, Alfred. Sparare all'uomo. Ecco gli ordini. Fa passare parola.
12: $1,000 di premio.
14: $1,000 di premio a chi lo stende.

0: fammi la ricevuta, eh?
1: Sì, sulla faccia.
0: Ma che brutte maniere.
1: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
0: Il coso di chi?
1: Il portafoglio di Bruce, dai.
0: D'accordo, Hilde, lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio,
1: certo,
0: che sia più prudente.
1: Certo, specialmente con in giro vermi come te.
0: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
1: Un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Wanda.
2: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
1: Sarebbe fortunato per te. Louie! Pronto, centralino, è Hilde Johnson, vorrei.
2: Lascia il telefono.
1: Non importa.
2: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
1: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
2: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
1: Ecco, vedi che te lo ricordi.
2: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
1: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
2: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
1: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
2: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
1: Lo sapevo.
2: Aspetta, dove vai?
1: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
2: No, non è vero. Andrebbe a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
1: Non andavo a chiamare
2: nessuno. Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano.
1: Oh. Qua, dammi qua.
2: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
1: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
2: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
1: Sta zitto.
2: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
1: Basta,
2: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
1: Silenzio.
2: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
1: Sarà così se continui a fare chiasso.
2: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
1: Che lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
3: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
1: Cosa vuoi, Molly?
3: Devo trovare... Dove sono?
1: Sono fuori, sono usciti.
3: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
1: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da fare.
3: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un cane.
1: Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
3: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo.
1: E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
3: E dove abitava?
2: Molly, non andarci, Molly.
1: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
2: Ciao, Molly.
3: Come sei arrivato qui?
2: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli. Non volevo provare.
1: Fate piano.
2: Tu mi credi, vero, Molly?
3: Certo che ti credo.
2: Grazie delle rose. Erano bellissime.
3: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprendano.
1: Oh,
2: non piangere,
1: Molly. Non fare scenate che non servono a niente. Ma sei matta. Non faresti due passi che ti vedrei, però.
3: Dobbiamo
1: trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
2: Lasciate che mi prendano, tanto che importanza.
4: Ehi, chi è che ha chiuso?
3: È troppo tardi.
1: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
2: Ah, tanto che sei. Su.
1: Troveremo il modo di farti uscire.
3: Poveretto,
1: su, poveretto. Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
4: Ma insomma, volete aprire?
5: Aprite!
4: Chi c'è?
5: Aprite.
1: Che volete fare? Buttare giù il palazzo?
4: Te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare.
5: Quella
4: no?
5: Che ci
1: va
5: fa
1: giù a prendere dei sali,
4: ma
1: per favore.
4: Ma si può sapere cosa?
5: Ma che ha?
1: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
4: Come ti senti, piccola?
6: Non molto bene.
5: Vuoi un po' d'acqua?
1: La prendo io.
4: Possiamo far niente?
6: No.
5: Non hai l'aria di star male.
4: Hai visto Williams per caso?
6: Ma che spiritoso.
5: Avanti, dov'è?
6: E lasciatemi in pace.
5: Ok, la redazione.
4: Beh, chiedevamo, no?
5: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
4: che
5: c'era.
4: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilde, sei ancora qui?
7: Aspetto dei soldi da Burns.
8: Che casino qui, Murphy.
9: Dammi,
8: passami la redazione.
9: Va bene, ciao.
7: Qualche novità?
10: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
8: Come, dove? Merlo Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite,
9: ti richiamo.
8: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che...

0: Williams è seduto sulle sue scale.
1: Che lo faccia alzare a una balla come le altre.
0: Nessuno vuole andarci?
2: Io devo restare qui, baderò il telefono.
3: Io ho già speso $2 di taxi.
4: No, io non ci vado più in giro.
3: Lascia perdere, chi ha tirato le teglie?
2: Io, davano fastidio con le torce.
5: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
2: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
6: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
5: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
6: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
7: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
1: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
2: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
5: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
2: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
5: No, non mi passa neanche
2: ma
5: per la
2: testa. Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
5: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
2: E quando mai? Io
1: Molly
2: che c'entro?
1: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
5: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
2: Io non gli ho dato niente.
5: E allora come l'ha avuta?
2: Ma lasciatela stare, insomma.
8: Hilde.
2: Signora Baldwin, mamma, mi
8: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere 2 treni alla vigilia del vostro matrimonio.
2: Sarò libera fra 2 minuti.
8: Non ti ha fatto allora... bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
2: no,
8: e
2: mamma,
8: quell'assassino che hai preso.
5: Assassino
7: che
5: chi?
7: Vuol dire?
8: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
4: Un momento.
2: Ma no, non sa di che da parla fuori. Non ho mai detto
8: io
2: niente di simile.
8: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
2: Ma è ridicolo, non mi sono mai sognata di dire una cosa del genere.
8: Sì che l'ha detta.
2: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
4: E dopo l'hai preso
2: ma
4: poi.
2: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
4: la verità,
2: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non so dove è.
9: Basta ora.
2: Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
5: Dov'è? Avanti.
2: Perché non la cercate?
5: Parla, Molly.
2: Parla? Volete che parli adesso?
5: Sicuro.
2: Oh certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli.
8: Non dirgli niente, ma
2: lo so da sola ciò che devo
5: non
2: fare.
5: Non impicciarti, Hilde.
2: Perché non mi avete dato ascolto?
5: Non
2: perché?
5: Fare la commedia.
2: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali.
5: Lascia perdere.
2: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
5: No! Chiamato un'ambulanza, chiamato un'ambulanza. Ma è morta. No, è ancora viva, si muove.
2: Walter, hai visto?
4: E Williams?
2: È saltata dalla finestra.
4: Sì, sì, ma dov'è Williams?
2: Non è morta, però.
4: Calmati, dimmi, dov'è Williams?
2: Williams, nello scrittoio. Meno male che non sei uccisa.
4: Come va?
10: Voglio uscire, non c'è...
4: Resisti, Carlo, resisti. Lei chi è?
8: Che sta facendo?
4: Chi è questa?
2: La signora Baldwin, madre di Bruce.
8: Che sta facendo?
4: Zeta!
8: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
4: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
2: No,
4: non
2: Walter.
4: Tu! Lowey, sì, porta la signora in clinica da Mike.
11: Lowey Peluso, onoratissimo.
2: Walt!
4: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
2: Non puoi fare questo.
11: Cosa dico,
4: digli che è arteriosclerosi.
2: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
4: Perché? Dove vorresti andare?
2: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter perché gli hai fatto una cosa simile.
4: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
2: disertare? Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi e ora puoi annunciare in prima pagina preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo. Ma ora me ne vado.
4: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
2: Proprio
4: secondo
2: quello
4: te,
2: che ho
4: bambola,
2: detto.
4: Bambola, hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
2: sì,
4: per te?
2: Sì, lo so,
4: sì,
2: lo so.
4: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
2: Guarda che il contrario.
4: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combricola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hm? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
2: Sì.
4: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
2: loro. Li svergogneremo.
4: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
2: Hai ragione.
4: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8, ma
2: che vuoi che ti dica? Non
4: ci avevo
2: pensato.
4: Ma si può sapere in che mondo vivi?
2: Hai detto bene, sarà un vero
4: trionfo.
2: Certo,
4: ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose. Onore a Hilde Johnson, onore.
2: Diamoci da fare.
4: Oh, così mi piace.
2: Che cosa ne facciamo di
4: lui? Lo porteremo da me.

0: Qual è di quelli il nostro telefono?
1: L'ultimo laggiù. Ah. Ma se lo porti fuori lo vedranno.
0: Non si arresta lì, porteremo fuori lo scrittoio, pronto?
1: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
0: parti.
1: Va
0: bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
1: quante
0: a battere.
1: Quante cartelle vuoi?
0: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
1: Senti, Walter, posso
0: cosa?
1: Chiamare Iena, il sindaco?
0: Chiamalo come vuoi.
1: E dire che sfrutta il personale del comune?
0: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams ha ciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
2: Hilde?
0: Ma che diavolo fai qui tu?
1: Salve, Bruce.
0: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
2: Hilde, devo solamente farti una domanda.
1: Ehi, ma come sei uscito di prigione?
2: Non di certo col tuo...
0: Ehi, guarda che qui abbiamo
2: da
0: fare,
2: io non
0: molto
2: sto parlando
0: da fare.
2: Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
1: No.
0: Ma neanche con un milione
2: chissà
0: di
2: cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
0: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
1: Poi gli spiegheremo tutto, Bruce.
2: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
3: Se n'è andata.
0: Non ti sento, Duffy.
2: E dove?
1: Da qualche parte.
0: No, taglialo, il corridoio polacco.
2: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
1: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
0: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
2: Ha avuto i soldi.
1: No, ne andate via di corsa.
2: Sì, va bene, dagli a me, insomma.
1: Non importa,
2: ho capito qui è meglio che faccia da me.
0: Prendo fare un po' zitti.
1: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
2: Il mio portafoglio? È proprio lui. Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
0: Gli stavo dando un'occhiata.
2: Hilde, ho deciso.
0: Allora, pronto, Duffy?
2: Ho deciso che prendo il treno delle nove.
0: Vai tranquillo.
2: Devi hai sentito cosa
0: tutta
2: ho detto,
0: la prima
2: ho
0: base.
2: Detto che prenderò il treno delle nove.
1: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
0: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
1: Sì, ecco, fammi favore.
2: Volevo soltanto
0: allora,
2: farti
0: ecco,
2: una domanda.
0: Questo è il pezzo
2: tu
0: di
2: non puoi venire con
1: questo
2: un uomo.
1: Serve a me.
2: Rispondi, tu non puoi venire, vero?
0: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
2: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
0: Aspetta un momento.
2: Se mi hai amato, Hilde.
0: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
2: Stai zitto tu,
1: no, ma come
0: sei tu che
1: discorsi?
2: Tu sei la colpa dei suoi
0: sei tu che devi
2: voler staccarsi da te.
0: Allora, tutta
2: ciò
0: la foto
2: che
0: di Miss America.
2: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
0: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti
2: vuoi
0: rispettare il lavoro degli altri.
2: Per un uomo come lui?
1: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
0: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
2: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
1: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
0: Ma stai calma,
2: e io? Devo star qui come un baccalà, vero?
0: Sì.
2: È che tu non mi ami.
1: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
0: Come?
1: Non è questo il punto e tu
0: ma
1: lo sai.
0: Dimmelo subito,
2: il punto è che in verità
0: nota.
2: Non ci tieni a vivere come un essere umano.
1: D'accordo, va bene. Se questo ti preferisci
0: pensare. Diavoli dell'inferno.
2: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
1: Certo, sono proprio così.
0: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Baccio Connor?
1: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
0: Ma ti ho detto che è importantissimo.
2: Anche più del necessario.
1: Un momento.
0: Come?
1: Io voglio sapere solo una cosa.
0: Cioè?
1: Walter,
0: sì?
1: La prima moglie del sindaco, il nome?
0: Quella col porro sul naso?
1: Sì.
0: Fanny, dimmi.
2: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
0: Ah, lascia perdere. Lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
2: Se per caso cambi
0: volta.
2: Idea, guarda che io parto col treno delle
1: se
2: nove.
1: Vuoi, devi
0: aspetta un momento, resta lì.
1: Però ricordati che io non sono una casalinga tuttofare, ma una giornalista, caro. Ecco.
0: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Duffy, hai detto a Bacia di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacia sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
1: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
0: Li terremo a bada. Eccola, adesso c'è anche la luna. Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
4: Non molta.
0: Meglio così. Respira poco. Come viene, Hilde?
1: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
0: Bruce?
1: Ah.
0: È uscito.
1: E ritorna qui?
0: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
1: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
0: momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
1: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
0: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
1: E vabbè, lo riscrivo.
5: Chi è che ha chiuso la porta?
1: Oh, è Bensinger.
0: Ma che diavolo?
1: E quello è il suo scrittoio.
5: Ehi, aprite, perbacco.
0: Come hai detto che si chiama?
1: Bensinger del Tribune.
0: Ah, il Tribune.
5: Chi c'è lì dentro?
6: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
0: salve,
6: noi.
0: Salve, Bensinger.
6: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
0: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
1: Sì.
6: E cioè?
0: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
6: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
0: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane e me ne compiaccio.
6: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
2: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta!
6: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
2: Meravigliosa! Vorrebbe lavorare per me?
6: Come?
2: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
6: Ma sul serio,
2: sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
6: Bensinger?
2: Ah già, è Merlin, vero?
6: Sì, no, Roy V.
2: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a tribunale?
6: Ah, 75.
2: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
3: Senta allora.
6: Sì.
3: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
6: Sul tipo dei racconti di London?
2: Esatto.
6: Prendo dei miei libri nella scrivania.
2: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
6: Le sono molto grato, signor Burns.
2: Non c'è di che.
6: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
2: Lo terrò presente.
6: Au revoir, mon capitaine.
2: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
1: Spudorato imbroglione.
2: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
1: Intendevo te.
2: Io.
1: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
2: Che c'è?
1: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
2: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
1: Oh, mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
2: Ma la finestra è troppo bassa, dovremo riportarlo giù per le scale.
1: Io potevo essere su quel treno,
2: forza,
1: adesso
2: forza.
1: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
2: Sì,
1: una
2: ma adesso
1: idiota.
2: Che ti sei riposata,
1: se ci
2: rimettiti al lavoro,
1: le strade col mio nome, i monumenti.
2: Chi è?
4: Sono Lowey, capo.
2: Lowey. Porca miseria, che ti
1: Dov'è
2: è successo?
1: Dov'è la signora Bolton?
2: Che ne hai fatto?
1: Allora parla.
2: Ti hanno picchiato?
7: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
2: Non perderti in chiacchiere.
1: Dov'è la signora?
7: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
1: E la signora?
2: Si è fatta male, dimmi.
7: Ma te li immagini, i maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
1: Ma la signora Bolton?
7: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo la 31esima.
1: Con me? Non eravate su un taxi?
7: L'autista ci è rimasto secco.
2: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
7: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
2: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
7: Non credo che spiffererà molto, non so se mi spiego.
1: Oh mio Dio, era morta.
2: Ehi, hai domandato a qualcuno?
7: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi spiego.
1: Morta, morta, oh, questa è la fine.
2: È il fato, Hilde, quel che sarà, sarà.
1: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
2: Beh, se ti amo sul serio, non dovrei proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
1: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
2: Guardami, Hilde.
1: Ti sto guardando, maledetta assassina.
2: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
1: Lowey, dov'è accaduto?
7: Western, angolo con la 31.
1: Io vado là.
2: Forse possiamo far meglio da qui. Senti... Pronto? Pronto?
8: Main 4227.
2: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
8: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
2: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
8: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
2: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
8: Nessuno?
2: Eh? Non sento.
8: Morningside.
2: Hai chi?
8: 469.
2: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
8: Community Hospital, la
2: ricezione. Ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai
8: Ciao,
2: che una donna Max, possa ostacolarci sul lavoro.
8: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
2: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
8: E allora da un'occhiata,
2: forza. È lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
8: Pronto?
2: Crederai, ma quel
8: allora?
2: Maledetto vestito...
8: Come?
2: Duffy!
8: Vuoi fare piano? Io non sento
2: Duffy!
8: Niente!
2: Bell'aiuto
8: Ventura,
2: mi date!
8: Ventura!
2: Duffy!
8: Grazie!
2: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
8: Via Olimpia, 2-1-6!
7: Sì, capo!
2: Lowey, conto su di te!
7: Agli ordini,
2: Ho
7: capo.
2: Bisogno di qualche giovanotto!
7: Che genere?
3: Tipo sollevatori di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quanto vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
7: È importante?
3: Importante. Senti,

0: E tu sei sempre il mio migliore amico?
1: E tu sei sempre il mio
0: E
1: capo.
0: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati!
1: Ci penso io, capo.
0: Ok,
1: puoi stare
0: non perdere un attimo, via! Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
2: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
0: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
2: Fa quello che vuoi.
0: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
2: Tutto questo non mi interessa.
0: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
2: Sì, come? Nessuno? Non importa.
0: Ehi, dammi una mano.
2: Non ci contare.
0: Mi rompo la spina dorsale.
2: Devo trovare la signora Bond.
0: Non aprire la porta.
2: Vado a Vittorio e poi vedremo.
3: Eccola qua.
2: Fermi,
3: aspetta un momento.
2: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
4: Mi stia a sentire, signora.
0: Ehi, lei.
5: Dice a me?
0: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
4: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
2: Ma lasciatemi andare!
4: Le dobbiamo parlare.
2: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
4: Buona questa.
6: Forse sta andando da Williams.
7: Aveva chiuso la porta.
8: Stava parlando con Molly.
4: Lei sa dov'è?
2: Io non so proprio nulla e c'è stato davvero un incidente.
4: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
2: però...
4: signora, e quindi la perdo.
0: No, un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
4: Di andare dove?
0: Fuori!
4: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
9: Un bel terzo grado,
0: certo.
9: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
4: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
2: Che cosa vuole che le dica?
4: Cosa ne sa di Williams?
2: Cosa ne sa di Williams?
4: Marco, vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio,
2: oh,
4: la farò
2: no,
4: parlare io.
2: Non osate toccarmi se non volete che mi fa...
4: Attenti, ha una rivoltella.
2: È mia, prendila, Walter.
4: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
2: Perché non ho diritto ad avere una pistola?
4: Non questa.
0: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
4: Così, è interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
0: Oh, senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
4: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
9: Oh, ecco da chi l'ha avuta Williams.
10: E Williams l'ha data a lei.
4: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
0: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
4: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
2: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
4: Cosa?
2: Per apportarmi un piccolo magro.
9: Oh, spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova.
4: Senta lei, che cosa ne sa di tutto questo?
0: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
2: Dovrebbe saperlo.
4: Johnson la dichiara in arresto.
2: Cosa?
4: E anche lei, Burns.
0: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
4: Lo
0: facendo?
4: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia, anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
0: Lei non farà niente del genere.
4: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
2: No.
0: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
4: Sì?
2: Avanti, ci provi.
4: E lo farò.
0: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
2: Si può contare.
4: Ah, è così.
0: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
4: E va bene. Avanti, ragazzi.
0: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Questi qui sono suoi complici.
4: E io corro il rischio. Procedete.
0: Mi arrendo.
11: Aprite questa porta.
2: Mamma. Oh,
12: dov'è
2: mamma?
12: Quel tale?
2: Che felicità. Arrivederti.
12: Eccolo là, il responsabile di tutto.
4: Che storia è questa?
13: La signora qui dice che l'hanno rapita.
4: Cosa?
12: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un taxi.
4: C'entra quest'uomo nella faccenda?
12: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
0: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
12: E chi altro mai?
4: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
0: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
12: Che razza di sfacciato. Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
4: Ehi, fate venire subito il sindaco.
0: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
12: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
2: Mamma, guarda che è un po' matto,
12: e
2: sai?
12: Le dirò di più.
4: Sì?
12: Le dirò perché l'hanno fatto.
0: No, sì. Le badi.
12: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
2: Ma che cosa dici? Dici deve
0: qui
2: esserci
0: dentro.
2: Assolutamente
0: signora,
2: sbagliata.
0: Lei è una sfrontata bugiarda e lo sa anche.
4: Cos'è sta?
9: È lì dentro!
4: Redazione, pronto!
9: Sensazionale!
4: Dietro tutti
0: ma
4: quanti!
0: Se non ha la pistola!
4: Fuori la pistola!
2: Ma è innocuo!
4: Niente rischi, sparate sullo
2: la
4: scrittoio!
2: La sua pistola l'ha sequestrata lei!
0: Come? Oddio, stia Dio. Zitta, pollastra spennacchiata!
12: Voglio uscire, voglio uscire!
4: Chiudete la
12: mamma!
4: Come è messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
9: Sì, ma che le prendi?
0: Ehi, Jack, sono pronto! Hilde, chiama Duffy!
4: Fermatela!
0: Lei sta bleffando!
4: Allora, ragazzi, mirate al centro!
2: Non vorrà ammazzarlo!
4: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto!
9: Sì, è il momento!
4: Sei sotto tiro, William!
9: Senti, ragazzi!
4: Non hai scampo!
9: È la fine!
4: Conto fino a
9: ci
4: tre.
9: Siamo!
4: Uno,
9: precedenza assoluta.
4: Due,
9: un secondo.
4: Tre, aprite. Ti ho preso, Williams.
14: Avanti, sparatemi.
4: Esci di lì.
9: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
4: Tiratelo fuori.
9: E è stato preso.
4: Niente scherzi, tu, eh?
9: È svenuto al momento della cattura. Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
15: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
0: Un imponente cordone di polizia.
16: Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams allo sceriffo.
4: A questi due.
0: Il seguito a dopo.
9: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
1: Una scoperta senza

0: occasionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
1: Dove è finita la vecchia?
0: Oh, no, è uscita!
1: Addio, chi era quel ragazzo che era con lei?
0: Chi era
1: quel
0: ragazzo? Non dovrebbe essere.
2: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
0: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
2: Ah, crede? Salve, Fred!
3: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
2: Che coppia, eh, sindaco?
3: Li vedo un po' brutti, però.
2: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
0: Bello lei.
2: Niente male.
4: Staremo
2: non risponde.
4: A vedere.
2: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
3: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli cari.
0: Davvero?
4: Se crede d'aver battuto il morning post, è meglio che faccia fagotto.
3: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
0: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
2: Ma certo.
0: Abbiamo visto ben altri guai, vero Hilde?
4: Non è vero.
0: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning Post.
3: Stavolta non funziona.
2: Pronto, sono Hartwell.
0: Questo lo dice lei.
2: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
0: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
4: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
2: Sapete cosa farete?
4: Cosa?
2: Farete...
0: Non ci faccia stare.
2: Le scope in una prigione di Stato.
0: Le scope? Oh, quelle lo so fare molto bene.
2: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio. Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
0: Duffy, chiama Leibovitz.
3: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
0: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
3: Oh, il potere della stampa, eh?
0: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti, re.
5: Ecco il rinvio.
3: Chi è lei? Vada fuori di qui.
5: Oh, non potete corrompermi. Mia
0: il
5: moglie
0: rinvio,
5: ha detto,
0: come ha detto sì.
5: Se ne vada. Ma niente affatto. Ecco il rinvio. No,
4: cosa?
5: Eccolo qui. Non voglio andare al protocollo.
3: Chi
5: mia
3: è?
5: Moglie
3: tu,
5: ha detto
3: Frank, buttalo fuori.
4: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
5: Non volevano prendere.
3: È un pazzo.
0: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
3: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
0: Quest'uomo è un impostore.
3: Arrestato,
4: andiamo. Avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
0: È un assassino. Non è vero.
3: Mai visto prima.
5: Se raccontasse a mia
4: lei,
5: moglie.
4: Come
5: che...
4: si chiama?
5: Betty Bone. Bone per gli amici.
0: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
4: Parlando
0: con questo messaggio.
4: Certo,
5: io. Cercarono subito di comprarmi.
4: E chi erano?
5: Quelli loro.
3: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
0: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
5: Dell'innocenza.
0: Già.
3: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
4: Oh, via, che lei impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
3: Ma come può dire una cosa simile, Miss Johnson?
0: E allora salviamo anche sua madre.
3: Stia a sentire. Lei è un uomo intelligente.
0: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
5: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
0: Troppo lontano.
5: Non era ancora la signora Pettibone allora. Era soltanto
0: sapere.
5: La signorina Jones.
3: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa. E ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
0: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
3: Pete, togli le manette ai miei amici.
0: Stavo per
3: è
0: farlo.
3: È inqualificabile come tu abbia potuto. Burrs? Lei non immagina il mio rammarico.
0: Oh.
3: Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
0: Era mio dovere, niente di personale.
4: Grazie molte, sceriffo.
3: Come ho detto che è il suo nome?
5: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
3: gran
5: mia moglie.
3: Gran bella donna.
5: Se non l'ha ancora vista.
3: È a posto però, no?
5: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
3: la
5: po'...
3: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
0: Cioè,
3: lei...
0: per altre 3 ore circa,
4: giusto
0: direi.
4: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
0: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa, voi due, credo.
3: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
4: Chissà che ne dirà il governatore.
3: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
5: Sì, perfettamente, ha ragione.
3: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
5: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
3: Sarebbe orgogliosa, eh?
0: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning
4: Abbiamo
0: Post
4: corso un
0: di
4: gran brutto
0: mattina.
4: Rischio questa volta.
0: Passami, Duffy.
4: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
0: Cosa? Ma cercatelo.
4: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
0: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
4: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
0: Sì.
4: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
0: E sì, proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricordo.
4: Ah, sì, certo.
0: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
4: Che vada dove?
0: Ma da Bruce, naturalmente.
4: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
0: coraggio,
4: il treno.
0: Coraggio, mandagli un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany. Forza. Dove?
4: Verità.
0: Ma perché non si fa
4: la
0: mettere un telefono anche lì?
4: Sono un po' confusa, Walter.
0: Muoviti, Hilde. Forse...
4: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
0: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
4: Oh, Walt,
0: è già abbastanza difficile.
4: Senti un attimo.
0: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
4: Ma chi farà il servizio?
0: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
4: No, questo ormai è una cosa mia, è come
0: pronto?
4: Se...
0: Ah, Duffy, finalmente.
4: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
0: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
4: Perché?
0: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
4: Walter,
0: e che è quella che vuoi.
4: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
0: No, sciocchezze, devi andare ora, vai, vai. Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
4: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
0: No, è ancora qui.
4: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
6: Possesso di moneta falsa.
4: Possesso di moneta?
0: Scusa un momento, Duffy.
4: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
7: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
0: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così. Hilda.
7: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
0: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
7: Pensavo che non mi amassi.
0: E adesso lo pensi ancora?
7: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
0: Beh,
7: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
0: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
4: Oh, e la faremo questa volta, la luna di
0: miele. Ma certo.
4: Sì, vero.
0: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
4: Oh, dove?
0: Non lo sappiamo.
4: Andiamo.
0: Dove andiamo?
4: Andiamo alle cascate del Niagara.
0: Cascate del Niagara.
4: Per 15 giorni.
0: Certo, mia cara, grazie. Te lo meriti.
8: Cosa?
0: Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a Hilda.
4: Adesso non se ne può fare a me.
0: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso.

Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi, il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti. E il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca ovviamente il collegamento era immediato, i ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventato il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto

più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro.

0: al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Ex Ilva, il governo convoca per il 28 luglio il tavolo con sindacati e commissari, ma cresce la tensione sui fondi destinati alla decarbonizzazione che potrebbero non essere più vincolati a Taranto. Sullo sfondo la trattativa con Jindal tra possibili tagli alla produzione e all'occupazione. Il timore è che al territorio restino ancora una volta soltanto i costi della grande industria, mentre risorse e benefici vengano dirottati altrove. 9 colpi, un bottino da circa 270.000 euro e un'indagine partita da un furto ad Avetrana e finito ai domiciliari un 42enne di Bari per una serie di furti aggravati tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Taranto prova ad alleggerire i disagi causati dai cantieri e dalle limitazioni alla sosta. Fino al 6 settembre residenti e abbonati potranno parcheggiare in tutte le zone a pagamento della città e accedere senza costi aggiuntivi anche alle principali aree trafficate e ai parcheggi in struttura. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare di Ex Ilva. Il governo ha convocato per il 28 luglio un tavolo con sindacati e commissari. Intanto aumentano le preoccupazioni perché i fondi per la decarbonizzazione potrebbero non essere più destinati esclusivamente a Taranto. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
3: Nuovo confronto sull'Ex Ilva il prossimo 28 luglio a Palazzo Chigi. Al tavolo parteciperanno il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i ministri competenti, i commissari e le organizzazioni sindacali. La convocazione arriva dopo la protesta dei sindacati che si erano autoconvocati denunciando 4 mesi di silenzio da parte del governo. Al centro dell'incontro ci saranno soprattutto il futuro dello stabilimento di Taranto e le garanzie occupazionali. La trattativa per la vendita però sembra orientarsi nuovamente verso il gruppo indiano Jindal. L'offerta prevederebbe una riduzione della produzione dell'organico e non convince i rappresentanti dei lavoratori. I commissari starebbero ancora negoziando per ottenere condizioni migliori. Resta sullo sfondo, come riportato dal quotidiano di Puglia, anche l'ipotesi di un intervento del Qatar insieme al gruppo Arvedi, soluzione che avrebbe previsto la fermata temporanea dello stabilimento e la successiva ripartenza con forni elettrici. Uno scenario non condiviso dal governo, che punta invece alla continuità produttiva. Tiene banco anche la destinazione dei fondi per il DRI inizialmente previsti a Taranto. Circa 800 milioni di euro potrebbero ora essere utilizzati per sostenere la decarbonizzazione nella siderurgia su tutto il territorio nazionale senza alcun vincolo per lo stabilimento ionico. Una scelta che rischia di trasformarsi nell'ennesimo scippo ai danni di Taranto, una città che per decenni ha pagato il prezzo ambientale, sanitario e sociale dell'acciaio e che ora potrebbe vedere dirottate altrove perfino le risorse destinate alla riconversione. Intanto gli impianti restano, per usare un eufemismo, in affanno, la produzione è ridotta e migliaia di lavoratori attendono risposte. Il punto non può essere soltanto trovare un nuovo compratore, ma pretendere garanzie vere sull'occupazione e investimenti capaci di lasciare ricchezza sul territorio. Altrimenti ancora una volta a Taranto resteranno soltanto i danni, mentre i benefici finiranno altrove.
2: E proprio a proposito di questo tema, nell'edizione delle 14 del nostro telegiornale abbiamo ascoltato Francesco Rizzo, esecutivo nazionale USB. Sentiamo.
4: Devono immediatamente ritirare questa gara perché è diventata una farsa. E questa vicenda si sta concludendo nella peggiore delle maniere, scaricando sul territorio, sui cittadini e sui lavoratori tutte le inadempienze clamorose che la politica in questi 14 anni ha commesso sulla vicenda Ilva. Quindi non c'è manco da ragionare, la strada è una sola: messa in sicurezza dei lavoratori, applicazione di strumenti straordinari e poi, se vogliono portare avanti il progetto di carbonizzazione, l'unico soggetto reale, credibile, che può fare un'operazione di questo tipo è lo Stato. Quindi chiederemo al governo anche di smetterla di continuare a giocare a ping pong con la vita delle persone, perché è diventato onestamente stucchevole l'atteggiamento, soprattutto negli ultimi mesi.
2: Proprio a proposito di questo, quali sono le ragioni principali della vostra totale contrarietà all'ipotesi Jindal?

0: Abbiamo già avuto un precedente clamoroso, diciamo che ha fatto danni che ancora oggi stiamo pagando, quello della cessione ad ArcelorMittal. Poi io la dico così: non è che ci vuole uno scienziato per capire che un investimento di tale portata economica, in cui ci sono interessi in gioco fortissimi, interessi che tra l'altro lo Stato, dal punto di vista costituzionale, dovrebbe garantire e tutelare, quindi la questione della salute, dell'ambiente, la questione dell'occupazione. Non possono essere partite così importanti gestite da privati che hanno come obiettivo quello di fare utili. Non ce ne sono salvatori della patria. Abbiamo visto che chi viene qui viene per fare razzie, come ha fatto ArcelorMittal. 3 anni scarsi, 4 anni scarsi di gestione ArcelorMittal hanno prodotto danni che noi pagheremo anche nei prossimi anni. Quindi, da questo punto di vista, non si può più fallire. Il tempo è scaduto. Il governo deve avere il coraggio di fare l'unica cosa che va fatta, quella di nazionalizzare la fabbrica. Poi bisogna varare un progetto. Noi l'abbiamo detto, noi come organizzazione sindacale siamo anche disponibili a ragionare se il governo ha deciso di chiudere la questione dell'acciaio, della produzione d'acciaio in Italia. Non lo vuole più fare a Taranto. Siamo anche disponibili a fare ragionamenti di questo tipo, purché ci sia un progetto industriale che dia la possibilità comunque di rioccupare 12, 13, 14 mila lavoratori solamente sul sito di Taranto, perché tanti sono fra Ilva, il Benessere, l'appalto, e gli altri quasi 4 mila lavoratori che sono sparsi su tutti gli altri siti. Quindi da questo punto di vista ci vuole chiarezza, coraggio politico e devono fare quello che fino adesso la politica non ha fatto, cioè assumersi le responsabilità.
1: E noi andiamo avanti e adesso apriamo la pagina dedicata alla cronaca. 9 colpi, un bottino da circa 270.000 euro ed un'indagine partita da un furto ad Avetrana e finito ai domiciliari un 42enne di Bari per una serie di furti aggravati tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Il servizio. 9 furti in 4 regioni del sud e un bottino da circa 270.000 euro è l'ipotesi accusatoria che ha portato i domiciliari con braccialetto elettronico un 42enne di Bari. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Taranto è stata eseguita nella mattinata di ieri dai carabinieri della stazione di Avetrana con il supporto dei colleghi di Bari Santo Spirito. Secondo l'accusa, l'uomo sarebbe responsabile di una serie di colpi aggravati messi a segno tra il 2024 e il 2025. 25 in Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, prendendo di mira soprattutto attività commerciali. Al valore della merce e del denaro sottratti si aggiungono i consistenti danni provocati alle strutture colpite. L'attività investigativa ha preso il via dopo un furto commesso il 18 giugno 2024 ai danni di un'azienda alimentare di Avetrana. Da quell'episodio i militari hanno avviato un'approfondita analisi delle immagini di videosorveglianza, dei tabulati telefonici, del traffico telematico e delle localizzazioni GPS, trovando numerosi riscontri sul territorio. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben definito. L'indagato pianificava con cura ogni colpo, sceglieva gli obiettivi in anticipo e agiva prevalentemente di notte. I dati tecnologici hanno inoltre consentito di collocarlo nei pressi dei luoghi dei furti in concomitanza con i diversi episodi contestati. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trasferito presso la propria abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria. E un incidente mortale ieri sull'autostrada A1 nel tratto tra San Vittore del Lazio e Caglianello in direzione Napoli. A perdere la vita è stato Danilo Rizzi, camionista, 37enne di Castellaneta. Secondo una prima ricostruzione, il tir sarebbe finito fuori controllo dopo lo scoppio di uno pneumatico, coinvolgendo anche un'auto il cui conducente è rimasto lievemente ferito. Il camionista sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Inutili i soccorsi per lui. Non c'era più nulla da fare. Taranto prova ad alleggerire i disagi causati dai cantieri e dalle limitazioni alla sosta. Fino al 6 settembre, residenti e abbonati potranno parcheggiare in tutte le zone a pagamento della città e accedere senza costi aggiuntivi anche alle principali aree tariffate e ai parcheggi in struttura. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Un piano straordinario per limitare i disagi provocati dai cantieri della nuova linea BRT, dagli interventi di riqualificazione stradale, dalle restrizioni alla sosta legate ai giochi del Mediterraneo. Da oggi 10 luglio fino al 6 di settembre i residenti e gli abbonati potranno parcheggiare liberamente in tutti gli stalli a pagamento della città senza essere più vincolati alla zona indicata sul

0: proprio permesso. Il provvedimento di Clima Mobilità sospende temporaneamente la suddivisione tra le zone A, B, C e H, comprese le relative sottozone. Un'autorizzazione rilasciata per una determinata area sarà quindi valida anche negli altri settori della sosta regolamentata. La misura riguarda i permessi per residenti, gli abbonamenti a tariffa ridotta, quelli destinati ai lavoratori e tutti i titoli emessi per le zone interessate. Le agevolazioni si estendono anche alle principali aree tariffate e ai parcheggi in struttura. I titolari degli abbonamenti indicati possono sostare senza costi aggiuntivi in Piazza Archita, Piazza Kennedy, Piazzale, Santissima Annunziata e nelle aree Amedeo, Pacorè, Icco, Oberdan, Artiglieria e Campania. Non si tratta però di una gratuità generalizzata. Per usufruire del beneficio sarà necessario essere già in possesso di un permesso o di un abbonamento valido. La presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gila, ha spiegato che l'obiettivo è offrire un sostegno concreto ai cittadini durante una fase particolarmente complessa per la mobilità urbana. Il personale dell'azienda è già operativo per fornire assistenza agli utenti e garantire l'applicazione della nuova disciplina. Dal 7 settembre, salvo ulteriori disposizioni, torneranno in vigore le regole ordinarie.
1: Un'iniziativa che offre agli anziani del territorio uno spazio climatizzato e accogliente dove trascorrere le giornate più calde. È stato presentato oggi il progetto Il tuo rifugio d'estate, promosso da ASL Taranto, Comune di Taranto, Centro Commerciale Porte dello Ionio e Chima Mobilità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Taranto è tra le città maggiormente esposte alle ondate di calore e ogni estate per molti anziani le ore più calde della giornata significano una scelta difficile: restare chiusi in casa alimentando solitudine e isolamento sociale, oppure uscire ed esporsi al rischio di malori. Per offrire un'alternativa concreta, il comune ha coinvolto il centro commerciale Porte dello Ionio, trasformandolo in un punto di riferimento climatizzato e facilmente accessibile, dove gli anziani possano trascorrere le giornate estive in sicurezza. Nasce così Il tuo rifugio d'estate, un progetto promosso insieme ad ASL Taranto, Chima Mobilità, Forze dell'Ordine e numerose associazioni del territorio. Nel cortile dei pescatori sarà allestita un'area permanente dedicata alla socializzazione, con spazi relax, giochi da tavolo, attività ricreative e momenti di informazione sanitaria.
3: Un progetto che vuole agevolare gli anziani a venire al centro commerciale attraverso delle tessere che la Chima dà gratuitamente agli over 70. E noi, come quello che facciamo normalmente, abbiamo creato rete, abbiamo chiamato tutte le persone che in qualche modo potessero supportare e tenere impegnate queste persone nel nostro centro commerciale con attività più o meno ludiche, ma attività importanti che possono essere, che parlano di salute, che parlano di truffa con la Polizia di Stato e con i Carabinieri.
4: Perché il centro commerciale? Perché è un luogo fresco e facilmente raggiungibile. E ci saranno diverse attività. L'obiettivo è prevenire le temperature alte, ma anche fare socializzazione.
1: Dopo quasi 2 mesi di proteste, buche e disagi, arriva una data per la ripresa dei lavori in via Capotagliata. Il cantiere ripartirà il 20 luglio, ma nel frattempo è emerso che l'intervento sarà più complesso del previsto. Ci spiega perché Giovanna Calabrese.
5: Il 20 luglio ripartiranno i lavori in via Capotagliata a Taranto. La strada da quasi 2 mesi ostaggio di un cantiere incompleto, buche, transenne, asfalto dissestato, dovrebbe finalmente vedere riprendere gli interventi.
6: Abbiamo fatto una serie di incontri con l'acquedotto pugliese, non è stata abbandonata. In pratica i tecnici dell'acquedotto pugliese sono andati a fare dei saggi, lì verrà fatto un lavoro molto ma molto importante. Ci saranno scavi di quasi 4-5 metri, così mi dicono i tecnici dell'acquedotto pugliese, mi hanno assicurato che giorno 20 inizieranno i lavori.
5: Residenti e automobilisti hanno più volte denunciato i disagi causati da una situazione rimasta immutata ben oltre la data indicata sul cartello di cantiere, con una viabilità resa difficile e condizioni di scarsa sicurezza. Ora, però, emerge un elemento nuovo. Dai successivi approfondimenti tecnici dell'acquedotto pugliese è stato accertato che il problema non riguarda la rete idrica, come inizialmente ipotizzato, ma la rete fognaria. Un intervento più complesso che richiederà tempi di esecuzione più lunghi, ma che punta a risolvere definitivamente la criticità della strada.
6: Infatti verrà cambiata la condotta fognaria, ecco perché questi scavi da 4 metri e quindi è un lavoro molto ma molto importante. Quindi dovete stare tranquilli, io capisco il disagio, ma noi stiamo attenti proprio per far sì che le cose vengano fatte per bene.
1: Questa mattina presso l'aula Virginio Fasan di Mariscuola la proiezione

0: Del docufilm Le onde della vita, giro del mondo senza barriere, che racconta il viaggio compiuto dal catamarano senza barriere architettoniche, lo spirito di Stella, il percorso umano, sportivo e sociale nato attorno a questa straordinaria esperienza. Ce ne parla ancora Maria Laura Paletta.
1: Immaginate di salpare per il giro del mondo senza che una sola barriera architettonica possa fermarvi. Immaginate un mare che non conosce ostacoli, ma solo possibilità. Un'idea resa realtà dallo spirito di Stella, il primo catamarano al mondo completamente accessibile che dal 9 al 12 luglio approda a Brindisi. Dopo aver completato nel 2025 il giro del mondo senza barriere, il progetto Wow 2026, La forza del mare, prosegue il suo viaggio lungo le coste italiane per raccontare che l'accessibilità non è un obiettivo lontano, ma un'esperienza concreta che si costruisce ogni giorno insieme. Durante la permanenza a Brindisi, il catamarano sarà protagonista di attività sociali e uscite in mare inclusive. Il 10 luglio Andrea Stella e l'equipaggio hanno invece raggiunto Taranto, nell'aula Virginio Fasan della scuola Sottufficiali. Ha avuto luogo questa mattina la proiezione del docufilm Le onde della vita, giro del mondo senza barriere, che racconta la straordinaria circumnavigazione del globo compiuta dal catamarano accessibile, ma anche il percorso umano e sociale che ne è nato.
2: Un progetto unico, un giro del mondo insieme all'Amerigo Vespucci con lo spirito di Stella, che è il primo catamarano al mondo senza barriere. Un giro del mondo fortemente voluto dal ministro Crosetto e da tutto lo Stato Maggiore della Difesa, dove si sono alternati equipaggi composti da militari, civili, disabili, diverse. Lo fanno perché rispettano le regole e hanno gli stessi valori. Quindi questo è un po' un messaggio che dalla barca passa alla terraferma e al vivere di tutti i giorni. Un messaggio forte perché in questi 2 anni si sono alternate storie a bordo di persone che hanno magari avuto degli incidenti in servizio e nella difesa rimangono comunque dei militari. La difesa ha un motto bellissimo che è: noi non lasciamo indietro nessuno, perché effettivamente questo messaggio ha un grande valore anche per un civile come sono io.
0: Una testudo, Ermanni Ermanni, specie terrestre protetta, è stata trovata morta nella vasca della villa Peripato, dove vivono 70 tartarughe acquatiche. Una vicenda segnalata dal WWF Taranto che riaccende l'attenzione sulla gestione degli animali del parco. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Quando l'hanno trovata era già morta. Una testudo Ermanni Ermanni, specie terrestre protetta, è stata recuperata senza vita nella vasca della Villa Peripato a Taranto.
4: Abbiamo ricevuto una segnalazione di un'ennesima tartaruga morta, presa all'interno della vasca qui della Villa Peripato, e abbiamo ovviamente constatato che si trattava di una Ermanni Ermanni, una tartaruga di terra di circa 3-4 anni, carapace di 7-8 centimetri, quindi più o meno l'età doveva essere quella, che probabilmente qualche sconsiderato, qualche sprovveduto in questo caso ha pensato bene di mettere insieme alle altre tartarughe, non facendo distinzione di specie.
3: Il dato certo è che in quella vasca vivono circa 70 trachemis, tartarughe acquatiche che soprattutto nei primi anni di vita hanno un'alimentazione prevalentemente carnivora, un ambiente del tutto incompatibile con una testuggine terrestre.
4: Questa è una vasca dove ci sono delle trachemis. Inizialmente erano in una vasca nella vecchia piscina comunale, noi ne recuperammo all'epoca 170. Pian piano abbiamo smaltito, un po' sono decedute, altre le abbiamo sistemate. Però bisogna comprendere che il problema è un problema che non dipende dal comune di Taranto, dalle amministrazioni o dall'amministrazione, dipende dai cittadini. Queste tartarughe non sono proprietà del comune, queste tartarughe sono proprietà dei cittadini sconsiderati che le hanno abbandonate.
3: Per alleggerire il sovraffollamento, una ventina di trachemis sono state trasferite al centro recupero tartarughe di Calimera, l'unico centro specializzato della Puglia dedicato al recupero di questi animali.
4: Noi abbiamo prelevato 20 soggetti, le femmine più grandi, e le abbiamo portate a Calimera per dare un po' di respiro a tutte le altre. Noi facciamo quello che possiamo, purtroppo il centro di recupero di queste tartarughe, quindi le trachemis, è uno solo a fronte del programma di eradicazione della Regione Puglia.
0: Ieri un incontro con l'assessore regionale Eugenio Di Sciascio, promosso da Casa Artigiani Puglia, per discutere di infrastrutture, misure JTF e prospettive di crescita per le imprese del territorio. Ce ne parla ancora Maria Laura Paletta.
1: L'artigianato pugliese è in difficoltà e a raccogliere

0: Il suo grido d'allarme, Casa Artigiani Taranto, che ieri ha presentato alla Regione Puglia un documento con proposte per una strategia di sviluppo dell'artigianato pugliese fino al 2030, chiedendo interventi strutturali e strumenti finanziari più accessibili alle microimprese.
1: Parte un grido d'allarme importante. L'artigianato sono ormai 20 anni che è abbandonato completamente a se stesso, quello pugliese, ma quello specialmente della provincia di Taranto, che è un artigianato che soffre incredibilmente, diciamo, quella che è la crisi economica generale basata sul costo dell'energia, soffre a livello incredibile la impossibilità di fare il ricambio generazionale attraverso diciamo, i balzelli burocratici che ogni giorno hanno, e quindi il grido d'allarme è: lavoriamo insieme per l'artigianato. L'artigianato in Puglia vale 85.000 imprese, sono 6,5 milioni di euro di PIL, quindi un settore importante che dà da mangiare a centinaia di migliaia di famiglie e che ha bisogno di sostegno e di strumenti chiari e accessibili e semplici.
0: L'assessore regionale allo sviluppo economico, Eugenio Di Sciascio, ha accolto positivamente le proposte, confermando l'impegno della Regione a sostenere micro e piccole imprese.
2: Abbiamo fatto proprio questa settimana con il Presidente De Caro una serie di strumenti, alcuni dei quali sono proprio specifici per le micro e piccole imprese, specifici per Taranto. Ovviamente non ci fermeremo qui. Diciamo, nei limiti delle nostre disponibilità finanziarie cercheremo di supportare questo tessuto, che è un tessuto molto importante per la regione, fatto appunto di micro e piccole imprese, alle quali va tutta la nostra attenzione, sapendo che è uno degli elementi che deve aiutare la transizione di Taranto. In questo momento i PMNP e GTF sono sospesi, ma non disperiamo di poter rimodulare. Non domani mattina, diciamo, se non dovremmo spostarli, ma nel nuovo anno di poter rimodulare alcune delle cifre. Però io sono una persona seria, quindi in questo momento le risorse risultano finite, quindi le abbiamo sospese. Cercheremo di individuare risorse alternative per poter, diciamo, eventualmente anche con delle modifiche, ma poter riaprire anche quegli avvisi.
3: L'innovazione parla europeo e fa tappa a Taranto con la European Startup Conference, che riunisce start-up, investitori e istituzioni per discutere di imprese, talenti e sviluppo. Per noi c'era Giuseppe Degli Santi.
4: L'European Startup Conference approda nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Bari, sede di Taranto, portando nel cuore del centro storico un confronto su innovazione, imprese e futuro. Startup, investitori e istituzioni si incontrano per discutere di come attrarre talenti e capitali, con un obiettivo chiaro: trasformare il territorio in un hub internazionale dell'innovazione e creare opportunità concrete affinché i giovani possano scegliere di costruire qui il proprio futuro.
5: Uno dei nostri punti di forza e su cui vogliamo scommettere nei prossimi anni è quello di riportare ragazzi su Taranto, farli restare, farli crescere, dargli un'opportunità di lavorare su progetti interessanti, tecnologici e avveniristici.
4: Presente anche Salvatore Toma, co-organizzatore dell'evento e presidente di Confindustria Taranto, che guarda al futuro dell'iniziativa. Per l'assessore Di Sciascio, la conferenza è il segnale di una città sempre più dinamica, capace di attrarre innovazione e nuove imprese.
6: Taranto è un hub importante di riconversione, di diversificazione. Ormai io penso che la monocultura dell'acciaio è alle nostre spalle, anche se rimane importante, quindi questo significa che effettivamente può coesistere il mondo dell'impresa e il mondo del turismo, perché questa è una città meravigliosa. E oggi avere questa opportunità, avere queste persone qui che toccano con mano questa realtà nostra, per noi è fondamentale.
7: L'università è il luogo dove si costruisce la ricerca, l'innovazione, dove effettivamente c'è il futuro, i giovani e le ragazze che definiranno, diciamo, anche il successo di questa città, di questo territorio.
3: Un ricco programma di musica, danza e operetta con artisti di fama internazionale provenienti da Europa, Stati Uniti e Giappone, presentata al Conservatorio Paisiello, l'83esima stagione concertistica degli Amici della Musica Arcangelo Speranza di Taranto. Ce lo racconta Sabrina Morea.
8: Presentata questa mattina nel chiostro del Conservatorio Giovanni Paisiello la 83esima stagione concertistica dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Abbiamo seguito la presentazione del programma e ne abbiamo parlato con il direttore artistico Paolo Ruta. qualche stagione e questa che prende il via il 19 novembre.
9: È una stagione di respiro internazionale, ospiteremo star che verranno dal Giappone, dalla Cina, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dal Portogallo, quindi veramente bei nomi che lasceranno senz'altro un segno negli spettatori che verranno a vedere i nostri concerti. Sono dei concerti unici, alcuni vengono in esclusiva per noi, tipo Hurricane che viene dagli Stati Uniti, oppure il gruppo gospel, un vero gruppo gospel americano di 12 elementi, e poi tantissimi nomi da scoprire e da ascoltare. Ci sarà anche spazio alla danza con il tango, Neri Piliu e Zappa la Danza, una compagnia catanese, una delle più importanti a livello nazionale, quindi tornano con instrument jam. Ci sarà anche la musica dal vivo con degli strumenti tipici siciliani.
8: Abbonamenti e biglietti presto in vendita?
9: Sul nostro sito amici della musica taranto.it oppure su liveticket.it si potrà già vedere il programma e acquistarli direttamente oppure venire nella nostra associazione.
3: E adesso la pagina sportiva.
10: Il nuovo Taranto comincia a prendere forma in vista della stagione 2026-2027, anche se resta ancora da definire il campionato che i rossoblù disputeranno tra Eccellenza e Serie D. Al momento il tecnico Alberto Giugliato può contare su 14 calciatori, tra 8 nuovi acquisti e 6 conferme. La rosa comprende 6 difensori, 4 centrocampisti e 3 attaccanti, oltre a una significativa presenza di giovani under. L'organico resta però incompleto e il direttore sportivo Danilo Pagni è al lavoro per inserire almeno altri 10 elementi, tra cui 2 portieri e nuovi rinforzi in tutti i reparti. L'obiettivo è consegnare una squadra competitiva prima del ritiro di Cascia, con l'ambizione dichiarata di puntare alla promozione. Intanto in uscita salutano il Taranto Emanuele Mastrangelo, Gianmarco Rizzo ed Enrico Zampa. Sul fronte del mercato in entrata invece il club starebbe valutando il ritorno di Vincenzo Corvino, l'esterno offensivo del Fasano classe 1991, reduce da un'ottima stagione nel girone H di Serie D, chiusa con 30 presenze, 14 reti e 6 assist. Per Corvino si tratterebbe di un ritorno in rosso-blu. Nella stagione 2020-2021 disputò 11 partite e segnò 2 gol prima che un grave infortunio al ginocchio ne condizionasse il rendimento e portasse al successivo trasferimento al Fasano. Prosegue il Grand Prix sulle strade dello Ionio. La gara organizzata dalla SD Correre e Salute ha richiamato alcuni dei migliori podisti del panorama provinciale e regionale impegnati su un percorso tecnico e caratterizzato da diverse salite. A imporsi in campo maschile è stato Cosimo Damiano Albanese della Marathon Massafra, che ha chiuso in 28 minuti e 45 secondi. Alle sue spalle il compagno di squadra Pierluca Cardellicchio e Vito Pavone dell'Atletica Pro Canosa. Tra le donne è successo per Giuseppina Magri della SD Olimpia Grottaglie davanti ad Anna Mango e Rosa Lucchena. Buona prova anche per la nuova Atletica Taranto, presente con 32 atleti e seconda nella classifica delle società più numerose dietro la Marathon Massafra. Diversi piazzamenti di categoria conquistati dagli atleti tarantini, tra cui i primi posti di Tommaso Alagni e Sofia De Benedetto. Soddisfatto il presidente Vincenzo De Benedetto, che ha sottolineato l'ottima organizzazione della gara e la partecipazione del pubblico presente lungo il percorso per sostenere gli atleti.
3: E per questa edizione è tutto, vi lasciamo all'appuntamento delle 20.30 con 100 Sport Weekend condotto da Dario Galitelli. L'informazione di Studio 100 invece torna domani alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
11: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
10: Ti tengo qua con me perché ti faccio vedere due tuoi colleghi che insomma hanno sollevato nelle ultime ore una questione relativa a un circolo, ma in realtà non è così. Ma caro Giampaolo, ti spiego, caro Luca, non è quello che dici. Ce lo guardiamo assieme, ci guardiamo il servizio che racconta
12: ciò che pare aver scoperto.

0: Roberto Giampaolo Vietri e la risposta di Luca Contrario.
1: Un affitto che, secondo la denuncia del consigliere regionale Giampaolo Vietri, non sarebbe stato pagato per 19 anni. Al centro della vicenda c'è il circolo PD Fratelli Cervi, con sede in via Ancona 307, nel quartiere Italia Montegranaro di Taranto. Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, ha sollevato il caso attraverso un video pubblicato sui social, accusando il Partito Democratico di non aver versato il canone di locazione di un immobile di proprietà dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare.
2: Questo immobile, in cui ha sede un circolo storico del Partito Democratico, è di proprietà dell'agenzia regionale e loro lo hanno per una cifra, udite udite, di 50 euro mensili.
1: Secondo quanto riferito dal consigliere, il locale sarebbe stato concesso in affitto per la cifra di 50 euro al mese. Il mancato pagamento avrebbe generato, sempre secondo Vietri, una morosità complessiva di circa 12.000 euro, una somma che, sostiene l'esponente di Fratelli d'Italia, avrebbe dovuto essere destinata alla manutenzione degli alloggi popolari.
2: Nonostante questa cifra è irrisoria, il PD non paga l'Istituto Case Popolari da 19 anni.
1: L'agenzia regionale avrebbe ora avviato il procedimento di rilascio dell'immobile con richiesta di pagamento degli arretrati. Al momento si attende un'eventuale replica da parte del Partito Democratico e dell'ente interessato.
0: Allora, questa è la versione di Vietri. Però, Gregorio, ti dico di restare qui con noi perché ci ascoltiamo la replica di Luca Contrario, poi torniamo, facciamo un breve commento e andiamo a parlare del Consiglio Comunale perché oggi alle 14, insomma, si prevede una seduta abbastanza complessa, però tanto ci stai tu, noi stiamo qua al massimo, commentiamo problemi tuoi fino a un certo punto. Ci guardiamo prima Contrario.
3: A proposito delle grandi battaglie del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vietri, ieri ha attaccato il circolo PD Fratelli Cervi, di cui mi onoro di far parte, accusandolo di non pagare i canoni di fitto del luogo in cui il circolo c'è, dove storicamente quel circolo ha visto susseguirsi sezioni di partito e poi circoli del partito. Mi spiace che non era informato bene e ha buttato fango sulla comunità dei Fratelli Cervi, della Circo Fratelli Cervi, perché è una comunità che si è reinsediata e ha riavviato il circolo con grande sacrificio, ristrutturando, era chiuso da tempo, era commissariato da tempo e da inizio 2025 invece ha ripreso vita e inizio 2025, come iscritti e con grande sforzo, passione ed entusiasmo, vi posso assicurare il consigliere Vietri che paghiamo tutte le incombenze che ci sono, dal fitto alle utenze e tutto il resto. Grandi battaglie del consigliere Vietri, gli ricordo al consigliere Vietri che accanto al nostro circolo c'è uno stabile totalmente abbandonato di proprietà di Arca e invece di segnalare quell'immobile degradato e che nel quartiere rappresenta un problema, e che noi invece come circolo abbiamo segnalato e stiamo lavorando affinché venga, diciamo, demolito, comunque ristrutturato. Invece di fare quella grande battaglia, ha ritenuto utile attaccare la comunità del Circo Fratelli Cervi, le grandi battaglie del consigliere Vetri. Comunque, il Circo Fratelli Cervi, da quando si è insediato, paga tutto e regolarmente, quindi volevo rassicurarlo.
0: Gregorio, allora, da una parte c'è Giampaolo Vietri, dall'altro Luca Contrario, però insomma speriamo che questa storia possa rientrare, anche perché la stranezza del canone, effettivamente, se così dovesse essere a 50 euro, è un canone abbastanza calmierato, ma va bene, insomma. Però noi ci auguriamo, insomma, che tutto sia come ha sottolineato Luca Contrario, ovvero che non ci sono pendenze, che tutto, da che è rientrato, insomma, il PD lì dentro, tutto è sotto controllo, però è una questione che sicuramente in questo momento non può essere al centro del dibattito politico, no? Credo ci siano delle altre
3: Ci sono delle
0: priorità.
3: altre priorità per la città, assolutamente. Questi sono, diciamo, degli scherni tra partiti e tra componenti del Consiglio Comunale che di certo la città,
4: verso la quale la città è poco interessata. Ci dovremmo occupare di altro, anche perché i problemi sono davvero.

0: davvero tanti e sono altri. Sta di fatto che comunque, a quanto dice il PD, questa situazione, diciamo, si sta risolvendo, perché anche per gli arretrati loro sono per vie legali per poter rientrare con tutti i canoni passati.
1: E noi attendiamo che si risolva. Siamo qua, come abbiamo fatto, abbiamo ascoltato la versione di Vietri, abbiamo ascoltato quella di Contrario. Adesso, insomma, cerchiamo di mettere a punto quella che è la situazione, chiariamo una volta per tutto. Ma ci sono delle problematiche ben più gravi, perché i problemi non mancano, Gregorio, tu sai bene, insomma, che i problemi ci sono, non mancano, che tutto non ci facciamo mancare niente. Quest'oggi alle 14, consiglio comunale, un consiglio comunale che si preannuncia abbastanza caldo, viste quelle che sono le dinamiche che si sono succedute negli ultimi giorni, e penso alle dimissioni della Stamerra, alla suddivisione dei carichi o delle cariche, secondo dal punto di vista, insomma, tra i diversi esponenti della giunta Bitetti, ma non solo. Che consiglio dobbiamo aspettarci oggi alle 14?
0: Sì, diciamo, dopo questi diversi aspetti, dove anche su questo i cittadini, diciamo, non sono molto attenti, perché sicuramente guardano ben altro, oltre ai diversi incarichi e alle diverse poltrone che poi verranno occupate tra i giorni passati e quelli che stanno arrivando, perché adesso ci sarà un nuovo consigliere comunale che entrerà in consiglio, dato che la collega Luana Riso ha ricevuto l'incarico di assessore al patrimonio. Ma il Consiglio Comunale di oggi prevede l'assestamento di bilancio, che su tutti sicuramente sarà quello che porterà via
1: Sì.
0: più tempo, perché tra entrate e spese correnti siamo arrivati purtroppo a un disavanzo di 1.500.000 euro, che si andrà a ripianare sempre con il fondo di riserva, che man mano che sta passando il tempo sta diventando sempre più esiguo, e questo significa che praticamente stiamo ipotecando il futuro della città. Perché una volta che vai a svuotare questo fondo di riserva non ti resterà più nulla. Io quindi non capisco sia il sindaco che la giunta fino a che punto poi vogliano arrivare. Anche perché subito dopo ci sarà una proposta, che è la 166, che è proprio da parte del sindaco Piero Bitetti, dove andrà a usare questi fondi, queste risorse di bilancio per il decoro urbano, per la cartellonistica stradale, per i giochi del Mediterraneo, ed erano tutte cose che si dovevano, diciamo, prevedere come risorse ordinarie, ma che purtroppo in questo momento sono diventate straordinarie per una città come la nostra.
1: Chiaro, chiaro, quindi appuntamento alle 14 per quello che, insomma, è un consiglio comunale importante. Come al solito, come Studio 100 saremo presenti con il nostro collegamento pre-consiglio, ci sarà Maria Laura Paletta e poi tutti gli aggiornamenti sulla nostra pagina. Siccome io ti conosco e so che, insomma, tu hai un problema grave, un problema grosso, quello di essere tifoso del Taranto. Visto che abbiamo qualche minuto, lo so, lo so, lo so, visto che abbiamo qualche minuto, io farei un passaggio breve, rapido, poi torniamo sui temi della cronaca con gli altri servizi. Però, insomma, sei di casa a Palazzo di Città, lasciamolo passare questo. Tu sei, per strada, tra la gente, però dico, sei di casa a Palazzo di Città. E sembra andare verso risoluzione la questione stadio, e qui ti chiedo il parere da tifoso, ancora prima che da amministratore. Poi facciamo un breve passaggio sulla squadra, però, perché qualcosa sta nascendo, qualcosa la si vede, vero Gregorio?
0: Certo. Sì, diciamo che la questione stadio si sta risolvendo, anche perché, a quanto avete anche appreso voi tutti, il comune è propenso a far beneficiare dello stadio comune immediatamente da settembre alla famiglia della Disa e quindi alla squadra. E penso che la valutazione del progetto della famiglia La Disa sia anche stata presa in considerazione seriamente da parte del Comune di Taranto, quindi si sta andando verso, diciamo, un affidamento con un canone di locazione, ovviamente, alla società SS Taranto.
1: Per quanto riguarda la squadra, insomma, diversi gli arrivi nelle ultime ore, ci si muove in quella direzione, secondo me, ma questo qui lo dico e qui lo nego, Gregorio. In quella
0: Sì.
1: direzione una squadra forte.

0: che sia buona sia per l'eccellenza, ma anche, anzi, che sia la schiacciasassi dell'eccellenza, ma che possa essere spendibile laddove si dovesse arrivare a quell'agognato lodo Taranto che consentirebbe al Taranto di approdare in Serie D e di guardare con occhi diversi le prospettive future.
1: Sì, Dario, beh, come hai visto, anche noi, diciamo, abbiamo fatto la nostra parte in Consiglio Comunale, quindi abbiamo scritto una lettera alla Federazione Gioco Calcio dove chiedevamo, diciamo, di prendere in considerazione il ripescaggio della società Taranto. Sappiamo che le probabilità sono molto esigue perché comunque è una matricola nuova, l'unica, diciamo, cosa buona è lo stadio, oltre ad avere una società solida e senza debiti come abbiamo potuto vedere, ma sappiamo che ci sono pochissime possibilità. Comunque sia, la squadra che sta nascendo è una squadra abbastanza fisica, abbastanza comunque forte per poter ammazzare immediatamente il campionato di eccellenza o fare bene poi in un campionato di Serie D.
2: Parliamo di imprese innovative e giovani talenti perché c'è tempo fino al 31 luglio per partecipare al bando Startup 25 di Fondazione Taranto 25, un'iniziativa dedicata appunto alle imprese innovative giunta alla terza edizione. Ma adesso ci colleghiamo con la coordinatrice Anna Paola Scrimieri che ci spiega meglio di che cosa si tratta. Buongiorno Anna Paola.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Proprio per valorizzare un po' questa iniziativa che stiamo portando avanti da 3 anni, come anticipavi, sul territorio. Che cos'è il bando Startup 25? È una business competition a tutti gli effetti che Fondazione Taranto 25 ha messo in atto sul territorio. Partendo 3 anni fa, oggi siamo alla terza edizione, a chi si rivolge? Si rivolge fondamentalmente a startup innovative nel settore high-tech, technology, biotech, agritech. E abbiamo anche riservato una categoria speciale, diciamo, alla nostra città, diciamo anche start-up che abbiano delle idee per poter valorizzare l'economia, l'ecosistema del nostro territorio, hanno una categoria a parte. Qual è la cosa importante? Che come fondazione mettiamo a disposizione un montepremi totale di 30.000 euro che viene distribuito poi tra le 6 start-up vincenti. Ora noi cogliamo questo vostro invito proprio perché è un mese particolare, come dicevi, la scadenza è il 31 luglio. Qual è l'obiettivo di fondazione con questo progetto? Sicuramente creare un nuovo ecosistema sul territorio, supportare i giovani nel creare nuove imprese, quindi fondamentalmente farli restare e anche farli tornare. Quindi approfittiamo di questi giorni caldi in cui sappiamo che molti dei nostri ragazzi sono fuori ancora a fare le ultime sessioni di esame, però magari i parenti collegati possono al momento del rientro segnalare anche questo bando per i ragazzi che vivono fuori e che sono nel nostro territorio. La business competition in realtà è aperta a start-up in generale, locali, nazionali e internazionali, però naturalmente a noi fa piacere ricevere e ce ne stanno arrivando tante domande da nostri ragazzi che studiano fuori, hanno un loro team anche con compagni, diciamo, di università di regioni diverse che stanno mandando la loro domanda. Quindi il nostro obiettivo è questo, cercare di diffondere l'idea, facendo capire che ci sono opportunità di creare imprese, di essere sostenuti da una rete di imprenditori anche sul territorio. Diciamo, l'obiettivo del bando e dell'iniziativa è un po' questa. Le domande quindi entro il 31 luglio, non so se poi potrà essere mandato in didascalia il sito internet, però per mandare le candidature, che è www.startup, però con TA di Taranto, 25 a numero.it. I
2: Sì,
3: ragazzi quindi potranno mandare la loro domanda tranquillamente.
2: ne parleremo comunque sul nostro sito e sui nostri canali social proprio per incentivare, come dicevi tu giustamente, anche la partecipazione dei giovani. E a proposito di questo, mi preme capire, quindi ci sono anche tanti ragazzi del nostro territorio che sono comunque interessati a diventare dei giovani imprenditori, ma soprattutto a diventare degli imprenditori in quelli che sono i canali del futuro.
3: sì, allora diciamo che in questi 3 anni, il primo anno è stato, l'abbiamo chiamato un po' l'anno zero, no? Per lanciare questa sfida sul territorio. In questi 3 anni il livello delle domande che sono arrivate e continuano ad arrivare è cresciuto tantissimo, quindi abbiamo tanti giovani che hanno delle idee molto particolari nel settore innovativo e che hanno bisogno di supporto.

Vi faccio un esempio per tutti. L'anno scorso uno dei vincitori fu una startup che si chiama VersoSat. Loro sviluppano un microprocessore per satelliti. Noi abbiamo una sede in Via Pentite. Loro, i vincitori delle nostre business competition, poi hanno

0: adesso nel nostro, che abbiamo mini incubatore, non è incubatore, diciamo, noi li ospitiamo nella nostra struttura, ha assunto altre persone. Quindi oggi è una startup che ha 5 unità, tra cui un ingegnere turco, e lavorano tutti in Via Pentite. Quindi l'obiettivo è questo: supportare queste idee molto particolari, perché per esempio la parte satellitare, quindi spaziale, è un settore in sviluppo, supportare ragazzi e dare l'opportunità con la nostra rete di poter sviluppare l'idea anche in un territorio come il nostro, con tutto il supporto possibile. Che cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di mettere a disposizione dei ragazzi non soltanto il montepremi, che sicuramente serve per la fase iniziale dello startup, non soltanto la nostra sede ad uso gratuito, ma mettendoli anche in connessione con i nostri partner. Ti faccio un esempio: l'anno scorso con le Due Mani di Talenti, che è un altro evento che noi curiamo, fu premiato il dottor Presicci, che era direttore Meta, cioè quindi tutta la zona Europa, Asia, e Middle East di Google. Grazie a lui, il ponte che si è creato, abbiamo segnalato delle nostre start-up, e quindi sei delle nostre start-up hanno partecipato al bando Google dedicato a loro, e hanno vinto ognuno 25.000 dollari in servizi cloud. Quindi in qualche maniera sono arrivate ai ragazzi del territorio 150.000 dollari da utilizzare per le start-up. Diciamo, un po' lo spirito è questo: supportarli con un premio sì, ma supportarli poi dopo con una serie di attività, di reti, di connessioni, di relazioni che possano dare la possibilità proprio di portare avanti l'idea. Perché il problema delle start-up è che c'è l'idea, ma poi è più complicato portarla avanti. Noi cerchiamo di fare la giornata sì dedicata alla business competition, ma anche supportarli in un lavoro che dura tutto l'anno. Ormai sono 3 anni che alcune delle start-up sono con noi, e alcune ormai sono lanciate sul mercato, però diciamo l'obiettivo è un po' questo.
1: Abbiamo il nostro ospite, l'aveva annunciato, parliamo di saldi, vediamo insomma a Taranto come vanno le cose in questo momento con l'apertura della stagione che dovrebbe portare un maggiore afflusso di clienti nei negozi e nelle attività del territorio. Il nostro ospite è Mario Raffo, presidente provinciale Federmoda Confcommercio Taranto. Presidente, buongiorno e ben trovato, anzi
2: Buongiorno,
1: benvenuto.
2: buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori.
1: Allora, noi
2: Allora.
1: ci siamo occupati in un nostro servizio dell'apertura della stagione dei saldi, abbiamo tastato quello che è l'umore, quelle che sono le sensazioni, eccolo qui il servizio che passa sotto dei tarantini in giro per le vie del centro, ma non solo, c'è voglia di provare, di trovare l'affare, di trovare quel capo che magari non si è potuto comprare prima, che non si è trovato prima e che invece adesso diventa un'occasione. Questo parte cittadini, parte avventori, dall'altra parte invece ci sono gli esercenti. Che sensazioni e quali riscontri avete avuto in questi giorni?
2: Beh, le aspettative come sempre sono alte, insomma, il saldo per le attività commerciali, per gli imprenditori, sono comunque dovrebbe essere un evento straordinario che dovrebbe portare un afflusso, insomma, diverso da quello delle vendite, tradizionali. Si dovrebbe approfittare dei congrui sconti che ormai, tutti gli anni gli operatori offrono alla propria clientela. Ma dobbiamo registrare di fatto un calo dovuto a una serie di concause ormai conclamate. Ci sono tantissimi problemi, c'è il problema della contrazione economica che di fatto mette le famiglie in difficoltà e quindi di conseguenza, diciamo, il mondo della moda, non essendo un bene di prima necessità, ne patisce le conseguenze per primo. C'è il problema dell'online, c'è il problema della grande distribuzione, ormai ci sono outlet distribuiti su tutto il territorio e non per ultimo, purtroppo, dobbiamo registrare quei fenomeni di vendite promozionali che si susseguono giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, che di fatto stanno facendo calare l'interesse sull'evento saldo che invece una volta era un grande evento. Quindi comunque invitiamo tutta la nostra clientela a visitare i negozi di vicinato per diversi motivi, uno per aiutare di fatto l'economia locale, ma soprattutto ricordiamoci che il negozio di vicinato sono quella parte pulsante dei centri, dei borghi cittadini che mantengono aperti e in piedi anche la voglia di passeggiare per le vie, dando sicurezza e decoro anche a tutte le città.
1: Presidente, c'è un dato.

0: C'è una considerazione che alle volte sorge spontanea perché spesso abbiamo sentito, abbiamo visto, abbiamo parlato di saldi specchietto per allodola perché alle volte quel capo che tanto desideravamo effettivamente non è propriamente in saldo, riporta un prezzo gonfiato in un certo momento, poi riabbassato, quindi se da una parte c'è la contrazione economica da parte delle famiglie. Ti chiedo se a Taranto effettivamente c'è un controllo tale da garantire che ci sia una sorta di patto di onestà tra chi acquista e chi vende.
1: Allora, bisogna fare chiarezza sul discorso del saldo. Premesso che è facoltà dell'esercente mettere la merce in saldo e si può scegliere anche alcuna merce da poter mettere in saldo. Non c'è una obbligatorietà di legge di mettere tutta la collezione. Certo è che noi siamo per le regole, Confcommercio è per le regole e per la legalità. Abbiamo sempre dichiarato e stretto i patti anche con le associazioni dei consumatori per i cosiddetti saldi sicuri, ma potrebbe esserci purtroppo, come c'è dappertutto, qualcuno che diciamo, cerca di dribblare le regole. Quello che consigliamo sempre alla clientela è quello di andare qualche giorno prima, qualche settimana prima all'interno delle attività dove si intende fare acquisti, controllare di fatto il prezzo di partenza e poi alla fine, insomma, assicurarsi che il prezzo finale sia di quello scontato. Ricordiamo, che i saldi sicuri che sottoscriviamo con le associazioni dei consumatori prevede innanzitutto la trasparenza del prezzo, quindi sui cartellini, sui prezzi ci deve essere segnato assolutamente il prezzo originale, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Garantiamo le sostituzioni entro una settimana solitamente o comunque con accordo del consumatore e che quindi anche questo è per andare incontro al consumatore, anche perché il cambio di comodo è sempre una cortesia da parte dell'esercente e non purtroppo una legge scritta, ecco, chiamiamola così.
0: Presidente, ti faccio l'ultima domanda. Detto tra me e te, tanto non ci guarda nessuno, no? Ma qual è la sofferenza, il dato di sofferenza maggiore che viene riscontrato dagli esercenti tarantini? L'assenza di parcheggio, la crescita dei costi relativi alle forniture, elettriche, il costo dei fitti dei locali, insomma, c'è una serie di concause che potrebbe essere identificata, ma se tu dovessi dirmi questo è il punto più dolente, qual è?
1: Abbiamo una giornata per parlarne?
0: Io sono qua fino alle 23, 22 più o meno, però.
1: Allora, in realtà quello che oggi più incide sulla difficoltà delle aziende, devo dire che come posso dire, incontrollata. Come si dice, l'incontrollata concorrenza, ecco, chiamiamola così, l'incontrollata concorrenza da parte delle aziende stesse che dovrebbero essere partner dei propri retail e che di fatto invece sono diventati i nostri primi concorrenti perché distruggono un mercato proponendo promozioni a destra e a manca su tutte le piattaforme, sia online che non. A discapito poi dei propri collaboratori e venditori dei propri territori. Questa è una cosa che sta diventando un problema serio, se ne parla ormai anche a carattere nazionale, quindi noi invitiamo anche che ci sia più dialogo tra operatori e propri fornitori affinché questa filiera possa continuare a esistere, perché altrimenti andiamo verso il non ritorno.
2: Questione dell'ex Ilva nuovamente al centro, non soltanto locale ma nazionale, perché i sindacati chiedono una convocazione urgente a Palazzo Chigi, sono troppi gli interrogativi senza risposta addirittura da marzo. Noi adesso ci colleghiamo, dovremmo avere già con noi Francesco Brigati, eccolo, segretario generale FIOM CGIL Taranto. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Allora, cerchiamo di fare innanzitutto un po' il punto della situazione. Dove eravamo rimasti con la questione ex Ilva? Qual è lo stato attuale dei fatti? Prima di parlare poi di questa richiesta di convocazione urgente.
3: Sì, sostanzialmente noi veniamo da delle giornate di assemblea con

0: dei lavoratori in cui abbiamo rappresentato la grave situazione in cui versa lo stabilimento. L'ultimo incontro si è tenuto al presso il Limit il 15 di giugno su richiesta di FIOM, UILM e USB in occasione appunto della sua venuta a Taranto per quanto riguarda l'ampliamento di Vestas Blades. In quella circostanza avevamo chiesto un incontro in prefettura, non è stato possibile per i suoi impegni istituzionali, siamo stati convocati il 15 di giugno a Roma. La cosa grave che è emersa in quell'occasione, al netto delle questioni che ovviamente riguardano il bando di vendita internazionale, che evidentemente ci ha ricordato non ci sono novità rispetto agli acquirenti, rispetto allo stato di avanzamento, ma quello che è emerso è appunto la gravità legata all'assenza di risorse una volta finito il prestito ponte di 149 milioni di euro, che vorrei ricordare a chi ci ascolta, secondo quanto anche è stato riportato dai commissari straordinari, che hanno, diciamo, nella gestione una perdita di 40-50 milioni di euro, si arriverebbe entro e non oltre settembre-ottobre rispetto a quella che è la condizione appunto legata alle risorse che ci sono per gestire lo stabilimento. Queste risorse, e diciamo, bisogna anche far capire a chi ci ascolta, servono per fare due cose. La prima è quella di mettere in sicurezza gli impianti e quindi consentire ai lavoratori di poter effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Questa cosa avviene molto a rilento perché se le risorse vengono strette per allungare i tempi, evidentemente non vengono effettuate tutte le attività. Secondo elemento, ovviamente, è legato alla ripartenza degli impianti. Oggi siamo con un solo altoforno in marcia, l'altoforno numero 4, l'altoforno numero 2, e in attesa della ripartenza dell'altoforno numero 4, che evidentemente, sempre a seguito anche della mancanza di risorse, è stata slittata a diciamo, una data ancora non ben definita, molto probabilmente entro la fine dell'anno. Tra le altre cose, il ministro ci aveva ricordato che era impossibile vendere lo stabilimento senza due altoforni in marcia perché c'è il sequestro probatorio sull'altoforno numero 1. Personalmente gli ho anche ricordato che basterebbe attivare l'altoforno numero 4 e mettere risorse per consentire la ripartenza degli impianti. Ecco, ci sono queste criticità che abbiamo rappresentato nelle assemblee ai lavoratori ed è evidente che anche quello che è emerso a livello nazionale dai segretari attraverso quella lettera c'è la necessità di tornare a mobilitarci perché la situazione è davvero grave.
1: Ecco, voi che siete all'interno appunto e siete diciamo in collegamento diretto con i lavoratori, dopo tanti anni di promesse, disattese e situazioni che si trascinano, non soltanto questa ma anche tante altre nella nostra città da troppo tempo, qual è il clima, tra i lavoratori?
0: Beh, il clima dei lavoratori è che c'è una sfiducia nei confronti della politica, nei confronti di chi in questi anni non ha preso le scelte e ci ha portato in uno stato comatoso in cui versa lo stabilimento. Sfiducia rispetto alla possibilità di realizzare questo processo di decarbonizzazione. Guardate, c'è un altro elemento che è emerso in questi giorni rispetto al decreto legge del 26 giugno del 2026, la numero 107, che distraggono, diciamo, ulteriori risorse rispetto al progetto di RAI. Non si capisce esattamente bene, quindi passando dal Ministero dell'Ambiente al Ministero del MIMIT per avviare questo processo di decarbonizzazione. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che quelle risorse erano state inizialmente finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sono stati definanziati, successivamente sono stati inseriti nei fondi di coesione e sviluppo e adesso vengono nuovamente sottratti rispetto al progetto del DRI che è partito e si è costituito da questa società nel 2022. Sono stati presentati progetti rispetto agli impianti di preriduzione proprio per consentire il processo di decarbonizzazione. Sembra che abbiamo perso, diciamo, del tempo perché dal 2022 al 2026 sono passati 4 anni e non ci sono nemmeno risposte rispetto alla questione del DRI. Secondo il nostro punto di vista, vengono sottratte risorse perché evidentemente non si arriverà a settembre-ottobre con la vendita dello stabilimento, perché in queste condizioni è impossibile, perché i soggetti che vorrebbero acquisire lo stabilimento sono soggetti impresentabili e che hanno fatto delle proposte rispetto alla manifestazione di interesse inaccettabili rispetto al piano di occupazionale, al piano ambientale e al piano industriale. Allora, questi sono elementi che il governo deve tenere in considerazione. L'altro giorno ho avuto modo anche di incontrare il ministro Urso in occasione della sua venuta in Versalis. Uno degli elementi che, tra l'altro, si dice preoccupato rispetto alla questione dell'Ilva, ebbene, se sei preoccupato, come lo è tutto il governo, ma perché non ci si confronta con le organizzazioni sindacali? È dal 5 marzo che aspettiamo una convocazione che sarebbe dovuta arrivare alla fine di marzo, quando ci siamo visti l'ultima volta a Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di risposte e c'è il tema dell'emergenza rispetto alla questione delle risorse. Riteniamo, ancora una volta, rispetto a quello che è il tema che riguarda l'ex

0: che l'unica soluzione è quella dell'intervento pubblico. DRI poteva essere un soggetto di quelli, appunto, che poteva, dentro una compagine societaria pubblica, fare un passaggio importante rispetto al tema della diversificazione e del processo di decarbonizzazione per quanto riguarda l'ex Ilva.
1: Ecco, dal vostro punto di vista di sigle sindacali, che quindi spesso avviano delle interlocuzioni con il governo, ritenete che sia possibile questa strada dell'intervento pubblico, oppure che si stia cercando in un certo senso di fare dell'accanimento terapeutico senza però mettersi in prima linea da questo punto di vista?
0: Sì, noi riteniamo, come dicevo prima, un soggetto potrebbe essere di RAI piuttosto che Leonardo, Fincantieri, siccome ci hanno spiegato, ovviamente noi non la pensiamo così, che non è possibile avviare processi di nazionalizzazione perché si configurerebbe la questione legata agli aiuti di Stato e quindi delle difficoltà che avrebbero con la comunità europea, gli abbiamo detto che per noi l'intervento pubblico, quando così come tra l'altro ci sono la partecipazione pubblica in Leonardo, in Fincantieri, ecco, un processo di questo tipo per mettere in sicurezza lo stabilimento, il processo di transizione ecologica e garantire ovviamente la questione occupazionale. C'è il tema ovviamente che riguarda anche i lavoratori, mediamente l'età media è intorno ai 49 anni, abbiamo over 50 che sono circa 3.000 lavoratori, il tema è che ovviamente lavorare in un processo produttivo come la siderurgia evidentemente ha bisogno anche di una discussione rispetto alla questione del piano industriale di misure speciali per questi lavoratori, perché è evidente che un processo di questo tipo non si risolve, come sta facendo il governo, esclusivamente attraverso il bando di vendita internazionale. Nelle migliori delle ipotesi, lì dove ci dovesse essere Jindal, ci ha già detto che c'è un solo forno elettrico, e vale a dire che per tutto il gruppo si parlerebbe di 2.500 lavoratori. Sarebbe davvero una macelleria sociale. Per questo la questione dell'intervento pubblico, lasciatemelo dire, che se siamo nella fase in cui c'è un bando di vendita internazionale, le risorse stanno per finire, evidentemente siamo con un cappio al collo e ci aspetta che qualcuno ce lo tira per decretare la morte dello stabilimento. Ed è evidente che anche nel rapporto con i futuri acquirenti lo Stato è debole, perché è una condizione assolutamente di criticità che riguarda appunto anche lo stabilimento e le condizioni in cui versa.
1: Ecco, proprio a proposito di scadenze, vi siete dati tempo come sigle sindacali fino al 15 luglio, dopodiché partirà un'autoconvocazione presso Palazzo Chigi. La scorsa estate, lo ricordiamo, è stata piuttosto calda da questo punto di vista per manifestazioni, incontri, scioperi, assemblee. Che estate si prevede?
0: Beh, purtroppo, come tutti gli anni, tra l'altro in questi mesi, lo abbiamo fatto anche a dicembre quando ci sono stati blocchi stradali rispetto alla presentazione del piano corto, e avevamo ragione da vendere quando abbiamo detto che quello era un piano di chiusura e si sta andando in quella direzione. Anche in quella circostanza ci avevano detto che entro il 28 febbraio sarebbero ripartite ad esempio le batterie, poi hanno fatto una proroga e siamo arrivati al 30 giugno e oggi a luglio c'è un'ulteriore proroga a cui tra l'altro non c'è stato nemmeno detto esattamente di qual è il periodo che dovrà prolungare questa fermata. Quindi è chiaro, noi abbiamo la necessità di andare a Palazzo Chigi, se non ci convoco, non ci convocano, ci autoconvochiamo e insieme ai lavoratori continueremo a mobilitarci perché riteniamo che bisogna dare delle risposte a questo territorio e ai lavoratori.
2: Scopri cosa ti riservano le stelle con l'oroscopo di Studio 100. Ariete, la calma è la tua arma segreta. Oggi rallenta il ritmo e dedica tempo al riposo. La chiarezza mentale arriverà solo se saprai fermarti. Toro, piccoli piaceri, grandi verità. Concediti momenti di piacere semplice. Una passeggiata o un buon pasto potrebbero portarti riflessioni inaspettate. Gemelli, ascolta più di quanto parli. Le risposte che cerchi arriveranno da chi ti circonda. Oggi il silenzio potrebbe essere più eloquente delle parole. Cancro. La cura di sé è un atto sacro. Dedica del tempo a ciò che ti nutre dentro. Una coccola, un libro o un momento con chi ami. Oggi meriti leggerezza. Leone. Brilla per te, non per gli altri. Cerca gratificazione personale senza cercare approvazione esterna. La tua luce è più intensa quando splende per motivi autentici. Vergine, rallenta e osserva. Oggi lascia che le cose

cose accadano senza forzarle. Una soluzione potrebbe emergere spontaneamente se saprai attendere. Bilancia. L'armonia nasce dalle piccole scelte. Rendi speciale la giornata con piccoli gesti di bellezza e gentilezza. Ogni dettaglio contribuisce al tuo equilibrio. Scorpione. La verità si nasconde nella leggerezza. Non tutto deve essere intenso e profondo. Concediti momenti leggeri e spensierati. Potrebbero sorprenderti. Sagittario. Il viaggio interiore è il più ricco. Anche stando fermo puoi scoprire nuovi mondi. Oggi dedica tempo alla riflessione. Una nuova direzione potrebbe emergere. Capricorno. Lascia spazio all'inaspettato. Programmare è importante, ma oggi potrebbero nascere opportunità impreviste. Sii aperto, la sorpresa è dietro l'angolo. Acquario. Le idee migliori nascono nel relax. Oggi abbandona la ricerca attiva di soluzioni. Una mente libera troverà connessioni sorprendenti. Pesci. Segui l'intuizione, non la logica. Oggi un'ispirazione improvvisa potrebbe portarti lontano. Fidati del tuo istinto, sa esattamente dove condurti.

0: La questione di clima ambiente è veramente molto, molto complessa. Abbiamo ascoltato, insomma, anche nella conferenza stampa di saluto, diciamo così, di Alfredo Spalluto, quelle che sono le criticità principali emerse, ma come giustamente facevi notare tu nel tuo articolo presente questa mattina sulla Gazzetta, c'è un aspetto che ancora non è stato abbastanza considerato, ovvero che in tutto questo caos una delle certezze è che la Tari rischia di lievitare.
1: Sì, Maria Laura, diciamo che ancora non è una certezza perché entro fine mese il Consiglio Comunale approverà le tariffe, però è un'ipotesi abbastanza fondata visto che l'AGER, che è l'agenzia regionale che si occupa del ciclo di rifiuti, ha, come dire, stimato, ha consigliato, insomma, invitato l'amministrazione comunale a coprire il costo complessivo del servizio con il trasporto, pulizia, raccolta, smaltimento, conferimento, per una cifra di 54 milioni e 700 mila euro, che è in aumento rispetto all'anno scorso per una serie di fattori, tra cui il caro carburanti e non solo. Quindi delle due l'una, o in questi giorni, in queste settimane, scopriremo, e ce l'auguriamo, che sarà, che è stata aumentata la cosiddetta base imponibile, ovvero il numero dei contribuenti che pagheranno in virtù della lotta all'evasione fiscale, oppure per, come dire, per forza di cose si sarà necessario aumentare, seppur magari in maniera lieve, almeno si spera, la Tari, che quindi a gennaio potrebbe essere, l'importo maggiore potrebbe essere addebitato in fase di conguaglio, nella quarta e ultima rata. Però aspettiamo una decina di giorni, però l'ipotesi al momento, visti i numeri, molto fondata.
0: Ecco, per quanto riguarda invece colui che sarà o colei che sarà, che prenderà il posto, insomma, di Alfredo Spalluto alla guida di Climambiente, i sindacati e le associazioni di categoria hanno rivolto un appello al sindaco Bitetti in questi giorni chiedendo un profilo tecnico. Noi ieri al Consiglio Comunale abbiamo cercato di sondare il terreno con il primo cittadino che però è estremamente abbottonato, ovviamente, per forza di cose sulla questione, ha detto con una frase che ormai, insomma, caratterizza un po', tutto il suo mandato, che sono in corso, ovviamente, delle valutazioni. Qual è l'idea che ti sei fatto in merito?
1: Allora, guarda, Maria Laura, io in genere non sono a favore dei tecnici in politica e nella pubblica amministrazione perché, come dire, tengo, per me è molto importante la distinzione dei ruoli, però la vicenda dell'ex AMIU merita secondo me un'eccezione, quindi la situazione è straordinaria, non è ordinaria, non è normale, non solo per la gravità dell'assetto finanziario che è in netto squilibrio, ma anche per una serie di motivi. Quindi, come dire, a me pare nettamente condivisibile l'osservazione fatta dalle associazioni sindacali, da quelle artigianali dell'artigianato che chiedono appunto al sindaco Bitetti di scegliere un manager, quindi un profilo, di puntare su un profilo tecnico non partitico, in sostanza di non applicare il manuale Cencelli nella scelta.

0: della nuova terna del CDA dell'anno, almeno per quel che riguarda la presidenza. Poi il vicepresidente, il consigliere o la consigliera, per carità, possono legittimamente rispondere al soddisfacimento delle esigenze degli alleati, per carità, è comprensibile la tenuta e la salvaguardia dei politici, però questa volta sinceramente penso che sia opportuno avere in effetti un profilo tecnico e soprattutto insomma, di valore, di competenza che sappia muoversi, che conosca bene il ciclo dei rifiuti e soprattutto che dia un contributo al pool di professionisti come dire, che sono impegnati da qualche settimana nella predisposizione del piano di risanamento industriale.
1: Ecco, parliamo anche un po' della questione della privatizzazione, perché uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Piero Bitetti era il mantenimento ovviamente pubblico della gestione pubblica delle partecipate. Già in un consiglio comunale, però, una osservazione del consigliere Vincenzo Di Gregorio che disse: nel caso in cui si privatizzi Climambiente, io lascerò la maggioranza, gettò un po' di ombre sulla questione, quasi come se appunto l'amministrazione stesse valutando una direzione differente. Ultimamente ne abbiamo parlato prima che lasciasse ovviamente la carica con Spalluto, che ha detto, per quel che ne so io, l'amministrazione Bitetti ha intenzione di mantenere la gestione pubblica. Ma negli interventi successivi, anche quello di ieri, del sindaco, c'è sempre qualche frase che lascia intravedere la possibilità che si possa procedere in una direzione diversa.
0: Ma mettiamola così, l'ipotesi, spauracchio, l'opportunità o l'incubo, bisogna vedere quali lenti si indossano per vedere questa situazione della privatizzazione di Climambiente è sullo sfondo. Diciamo che più passa il tempo, più questa situazione non si sblocca, questo sfondo, come dire, si avvicina. Di certo per i motivi politici che tu prima hai. Tu prima hai fatto cenno, quindi hai ricordato giustamente le affermazioni del sindaco un anno fa in campagna elettorale. Io immagino che il primo cittadino e i suoi assessori non vogliano andare verso questa direzione, però al tempo stesso, vista la condizione tecnica, finanziaria e vista considerati una serie di ostacoli di carattere normativo, ci siamo tutti forse dimenticati il parere di qualche mese fa molto molto duro e pesante dell'autorità di garanzia del commercio del mercato, cosiddetta antitrust, non si può più escludere questa prospettiva, che comunque sia non è immediata, non è di facile soluzione. Naturalmente ci auguriamo che di qui a un mese i professionisti terminino il loro lavoro, però poi spetterà al socio unico, ovvero al Comune di Taranto, decidere da farsi, questo è del tutto evidente.
1: Bene Fabio, e allora parliamo prima di, diciamo, di concludere un'ultima questione, quella della raccolta differenziata. Spalluto insisteva su questo aumento delle percentuali dal 27 al 34%. In realtà, quando abbiamo osservato i dati mese per mese, abbiamo notato che ci sono state numerose flessioni nel corso appunto di poco meno di un anno. Secondo te è stato un errore, per esempio, rimettere i cassonetti in alcuni quartieri che presentano particolarmente delle problematiche nel gestire la raccolta differenziata? Penso ad esempio a Viale 2 Giugno, a Paolo VI, ma anche al quartiere Salinella, oppure è necessario ovviamente con il nuovo contratto di servizio dare un po' di uniformità alla città, nel senso che è vero che ci sono delle zone in cui magari è meglio utilizzare le cosiddette pattumelle, però è anche vero che ci sono ancora zone che non sono state, quartieri che non sono stati raggiunti dalla raccolta differenziata e altri in cui ci si regola un po' come si vuole. Abbiamo visto anche al quartiere Tramontone, ma nello stesso borgo, che ormai i cassonetti, i contenitori per la differenziata vengono utilizzati essenzialmente per l'indifferenziata e questo ovviamente provoca tutta una serie poi di problemi a catena.
0: Sì, Maria Laura, è proprio così, sono d'accordo con la tua analisi, è stato un errore, direi proprio in maniera più netta, è stata una resa e non bisogna arrendersi. Quello di risistemare i cassonetti nei luoghi in cui invece si sta facendo la differenziata, che certo poteva essere corretta, però così come anni fa faccio un piccolo passo indietro, ma secondo me è necessario per spiegare bene gli errori che sono stati commessi, per carità è buona fede, ma pur sempre di errori si tratta. quando furono sistemati a tanto ormai 5

0: anni fa i cosiddetti cassonetti intelligenti, che poi hanno fatto una fine gloriosa, che sono stati almeno di poco sostituiti, inizialmente si aprivano solamente con la card magnetica, cioè avvicinando la tessera al cassonetto stesso. Poi, un po' perché alcuni già iniziano a funzionare male, ma soprattutto perché, come dire, si erano levate le proteste di una parte dei cittadini che, insomma, erano un po' infastiditi dal semplice gesto di avvicinare la tessera e quindi di aspettare che il cassonetto si aprisse, e alla fine poi furono aperti tutti qua, i cassonetti H24, e quindi la gente conferiva e tuttora conferisce sostanzialmente in tutte le ore del giorno. E ovviamente d'estate questo fenomeno è un po' più, come dire, preoccupante, viste le alte temperature. Cosa voglio dire facendo questo piccolo passo indietro, ricollegandomi alla tua domanda, che quando si si attua un modello di raccolta differenziata, che per sua natura è difficile perché deve essere accettato dai cittadini, è ancora più problematico in città come la nostra, fatta a forma di imbuto, con vie molto strette, soprattutto per Canale Battisti e altro ancora, non bisogna cedere, bisogna comunicare, bisogna spiegare, però poi quando bisogna agire, non bisogna fare tentennamenti, passi indietro, compromessi, perché altrimenti non ci allontaneremo mai da queste percentuali che, per carità, pur segnando un miglioramento relativo, restano a livello di dato assoluto molto, molto bassi. Siamo i più bassi, o tra i più bassi di Puglia, il che è impressionante. Io penso che in alcuni quartieri, proprio in quei quartieri, in quelle zone che non sono toccate al servizio, bisognerebbe proprio insistere col porta a porta. In altri invece, in cui oggettivamente ci sono delle difficoltà, per dei cerchi molto stretti, per la mobilità che è complicata, magari lì bisognerebbe trovare delle aree pubbliche o anche private, nel caso, per realizzare delle isole ecologiche. Penso che aumentando il numero delle isole ecologiche, qualche risultato in più, al netto della, in aggiunta alla differenziata spinta in quelle zone della città in cui davvero si può fare e magari farla meglio, potrebbe far salire la raccolta differenziata. Altrimenti, come dire, se ci continuiamo ad arrendere, l'asticella andrà sempre più verso il basso e più verso l'alto.
1: Ecco, è chiaro che si tratta sicuramente essenzialmente di una battaglia culturale e di civiltà, quindi sia il sistema di videosorveglianza, le sanzioni della polizia locale, però è anche chiaro che in una situazione del genere, quando un ex presidente di CDA afferma non avevo i soldi per la campagna di informazione, anche quella è una criticità, perché è chiaro che ci vuole invece una campagna abbastanza martellante anche per rieducare un po' il cittadino alla raccolta differenziata. Allora Fabio, prima di salutarci invece parliamo, facciamo una battuta politica. Questa maggioranza, Bitetti reggerà fino alla fine dei giochi del Mediterraneo oppure, come si vocifera da più parti, al termine di questo evento ci sarà un po' una resa dei conti? Qual è la tua opinione in merito?
0: Ma guarda, che regga nel senso che avrà ancora i numeri per governare, insomma, su questo non ho ben dubbi. Però rispetto alla seconda parte della tua domanda, che possa esserci, se non una resa dei conti, o quantomeno un rimpasto delle deleghe o qualche cambio in giunta, ormai lo penso già da un po'. Del resto è anche normale e fisiologico che dopo un anno di governo il sindaco tiri una riga sul foglio bianco e abbia, spero, la serenità di valutare, insomma, quali assessori tra quelli attuali abbiano reso effettivamente rispetto alle aspettative iniziali, e chi meno, magari forse qualche delega disomogenea, sicuramente va riordinata e va riorganizzata. Le tensioni, insomma, degli ultimi giorni, tutto sommato, mi sembra che siano legate ad essenze, come dire, non di matrice esattamente politica, quindi dettate da motivi personali, insomma, qualche tensione, ma la nomina del terzo assessore in quota PD ha più o meno, insomma, creato una sorta di tregua, almeno per ora. Dopo i giochi, questo sì, la maggioranza non corre rischi di cadere, però è probabile, è possibile, scusate, che ci possa essere in effetti qualche cambio nell'esecutivo. Secondo me, insomma, dovrebbe anche andare in questa direzione, perché, ripeto, ci sono alcune deleghe che non sono proprio coerenti con tutto il resto della macchina, e poi le valutazioni le fa il sindaco. Lui un anno fa ha scelto applicando in maniera scientifica, in maniera cioè riconoscendo fosse giunta a ogni partito, sino anche a quello che aveva preso appena un seggio. Bisogna capire, però, bisogna capire, prossime settimane, nei prossimi mesi, se le eventuali novità risponderanno ancora a questa logica, a quella degli equilibri di potere, oppure avranno altre opzioni, seguiranno altre valutazioni. Però i numeri ci sono, ci saranno, penso, però qualche cambio, ripeto, insisto, di qui a fine settembre lo metto in conto.
2: In genere sapete che l'edizione del venerdì di Buon Mattino è sempre un po' più leggera, siamo nel fine settimana, abbiamo bisogno insomma di alleggerire un po' le tensioni e di pensare anche a cose che ci portano in paesi lontani. E allora io qua mi ritrovo con il nostro Giuseppe De Filippis.
3: Buongiorno.
2: Ben trovato. Col quale non ci vedevamo da tempo.
3: Sì, è vero.
2: È vero? Ci vedevamo da tempo perché proprio fisicamente lo abbiamo mandato a quel paese, ma nel senso buono della parola, lo abbiamo mandato in Scozia.
3: Sì, adesso presenterò il conto al direttore, che quello veramente poi mi manda davvero poi a quel paese.
2: Allora scherziamo ovviamente, però in realtà la cosa vera è che lui è stato per davvero in Scozia.
3: In missione per voi.
2: In missione per noi, perché abbiamo detto, scusa De Filippi, se tu che sei l'esperto informatico e ti piacciono i misteri, le cose strane, ma vai a vedere se questo mostro di Loch Ness esiste davvero, e quindi chi poteva scoprire la verità?
3: Ho fatto un'attenta analisi. Ecco. Allora, se Peppe per favore mi manda già il primo video.
2: Sì, Giuseppe Candelli in regia, abbiamo anche, ecco.
3: Questo è il famoso lago Ness, perché Loch in inglese, in scozzese vuol dire lago.
2: Sì.
3: Come puoi vedere da queste immagini, ho beccato l'unica giornata su 300 in un anno con bel tempo lì. Quindi adesso raccontiamo un po' la storia. Del mito del mostro. Questo è un castello, il famoso castello di Urshkat, che è sul lago ed è il castello più famoso e più importante. Quindi
2: l'unica giornata di sole l'hai beccata tu, perché in realtà la leggenda narra che nelle giornate di sole questo mostro non si vede.
3: Non si vede, è ovvio che non si vede.
2: E lo sapeva che andavi tu, fammi nascondere.
3: Questo invece è Inverness, che stiamo vedendo, è il lago di Ness, sempre, sì, che si collega col lago. Quindi.
2: Sì.
3: Qui continuiamo invece a vedere il lago. Allora, partiamo dal concetto che trovandoci nel nord Europa è molto facile trovare nebbia, quindi scambiare qualcosa per un'altra,
2: sì,
3: è normale. Sì. La leggenda nasce del mostro, sono andato a studiarmela, nasce nel VII secolo.
2: Che è una cosa veramente...
3: Almeno questa così l'hanno fatta credere, sì, dicendo che un monaco abbia visto qualcosa,
2: un essere
3: che tirava dentro nell'acqua una persona. Lui, facendo semplicemente il segno della croce, questo il mostro l'ha liberato.
2: È sparito.
3: Ah. Da lì non si sono avuti più avvistamenti fino al 1933.
2: Quindi secolo scorso,
3: quasi 100 anni fa. Però iniziamo ad analizzare una cosa secondo me molto importante. Sai quanti laghi ci sono in Scozia?
2: Quanti?
3: 31.000.
2: Praticamente, quante volte di più di quelli dell'Italia?
3: In Italia 1.500.
2: Quindi insomma...
3: Quindi loro dovevano trovare una scusa per rendere appetibile
2: quel lago.
3: Esattamente.
2: Certo.
3: Quindi nel 1933 ci sono iniziati ad arrivare un po' di avvistamenti di questo mostro di lago. E tant'è che se facciamo vedere la prima foto che... No, aspetta, quella è dopo, spoileriamo una cosa molto importante.
2: Ecco.
3: Questa è la foto famosa del mostro. Da quello che mi hanno raccontato, questo non è altro che un sommergibile giocattolo messo di capasotto, praticamente, e fotografato nel lago. È ovvio che in quel periodo chi lo vedeva un po' per via della nebbia, vedeva muoversi magari un tronco, qualcosa,
2: ha collegato più che altro che era il mostro.
3: Hanno collegato a questi racconti del VII secolo, hanno collegato le due cose. Dopodiché, quindi, è iniziato però a nascere un po' di turismo da lì.
2: Sì, certo.
3: Proprio marketing vero e proprio. Sì, ma tant'è che se tu vai...

0: Nella cittadina attaccata, non ad Inverness, ma nella cittadina attaccata al lago, praticamente vivono di quello. Addirittura, sempre in quegli anni, quindi sempre nel secolo scorso, una proprietaria di un albergo ha fatto anche ha avuto un avvistamento.
1: E quindi ovviamente
0: Domandiamoci.
1: chissà perché, insomma, mi hai portato un peluche a forma di osso di Loch Ness, immagino che ci sia.
0: Guarda, quanti ne vuoi? Due erano il mostro di Loch Ness e le mucche quelle coi capelli. Quelle sono le cose che te le tiravano addosso. L'altra cosa divertente, invece, nel 1945 abbiamo la certezza che il mostro è stato
1: Ucciso,
0: ucciso.
1: debellato
0: Ed è stato
1: definitivamente.
0: ucciso grazie al, come possiamo chiamarlo, al prestigioso esercito italiano, che durante la Seconda Guerra Mondiale, insieme agli alleati, hanno bombardato la
1: Ah,
0: Scozia
1: ecco, quindi.
0: e si sono vantati di aver bombardato la Scozia e di aver ucciso il
1: Questo, quindi
0: mostro.
1: quella immagine che abbiamo visto prima del
0: Quell'immagine,
1: giornale che riportava la
0: del
1: notizia, visto che abbiamo visto le prime pagine dei giornali, questi praticamente
0: infatti, gli italiani dicono
1: dicono.
0: di aver bombardato il mostro, di Loch
1: Sì.
0: Ness. Nessie. Ovviamente anche negli anni a seguire ci sono stati avvistamenti, quindi è stata bugia
1: Certo.
0: che l'esercito italiano non c'è
1: Non è
0: riuscito.
1: riuscito in questa operazione,
0: Gli
1: vabbè.
0: avvistamenti ce ne sono stati sempre tanti, ovviamente col passare degli anni e delle tecnologie insomma, si sono resi conto che non c'è mai stato nulla, quindi do una notizia bruttissima, il mostro
1: Non c'è,
0: non
1: se vi
0: c'è.
1: andate in Scozia per il mostro di Loch Ness,
0: Sì,
1: non lo
0: non l'ho
1: trovate,
0: trovata.
1: vabbè.
0: Quello che suggerisco di fare invece è una cosa molto bella, di vedere Inverness che è a 40 minuti di pullman dal lago, che ha anche un castello molto bello, e di saltare questa cittadina che è veramente c'è il museo del mostro,
1: E
0: ma
1: basta, qui il
0: sì.
1: museo del mostro mancherà, però la Scozia è bella.
0: Molto bella. Ultima cosa, sempre sul lago,
1: Sì.
0: fondamentale, perché qui entra anche Google. Allora, tieni conto che il punto più profondo del lago è di 250 metri. Hanno fatto scandagliare, si può vedere da Google Earth, il fondale del lago fino a 180 metri. E anche lì
1: Non si è trovato
0: non te ne ha
1: nulla,
0: trovato
1: quindi
0: nulla.
1: niente, però bello rimanere
0: Sì,
1: con
0: vabbè,
1: questo mito,
0: chiaro.
1: con questa idea che uno va lì e
0: Un po' come abbiamo
1: cercando il
0: fatto,
1: mostro.
0: adesso passando da una città all'altra, a Edimburgo abbiamo fatto il tour dei fantasmi.
1: L'avete trovati?
0: Anche lì dicono che ci
1: Niente.
0: sono presenze, ma io mi ritengo un uomo di scienza,
1: E
0: tu lo
1: quindi
0: sai,
1: non di fantascienza.
0: quindi per me era divertente perché comunque ci sono state delle belle storie e dei bei racconti. Una su tutte, vi suggerisco e ti suggerisco il film Ladri di Cadaveri, che è di John Landis
1: Sì.
0: ed è ambientato ad Edimburgo. È la storia di due poveracci che avevano una locanda e muore per caso una persona. Per liberarsi del corpo, il corpo lo vendono a un professore di anatomia. Da lì si rendono conto che gli conveniva più vendere i cadaveri che ospitare le persone. Quindi iniziano ad ammazzare le persone ospiti nella loro locanda per sbarcare il lunario. E diciamo che si dice che ci siano delle presenze nel famoso cimitero di Edimburgo e per alcune strade, addirittura anche di uno dei due ladri di cadaveri. Il film è molto bello, ambientato ad
1: Però tu non hai
0: Edimburgo.
1: visto niente. Quello Gallitelli che deve dire, ti
0: Sì.
1: abbiamo mandato in Scozia per trovare il mostro, per vedere i fantasmi, te ne torni senza
0: Niente.
1: niente, niente. Vabbè, quindi insomma
0: Se vogliamo vedere, posso, ci
1: Sì,
0: abbiamo
1: certo,
0: tempo?
1: sì, in qualche minuto ancora.
0: Peppe, c'è un video che si chiama Edimburgo, dove c'è qualcosa di super tecnologico che mi ha fatto morire dal ridere.
1: Sì.
0: Ah no, non era quello, era POS. Vabbè, sì, cambiamelo, pagamento col POS.
1: Ah, sì, questa cosa simpatica di cui mi hai parlato.
0: Ah, eccolo, vedi, qui gli artisti di strada, No, non solo li devi lasciare, li puoi lasciare i contanti, ma li puoi anche lasciare il pagamento. E se vedi 3, 5 o 10 pounds,
1: cioè, che non, col che sistema di pagamento proprio
0: col
1: si sono
0: POS.
1: organizzati benissimo.
0: Sì. Per le strade di Edimburgo tu puoi pagare tutto quanto col POS. Ed è abbastanza divertente questa cosa perché non mi era mai capitata.
1: Fantastico.
0: Quindi tu non dici, no, ma sai, scusami, non c'ho
1: Non c'è,
0: contante.
1: no, non ti preoccupare,
0: Paga,
1: guarda, puoi
0: paga.
1: pagare con il POS. E
0: Quindi questo
1: questo secondo me l'hanno messo apposta per te proprio.
0: sì, per beccarmi, sì.
1: Allora, Giuseppe, grazie. Lo sai che a noi piace scherzare con te perché cerchiamo di...
0: Alleggeriamolo per il fine
1: Esatto, alleggeriamo il
0: settimana.
1: fine settimana. Ovviamente non sappiamo se hai altri viaggi in programma prossimamente, però vabbè, capiamo.
0: Speriamo ad ottobre, vediamo un po'.
1: Speriamo. Per il momento stai qui alla ricerca sempre di cose particolari che
0: Sì,
1: possiamo annotare.
0: facciamo il solito appello.
1: Sì,
0: Se avete
1: certo.
0: un'app, una pagina Instagram particolare, contattateci. Contattate me, The Peppis, su Instagram e noi vi
1: Come
0: faccio un'intervista, un colloquio. Se va bene, poi
1: no? Sei abbastanza strano, lo proponiamo in TV.
0: Sì, cose normali non le
1: Non
0: voglio.
1: ci interessano. Grazie Giuseppe De
0: Grazie a te.
1: Filippi, se noi ci vediamo presto. Domani sera, sabato 11 di luglio alle ore 20, sulla splendida terrazza della Basilica del Duomo di San Cataldo prende il via una rassegna letteraria che appunto accoglierà il pubblico su questo splendido belvedere. È un'operazione che è stata riproposta già negli anni passati e una possibilità appunto di incontrare e ascoltare degli scrittori e farsi trasportare dalle loro parole. Primo appuntamento, come dicevo, domani per Libri in Terrazza, per il quale ringraziamo Don Emanuele Ferro, Elena Modio e Miriam Putignano. Per domani il primo appuntamento è con Danilo Giaffreda, che noi abbiamo in collegamento. Danilo, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
1: Allora, so che sei particolarmente emozionato per questa
2: Si
1: presentazione
2: vede.
1: di domani. E, insomma, il tuo libro The Nightcrawler, Diario di bordo tra Scilla e Cariddi, sarà presentato in un dialogo con un'amica, Valentina Palange, per domani sera alle 20. Stiamo vedendo anche la locandina. E allora, Danilo, come vanno i tuoi viaggi? Che cos'è questo diario di bordo?
2: Il diario di bordo è il risultato di una serie, una collezione, chiamiamola, di post che sono stati fatti sui social nell'arco di una, diciamo, un po' meno di 10 anni, 7 anni all'incirca, che corrispondevano ai miei spostamenti in pullman tra la Sicilia e la Puglia, perché ai tempi non c'era ancora collegamento Ryanair diretto. Io per lavoro mi muovo tra la Puglia e la Sicilia, e quindi, non riuscendo a dormire di notte, scrivevo sui social, memorie, riflessioni, tutto quello che, diciamo, veniva fuori dall'osservazione, ma anche dai ricordi. Poi, chiaramente, come tutte le cose sui social, si perdono nei meandri, o magari non arrivano neanche, per cui molti mi hanno scritto dicendo: ah, ma perché non metti insieme questi post? Perché non fai diventare un libro, così almeno possiamo trovarli da una parte e goderceli tutti insieme? E così è stato fatto. Quindi sono andato a recuperare con un lavoro certosino e un grande lavoro di editing questi post, anche perché adattarli poi alla carta stampata non è stato facile, quindi è venuto fuori questo, chiamiamolo memoir, ecco, diario. L'ho chiamato diario di bordo perché datato, sono proprio delle date specifiche di questi viaggi.
1: Senti Danilo, tu nasci come architetto, fotografo, però bisogna dire che forse sei stato tra i primi, in tempi non sospetti, ad approfondire una passione per il cibo, per il food e per quello che è praticamente tutto ciò che è tradizione, cercando di riproporlo, no? In qualche modo e di portare sempre, sottolineare quelle che sono le tradizioni e le cose bellissime della nostra della nostra regione. C'è questo legame forte, no? con Taranto,
2: sì,
1: con
2: certo,
1: quella regione.
2: Sì, sì. Assolutamente. Allora, beh, nasco e rimango orgogliosamente architetto, però nel tempo, ma questo risale a quasi 20 anni fa, parallelamente è nata anche questo progetto di comunicazione, perché la passione per il cibo c'è sempre stata.

0: come si può ben vedere, però poi è diventata narrazione, esattamente come quello che poi ho fatto nel libro, cioè ho incominciato a comunicare, cioè tutte le visite, ristoranti, viaggi, occasioni conviviali sono diventati dei racconti, prima sul mio blog e poi su magazine di settore. Chiaramente in questo libro il cibo c'è, ma c'è relativamente, nel senso che non è un libro che parla di cibo, non è un
1: Certo,
0: libro che
1: certo,
0: parla di ristorazione, però c'è una vena, un filo conduttore dei rimandi, ovviamente a questo mondo, che è diventato, come dire, insieme all'architettura, insieme alla fotografia, è diventato una delle mie, diciamo, passioni quotidiane e anche mestiere talvolta.
1: Senti, tra i vari viaggi, no, tra i vari scritti di notte che poi sono riportati in questo libro, ce n'è uno in particolare al quale sei legato in maniera, insomma, un po' più viscerale, una cosa che ti ricorda appunto un momento particolare di questi trasferimenti, di questi viaggi tra la tua terra e la Sicilia?
0: Vabbè, sarei ruffiano se dicessi Taranto, chiaramente, però c'è una dedica molto straziante, molto, molto profonda a Taranto, tra l'altro non in forma di racconto, è proprio una dedica, tra l'altro accompagnata da una fotografia della ringhiera del lungomare, che è un posto che io amo tantissimo e in passato ho fotografato in maniera compulsiva. Questo sicuramente perché è un po' anche rimarcare nel libro le mie radici che poi ritorno in altri racconti, in lavori fatti a Taranto, in storie vissute a Taranto, perché ci sono tutti i racconti che riguardano la mia famiglia, molte persone che non ci sono più, sono ovviamente ambientate a Taranto, per cui tra le righe si può leggere anche una Taranto di un tempo, adesso
1: Certo.
0: senza esagerare perché capisco che dico, ho una certa età, ma adesso neanche. Però effettivamente, volendo, una delle chiavi di lettura di questo libro può essere anche il tempo che scorre nei luoghi che sono raccontati, perché una caratteristica di questi racconti è proprio diciamo, il dettaglio, cioè la descrizione dettagliata delle scene, quindi l'arredo, i luoghi, i cieli, i mari, è tutto molto fotografico e a volte anche cinematografico.
1: Sì, infatti
0: Per
1: stavo
0: cui,
1: per dire
0: secondo
1: fotografico,
0: me,
1: il tuo occhio, insomma, da fotografo ovviamente viene riportato pari pari nella descrizione
0: sì, no,
1: di
0: questo si
1: questi
0: ritrova.
1: scorci.
0: Alcuni che hanno letto il libro mi hanno detto che rimangono impresse le immagini di questi racconti, ed è quello un po' che io volevo
1: Certo,
0: effettivamente,
1: certo.
0: proprio restituire, come dire, una Polaroid,
1: Sì.
0: un'istantanea di quel momento.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Io studio 100. E tu?
4: Ti tengo qua con me perché ti faccio vedere due tuoi colleghi che insomma hanno sollevato nelle ultime ore una questione relativa a un circolo, ma in realtà non è così. Ma caro Giampaolo, ti spiego, caro Luca, non è quello che dici. Ce lo guardiamo assieme, ci guardiamo il servizio che racconta. Ciò che pare aver scoperto Giampaolo Vietri e la risposta di Luca Contrario. Un affitto che, secondo la denuncia del consigliere regionale Giampaolo Vietri, non sarebbe stato pagato per 19 anni al centro della

0: Vicenda c'è il circolo PD Fratelli Cervi con sede in via Ancona 307 nel quartiere Italia Montegranaro di Taranto. Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, ha sollevato il caso attraverso un video pubblicato sui social accusando il Partito Democratico di non aver versato il canone di locazione di un immobile di proprietà dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare.
1: Questo immobile in cui ha sede un circolo storico del Partito Democratico è di proprietà dell'agenzia regionale e loro lo hanno per una cifra, udite udite, di 50 euro mensili.
0: Secondo quanto riferito dal consigliere, il locale sarebbe stato concesso in affitto per la cifra di 50 euro al mese. Il mancato pagamento avrebbe generato, sempre secondo Vietri, una morosità complessiva di circa 12.000 euro. Una somma che, sostiene l'esponente di Fratelli d'Italia, avrebbe dovuto essere destinata alla manutenzione degli alloggi popolari.
1: Nonostante questa cifra è irrisoria, il PD non paga l'Istituto Case Popolari da 19 anni.
0: L'agenzia regionale avrebbe ora avviato il procedimento di rilascio dell'immobile con richiesta di pagamento degli arretrati. Al momento si attende un'eventuale replica da parte del Partito Democratico e dell'ente interessato.
2: Allora, questa è la versione di Vietri. Però, Gregorio, ti dico di restare qui con noi perché ci ascoltiamo la replica di Luca Contrario, poi torniamo, facciamo un breve commento e andiamo a parlare del Consiglio Comunale perché oggi alle 14, insomma, si prevede una seduta abbastanza complessa, però tanto ci stai tu, noi stiamo qua al massimo, commentiamo, problemi tuoi fino a un certo punto. Ci guardiamo prima Contrario.
3: A proposito delle grandi battaglie del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vietri, ieri ha attaccato il circolo PD Fratelli Cervi, di cui mi onoro di far parte, accusandolo di non pagare i canoni di fitto del luogo in cui il circolo c'è, dove storicamente quel circolo ha visto susseguirsi sezioni di partito e poi circoli del partito. Mi spiace che non era informato bene e ha buttato fango sulla comunità dei Fratelli Cervi, della Circo Fratelli Cervi, perché è una comunità che si è reinsediata e ha riavviato il circolo con un grande sacrificio, ristrutturando, era chiuso da tempo, era commissariato da tempo e da inizio 2025 invece ha ripreso vita e da inizio 2025 come iscritti e con grande sforzo, passione ed entusiasmo vi posso assicurare, il consigliere Vietri, che paghiamo tutte le incombenze che ci sono, dal fitto agli utenze e tutto il resto. Grandi battaglie del consigliere Vietri, gli ricordo al consigliere Vietri che accanto al nostro circolo c'è uno stabile totalmente abbandonato di proprietà di Arca e invece di segnalare quel immobile degradato e che nel quartiere rappresenta un problema e che noi invece come circolo abbiamo segnalato e stiamo lavorando affinché venga, diciamo, demolito, comunque ristrutturato. Invece di fare quella grande battaglia, ha ritenuto utile attaccare la comunità del Circo Fratelli Cervi, le grandi battaglie del consigliere Vietri. Comunque il Circo Fratelli Cervi, da quando si è insediato, paga tutto e regolarmente, quindi volevo rassicurarlo.
2: Gregorio, allora, da una parte c'è Giampaolo Vietri, dall'altro Luca Contrario, però insomma speriamo che questa storia possa rientrare, anche perché la stranezza del canone, effettivamente, se così dovesse essere a 50 euro... è un canone abbastanza calmierato, ma va bene, insomma. Però noi ci auguriamo, insomma, che tutto sia come ha sottolineato Luca Contrario, ovvero che non ci sono pendenze, che tutto, da che è rientrato, insomma, il PD lì dentro, tutto è sotto controllo. Però è una questione che sicuramente in questo momento non può essere al centro del dibattito politico, no? Credo ci siano delle altre
4: priorità. Ci sono delle altre priorità per la città, assolutamente. Mm. Questi sono, diciamo, degli scherni tra partiti e tra componenti del Consiglio Comunale che di certo la città, verso la quale la città è poco interessata. Ci dovremmo occupare di altro, anche perché i problemi sono davvero tanti e sono altri. Sta di fatto che comunque, a quanto dice il PD, questa situazione si sta risolvendo perché anche per gli arretrati.

0: loro sono per vie legali per poter rientrare con tutti i canoni passati.
1: E noi attendiamo che si risolva. Siamo qua, come abbiamo fatto, abbiamo ascoltato la versione di Vietri, abbiamo ascoltato quella di contrario. Adesso, insomma, cerchiamo di mettere a punto quella che è la situazione, chiariamo una volta per tutto. Ma ci sono delle problematiche.

0: Consiglio comunale, un consiglio comunale che si preannuncia abbastanza caldo, viste quelle che sono le dinamiche che si sono succedute negli ultimi giorni, e penso alle dimissioni della Stamerra, alla suddivisione dei carichi o delle cariche, secondo dal punto di vista, insomma, tra i diversi esponenti della giunta Bitetti, ma non solo. Che consiglio dobbiamo aspettarci oggi alle 14?
1: Sì, diciamo, dopo questi diversi aspetti dove anche su questo i cittadini, diciamo, non sono molto attenti perché sicuramente guardano ben altro, oltre ai diversi incarichi e alle diverse poltrone che poi verranno occupate tra i giorni passati e quelli che stanno arrivando, perché adesso ci sarà un nuovo consigliere comunale che entrerà in consiglio, dato che la collega Luana Riso ha ricevuto l'incarico di assessore al patrimonio. Ma il Consiglio Comunale di oggi prevede l'assestamento di bilancio che su tutti sicuramente sarà quello che porterà via più tempo, perché tra entrate e spese correnti siamo arrivati purtroppo a un disavanzo di 1.500.000 euro che si andrà a ripianare sempre con il fondo di riserva, che man mano che sta passando il tempo sta diventando sempre più esiguo, e questo significa che praticamente stiamo ipotecando il futuro della città. Perché una volta che vai a svuotare questo fondo di riserva non ti resterà più nulla. Io quindi non capisco sia il sindaco che la giunta fino a che punto poi vogliano arrivare. Anche perché subito dopo ci sarà una proposta che è la 166, proprio da parte del sindaco Piero Bitetti, dove andrà a usare questi fondi, queste risorse di bilancio per il decoro urbano, per la cartellonistica stradale, per i giochi del Mediterraneo, ed erano tutte cose che si dovevano, diciamo, prevedere come risorse ordinarie, ma che purtroppo in questo momento sono diventate straordinarie per una città come la nostra.
0: Chiaro, chiaro, quindi appuntamento alle 14 per quello che, insomma, è un consiglio comunale importante. Come al solito, come Studio 100 saremo presenti con il nostro collegamento pre-consiglio. Ci sarà Maria Laura Paletta e poi tutti gli aggiornamenti sulla nostra pagina. Siccome io ti conosco e so che, insomma, tu hai un problema grave, un problema grosso, quello di essere tifoso del Taranto. Visto che abbiamo qualche minuto, lo so, lo so, lo so, visto che abbiamo qualche minuto, io farei un passaggio breve, rapido, poi torniamo sui temi della cronaca con gli altri servizi. Però, insomma, sei di casa a Palazzo di Città, lasciamolo passare questo. Tu sei per strada, tra la gente, però dico, sei di casa a Palazzo di Città. E sembra andare verso risoluzione la questione stadio, e qui ti chiedo il parere da tifoso, ancora prima che da amministratore. Poi facciamo un breve passaggio sulla squadra, però, perché qualcosa sta nascendo, qualcosa la si vede, vero Gregorio?
1: Certo. Sì, diciamo che la questione stadio si sta risolvendo anche perché, a quanto avete anche appreso voi tutti, il comune è propenso a far beneficiare dello stadio comune immediatamente da settembre alla famiglia della Disa e quindi alla squadra. E penso che la valutazione del progetto della famiglia La Disa sia anche stata presa in considerazione seriamente da parte del Comune di Taranto, quindi si sta andando verso, diciamo, un affidamento con un canone di locazione ovviamente alla società SS Taranto.
0: Per quanto riguarda la squadra, insomma, diversi gli arrivi nelle ultime ore, ci si muove in quella direzione, secondo me, ma questo qui lo dico e qui lo nego, Gregorio. In
1: Sì,
0: quella
1: sì.
0: direzione, una squadra forte, che sia buona sia per l'eccellenza, ma anche, anzi, che sia la schiacciasassi dell'eccellenza, ma che possa essere spendibile laddove si dovesse arrivare a quell'agognato lodo Taranto, che consentirebbe al Taranto di approdare in Serie D e di guardare con occhi diversi le prospettive future.
1: Sì, Dario, beh, come hai visto, anche noi, diciamo, abbiamo fatto la nostra parte in Consiglio Comunale, quindi abbiamo scritto una lettera alla Federazione Gioco Calcio dove chiedevamo, diciamo, di prendere in considerazione il ripescaggio della società Taranto. Sappiamo che le Diciamo, le probabilità sono molto esigue perché comunque è una matricola nuova, l'unica, diciamo.

0: usa buona e lo stadio, oltre ad avere una società solida e senza debiti, come abbiamo potuto vedere, ma sappiamo che ci sono pochissime possibilità. Comunque sia, la squadra che sta nascendo è una squadra abbastanza fisica, abbastanza comunque forte per poter ammazzare immediatamente il campionato di eccellenza o fare bene poi in un campionato di Serie D.
1: Parliamo di imprese innovative e giovani talenti perché c'è tempo fino al 31 luglio per partecipare al bando Startup 25 di Fondazione Taranto 25, un'iniziativa dedicata appunto alle imprese innovative giunta alla terza edizione. Ma adesso ci colleghiamo con la coordinatrice Anna Paola Scrimieri che ci spiega meglio di che cosa si tratta. Buongiorno Anna Paola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Proprio per valorizzare un po' questa iniziativa che stiamo portando avanti da 3 anni, come anticipavi, sul territorio. Che cos'è il bando Startup 25? È una business competition a tutti gli effetti che Fondazione Taranto 25 ha messo in atto sul territorio. Partendo 3 anni fa, oggi siamo alla terza edizione, a chi si rivolge? Si rivolge fondamentalmente a startup innovative nel settore high-tech, technology, biotech, agritech. E abbiamo anche riservato una categoria speciale, diciamo, alla nostra città, diciamo anche start-up che abbiano delle idee per poter valorizzare l'economia, l'ecosistema del nostro territorio, hanno una categoria a parte. Qual è la cosa importante? Che come fondazione mettiamo a disposizione un montepremi totale di 30.000 euro che viene distribuito poi tra le 6 start-up vincenti. Ora noi cogliamo questo vostro invito proprio perché è un mese particolare, come dicevi, la scadenza è il 31 luglio. Qual è l'obiettivo di fondazione con questo progetto? Sicuramente creare un nuovo ecosistema sul territorio, supportare i giovani nel creare nuove imprese, quindi fondamentalmente farli restare e anche farli tornare. Quindi approfittiamo di questi giorni caldi in cui sappiamo che molti dei nostri ragazzi sono fuori ancora a fare le ultime sessioni di esame, però magari i parenti collegati possono al momento del rientro segnalare anche questo bando per i ragazzi che vivono fuori e che sono nel nostro territorio. La business competition in realtà è aperta a start-up in generale, locali, nazionali e internazionali, però naturalmente a noi fa piacere ricevere e ce ne stanno arrivando tante domande da nostri ragazzi che studiano fuori, hanno un loro team anche con compagni, diciamo, di università di regioni diverse che stanno mandando la loro domanda. Quindi il nostro obiettivo è questo, cercare di diffondere l'idea, facendo capire che ci sono opportunità di creare imprese, di essere sostenuti da una rete di imprenditori anche sul territorio. Diciamo, l'obiettivo del bando e dell'iniziativa è un po' questa. Le domande quindi entro il 31 luglio, non so se poi potrà essere mandata in didascalia il sito internet, però per mandare le candidature, che è www.startup, però con TA di Taranto, 25 a numero.it. I
1: Sì,
2: ragazzi quindi potranno mandare la loro domanda tranquillamente.
1: ne parleremo comunque sul nostro sito e sui nostri canali social proprio per incentivare, come dicevi tu giustamente, anche la partecipazione dei giovani. E a proposito di questo, mi preme capire, quindi ci sono anche tanti ragazzi del nostro territorio che sono comunque interessati a diventare dei giovani imprenditori, ma soprattutto a diventare degli imprenditori in quelli che sono i canali del futuro.
2: Sì, allora diciamo che in questi 3 anni, il primo anno è stato, l'abbiamo chiamato un po' l'anno zero, no? Per lanciare questa sfida sul territorio. In questi 3 anni il livello delle domande che sono arrivate e continuano ad arrivare è cresciuto tantissimo, quindi abbiamo tanti giovani che hanno delle idee molto particolari nel settore innovativo e che hanno bisogno di supporto. Vi faccio un esempio fra tutti: l'anno scorso uno dei vincitori fu una startup che si chiama VersoSat. Loro sviluppano un microprocessore per satelliti. Noi abbiamo una sede in Via Pentite. Loro, i vincitori delle nostre business competition, poi hanno diritto a essere presenti da noi gratuitamente presso il nostro hub in Via Pentite, quindi hanno a disposizione scrivanie e tutte le utenze. VersoSat adesso nel nostro mini incubatore, non è incubatore, diciamo noi li ospitiamo nella nostra struttura, ha assunto altre persone, quindi oggi è una startup che ha 5 unità, tra cui un ingegnere turco e lavorano tutti in Via Pentite.

0: L'obiettivo è questo, supportare queste idee molto particolari, perché per esempio la parte satellitare, quindi spaziale, è un settore in sviluppo, supportare ragazze e dare l'opportunità con la nostra rete di poter sviluppare l'idea anche in un territorio come il nostro con tutto il supporto possibile. Che cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di mettere a disposizione dei ragazzi non soltanto il montepremi, che sicuramente serve per la fase iniziale dello startup, non soltanto la nostra sede ad uso gratuito, ma mettendoli anche in connessione con i nostri partner. Ti faccio un esempio: l'anno scorso con le Due Mani di Talenti, che è un altro evento che noi curiamo, fu premiato il dottor Presicci, che era direttore Meta, cioè quindi tutta la zona Europa, Asia, e Middle East di Google. Grazie a lui, il ponte che si è creato, abbiamo segnalato delle nostre start-up e quindi sei delle nostre start-up hanno partecipato al bando Google dedicato a loro e hanno vinto ognuno 25 mila dollari in servizi cloud. Quindi in qualche maniera sono arrivate ai ragazzi del territorio 150 mila dollari da utilizzare per le start-up. Diciamo un po' lo spirito è questo: supportarli con un premio sì, ma supportarli poi dopo con una serie di attività, di reti, di connessioni, di relazioni che possano dare la possibilità proprio di portare avanti l'idea. Perché il problema delle start-up è che c'è l'idea, ma poi è più complicato portarla avanti. Noi cerchiamo di fare la giornata sì, dedicata alla business competition, ma anche supportarli in un lavoro che dura tutto l'anno. Ormai sono 3 anni che alcune delle start-up sono con noi e alcune ormai sono lanciate sul mercato, però diciamo l'obiettivo è un po' questo.
1: Abbiamo il nostro ospite, l'aveva annunciato, parliamo di saldi, vediamo insomma a Taranto come vanno le cose in questo momento con l'apertura della stagione che dovrebbe portare un maggior afflusso di clienti nei negozi e nelle attività del territorio. Il nostro ospite è Mario Raffo, presidente provinciale Federmoda Confcommercio Taranto. Presidente, buongiorno e ben trovato, anzi
2: Buongiorno,
1: benvenuto.
2: buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori.
1: Allora, noi
2: Allora.
1: ci siamo occupati in un nostro servizio dell'apertura della stagione dei saldi, abbiamo tastato quello che è l'umore, quelle che sono le sensazioni, eccolo qui il servizio che passa sotto dei tarantini in giro per le vie del centro, ma non solo, c'è voglia di provare, di trovare l'affare, di trovare quel capo che magari non si è potuto comprare prima, che non si è trovato prima e che invece adesso diventa un'occasione. Questo parte cittadini, parte avventori, dall'altra parte invece ci sono gli esercenti. Che sensazioni e quali riscontri avete avuto in questi giorni?
2: Beh, le aspettative come sempre sono alte, insomma, il saldo per le attività commerciali, per gli imprenditori, sono comunque dovrebbe essere un evento straordinario che dovrebbe portare un afflusso, insomma, diverso da quello delle vendite tradizionali. Si dovrebbe approfittare degli congrui sconti che ormai tutti gli anni gli operatori offrono alla propria clientela. Ma dobbiamo registrare di fatto un calo dovuto a una serie di concause ormai conclamate. Ci sono tantissimi problemi, c'è il problema della contrazione economica che di fatto mette le famiglie in difficoltà e quindi di conseguenza, diciamo, il mondo della moda, non essendo un bene di prima necessità, ne patisce le conseguenze per primo. C'è il problema dell'online, c'è il problema della grande distribuzione, ormai ci sono outlet distribuiti su tutto il territorio e non per ultimo, purtroppo, dobbiamo registrare quei fenomeni di vendite promozionali che si susseguono giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, che di fatto stanno facendo calare l'interesse sull'evento saldo, che invece una volta era un grande evento. Quindi, comunque invitiamo tutta la nostra clientela a visitare i negozi di vicinato per diversi motivi, uno per aiutare di fatto l'economia locale, ma soprattutto ricordiamoci che i negozi di vicinato sono quella parte pulsante diciamo, dei centri, dei borghi cittadini che mantengono aperti e in piedi anche la voglia di passeggiare per le vie, dando sicurezza e decoro anche diciamo, a tutte le città.
1: Presidente, c'è un dato, c'è una considerazione che alle volte sorge spontanea, perché spesso abbiamo sentito, abbiamo visto, abbiamo parlato di saldi specchietto per allora.

0: perché alle volte quel capo che tanto desideravamo effettivamente non è propriamente in saldo, riporta un prezzo gonfiato in un certo momento, poi riabbassato, quindi se da una parte c'è la contrazione economica da parte delle famiglie, ti chiedo se a Taranto effettivamente c'è un controllo tale da garantire che ci sia una sorta di patto di onestà tra chi acquista e chi vende.
1: Allora, bisogna fare chiarezza sul discorso del saldo. Premesso che è facoltà dell'esercente mettere la merce in saldo e si può scegliere anche alcuna merce da poter mettere in saldo. Non c'è una obbligatorietà di legge di mettere tutta la collezione. Certo è che noi siamo per le regole, Confcommercio è per le regole e per la legalità. Abbiamo sempre dichiarato e stretto i patti anche con le associazioni dei consumatori per i cosiddetti saldi sicuri, ma potrebbe esserci purtroppo, come c'è dappertutto, qualcuno che diciamo, cerca di dribblare le regole. Quello che consigliamo sempre alla clientela è quello di andare qualche giorno prima, qualche settimana prima all'interno delle attività dove si intende fare acquisti, controllare di fatto il prezzo di partenza e poi alla fine, insomma, assicurarsi che il prezzo finale sia di quello scontato. Ricordiamo, che i saldi sicuri che sottoscriviamo con le associazioni dei consumatori prevede innanzitutto la trasparenza del prezzo, quindi sui cartellini, sui prezzi ci deve essere segnato assolutamente il prezzo originale, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Garantiamo le sostituzioni entro una settimana solitamente o comunque con accordo del consumatore e che quindi anche questo è per andare incontro diciamo, al consumatore, anche perché il cambio di comodo è sempre una cortesia da parte dell'esercente e non purtroppo diciamo una legge scritta, ecco, chiamiamola così.
0: Presidente, ti faccio l'ultima domanda. Detto tra me e te, tanto non ci guarda nessuno, no? Ma qual è la sofferenza, il dato di sofferenza maggiore che viene riscontrato dagli esercenti tarantini? L'assenza di parcheggio, la crescita dei costi relativi alle forniture elettriche, il costo dei fitti dei locali, insomma, c'è una serie di concause che potrebbe essere identificata, ma se tu dovessi dirmi questo è il punto più dolente, qual è?
1: Abbiamo una giornata per parlarne?
0: Io sono qua fino alle 23, 22 più o meno, però.
1: Allora, in realtà quello che oggi più incide sulla difficoltà delle aziende, devo dire che come posso dire, la incontrollata. Come si dice, l'incontrollata concorrenza, ecco, chiamiamola così, l'incontrollata concorrenza da parte delle aziende stesse che dovrebbero essere partner dei propri retail e che di fatto invece sono diventati i nostri primi concorrenti perché distruggono un mercato proponendo promozioni a destra e a manca su tutte le piattaforme, sia online che non. A discapito poi dei propri collaboratori e venditori dei propri territori. Questa è una cosa che sta diventando un problema serio, se ne parla ormai anche a carattere nazionale, quindi noi invitiamo anche che ci sia più dialogo tra operatori e propri fornitori affinché questa filiera possa continuare a esistere, perché altrimenti andiamo verso il non ritorno.
2: Questione dell'ex Ilva nuovamente al centro, non soltanto locale ma nazionale, perché i sindacati chiedono una convocazione urgente a Palazzo Chigi, sono troppi gli interrogativi senza risposta addirittura da marzo. Noi adesso ci colleghiamo, dovremmo avere già con noi Francesco Brigati, eccolo, segretario generale FIUM CGIL Taranto. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Allora, cerchiamo di fare innanzitutto un po' il punto della situazione. Dove eravamo rimasti con la questione ex Ilva? Qual è lo stato attuale dei fatti? Prima di parlare poi di questa richiesta di convocazione urgente.
3: Sì, sostanzialmente noi veniamo da delle giornate di assemblea con i lavoratori in cui abbiamo rappresentato la grave situazione in cui versa lo stabilimento. L'ultimo incontro si è tenuto presso il Mimit il 15 di giugno su richiesta di FIOM, WILM e USB in occasione appunto della sua venuta a TAR.

0: tanto per quanto riguarda l'ampliamento di Vestas Blades. In quella circostanza avevamo chiesto un incontro in prefettura, non è stato possibile per i suoi impegni istituzionali, siamo stati convocati il 15 di giugno a Roma. La cosa grave che è emersa in quell'occasione, al netto delle questioni che ovviamente riguardano il bando di vendita internazionale, che evidentemente ci ha ricordato non ci sono novità rispetto agli acquirenti, rispetto allo stato di avanzamento, ma quello che è emerso è appunto la gravità legata all'assenza di risorse una volta finito il prestito ponte di 149 milioni di euro, che vorrei ricordare a chi ci ascolta, secondo quanto anche è stato riportato dai commissari straordinari, che hanno, diciamo, nella gestione una perdita di 40-50 milioni di euro, si arriverebbe entro e non oltre settembre-ottobre rispetto a quella che è la condizione appunto legata alle risorse che ci sono per gestire lo stabilimento. Queste risorse, e diciamo, bisogna anche far capire a chi ci ascolta, servono per fare due cose. La prima è quella di mettere in sicurezza gli impianti e quindi consentire ai lavoratori di poter effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Questa cosa avviene molto a rilento perché se le risorse vengono strette per allungare i tempi, evidentemente non vengono effettuate tutte le attività. Secondo elemento, ovviamente, è legato alla ripartenza degli impianti. Oggi siamo con un solo altoforno in marcia, l'altoforno numero 4, l'altoforno numero 2, e in attesa della ripartenza dell'altoforno numero 4, che evidentemente, sempre a seguito anche della mancanza di risorse, è stata slittata a diciamo, una data ancora non ben definita, molto probabilmente entro la fine dell'anno. Tra le altre cose, il ministro ci aveva ricordato che era impossibile vendere lo stabilimento senza due altoforni in marcia perché c'è il sequestro probatorio sull'altoforno numero 1. Personalmente gli ho anche ricordato che basterebbe attivare l'altoforno numero 4 e mettere risorse per consentire la ripartenza degli impianti. Ecco, ci sono queste criticità che abbiamo rappresentato nelle assemblee ai lavoratori ed è evidente che anche quello che è emerso a livello nazionale dai segretari attraverso quella lettera c'è la necessità di tornare a mobilitarci perché la situazione è davvero grave.
1: Ecco, voi che siete all'interno appunto e siete diciamo in collegamento diretto con i lavoratori, dopo tanti anni di promesse, disattese e situazioni che si trascinano non soltanto questa ma anche tante altre nella nostra città da troppo tempo, qual è il clima tra i lavoratori?
0: Beh, il clima dei lavoratori è che c'è una sfiducia nei confronti della politica, nei confronti di chi in questi anni non ha preso le scelte e ci ha portato in uno stato comatoso in cui versa lo stabilimento. Sfiducia rispetto alla possibilità di realizzare questo processo di decarbonizzazione. Guardate, c'è un altro elemento che è emerso in questi giorni rispetto al decreto legge del 26 giugno del 2026, la numero 107, che distraggono, diciamo, ulteriori risorse rispetto al progetto di RAI. Non si capisce esattamente bene, quindi passando dal Ministero dell'Ambiente al Ministero del MIMIT per avviare questo processo di decarbonizzazione. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che quelle risorse erano state inizialmente finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sono stati definanziati, successivamente sono stati inseriti nei fondi di coesione e sviluppo e adesso vengono nuovamente sottratti rispetto al progetto del DRI che è partito e si è costituita questa società nel 2022. Sono stati presentati progetti rispetto agli impianti di preriduzione proprio per consentire il processo di decarbonizzazione. Sembra che abbiamo perso, diciamo, del tempo perché dal 2022 al 2024, al 2026 sono passati 4 anni e non ci sono nemmeno risposte rispetto alla questione del DRI. Secondo il nostro punto di vista, vengono sottratte risorse perché evidentemente non si arriverà a settembre-ottobre con la vendita dello stabilimento, perché in queste condizioni è impossibile, perché i soggetti che vorrebbero acquisire lo stabilimento sono soggetti impresentabili e che hanno fatto delle proposte rispetto alla manifestazione di interesse inaccettabili rispetto al piano di occupazionale, al piano ambientale e al piano industriale. Allora, questi sono elementi che il governo deve tenere in considerazione. L'altro giorno ho avuto modo anche di incontrare il ministro Urso in occasione della sua venuta in Versalis. Uno degli elementi che tra l'altro si dice preoccupato rispetto alla questione dell'Ilva, ebbene, se sei preoccupato, come lo è tutto il governo, ma perché non ci si confronta con le organizzazioni sindacali? È dal 5 marzo che aspettiamo una convocazione che sarebbe dovuta arrivare alla fine di marzo, quando ci siamo visti l'ultima volta a Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di risposte e c'è il tema dell'emergenza rispetto alla questione delle risorse. Riteniamo, ancora una volta, rispetto a quello che è il tema che riguarda l'ex Ilva, che l'unica soluzione è quella dell'intervento pubblico. DRI poteva essere un soggetto di quelli, appunto, che poteva, dentro una compagine societaria pubblica, fare un passaggio importante rispetto al tema della diversificazione e

0: diciamo, e del processo di decarbonizzazione per quanto riguarda l'ex Ilva.
1: Ecco, dal vostro punto di vista di sigle sindacali, che quindi spesso avviano delle interlocuzioni con il governo, ritenete che sia possibile questa strada dell'intervento pubblico oppure che si stia cercando in un certo senso di fare dell'accanimento terapeutico senza però mettersi in prima linea da questo punto di vista?
0: Sì, noi riteniamo, come dicevo prima, un soggetto potrebbe essere di RAI piuttosto che Leonardo, Fincantieri, siccome ci hanno spiegato, ovviamente noi non la pensiamo così, che non è possibile avviare processi di nazionalizzazione perché si configurerebbe, diciamo, la questione legata agli aiuti di Stato e quindi delle difficoltà che avrebbero con la comunità europea, gli abbiamo detto che per noi l'intervento pubblico, così come tra l'altro ci sono la partecipazione pubblica in Leonardo, in Fincantieri, ecco, un processo di questo tipo per mettere in sicurezza lo stabilimento, il processo di transizione ecologica e garantire ovviamente la questione occupazionale. C'è il tema ovviamente che riguarda anche i lavoratori. Mediamente, diciamo, l'età media è intorno ai 49 anni, abbiamo over 50 che sono circa 3.000 lavoratori. Il tema è che ovviamente lavorare in un processo produttivo come la siderurgia evidentemente ha bisogno anche di una discussione rispetto alla questione del piano industriale, di misure speciali per questi lavoratori, perché è evidente che un processo di questo tipo non si risolve, come sta facendo il governo, esclusivamente attraverso il bando di vendita internazionale. Nelle migliori delle ipotesi, lì dove ci dovesse essere Jindal, ci ha già detto che c'è un solo forno elettrico, e vale a dire che per tutto il gruppo si parlerebbe di 2.500 lavoratori. Sarebbe davvero una macelleria sociale. Per questo la questione dell'intervento pubblico, lasciatemelo dire, che se siamo nella fase in cui c'è un bando di vendita internazionale, le risorse stanno per finire, evidentemente siamo con un cappio al collo e ci aspetta che qualcuno ce lo tira per decretare la morte dello stabilimento. Ed è evidente che anche nel rapporto con i futuri acquirenti lo Stato è debole perché è una condizione assolutamente di criticità che riguarda appunto anche lo stabilimento e le condizioni in cui versa.
1: Ecco, proprio a proposito di scadenze, vi siete dati tempo come sigle sindacali fino al 15 luglio, dopodiché partirà un'autoconvocazione presso Palazzo Chigi. La scorsa estate, lo ricordiamo, è stata piuttosto calda da questo punto di vista per manifestazioni, incontri, scioperi, assemblee. Che estate si prevede?
0: Beh, purtroppo, come tutti gli anni, tra l'altro in questi mesi lo abbiamo fatto anche a dicembre, quando ci sono stati blocchi stradali rispetto alla presentazione del piano corto, e avevamo ragione da vendere quando abbiamo detto che quello era un piano di chiusura e si sta andando in quella direzione. Anche in quella circostanza ci avevano detto che entro il 28 febbraio sarebbero ripartite ad esempio le batterie. Poi hanno fatto una proroga e siamo arrivati al 30 giugno, e oggi, diciamo a luglio, c'è un'ulteriore proroga a cui tra l'altro non ci è stato nemmeno detto esattamente di qual è il periodo, che dovrà, diciamo, prolungare questa fermata. Quindi è chiaro, noi abbiamo la necessità di andare a Palazzo Chigi. Se non ci convoco, non ci convocano, ci autoconvochiamo e insieme ai lavoratori continueremo a mobilitarci perché riteniamo che bisogna dare delle risposte a questo territorio e ai lavoratori.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato

fuori il nostro riso Venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti. Ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché

è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. Ah, a proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro, lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla, lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre, addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe, anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Buongiorno a tutti. Stamattina utilizzeremo nella nostra lezione dei pesetti. Naturalmente posso sostituire i pesetti prendendo delle bottiglie d'acqua da 1 litro o 2 litri, naturalmente sempre in base alle nostre possibilità. Comunque l'importante è mettere un sovraccarico per aumentare il tono dei muscoli delle spalle e delle braccia. Al momento non utilizzeremo i pesetti, ci riscalderemo come sempre marciando sul posto, rilassando un po' le spalle. Poniamo le mani alle spalle, circonduzioni lente. Inspiro, espiro. 3, 4, 5. Poi 5 nell'altro verso. 1.

Inspiro, chiudo, espiro 2, 3, 4, 5, sciolgo un po' le braccia, poi le porto in avanti, inspiro, espiro, vado su, giù, 3, 4, posso portare le braccia in avanti e giù per una decina di volte. Sempre la schiena è dritta, le spalle sono basse. 8, 9, 10 e poi porto le braccia in fuori. Lento 1 e lascio andare giù. 2, vado giù. 3. Se sento che sto aumentando il ritmo respiratorio, posso decelerare un po' con i piedi o addirittura mi posso fermare, se no, altrimenti continuo. Sempre l'aria entra dalle narici ed esce dalla bocca. Altri 2 elevazioni, 1, 2 e poi ci fermiamo. Poniamo le mani ai fianchi, sciogliamo le anche, sciogliamo la zona lombare. 3, 4, 4 nell'altro verso, le spalle sono ferme, stiamo mobilizzando solo la zona bassa del corpo. Finiti 4 nell'altro verso, con entrambe le braccia inspiro, espiro, inspiro, espiro, disegno 5 grandi cerchi in un verso. 4, un altro, rilasso un attimo e poi inverto, inspiro, vado indietro, in fuori, in alto e giù, 2 e giù, 3, giù, 4 e l'ultimo, inspiro. Ok, una volta che ho riscaldato bene le braccia, prendo il mio carico, che abbiamo detto può essere pesetto o bottiglia, e da fermo fuori l'aria fletto i gomiti. La schiena è sempre dritta, i gomiti sono vicino ai fianchi. Per 10 volte fletto ed estendo, siamo a 3, 4, 5, 6, 7. 8, cerchiamo di non aiutarci tirando con la schiena, sempre sono le braccia che si muovono, la colonna è ferma. Poi mi rilasso qualche secondo, sento un po' il respiro, una decina di secondi di recupero e poi andremo con le braccia in fuori e poi scendo. Le mani non devono superare l'altezza delle spalle. Siamo a 3. E giù, 4 e giù, 5, 6, 7, 8. Se sento che stanno bruciando i muscoli, mi fermo un po' prima. E poi finiti 10, marcio un po' sul posto e recupero tenendo le spalle rilassate. Naturalmente, come in ogni lezione, vi ricordo di non fare questi esercizi in presenza di dolore, rivolgersi sempre al medico o a una persona esperta per darmi dei consigli, ripeto, in presenza di dolore, se no, altrimenti con dei carichi leggeri a questi ritmi lenti riesco ad osare bene il carico. Una volta che, come dicevo prima, sento che bruciano i muscoli, mi fermo e mi prendo qualche secondo di recupero in più. Ora ripetiamo la stessa sequenza. Quindi con entrambe le braccia fletto e giù, 2 e giù, 3. Sempre utilizzeremo il metodo delle serie e delle ripetizioni, così da poter dividere i carichi, perché è più intenso fare 20 ripetizioni rispetto al dividere 10 ripetizioni alla volta.

9, 10 e mi concedo ancora qualche secondo di recupero, sempre lavorando sulla postura, il mento indietro, le spalle indietro, le braccia che cadono lungo i fianchi. E poi di nuovo, dopo che ho recuperato, in fuori, fuori l'aria e vado su. 2 e giù. 3, accompagno sempre il movimento. 4, 5, 6, 7, 9 e 10 e faccio sempre un po' di recupero attivo rilassando le spalle. Naturalmente col tempo posso anche mettere una terza serie. Però al momento per le nostre lezioni facciamo sempre 2 serie da 10. Ora continuiamo il nostro lavoro, però questa volta ci metteremo supini. Quindi ci stendiamo sul nostro tappetino, le gambe saranno piegate, la testa ben allineata, vuol dire che se mi ritrovo con la testa indietro, come sempre, pongo un cuscinetto sotto l'occipite. Portiamo le braccia in avanti e tenendo i gomiti leggermente piegati, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sempre per 10 volte, 3, inspiro, espiro, 5. 6, 7, altri 2, 1, 2, piego le braccia, poggio a terra gli attrezzi e mi concedo un attimo di recupero. Sento un po' la respirazione, abbasso le tensioni nelle spalle. Anche qui in teoria il recupero è molto soggettivo. Noi ci prendiamo almeno una decina di secondi di recupero. Anche qui abbiniamo un altro tipo di esercizio, così diamo modo ai pettorali di rilassarsi un po'. Quindi sempre braccia avanti, questa volta fletto i gomiti e distendo. Questo sarà un esercizio per i tricipiti, cioè la zona posteriore del braccio. 3, i gomiti restano sempre puntati verso il soffitto, distendo e poi piego lentamente. 5, 6, non devo creare una massima flessione. Così come non devo andare in massima distensione, quindi lascio sempre una leggera chiusura, sempre c'è questo allungare e contrarre. L'ultimo, fletto, estendo e mi rilasso un po', piegando le braccia, appoggio giù gli attrezzi. Ripetiamo la serie dei pettorali, quindi di nuovo braccia avanti, di nuovo spalle basse, testa ben allineata e di qui, inspirando, apro, espirando, chiudo e sento la contrazione. Poi inspiro, allungo i pettorali e chiudo. 2, 3. 4, 5, 6, 7, altri 3, 1,

E tre, e rilasso un po'. Ascolto. Appena sento che posso ripartire, riporto le braccia avanti e di nuovo con i gomiti puntati verso il soffitto per 10 volte fletto ed estendo le braccia. Siamo a 3, 4, prendo l'aria, fuori l'aria, 5, prendo l'aria, fuori l'aria, 7, 8, 9 e 10. Metto giù gli attrezzi, questa volta distendo una gamba, distendo l'altra e ascolto un po' le sensazioni. Sempre continuo con le braccia, però questa volta abbino anche la flessione prima di una gamba e poi dell'altra, quindi fuori l'aria, le braccia vanno in alto e fletto il ginocchio destro e poi vado giù, prendo l'aria e fuori l'aria. Cerco la massima elevazione delle braccia, quindi le braccia sono ben distese, questa volta allungo bene i muscoli delle spalle, che hanno lavorato, muscoli pettorali, 3, 4, mi stiracchio fuori l'aria, prendo l'aria, 5, 6, 7, 8, naturalmente qui stiamo anche lavorando con gli addominali che sempre controllano la stabilizzazione del bacino, cioè tengo ferma la zona lombare. Ok, l'ultimo, fuori l'aria e poi ci rilassiamo un attimino con le ginocchia flesse, le anche flesse. Sentiamo un po' il respiro, rilassiamo la schiena, rilassiamo le spalle. Benissimo, una volta che ho recuperato, sempre una decina di respirazioni almeno, scende una gamba, pure qui una decina di respirazioni con la gamba sinistra. Noi saremo un po' di tempo in meno, però quando andremo ad allenarci da soli ci possiamo concedere qualche secondo in più di scarico sulla colonna. Poi cambio gamba, ok, un altro bel lavoro che potremmo fare sulle spalle, lo possiamo fare ponendoci sul fianco sinistro al momento, le gambe piegate, prezzo e lo poggio sul gluteo. La testa è ben allineata, posso mettere un cuscino o con il braccio posso andare su e porto il braccio in fuori. Sempre fuori l'aria quando salgo, prendo l'aria mentre scendo. La mano non deve andare oltre l'apertura. Conviene sempre tenerla leggermente più giù per evitare carichi nell'articolazione scapolomerale. Anche qui ci saranno le nostre 10 ripetizioni. Naturalmente se sento bruciare, come sempre, mi fermo o se c'è dolore non eseguo questo movimento. O in presenza di dolore posso lasciare l'attrezzo, lo faccio a corpo libero e magari senza attrezzo non ci sarà dolore, quindi vuol dire che quello è il mio esercizio. Finite le 10 ripetizioni, porto avanti l'attrezzo e rilasso un po' la spalla.

Sento il respiro, aspetto che si rilassi tutta la zona, me ne accorgo sempre che si abbassa la tensione, il calore, e dopo almeno una decina di secondi di recupero, però il braccio di nuovo stacco il braccio da terra, quindi lo porto indietro e sempre non vado oltre la perpendicolare della spalla. Qui è molto importante tenere la scapola bassa, cioè non portarla verso l'orecchio. E sempre vado su, fuori l'aria e prendo l'aria. 5. Per qualcuno questo esercizio può essere un po' più pesante, quindi bastano anche 6 ripetizioni. L'importante è che riesco a controllare il respiro, a tenere stabilizzato bene il corpo, cioè non devo ruotare spalle, testa per lavorare. Finiti i 10, mi rilasso un attimino e poi con calma mi giro e vado sul fianco destro. Sul fianco destro. Molto importante, come dicevo prima, la posizione, allineo bene la testa, sistemo bene le gambe e poi vado su, sempre senza superare la perpendicolare, 10 volte, 2, fuori l'aria, 3, 4, 5. 6, 7, 10 e recupero un attimino. Porto avanti l'attrezzo, lasso bene le spalle, sento un po' il respiro. E poi, appena mi sento pronto, di nuovo parto. 1 e giù e recupero. 2 e giù. Fuori l'aria. 3, 4. Notate, ogni volta c'è questa decontrazione, cioè mi rilasso un attimo, così da ossigenare bene i muscoli. Non c'è bisogno di andare a un ritmo veloce. C'è sempre bisogno di respiro, di contrazione e rilasso, decontrazione. Magari, ripeto, anche qui se sento bruciare, sento che c'è molto carico, mi fermo prima e magari la prossima volta lo faccio con un pesetto un po' più leggero, soprattutto questo esercizio specifico, che questo va a coinvolgere dei muscoli che di solito lavorano poco nel nostro corpo, però sono muscoli importantissimi per la prevenzione dei problemi alla spalla. Finiti i 10, mi fermo e recupero un po'. Ok, finisce qui la nostra lezione sulle spalle. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Trentesimo posto.

0: Questo che viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Ti tengo qua con me perché ti faccio vedere due tuoi colleghi che insomma hanno sollevato nelle ultime ore una questione relativa a un circolo, ma in realtà non è così, ma caro Giampaolo ti spiego, caro Luca non è quello che dici, ce lo guardiamo assieme, ci guardiamo il servizio che racconta ciò che pare aver scoperto Giampaolo Vietri e la risposta di Luca Contrario.
3: Un affitto che, secondo la denuncia del consigliere regionale Giampaolo Vietri, non sarebbe stato pagato per 19 anni. Al centro della vicenda c'è il circolo PD Fratelli Cervi, con sede in via Ancona 307 nel quartiere Italia Montegranaro di Taranto. Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, ha sollevato il caso attraverso un video pubblicato sui social, accusando il Partito Democratico di non aver versato il canone di locazione di un immobile di proprietà dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare.
4: Questo immobile, in cui ha sede un circolo storico del Partito Democratico, è di proprietà dell'Agenzia regionale e loro lo hanno per una cifra, udite udite, di 50 euro mensili.
3: Secondo quanto riferito dal consigliere, il locale sarebbe stato concesso in affitto per la cifra di 50 euro al mese. Il mancato pagamento avrebbe generato, sempre secondo Vietri, una morosità complessiva di circa 12.000 euro. Una somma che, sostiene l'esponente di Fratelli d'Italia, avrebbe dovuto essere destinata alla manutenzione degli alloggi popolari.
4: Nonostante questa cifra è irrisoria, il PD non paga l'Istituto Case Popolari da 19 anni.
3: L'agenzia regionale avrebbe ora avviato il procedimento di rilascio dell'immobile con richiesta di pagamento degli arretrati. Al momento si attende un'eventuale replica da parte del Partito Democratico e dell'ente interessato.
2: Allora, questa è la versione di Vietri. Però, Gregorio, ti dico di restare qui con noi perché ci ascoltiamo la replica di Luca Contrario, poi torniamo, facciamo un breve commento e andiamo a parlare del Consiglio Comunale perché oggi alle 14, insomma, si prevede una seduta abbastanza complessa, però tanto ci stai tu, noi stiamo qua al massimo, commentiamo, problemi tuoi fino a un certo punto. Ci guardiamo prima Contrario.
5: A proposito delle grandi battaglie del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vietri, ieri ha attaccato il circolo PD Fratelli Cervi, di cui mi onoro di far parte, accusandolo di non pagare i canoni di fitto del luogo in cui il circolo c'è, dove storicamente quel circolo ha visto susseguirsi sezioni di partito e poi circoli del partito. Mi spiace che non era informato bene e ha buttato fango sulla comunità dei Fratelli Cervi, della Circo Fratelli Cervi, perché è una comunità che si è rinsediata e ha riavviato il circolo con grande sacrificio, ristrutturando, era chiuso da tempo, era commissariato da tempo e da inizio 2025 invece ha ripreso vita e da inizio 2025 come iscritti e con grande sforzo, passione ed entusiasmo

0: vi posso assicurare il consigliere Vietri che paghiamo tutte le incombenze che ci sono, dal fitto alle utenze e tutto il resto. Grandi battaglie del consigliere Vietri, gli ricordo al consigliere Vietri che accanto al nostro circolo c'è uno stabile totalmente abbandonato di proprietà di Arca, e invece di segnalare quell'immobile degradato e che nel quartiere rappresenta un problema, e che noi invece come circolo abbiamo segnalato e stiamo lavorando affinché venga, diciamo, demolito, comunque ristrutturato. Invece di fare quella grande battaglia, ha ritenuto utile attaccare la comunità del Circo Fratelli Cervi, le grandi battaglie del consigliere Vetri. Comunque, il Circo Fratelli Cervi, da quando si è insediato, paga tutto e regolarmente, quindi volevo rassicurarlo.
1: Gregorio, allora, da una parte c'è Giampaolo Vietri, dall'altro Luca Contrario, però insomma speriamo che questa storia possa rientrare, anche perché la stranezza del canone effettivamente, se così dovesse essere a 50 euro, è un canone abbastanza calmierato, ma va bene insomma. Però noi ci auguriamo insomma che tutto sia come ha sottolineato Luca Contrario, ovvero che non ci sono pendenze, che tutto da che è rientrato insomma. Il PD lì dentro tutto è sotto controllo, però è una questione che sicuramente in questo momento non può essere al centro del dibattito politico, no? Credo ci siano delle altre
2: Ci sono delle
1: priorità.
2: altre priorità per la città, assolutamente. Questi sono, diciamo, degli scherni tra partiti e tra componenti del consiglio comunale che di certo la città, verso la quale la città è poco interessata. Ci dovremmo occupare di altro, anche perché i problemi sono davvero tanti e sono altri. Sta di fatto che comunque, a quanto dice il PD, questa situazione, diciamo, si sta risolvendo, perché anche per gli arretrati loro sono per vie legali per poter rientrare con tutti i canoni passati.
1: E noi attendiamo che si risolva. Siamo qua, come abbiamo fatto, abbiamo ascoltato la versione di Vietri, abbiamo ascoltato quella di Contrario. Adesso, insomma, cerchiamo di mettere a punto quella che è la situazione, chiariamo una volta per tutto. Ma ci sono delle problematiche ben più gravi, perché i problemi non mancano, Gregorio, tu sai bene, insomma, che i problemi ci sono, non mancano, che tutto non ci facciamo mancare niente. Quest'oggi alle 14, consiglio comunale, un consiglio comunale che si preannuncia abbastanza caldo, viste quelle che sono le dinamiche che si sono succedute negli ultimi giorni, e penso alle dimissioni della Stamerra, alla suddivisione dei carichi o delle cariche, secondo dal punto di vista, insomma, tra i diversi esponenti della giunta Bitetti, ma non solo. Che consiglio dobbiamo aspettarci oggi alle 14?
2: Sì, diciamo, dopo questi diversi aspetti, dove anche su questo i cittadini, diciamo, non sono molto attenti, perché sicuramente guardano ben altro, oltre ai diversi incarichi e alle diverse poltrone che poi verranno occupate tra i giorni passati e quelli che stanno arrivando, perché adesso ci sarà un nuovo consigliere comunale che entrerà in consiglio, dato che la collega Luana Riso ha ricevuto l'incarico di assessore al patrimonio. Ma il Consiglio Comunale di oggi prevede l'assestamento di bilancio, che su tutti sicuramente sarà quello che porterà via più tempo, perché tra entrate e spese correnti siamo arrivati purtroppo a un disavanzo di 1.500.000 euro, che si andrà a ripianare sempre con il fondo di riserva, che man mano che sta passando il tempo sta diventando sempre più esiguo, e questo significa che praticamente stiamo ipotecando il futuro della città. Perché una volta che vai a svuotare questo fondo di riserva non ti resterà più nulla. Io quindi non capisco sia il sindaco che la giunta fino a che punto poi vogliano arrivare. Anche perché subito dopo ci sarà una proposta, che è la 166, che è proprio da parte del sindaco Piero Bitetti, dove andrà a usare questi fondi, queste risorse di bilancio per il decoro urbano, per la cartellonistica stradale, per i giochi del Mediterraneo, ed erano tutte cose che si dovevano, diciamo, prevedere come risorse ordinarie, ma che purtroppo in questo momento sono diventate straordinarie per una città come la nostra.
1: Chiaro, chiaro, quindi appuntamento alle 14.

0: 14 per quello che insomma è un consiglio comunale importante, come al solito come Studio 100 saremo presenti con il nostro collegamento pre-consiglio, ci sarà Maria Laura Paletta e poi tutti gli aggiornamenti sulla nostra pagina. Siccome io ti conosco e so che insomma tu hai un problema grave, un problema grosso, quello di essere tifoso del Taranto. Visto che abbiamo qualche minuto, e lo so, visto che abbiamo qualche minuto, io farei un passaggio breve, rapido, poi torniamo sui temi della cronaca con gli altri servizi. Però insomma, sei di casa a Palazzo di Città, lasciamo passare questo, tu sei per strada, tra la gente, però dico, sei di casa a Palazzo di Città. E sembra andare verso risoluzione la questione stadio e qui ti chiedo il parere da tifoso ancora prima che da amministratore. Poi facciamo un breve passaggio sulla squadra però, perché qualcosa sta nascendo, qualcosa la si vede, vero Gregorio?
1: Certo. Sì, diciamo che la questione stadio si sta risolvendo anche perché a quanto avete anche appreso voi tutti, il comune è propenso a far beneficiare dello stadio comune immediatamente da settembre alla famiglia della Disa e quindi alla squadra. E penso che la valutazione del progetto della famiglia La Disa sia anche stata presa in considerazione seriamente da parte del comune di Taranto, quindi si sta andando verso, diciamo, un affidamento con un canone di locazione ovviamente alla società SS Taranto.
0: Per quanto riguarda la squadra, insomma, diversi gli arrivi nelle ultime ore, ci si muove in quella direzione, secondo me, ma questo qui lo dico e qui lo nego, Gregorio. In quella
1: Sì.
0: direzione di una squadra forte, che sia buona sia per l'eccellenza, ma anche, anzi, che sia la schiacciasassi dell'eccellenza, ma che possa essere spendibile laddove si dovesse arrivare a quell'agognato lodo Taranto che consentirebbe al Taranto di approdare in Serie D e di guardare con occhi diversi le prospettive future.
1: Sì, Dario, beh, come hai visto, anche noi, diciamo, abbiamo fatto la nostra parte in Consiglio Comunale, quindi abbiamo scritto una lettera alla Federazione Gioco Calcio dove chiedevamo, diciamo, di prendere in considerazione il ripescaggio della società Taranto. Sappiamo che diciamo, le probabilità sono molto esigue perché comunque è una matricola nuova, l'unica, diciamo, cosa buona è lo stadio, oltre ad avere una società solida e senza debiti come abbiamo potuto vedere, ma sappiamo che ci sono pochissime possibilità. Comunque sia, la squadra che sta nascendo è una squadra abbastanza fisica, abbastanza comunque forte per poter ammazzare immediatamente il campionato di eccellenza o fare bene poi in un campionato di Serie D.
2: Parliamo di imprese innovative e giovani talenti perché c'è tempo fino al 31 luglio per partecipare al bando Startup 25 di Fondazione Taranto 25, un'iniziativa dedicata appunto alle imprese innovative giunta alla terza edizione. Ma adesso ci colleghiamo con la coordinatrice Anna Paola Scrimieri che ci spiega meglio di che cosa si tratta. Buongiorno Anna Paola.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, proprio per valorizzare un po' questa iniziativa che stiamo portando avanti da 3 anni, come anticipavi, sul territorio. Che cos'è il bando Startup 25? È una business competition a tutti gli effetti che Fondazione Taranto 25 ha messo in atto sul territorio. Partendo 3 anni fa, oggi siamo alla terza edizione, a chi si rivolge? Si rivolge fondamentalmente a startup innovative nel settore high-tech, technology, biotech, agritech. E abbiamo anche riservato una categoria speciale, diciamo, alla nostra città, diciamo anche start-up che abbiano delle idee per poter valorizzare l'economia, l'ecosistema del nostro territorio, hanno una categoria a parte. Qual è la cosa importante? Che come fondazione mettiamo a disposizione un montepremi totale di 30.000 euro che viene distribuito poi tra le 6 start-up vincenti. Ora noi cogliamo questo vostro invito proprio perché è un mese particolare, come dicevi, la scadenza è il 31 luglio. Qual è l'obiettivo di fondazione con questo progetto? Sicuramente creare un nuovo ecosistema sul territorio, supportare i giovani nel creare nuove imprese e quindi fondamentalmente farli restare e anche farli tornare. Quindi approfittiamo di questi giorni caldi in cui sappiamo che molti dei nostri ragazzi sono fuori ancora a fare le ultime sessioni d'esame, però magari i parenti

0: collegati possono al momento del rientro segnalare anche questo bando per i ragazzi che vivono fuori e che sono nel nostro territorio. La Business Competition in realtà è aperta a start-up in generale, locali, nazionali e internazionali, però naturalmente a noi fa piacere ricevere e ce ne stanno arrivando tante domande da nostri ragazzi che studiano fuori, hanno un loro team anche con compagni, diciamo, di università di regioni diverse che stanno mandando la loro domanda. Quindi il nostro obiettivo è questo, cercare di diffondere l'idea, facendo capire che ci sono opportunità di creare imprese, di essere sostenuti da una rete di imprenditori anche sul territorio. Diciamo, l'obiettivo del bando e dell'iniziativa è un po' questa. Le domande quindi entro il 31 luglio, non so se poi potrà essere mandato in didascalia il sito internet, però per mandare le candidature, che è www.startup, però con TA di Taranto, 25 a numero.it. I
1: Sì,
0: ragazzi quindi potranno mandare la loro domanda, tranquillamente.
1: ne parleremo comunque sul nostro sito e sui nostri canali social proprio per incentivare, come dicevi tu giustamente, anche la partecipazione dei giovani. E a proposito di questo, mi preme capire, quindi ci sono anche tanti ragazzi del nostro territorio che sono comunque interessati a diventare dei giovani imprenditori, ma soprattutto a diventare degli imprenditori in quelli che sono i canali del futuro.
0: Sì, allora diciamo che in questi 3 anni, il primo anno è stato, l'abbiamo chiamato un po' l'anno zero, no? Per lanciare questa sfida sul territorio. In questi 3 anni il livello delle domande che sono arrivate e continuano ad arrivare è cresciuto tantissimo, quindi abbiamo tanti giovani che hanno delle idee molto particolari nel settore innovativo e che hanno bisogno di supporto. Vi faccio un esempio fra tutti: l'anno scorso uno dei vincitori fu una startup che si chiama VersoSat. Loro sviluppano un microprocessore per satelliti. Noi abbiamo una sede in via Pentite. Loro, i vincitori delle nostre business competition, poi hanno diritto a essere presenti da noi gratuitamente presso il nostro hub in via Pentite, quindi hanno a disposizione scrivanie e tutte le utenze. VersoSat adesso nel nostro che abbiamo mini incubatore, non è incubatore, diciamo, noi li ospitiamo nella nostra struttura, ha assunto altre persone. Quindi oggi è una startup che ha 5 unità, tra cui un ingegnere turco, e lavorano tutti in via Pentite. Quindi l'obiettivo è questo: supportare queste idee molto particolari, perché per esempio la parte satellitare, quindi spaziale, è un settore in sviluppo, supportare ragazze e dare l'opportunità con la nostra rete di poter sviluppare l'idea anche in un territorio come il nostro, con tutto il supporto possibile. Che cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di mettere a disposizione dei ragazzi non soltanto il montepremi, che sicuramente serve per la fase iniziale dello startup, non soltanto la nostra sede ad uso gratuito, ma mettendoli anche in connessione con i nostri partner. Ti faccio un esempio: l'anno scorso con le 2 anni di talenti, che è un altro evento che noi curiamo, fu premiato il dottor Presicci, che era direttore Meta, cioè quindi tutta la zona Europa, Asia, e Middle East di Google. Grazie a lui, il ponte che si è creato, abbiamo segnalato delle nostre start-up e quindi 6 delle nostre start-up hanno partecipato al bando Google dedicato a loro e hanno vinto ognuno $25.000 in servizi cloud. Quindi in qualche maniera sono arrivate ai ragazzi del territorio $150.000 da utilizzare per le start-up. Diciamo, un po' lo spirito è questo: supportarli con un premio sì, ma supportarli poi dopo con una serie di attività, di reti, di connessioni, di relazioni che possano dare la possibilità proprio di portare avanti l'idea. Perché il problema delle start-up è che c'è l'idea, ma poi è più complicato portarla avanti. Noi cerchiamo di fare la giornata sì dedicata alla business competition, ma anche supportarli in un lavoro che dura tutto l'anno. Noi ormai sono 3 anni che alcune delle start-up sono con noi e alcune ormai sono lanciate sul mercato, però diciamo l'obiettivo è un po' questo.
2: Abbiamo il nostro ospite, l'aveva annunciato, parliamo di saldi, vediamo insomma a Taranto come vanno le cose in questo momento con l'apertura della stagione che dovrebbe portare un maggior afflusso di clienti nei negozi e nelle attività del territorio. Il nostro ospite è Mario Raffo, presidente provinciale Federmoda Confcommercio Taranto. Presidente, buongiorno e ben trovato, anzi
3: Buongiorno,
2: benvenuto.
3: buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori.
2: Allora, noi ci siamo occupati in un nostro servizio.

Servizio dell'apertura della stagione dei saldi, abbiamo tastato quello che è l'umore, quelle che sono le sensazioni. Eccolo qui il servizio che passa sotto dei tarantini in giro per le vie del centro, ma non solo, c'è voglia di provare di

0: parte avventori, dall'altra parte invece ci sono gli esercenti. Che sensazioni e quali riscontri avete avuto in questi giorni?
1: Beh, le aspettative come sempre sono alte, insomma, il saldo per le attività commerciali, per gli imprenditori, sono comunque dovrebbe essere un evento straordinario che dovrebbe portare un afflusso, insomma, diverso da quello delle vendite tradizionali. Si dovrebbe approfittare degli congrui sconti che ormai tutti gli anni gli operatori offrono alla propria clientela. Ma dobbiamo registrare di fatto un calo dovuto a una serie di concause ormai conclamate. Ci sono tantissimi problemi, c'è il problema della contrazione economica che di fatto mette delle famiglie in difficoltà e quindi di conseguenza, diciamo, il mondo della moda, non essendo un bene di prima necessità, ne patisce le conseguenze per primo. C'è il problema dell'online, c'è il problema della grande distribuzione, ormai ci sono outlet distribuiti su tutto il territorio e non per ultimo, purtroppo, dobbiamo registrare quei fenomeni di vendite promozionali che si susseguono giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, che di fatto stanno facendo calare l'interesse sull'evento saldo, che invece una volta era un grande evento. Quindi, comunque invitiamo tutta la nostra clientela a visitare i negozi di vicinato per diversi motivi, uno per aiutare di fatto l'economia locale, ma soprattutto ricordiamoci che i negozi di vicinato sono quella parte pulsante dei centri, dei borghi cittadini che mantengono aperti e in piedi anche la voglia di passeggiare per le vie, dando sicurezza e decoro anche a tutte le città.
0: Presidente, c'è un dato, c'è una considerazione che alle volte sorge spontanea, perché spesso abbiamo sentito, abbiamo visto, abbiamo parlato di saldi specchietto per allodola, perché alle volte quel capo che tanto desideravamo effettivamente non è propriamente in saldo, riporta un prezzo gonfiato in un certo momento, poi riabbassato. Quindi, se da una parte c'è la contrazione economica da parte delle famiglie, ti chiedo se a Taranto effettivamente c'è un controllo tale da garantire che ci sia una sorta di patto di onestà tra chi acquista e chi vende.
1: Allora, bisogna fare chiarezza sul discorso del saldo. Premesso che è facoltà dell'esercente mettere la merce in saldo e si può scegliere anche alcuna merce da poter mettere in saldo. Non c'è una obbligatorietà di legge di mettere tutta la collezione. Certo è che noi siamo per le regole, Confcommercio è per le regole e per la legalità. Abbiamo sempre dichiarato e stretto i patti anche con le associazioni dei consumatori per i cosiddetti saldi sicuri, ma potrebbe esserci purtroppo, come c'è dappertutto, qualcuno che diciamo, cerca di dribblare le regole. Quello che consigliamo sempre alla clientela è quello di andare qualche giorno prima, qualche settimana prima all'interno delle attività dove si intende fare acquisti, controllare di fatto il prezzo di partenza e poi alla fine, insomma, assicurarsi che il prezzo finale sia di quello scontato. Ricordiamo, che i saldi sicuri che sottoscriviamo con le associazioni dei consumatori prevede innanzitutto la trasparenza del prezzo, quindi sui cartellini, sui prezzi ci deve essere segnato assolutamente il prezzo originale, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Garantiamo le sostituzioni entro una settimana solitamente o comunque con accordo del consumatore e che quindi anche questo è per andare incontro al consumatore, anche perché il cambio di comodo è sempre una cortesia da parte dell'esercente e non purtroppo una legge scritta, ecco, chiamiamola così.
0: Presidente, ti faccio l'ultima domanda. Detto tra me e te, tanto non ci guarda nessuno, no? Ma qual è la sofferenza, il dato di sofferenza maggiore che viene riscontrato dagli esercenti tarantini? L'assenza di parcheggio, la crescita dei costi relativi alle forniture elettriche, il costo dei fitti dei locali, insomma, c'è una serie di concause che potrebbe essere identificata, ma se tu dovessi dirmi questo è il punto più dolente, qual è?
1: Abbiamo una giornata per parlarne?
0: Io sono qua fino alle 23, 22 più o meno, però.
1: Allora,

0: In realtà quello che oggi più incide sulla difficoltà delle aziende, devo dire che come posso dire, la incontrollata come si dice, l'incontrollata concorrenza, ecco, chiamiamola così,
1: Ok.
0: l'incontrollata concorrenza da parte delle aziende stesse, che dovrebbero essere partner dei propri retail e che di fatto invece sono diventati i nostri primi concorrenti perché distruggono un mercato proponendo promozioni a destra e a manca su tutte le piattaforme, sia online che non, a discapito poi dei propri collaboratori e venditori dei propri territori. Questa è una cosa che sta diventando un problema serio, se ne parla ormai anche a carattere nazionale, quindi noi invitiamo anche che ci sia più dialogo tra operatori e propri fornitori affinché questa filiera possa continuare a esistere, perché altrimenti andiamo verso il non ritorno.
1: Questione dell'ex Ilva nuovamente al centro, non soltanto locale ma nazionale, perché i sindacati chiedono una convocazione urgente a Palazzo Chigi, sono troppi gli interrogativi senza risposta addirittura da marzo. Noi adesso ci colleghiamo, dovremmo avere già con noi Francesco Brigati, eccolo, segretario generale FIUM CGIL Taranto. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Allora, cerchiamo di fare innanzitutto un po' il punto della situazione, dove eravamo rimasti con la questione ex Ilva, qual è lo stato attuale dei fatti, prima di parlare poi di questa richiesta di convocazione urgente.
2: Sì, sostanzialmente noi veniamo da delle giornate di assemblea con i lavoratori in cui abbiamo rappresentato la grave situazione in cui versa lo stabilimento. L'ultimo incontro si è tenuto presso il Mimit il 15 di giugno su richiesta di FIOM, WILM e USB in occasione appunto della sua venuta a Taranto per quanto riguarda l'ampliamento di Vestas Blades. In quella circostanza avevamo chiesto un incontro in prefettura, non è stato possibile per i suoi impegni istituzionali, siamo stati convocati il 15 di giugno a Roma. La cosa grave che è emersa in quell'occasione, al netto delle questioni che ovviamente riguardano il bando di vendita internazionale, che evidentemente ci ha ricordato non ci sono novità rispetto agli acquirenti, rispetto allo stato di avanzamento, ma quello che è emerso è appunto la gravità legata all'assenza di risorse una volta finito il prestito ponte di 149 milioni di euro, che vorrei ricordare a chi ci ascolta, secondo quanto anche è stato riportato dai commissari straordinari, che hanno, diciamo, nella gestione una perdita di 40-50 milioni di euro, si arriverebbe entro e non oltre settembre-ottobre rispetto a quella che è la condizione appunto legata alle risorse ci sono per gestire lo stabilimento. Queste risorse, diciamo, bisogna anche far capire a chi ci ascolta, servono per fare due cose. La prima è quella di mettere in sicurezza gli impianti e quindi consentire ai lavoratori di poter effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Questa cosa avviene molto a rilento perché se le risorse vengono strette per allungare i tempi, evidentemente non vengono effettuate tutte le attività. Secondo elemento, ovviamente, è legato alla ripartenza degli impianti. Oggi siamo con un solo altoforno in marcia, l'altoforno numero 4, l'altoforno numero 2, e in attesa della ripartenza dell'altoforno numero 4, che evidentemente, sempre a seguito anche della mancanza di risorse, è stata slittata a diciamo, una data ancora non ben definita, molto probabilmente entro la fine dell'anno. Tra le altre cose, il ministro ci aveva ricordato che era impossibile vendere lo stabilimento senza due altoforni in marcia perché c'è il sequestro probatorio sull'altoforno numero 1. Personalmente gli ho anche ricordato che basterebbe attivare l'altoforno numero 4 e mettere risorse per consentire la ripartenza degli impianti. Ecco, ci sono queste criticità che abbiamo rappresentato nelle assemblee ai lavoratori ed è evidente che anche quello che è emerso a livello nazionale dai segretari attraverso quella lettera c'è la necessità di tornare a mobilitarci perché la situazione è davvero grave.
1: Ecco, voi che siete all'interno appunto e siete diciamo in collegamento diretto con i lavoratori, dopo tanti anni di promesse, disattese e situazioni che si trascinano non soltanto questa ma anche tante altre nella nostra città da troppo tempo, qual è il clima, tra i lavoratori?
2: Beh, il clima dei lavoratori è che c'è una sfiducia nei confronti della politica, nei confronti di chi in questi anni non ha preso le scelte e ci ha portato in uno stato comatoso in cui versa lo stabilimento. Sfiducia rispetto alla possibilità di realizzare questo processo di decarbonizzazione. Guardate, c'è un altro elemento che è emerso in questi giorni rispetto al decreto legge del 26 giugno.

0: del 2026, la numero 107, che distraggono, diciamo, ulteriori risorse rispetto al progetto di Errai per, non si capisce esattamente bene, quindi passando dal Ministero dell'Ambiente al Ministero del MIMIT per avviare questo processo di decarbonizzazione. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che quelle risorse erano state inizialmente finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sono stati definanziati, successivamente sono stati inseriti nei fondi di coesione e sviluppo e adesso vengono nuovamente sottratti rispetto al progetto del DRI che è partito e si è costituita questa società nel 2022. Sono stati presentati progetti rispetto agli impianti di preriduzione proprio per consentire il processo di decarbonizzazione. Sembra che abbiamo perso, diciamo, del tempo perché dal 2022 al 2024, al 2026 sono passati 4 anni e non ci sono nemmeno risposte rispetto alla questione del DRI. Secondo il nostro punto di vista, vengono sottratte risorse perché evidentemente non si arriverà a settembre-ottobre con la vendita dello stabilimento, perché in queste condizioni è impossibile, perché i soggetti che vorrebbero acquisire lo stabilimento sono soggetti impresentabili e che hanno fatto delle proposte rispetto alla manifestazione di interesse inaccettabili rispetto al piano di occupazionale, al piano ambientale e al piano industriale. Allora, questi sono elementi che il governo deve tenere in considerazione. L'altro giorno ho avuto modo anche di incontrare il ministro Urso in occasione della sua venuta in Versalis. Uno degli elementi che, tra l'altro, si dice preoccupato rispetto alla questione dell'Ilva, ebbene, se sei preoccupato, come lo è tutto il governo, ma perché non ci si confronta con le organizzazioni sindacali? È dal 5 marzo che aspettiamo una convocazione che sarebbe dovuta arrivare alla fine di marzo, quando ci siamo visti l'ultima volta a Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di risposte e c'è il tema dell'emergenza rispetto alla questione delle risorse. Riteniamo, ancora una volta, rispetto a quello che è il tema che riguarda l'ex Ilva, che l'unica soluzione è quella dell'intervento pubblico. DRI poteva essere un soggetto di quelli, appunto, che poteva, dentro una compagine societaria pubblica, fare un passaggio importante rispetto al tema della diversificazione e diciamo, del processo di decarbonizzazione per quanto riguarda l'ex Ilva.
1: Ecco, dal vostro punto di vista di sigle sindacali, che quindi spesso avviano delle interlocuzioni con il governo, ritenete che sia possibile questa strada dell'intervento pubblico oppure che si stia cercando in un certo senso di fare dell'accanimento terapeutico senza però mettersi in prima linea da questo punto di vista?
0: Sì, noi riteniamo, come dicevo prima, un soggetto potrebbe essere di Rai piuttosto che Leonardo, Fincantieri, siccome ci hanno spiegato, ovviamente noi non la pensiamo così, che non è possibile avviare processi di nazionalizzazione perché si configurerebbe, diciamo, la questione legata agli aiuti di Stato e quindi delle difficoltà che avrebbero con la comunità europea, gli abbiamo detto che per noi l'intervento pubblico, così come tra l'altro ci sono la partecipazione pubblica in Leonardo, in Fincantieri, ecco, un processo di questo tipo per mettere in sicurezza lo stabilimento, il processo di transizione ecologica e garantire ovviamente la questione occupazionale. C'è il tema ovviamente che riguarda anche i lavoratori, mediamente, diciamo, l'età media è intorno ai 49 anni, abbiamo over 50 che sono circa 3.000 lavoratori, il tema è che ovviamente lavorare in un processo produttivo come la siderurgia evidentemente ha bisogno anche di una discussione rispetto alla questione del piano industriale, di misure speciali per questi lavoratori, perché è evidente che un processo di questo tipo non si risolve, come sta facendo il governo, esclusivamente attraverso il bando di vendita internazionale. Nelle migliori delle ipotesi, lì dove ci dovesse essere Jindal, ci ha già detto che c'è un solo forno elettrico e vale a dire che per tutto il gruppo si parlerebbe di 2.500 lavoratori. Sarebbe davvero una macelleria sociale. Per questo la questione dell'intervento pubblico, e lasciatemelo dire che se siamo nella fase in cui c'è un bando di vendita internazionale, le risorse stanno per finire, evidentemente siamo con un cappio al collo e ci aspetta che qualcuno ce lo tira per decretare la morte dello stabilimento. Ed è evidente che anche nel rapporto con i futuri acquirenti lo Stato è debole perché è una condizione assolutamente di criticità che riguarda appunto anche lo stabilimento e le condizioni in cui versa.
1: Ecco, proprio a proposito di scadenze, vi siete dati tempo come sigle sindacali fino al 15 luglio, dopodiché partirà un'autoconvocazione presso Palazzo Chigi. La scorsa estate, lo ricordiamo, è stata piuttosto calda da questo punto di vista per manifestazioni, incontri, scioperi, assemblee. Che estate si prevede?
0: Beh, purtroppo, come tutti gli anni, tra l'altro in questi mesi lo abbiamo fatto anche a dicembre, quando ci sono stati blocchi stradali rispetto alla presentazione del

0: piano corto e avevamo ragione da vendere quando abbiamo detto che quello era un piano di chiusura e si sta andando in quella direzione. Anche in quella circostanza ci avevano detto che entro il 28 febbraio sarebbero ripartite ad esempio le batterie. Poi hanno fatto una proroga e siamo arrivati al 30 giugno e oggi, diciamo a luglio, c'è un'ulteriore proroga a cui tra l'altro non c'è stato nemmeno detto esattamente di qual è il periodo, che dovrà, diciamo, prolungare questa fermata. Quindi è chiaro, noi abbiamo la necessità di andare a Palazzo Chigi, se non ci convoco, non ci convocano, ci autoconvochiamo e insieme ai lavoratori continueremo a mobilitarci perché riteniamo che bisogna dare delle risposte a questo territorio e ai lavoratori.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: La questione di Chimo Ambiente è veramente molto, molto complessa. Abbiamo ascoltato, insomma, anche nella conferenza stampa di saluto, diciamo così, di Alfredo Spalluto, quelle che sono le criticità principali emerse, ma come giustamente facevi notare tu nel tuo articolo presente questa mattina sulla Gazzetta, c'è un aspetto che ancora non è stato abbastanza considerato, ovvero che in tutto questo caos una delle certezze è che la Tari rischia di lievitare.
3: Sì, Maria Laura, diciamo che ancora non è una certezza perché entro fine mese il Consiglio Comunale approverà le tariffe, però è un'ipotesi abbastanza fondata visto che l'AGER, che è l'agenzia regionale che si occupa del ciclo di rifiuti, ha, come dire, stimato, ha consigliato, insomma, invitato l'amministrazione comunale a coprire il costo complessivo del servizio con il trasporto, pulizia, raccolta, smaltimento, conferimento, per una cifra di 54 milioni e 700 mila euro, che è in aumento rispetto all'anno scorso per una serie di fattori, tra cui il caro carburanti e non solo. Quindi delle due l'una, o in questi giorni, in queste settimane, scopriremo, e ce lo auguriamo, che sarà, che è stata aumentata la cosiddetta base imponibile, ovvero il numero dei contribuenti che pagheranno in virtù della lotta all'evasione fiscale, oppure come dire, per forza di cose si sarà necessario aumentare, seppur magari in maniera lieve, almeno si spera, la Tari, che quindi a gennaio potrebbe essere, l'importo maggiore potrebbe essere addebitato in fase di conguaglio, nella quarta e ultima rata. Però aspettiamo una decina di giorni, però l'ipotesi al momento, visti i numeri, molto fondata.
2: Ecco, per quanto riguarda invece colui che sarà o colei che sarà, che prenderà il posto, insomma, di Alfredo Spalluto alla guida di Chimo Ambiente, i sindacati e le associazioni di categoria hanno rivolto un appello al sindaco Bitetti in questi giorni chiedendo un profilo tecnico. Noi ieri al Consiglio Comunale abbiamo cercato di sondare il terreno con il primo cittadino che però è estremamente abbottonato, ovviamente, per forza di cose sulla questione, ha detto con una frase che ormai, insomma, caratterizza un po', tutto il suo mandato, che sono in corso, ovviamente, delle valutazioni. Qual è l'idea che ti sei fatto in merito?
3: Allora, guarda, Maria Laura, io in genere non sono a favore dei tecnici in politica e nella pubblica amministrazione perché, come dire, per me è molto importante la distinzione dei ruoli, però la vicenda dell'ex AMIU merita secondo me un'eccezione, quindi la situazione è straordinaria, non è ordinaria, non è normale, non solo per la gravità dell'assetto finanziario che è in netto squilibrio, ma anche per una serie di motivi. Quindi, come dire, a me pare nettamente condivisibile l'osservazione fatta dalle associazioni sindacali, da quelle artigianali dell'artigianato che chiedono appunto al sindaco Bitetti di scegliere un manager, quindi un profilo, di puntare su un profilo tecnico e non partitico, in sostanza di non applicare il manuale Cencelli nella scelta della nuova terna del CDA dell'anno, almeno per quel che riguarda la presidenza. Poi il vicepresidente, il consigliere o la consigliera, per carità, possono legittimamente rispondere al soddisfacimento dell'esigenza degli alleati, per carità, è comprensibile la tenuta e la salvaguardia dei equilibri politici, però questa volta sinceramente penso che sia opportuno avere in effetti un profilo tecnico e soprattutto di, insomma, di valore, di competenza che sappia muoversi, che conosca bene il ciclo dei rifiuti e soprattutto che dia un contributo al pool di professionisti come dire, che sono impegnati da qualche settimana nella predisposizione del piano di risanamento industriale.
2: Ecco, parliamo anche un po' della questione della privatizzazione, perché uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Piero Bitetti era il mantenimento ovviamente pubblico della gestione pubblica delle partecipate. Già in un consiglio comunale però una osservazione del consigliere Vincenzo Di Gregorio che disse: nel caso in cui si privatizzi Chimambiente io lascerò la maggioranza, gettò un po' di ombre sulla questione, quasi come se appunto l'amministrazione stesse valutando una direzione differente. Ultimamente ne abbiamo parlato, prima che lasciasse ovviamente la carica, con Spalluto, che ha detto: per quel che ne so io, l'amministrazione Bitetti ha intenzione di mantenere la gestione pubblica. Ma negli interventi successivi, anche quello di ieri del sindaco, c'è sempre qualche frase che lascia intravedere la possibilità che si possa procedere in una direzione diversa.
3: Ma mettiamola così, ipotesi, spauracchio, l'opportunità o l'incubo, bisogna vedere quali lenti si indossano per vedere questa situazione della privatizzazione di Chimambiente è sullo sfondo. Diciamo che più passa il tempo, più questa situazione non si sblocca, questo sfondo, come dire, si avvicina. Di certo per i motivi politici che tu prima hai fatto cenno, quindi hai ricordato giustamente le affermazioni del sindaco un anno fa in campagna elettorale, io immagino che il primo cittadino e i suoi assessori non vogliano andare verso questa direzione, però al tempo stesso, vista la condizione tecnica, finanziaria e vista considerati una serie di ostacoli di carattere normativo, ci siamo tutti forse dimenticati il parere di qualche mese fa molto molto duro e pesante dell'autorità di garanzia del commercio del mercato, cosiddetta antitrust. Non si può più escludere questa prospettiva, che comunque sia non è immediata, non è di facile soluzione. Naturalmente ci auguriamo che di qui a un mese i professionisti terminino il loro lavoro, però poi spetterà al socio unico, ovvero al Comune di Taranto, decidere da farsi, questo è del tutto evidente.
2: Bene Fabio, e allora parliamo prima di concludere un'ultima questione, quella della raccolta differenziata. Spalluto insisteva su questo aumento delle percentuali dal 27 al 34%, in realtà quando abbiamo osservato i dati mese per mese abbiamo notato che ci sono state numerose flessioni nel corso appunto di poco meno di un anno. Secondo te è stato un errore, per esempio, rimettere i cassonetti in alcuni quartieri che presentano particolarmente delle problematiche nel gestire la raccolta differenziata? Penso ad esempio a Viale 2 Giugno, a Paolo VI, ma anche al quartiere Salinella, oppure è necessario ovviamente con il nuovo contratto di servizio dare un po' di uniformità alla città, nel senso che è vero che ci sono delle zone in cui magari è meglio utilizzare le cosiddette pattumelle, però è anche vero che ci sono ancora zone che non sono state, quartieri che non sono stati raggiunti dalla raccolta differenziata e altri in cui ci si regola un po' come si vuole. Abbiamo visto anche al quartiere Tramontone, ma nello stesso borgo, che ormai i cassonetti, i contenitori per la differenziata vengono utilizzati essenzialmente per l'indifferenziata e questo ovviamente provoca tutta una serie poi di problemi a catena.
3: Sì, Maria Laura, è proprio così, sono d'accordo con la tua analisi, è stato un errore, direi proprio in maniera più netta, è stata una resa e non bisogna arrendersi. Quello di risistemare i cassonetti nei luoghi in cui invece si stava facendo la differenziata, che certo poteva essere corretta, però così come anni fa, faccio un piccolo passo indietro, ma secondo me è necessario per spiegare bene gli errori che sono stati commessi, per carità e buona fede, ma può sempre di errori si tratta. Quando furono sistemati, a tanto ormai 5-6 anni fa, i cosiddetti cassonetti intelligenti, che poi hanno fatto una fine ingloriosa, che sono stati almeno nel borgo sostituiti, inizialmente si aprivano solamente

0: con la card magnetica, cioè avvicinando la tessera al cassonetto stesso. Poi, un po' perché alcuni già iniziano a funzionare male, ma soprattutto perché, come dire, siamo levate le proteste di una parte dei cittadini che, insomma, erano un po' infastiditi dal semplice gesto di avvicinare la tessera e quindi di aspettare che il cassonetto si aprisse, e alla fine poi furono aperti tutti qua, i cassonetti H24, e quindi la gente conferiva e tuttora conferisce sostanzialmente in tutte le ore del giorno. E ovviamente d'estate questo fenomeno è un po' più, come dire, preoccupante, viste le alte temperature. Cosa voglio dire facendo questo piccolo passo indietro, ricollegandomi alla tua domanda, che quando si attua un modello di raccolta differenziata, che per sua natura è difficile perché deve essere accettato dai cittadini, è ancora più problematico in città come la nostra, fatta a forma di imbuto, con vie molto strette, soprattutto per Canale Battisti e altro ancora, non bisogna cedere, bisogna comunicare, bisogna spiegare, però poi quando bisogna agire non bisogna fare tentennamenti, passi indietro, compromessi, perché altrimenti non ci allontaneremo mai da queste percentuali che, per carità, pur segnando un miglioramento relativo, restano a livello di dato assoluto molto, molto bassi. Siamo i più bassi, o tra i più bassi di Puglia, il che è impressionante. Io penso che in alcuni quartieri, proprio in quei quartieri, in quelle zone che non sono toccate al servizio, bisogna proprio insistere col porta a porta. In altri, invece, in cui oggettivamente ci sono delle difficoltà, per dei cerchi molto stretti, per la mobilità che è complicata, magari lì bisognerebbe trovare delle aree pubbliche o anche private, nel caso, per realizzare delle isole ecologiche. Penso che aumentando il numero delle isole ecologiche, qualche risultato in più, al netto della, in aggiunta alla differenziata spinta in quelle zone della città in cui davvero si può fare e magari farla meglio, potrebbe far salire la raccolta differenziata. Altrimenti, come dire, se ci continuiamo ad arrendere, l'asticella andrà sempre più verso il basso e più verso l'alto.
1: Ecco, è chiaro che si tratta sicuramente essenzialmente di una battaglia culturale e di civiltà, quindi sia il sistema di videosorveglianza, le sanzioni della polizia locale, però è anche chiaro che in una situazione del genere, quando un ex presidente di CDA afferma non avevo i soldi per la campagna di informazione, anche quella è una criticità, perché è chiaro che ci vuole invece una campagna abbastanza martellante anche per rieducare un po' il cittadino alla raccolta differenziata. Allora Fabio, prima di salutarci invece parliamo, facciamo una battuta politica. Questa maggioranza Bitetti reggerà fino alla fine dei giochi del Mediterraneo oppure, come si vocifera da più parti, al termine di questo evento ci sarà un po' una resa dei conti? Qual è la tua opinione in merito?
0: Ma guarda, che regga nel senso che avrà ancora i numeri per governare, insomma, su questo non ho dubbi. Però rispetto alla seconda parte della tua domanda, che possa esserci, se non una resa dei conti, o quantomeno un rimpasto delle deleghe o qualche cambio in giunta, ormai lo penso già da un po'. Del resto è anche normale e fisiologico che dopo un anno di governo il sindaco tiri una riga sul foglio bianco e abbia, spero, la serenità di valutare, insomma, quali assessori tra quelli attuali abbiano reso effettivamente rispetto alle aspettative iniziali, e chi meno, magari forse qualche delega disomogenea sicuramente va riordinata e va riorganizzata. Le tensioni, insomma, degli ultimi giorni, tutto sommato, mi sembra che sono legate ad essenze, come dire, non di matrice esattamente politica, quindi dettate da motivi personali, insomma, qualche tensione, ma la nomina del terzo assessore in quota PD ha più o meno, insomma, creato una sorta di tregua, almeno per ora. Dopo i giochi, questo sì, la maggioranza non corre rischi di cadere, però è probabile, è possibile, scusate, che ci possa essere in effetti qualche cambio nell'esecutivo. Secondo me, insomma, dovrebbe anche andare in questa direzione, perché, ripeto, ci sono alcune deleghe che non sono proprio coerenti con tutto il resto della macchina, e poi le valutazioni le farà il sindaco. Lui un anno fa ha scelto applicando in maniera scientifica il manuale Cencen, cioè riconoscendo posto in giunta a ogni partito, sino anche a quello che aveva preso appena un seggio. Bisogna capire però, bisognerà capire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se le eventuali novità risponderanno ancora a questa logica, quella della degli equilibri di potere, oppure avranno altre opzioni, seguiranno altre valutazioni. Però i numeri ci sono, ci saranno, penso, però qualche cambio, ripeto, insisto, di qui a fine settembre lo metto in conto.
2: In genere sapete che l'edizione del venerdì di Buon Mattino è sempre un po' più leggera, siamo nel fine settimana, abbiamo bisogno, insomma, di alleggerire un po' le tensioni e di pensare anche a cose che ci portano in paesi lontani. E allora io qua mi ritrovo col nostro Giuseppe De Filippis,
3: Buongiorno.
2: ben trovato. Col quale non ci
3: Bentrovato.
2: vedevamo da
3: Sì, è
2: tempo,
3: vero.
2: è vero? Ci vedevamo da tempo perché proprio fisicamente lo abbiamo mandato a quel paese, ma nel senso buono della parola, lo abbiamo
3: Sì,
2: mandato in Scozia.
3: adesso presenterò il conto al direttore, che quello veramente poi mi manda davvero poi a quel paese.
2: Allora, scherziamo ovviamente, però in realtà la cosa vera è che lui è stato per davvero in
3: In
2: Scozia,
3: missione per
2: in
3: voi.
2: missione per noi, perché abbiamo detto, scusa De Filippi, se tu che sei l'esperto informatico e ti piacciono i misteri, le cose strane, ma vai a vedere se questo mostro di Loch Ness esiste davvero e quindi chi poteva scoprire la
3: E ho
2: verità?
3: fatto un'attenta analisi
2: Ecco.
3: Allora, se Peppe per favore mi manda già il primo video,
2: Sì, Giuseppe Cannelli in regia, abbiamo anche, ecco.
3: questo è il famoso lago Ness, perché Loch in inglese, in scozzese vuol dire lago.
2: Sì.
3: Come puoi vedere da queste immagini, ho beccato l'unica giornata su 300, in un anno con bel tempo lì. Quindi adesso raccontiamo un po' la storia del mito del mostro. Questo è un castello, il famoso castello di Urshkat, che è sul lago ed è il castello più famoso e più importante. Quindi
2: Quindi l'unica giornata di sole l'hai
3: l'ho
2: beccata tu,
3: beccata.
2: perché in realtà la leggenda narra che nelle giornate di sole questo mostro non si vede.
3: Non
2: E
3: si
2: lo
3: vede,
2: sapeva.
3: è ovvio che non si
2: E
3: vede.
2: lo sapeva che andavi tu. Fammi nascondere.
3: Questo invece è Inverness, che stiamo vedendo, è il lago di Ness, sempre, che
2: Sì.
3: si collega col lago, quindi.
2: Sì.
3: Qui continuiamo invece a vedere il lago. Allora, partiamo dal concetto che trovandoci nel nord Europa è molto facile trovare nebbia, quindi scambiare qualcosa per un'altra
2: Sì.
3: è normale. La leggenda nasce del mostro, sono andato a studiarmela, nasce nel VII secolo.
2: Qui è una cosa veramente al
3: Almeno
2: di là nei
3: questa così
2: tempi.
3: l'hanno fatta credere,
2: Sì.
3: dicendo che un monaco abbia visto qualcosa
2: Un
3: un
2: essere.
3: essere che tirava dentro nell'acqua una persona. Lui, facendo semplicemente il segno della croce, il mostro l'ha liberato, è
2: Sparito.
3: sparito. Da lì non si sono avuti più avvistamenti fino al 1933.
2: Quindi secolo scorso.
3: Secolo scorso, quasi 100 anni fa. Però iniziamo ad analizzare una cosa secondo me molto importante. Sai quanti laghi ci sono in Scozia? 31.000.
2: Quanti? Praticamente quante volte di più di quelli
3: In
2: dell'Italia?
3: Italia
2: Quindi
3: 1.500.
2: insomma
3: Quindi
2: siamo.
3: loro dovevano trovare una scusa per rendere appetibile
2: Quel
3: quel
2: lago,
3: lago.
2: certo.
3: Esattamente. Quindi nel 1933 ci sono iniziati ad arrivare un po' di avvistamenti. Di questo mostro di lago. Tant'è che se facciamo vedere la prima foto che no, aspetta, quella è dopo spoileriamo una cosa molto importante. Ecco,
2: Eccolo.
3: questa è la foto famosa del mostro. Da quello che mi hanno raccontato, questo non è altro che un sommergibile giocattolo messo di capasotto, praticamente, e fotografato nel lago. È ovvio che in quel periodo chi lo vedeva un po' per via della nebbia, vedeva muoversi magari un tronco, qualcosa,
2: Ha
3: ha
2: pensato che ha
3: pensato,
2: collegato più che altro a
3: sì,
2: quello che era il mostro.
3: hanno collegato a questi racconti del VII secolo, hanno collegato le due cose. Dopodiché, quindi, è iniziato però a nascere un po' di turismo da lì,
2: Sì,
3: proprio
2: certo.
3: marketing vero e proprio.
2: Puro.
3: Sì, ma tant'è che se tu vai nella cittadina attaccata, non ad Inverness, ma nella cittadina attaccata al lago, praticamente vivono di quello. Addirittura

0: addirittura sempre in quegli anni, quindi sempre nel secolo scorso, una proprietaria di un albergo ha fatto anche ha avuto un avvistamento.
1: Quindi ovviamente chissà perché, insomma, mi hai portato un peluche a forma di orso di Loch Ness, immagino che ci sia.
0: Guarda, quanti ne vuoi? Due erano il mostro di Loch Ness e le mucche, quelle coi capelli. Quelle sono le cose che te le tiravano addosso. L'altra cosa divertente, invece, nel 1945 abbiamo la certezza che il mostro è stato ucciso.
1: Ucciso, debellato
0: Ed è
1: definitivamente.
0: stato ucciso grazie al, come possiamo chiamarlo, prestigioso esercito italiano, che durante la Seconda Guerra Mondiale, insieme agli alleati, hanno bombardato la
1: Ah,
0: Scozia
1: ecco, quindi.
0: e si sono vantati di aver bombardato la Scozia e di aver ucciso il
1: Questo,
0: mostro.
1: quindi quella immagine che abbiamo visto prima del
0: Del
1: giornale che riportava la
0: giornale.
1: notizia, visto che abbiamo visto le prime pagine dei giornali, questi praticamente
0: Infatti, gli italiani dicono
1: dicono.
0: di aver bombardato il mostro di Loch Ness.
1: Sì.
0: Nessie. Ovviamente anche negli anni a seguire ci sono stati avvistamenti, quindi è stata
1: Certo.
0: bugia che l'esercito italiano non ci è
1: Non è
0: riuscito.
1: riuscito in questa operazione,
0: Gli
1: vabbè.
0: avvistamenti ce ne sono stati sempre tanti, ovviamente col passare degli anni e delle tecnologie insomma, si sono resi conto che non c'è mai stato nulla, quindi do una notizia bruttissima, il mostro
1: Non c'è,
0: non
1: se
0: c'è.
1: andate in Scozia per il mostro di Loch Ness,
0: Sì.
1: non lo
0: Non lo
1: trovate.
0: trovate.
1: Vabbè.
0: Quello che suggerisco di fare invece è una cosa molto bella, di vedere Inverness che è a 40 minuti di pullman dal lago, che ha anche un castello molto bello, e di saltare questa cittadina che è veramente, c'è il Museo del Mostro,
1: E
0: ma
1: basta, qui il
0: sì.
1: Museo del Mostro mancherà. Però la Scozia è bella.
0: Molto bella. Ultima cosa, sempre sul lago,
1: Sì.
0: fondamentale, perché qui entra anche Google. Hanno fatto, allora tieni conto che il punto più profondo del lago è di 250 metri. Hanno fatto scandagliare, si può vedere da Google Earth, il fondale del lago fino a 180 metri. E anche lì
1: Non si è trovato
0: non ha
1: nulla,
0: trovato
1: quindi
0: nulla.
1: niente. Però è bello rimanere
0: Sì,
1: con
0: vabbè,
1: questo mito,
0: chiaro.
1: con questa idea che uno va lì e
0: Un
1: cioè,
0: po' come abbiamo
1: cercando il
0: fatto,
1: mostro.
0: adesso passando da una città all'altra, a Edimburgo abbiamo fatto il tour dei fantasmi.
1: L'avete trovati?
0: Anche lì dicono che ci
1: Niente.
0: sono presenze, ma io mi ritengo un uomo di scienza, tu lo
1: Quindi
0: sai,
1: non di fantascienza.
0: quindi per me era divertente perché comunque ci sono state delle belle storie, dei bei racconti. Una su tutte, vi suggerisco e ti suggerisco il film Ladri di cadaveri, che è di John Landis
1: Sì.
0: ed è ambientato ad Edimburgo. È la storia di due poveracci che avevano una locanda e muore per caso una persona. Per liberarsi del corpo, il corpo lo vendono a un professore di anatomia. Da lì si rendono conto che gli conveniva più vendere i cadaveri che ospitare le persone. Quindi iniziano ad ammazzare le persone ospiti nella loro locanda per sbarcare il lunario. E diciamo che si dice che ci siano delle presenze nel famoso cimitero di Edimburgo e per alcune strade, addirittura anche di uno dei due ladri di cadaveri. Il film è molto bello, ambientato ad
1: Però tu non hai
0: Edimburgo.
1: visto niente. Quello Gallitelli che deve dire, ti
0: Sì.
1: abbiamo mandato in Scozia per trovare il mostro, per vedere i fantasmi, te ne torni senza
0: Niente.
1: niente, niente. Vabbè, quindi insomma
0: Se
1: le
0: vogliamo vedere, posso? Ci
1: cose. Sì,
0: abbiamo
1: certo, sì,
0: tempo?
1: in qualche minuto ancora.
0: Peppe, c'è un video che si chiama Edimburgo, dove c'è qualcosa di super tecnologico che mi ha fatto morire dal ridere.
1: Sì.
0: Ah no, non era quello, era POS. Vabbè, sì, cambiamelo. Pagamento col POS.
1: Ah, sì, questa cosa simpatica di cui mi hai parlato.
0: Ah, eccolo, vedi, qui gli artisti di strada
1: Eh?
0: non solo li puoi lasciare i contanti, ma li puoi anche lasciare il pagamento. E se vedi 3, 5 o 10 pounds, che
1: Quindi
0: non.
1: col sistema di pagamento proprio
0: Col
1: si sono
0: POS.
1: organizzati
0: Sì,
1: benissimo.
0: per le strade di Edimburgo tu puoi pagare tutto quanto col POS. Ed è abbastanza divertente questa cosa perché non mi era mai capitata.
1: Fantastico.
0: Quindi tu non dici, no, ma sai, scusami, non c'ho
1: Non c'è, no,
0: contante.
1: non ti preoccupare,
0: Paga,
1: guarda, puoi
0: paga.
1: pagare con il POS. E quindi,
0: Quindi questo
1: questo secondo me l'hanno messo apposta per te proprio.
0: sì, per beccarmi, sì.
1: Allora, Giuseppe, grazie, lo sai che a noi piace.

0: scherzare con te, perché
1: alleggeriamolo di...
0: Il fine settimana. Ovviamente non sappiamo se hai altri viaggi in programma prossimamente, però vabbè, capiamo.
1: Speriamo ad ottobre, vediamo.
0: Speriamo. Per il momento stai qui alla ricerca sempre di cose particolari che possiamo annotare.
1: Facciamo il solito appello: se avete, certo, un'app, una pagina Instagram particolare, contattateci. Contattate me, De Peppis, su Instagram e noi vi facciamo, un'intervista, un colloquio, se va bene poi...
0: Se è abbastanza strano lo proponiamo in TV.
1: Sì, cose normali non le voglio.
0: Non ci interessano. Grazie Giuseppe.
1: Grazie a
0: De Filippis, noi ci vediamo presto. Domani sera, sabato 11 di luglio alle ore 20, sulla splendida terrazza della Basilica del Duomo di San Cataldo prende il via una rassegna letteraria che appunto accoglierà il pubblico su questo splendido belvedere. È un'operazione che è stata riproposta già negli anni passati e una possibilità appunto di incontrare e ascoltare degli scrittori e farsi trasportare dalle loro parole. Primo appuntamento, come dicevo, domani per Libri in Terrazza, per il quale ringraziamo Don Emanuele Ferro, Elena Modio e Miriam Putignano. Per domani il primo appuntamento è con Danilo Giaffreda, che noi abbiamo in collegamento. Danilo, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, so che sei particolarmente emozionato per questa presentazione di domani. E, insomma, il tuo libro The Nightcrawler, diario di bordo tra Scilla e Cariddi, sarà presentato in un dialogo con un'amica, Valentina Palange, per domani sera alle 20. Stiamo vedendo anche la locandina. E allora, Danilo, come vanno i tuoi viaggi? Che cos'è questo diario di bordo?
2: Il diario di bordo è il risultato di una serie, una collezione, chiamiamola, di post che sono stati fatti sui social nell'arco di una, diciamo, un po' meno di 7 anni all'incirca, che corrispondevano ai miei spostamenti in pullman tra la Sicilia e la Puglia, perché ai tempi non c'era ancora collegamento Ryanair diretto, io per lavoro mi muovo tra la Puglia e la Sicilia, e quindi, non riuscendo a dormire di notte, scrivevo sui social memorie, riflessioni, tutto quello che, diciamo, veniva fuori dall'osservazione, ma anche dai ricordi. Poi chiaramente, come tutte le cose sui social, si perdono nei meandri o magari non arrivano neanche, per cui molti mi hanno scritto dicendo: ah, ma perché non metti insieme questi post, perché non fai diventare un libro, così almeno possiamo trovarli da una parte e goderceli tutti insieme. E così è stato fatto, quindi sono andato a recuperare con un lavoro certosino, è un grande lavoro di editing questi post, anche perché adattarli poi alla carta stampata non è stato facile, quindi è venuto fuori questo, chiamiamolo, diario. L'ho chiamato diario di bordo perché è datato, sono proprio delle date specifiche di questi viaggi.
0: Senti Danilo, tu nasci come architetto, fotografo, però bisogna dire che forse sei stato tra i primi, in tempi non sospetti, ad approfondire una passione per il cibo, per il food e per quello che è praticamente tutto ciò che è tradizione, cercando di riproporlo, no, in qualche modo, e di portare sempre e sottolineare quelle che sono le tradizioni e le cose bellissime della nostra regione. C'è questo legame forte, no, con Taranto,
2: sì,
0: con,
2: certo,
0: quella regione.
2: Sì, assolutamente. Allora, beh, nasco e rimango orgogliosamente architetto, però nel tempo, ma questo risale a quasi 20 anni fa, parallelamente è nata anche questo progetto di comunicazione, perché la passione per il cibo c'è sempre stata, come si può ben vedere, però poi è diventata narrazione, esattamente come quello che poi ho fatto nel libro, cioè ho incominciato a comunicare, cioè

0: tutte le visite, ristoranti, viaggi, occasioni conviviali sono diventati dei racconti, prima sul mio blog e poi sul magazine di settore. Chiaramente in questo libro il cibo c'è, ma c'è relativamente, nel senso che non è un libro che parla di cibo, non è
1: Certo,
0: un
1: certo,
0: libro che
1: certo.
0: parla di ristorazione. Però c'è una vena, un filo conduttore dei rimandi, ovviamente a questo mondo, che è diventato, come dire, insieme all'architettura, insieme alla fotografia, è diventato una delle mie, diciamo, passioni quotidiane e anche mestiere talvolta.
1: Senti, tra i vari viaggi, no, tra i vari scritti di notte che poi sono riportati in questo libro, ce n'è uno in particolare al quale sei legato in maniera, insomma, un po' più viscerale, una cosa che ti ricorda appunto un momento particolare di questi trasferimenti, di questi viaggi tra la tua terra e la Sicilia?
0: Vabbè, sarei ruffiano se dicessi Taranto, chiaramente, però c'è una dedica molto straziante, molto, molto profonda a Taranto, tra l'altro non in forma di racconto, è proprio una dedica, tra l'altro accompagnata da una fotografia della ringhiera del lungomare, che è un posto che io amo tantissimo e in passato ho fotografato in maniera compulsiva. Questo sicuramente perché è un po' anche rimarcare nel libro le mie radici che poi ritorno in altri racconti, in lavori fatti a Taranto, in storie vissute a Taranto, perché ci sono tutti i racconti che riguardano la mia famiglia, molte persone che non ci sono più, sono ovviamente ambientate a Taranto, per cui tra le righe si può leggere anche una Taranto di un tempo, adesso
1: Certo.
0: senza esagerare perché capisco che dico, ho una certa età, ma adesso neanche. Però effettivamente, volendo, una delle chiavi di lettura di questo libro può essere anche il tempo che scorre nei luoghi che sono raccontati, perché una caratteristica di questi racconti è proprio diciamo, il dettaglio, cioè la descrizione dettagliata delle scene, quindi l'arredo, i luoghi, i cieli, i mari, è tutto molto fotografico e a volte anche cinematografico.
1: Sì, infatti
0: Per
1: stavo
0: cui,
1: per dire
0: secondo
1: fotografico.
0: me,
1: Il tuo occhio, insomma, da fotografo ovviamente viene riportato pari pari nella descrizione
0: sì, no,
1: di
0: questo si
1: questi
0: ritrova.
1: scorci.
0: Alcuni che hanno letto il libro mi hanno detto che rimangono impresse le immagini di questi racconti ed è quello un po' che io volevo
1: Certo,
0: effettivamente, proprio restituire, come dire, una Polaroid,
1: certo. Sì.
0: un'istantanea di quel momento.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in chiesa di Monte Oliveto, ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi e della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde e qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco

0: Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
1: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
2: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi, della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
5: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

sí, lo estamos haciendo.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve il nostro telegiornale, parleremo dell'ex Ilva perché sarebbe addirittura d'arrivo la chiusura della trattativa con Jindal, ma il fondo americano Flex attacca solo con noi il vero rilancio, mentre i sindacati chiedono chiarezza in vista dell'incontro a Palazzo Chigi del prossimo 28 luglio. E poi ancora siamo stati a Leporano perché l'associazione Diseducation in protesta contro l'amministrazione comunale in merito alla scarsa accessibilità delle spiagge della zona. E poi Chima Mobilità, una serie di soste e di fermate soppresse per venire incontro alle esigenze degli automobilisti e soprattutto della sosta selvaggia, auto che intralciano il percorso dei mezzi pubblici, e Chima Mobilità decide appunto di sospendere alcune fermate sia a Lama che a San Vito. Questa ed altre notizie nel nostro TG, a tra poco.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.

Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Exilva il governo verso la chiusura della trattativa con Jindal, ma Flex non ci sta e attacca. Ridimensioneranno la fabbrica, con noi vero rilancio. Intanto i sindacati chiedono chiarezza in vista dell'incontro del 28 luglio. Le auto in sosta selvaggia intralciano gli autobus e Chima Mobilità sospende le corse serali in alcuni tratti di San Vito e Lama. Il comitato di quartiere, provvedimento incomprensibile. Spiagge poco accessibili nonostante la bandiera blu, questa mattina l'associazione Diseducation in protesta a Leporano. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. In apertura parliamo ancora una volta di Exilva, perché sarebbe addirittura ad arrivo la chiusura della trattativa del governo con Jindal, ma il fondo americano Flex Group non ci sta e attacca. Solo con noi il vero rilancio. Gli indiani ridimensioneranno la fabbrica. Inoltre i sindacati chiedono chiarezza in vista dell'incontro previsto a Palazzo Chigi per il 28 luglio. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Nuovo affondo di Michael Flax contro il gruppo indiano Jindal nella corsa per l'Exilva. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l'investitore americano, che nei mesi scorsi aveva presentato una proposta per rilevare il gruppo siderurgico, contesta l'ipotesi che l'azienda venga assegnata agli indiani proprio mentre il governo avrebbe chiesto ai commissari di accelerare la chiusura della trattativa. Jindal sarebbe infatti il soggetto più avanti nel negoziato per l'acquisizione dell'Exilva. Il fondo guidato da Flax invece non avrebbe fornito le garanzie finanziarie richieste dai commissari, mentre l'accordata del Qatar si sarebbe sfilata dopo il venir meno del partner industriale Arvedi. Flax ribadisce che la procedura è ancora aperta e chiede che siano garantite trasparenza e parità di trattamento tra tutti i partecipanti, criticando la diffusione di indiscrezioni sull'esito della gara. L'investitore americano mette inoltre in discussione il progetto attribuito a Jindal, che prevederebbe una parte della produzione in Oman prima della lavorazione finale a Taranto. Una scelta che, secondo Flax, andrebbe in direzione opposta rispetto all'obiettivo europeo di rafforzare la propria autonomia industriale. Dubbi anche sull'impiego di oltre 2 miliardi di euro di risorse pubbliche in un piano che, secondo le indiscrezioni circolate, potrebbe comportare una riduzione della capacità produttiva dello stabilimento in migliaia di esuberi. Intanto il governo punta ad accelerare la definizione della partita. Il prossimo 28 luglio è previsto a Palazzo Chigi un incontro con i sindacati, durante il quale potrebbero essere illustrati gli sviluppi della trattativa e il percorso scelto per il futuro dell'acciaieria. Le organizzazioni sindacali però chiedono prima di tutto chiarezza. La UILM sottolinea che dopo 2 anni dall'avvio della procedura di vendita è necessario arrivare a una decisione, ma ritiene indispensabile conoscere il piano industriale di Jindal per valutarne gli effetti sulla produzione e sull'occupazione. Anche la FIM CISL sollecita il governo a chiarire ufficialmente quante trattative siano ancora aperte, quali siano i tempi previsti per la cessione, quale ruolo manterrà lo Stato e quale modello produttivo intenda adottare il futuro acquirente. Il sindacato chiede inoltre di conoscere nel dettaglio il progetto industriale prima di esprimere qualsiasi valutazione. Preoccupazioni analoghe arrivano dalla FIM CGL, che chiede al governo di fare finalmente chiarezza sullo stato della procedura. Il sindacato guarda con preoccupazione all'ipotesi di una riduzione della produzione a Taranto con l'arrivo di acciaio dall'Oman, ritenendo

0: che un piano di questo tipo possa avere conseguenze significative sul piano industriale, occupazionale e sociale.
1: E adesso una notizia di cronaca che desta non poche preoccupazioni, ancora un tentativo di evasione dal carcere di Taranto, un ragazzo di 29 anni è stato bloccato dalla polizia penitenziaria a denunciare l'episodio, il SAPPE che chiede interventi urgenti per la casa circondariale Ionica. Ancora Giovanna Calabrese.
0: Ancora un tentativo di evasione nel carcere di Taranto, sventato dall'intervento della polizia penitenziaria. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri. Secondo il SAPPE, un detenuto di 29 anni, originario della provincia di Lecce e con fine pena nel 2028, avrebbe scavalcato il muro dell'area destinata all'ora d'aria, cercando poi di raggiungere il muro di Cinta.
2: Questo è un ulteriore evento critico che segue quello avvenuto qualche giorno fa in cui un altro detenuto ha tentato di evadere, peraltro fratturandosi la gamba, cadendo più o meno dalla stessa zona. Purtroppo Taranto sta vivendo una situazione particolare. Siamo ancora all'inizio, poiché questo torrido estate, con temperature che superano 50-60 gradi, sicuramente creerà tantissimi altri problemi. Anche perché Taranto, con oltre 850 detenuti, e un organico di polizia penitenziaria ridotto al minimo, ha necessità urgente sia di far sfollare il carcere di almeno 200-250 detenuti e ha bisogno di almeno 80 unità per poter gestire in tutta sicurezza il carcere.
0: L'allarme è stato lanciato immediatamente dall'agente in servizio nella zona dei passeggi. Il detenuto è stato raggiunto e bloccato nell'area delle caldaie. Durante il fermo avrebbe opposto una violenta resistenza, provocando lievi ferite a due poliziotti medicati nell'infermeria dell'istituto. Il sindacato riferisce inoltre che il 29enne sarebbe già stato protagonista di altri episodi critici in diversi istituti penitenziari pugliesi e ritiene che avrebbe dovuto essere trasferito in una struttura più idonea.
2: Questa è un'altra violazione da parte del dirigente del DAP che non hanno seguito la procedura che prevede che per questi eventi critici che mettono a rischio la sicurezza del carcere oppure mettono in incolumità di altri detenuti o di poliziotti devono essere trasferiti immediatamente fuori regioni e sottoposti a un regime più duro. Tutto questo, come dicevo prima, previsto dalla norma.
0: L'episodio riporta l'attenzione sulle condizioni del carcere di Taranto, che sempre secondo il sindacato ospita oltre 850 detenuti a fronte di meno di 400 posti effettivamente disponibili, anche a causa della chiusura di alcune sezioni per lavori. Da qui la richiesta di trasferire parte della popolazione detenuta, in particolare i soggetti ritenuti più problematici, ridurre il sovraffollamento e rafforzare l'organico con l'arrivo di almeno 80 agenti. In caso contrario, il SAPPE annuncia iniziative di protesta.
1: E restiamo sulla cronaca per la notizia dell'arresto di un ragazzo di 25 anni di Taranto da parte dei carabinieri. Aveva tentato l'ultima mossa proprio per evitare l'arresto, lanciando una busta dalla finestra di casa, ma i militari dell'arma avevano già circondato l'abitazione e recuperato l'involucro. È finito così in carcere un giovane di 25 anni, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata nella serata del 7 luglio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori. Il giovane, accortosi dell'arrivo dei militari, avrebbe cercato di disfarsi della droga gettandola nel giardino della propria abitazione, che però era già presidiato dai carabinieri. La successiva perquisizione personale domiciliare ha permesso di sequestrare circa 50 grammi di cocaina, 16 di hashish, due bilancini di precisione, un coltello con tracce di stupefacente, un impianto di videosorveglianza composto da monitor, telecamere e registratore digitale, oltre a circa 490 euro in contanti. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 25enne è stato poi trasferito nel carcere di Taranto, mentre la droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio.

0: E parliamo adesso di un'infrastruttura costata circa 10 milioni di euro di fondi europei. Si tratta dell'impianto di trasporto pneumatico dei rifiuti costruito tra Salinella e Taranto 2 e mai entrato in funzione. Sulla vicenda abbiamo ascoltato l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame.
1: Si riaccendono i riflettori sul sistema di trasporto pneumatico dei rifiuti realizzato tra il quartiere Salinella

0: e Taranto 2. L'impianto, finanziato con circa 10 milioni di euro di fondi europei e completato da 2 anni, non è mai entrato in funzione. Secondo fonti sindacali, a rallentarne l'avvio sarebbero stati gli elevati costi di gestione ritenuti troppo onerosi dall'amministrazione, una circostanza che, se confermata, avrebbe impedito finora l'utilizzo di un'opera pensata per servire oltre 10.000 abitanti. L'infrastruttura è costituita da una rete sotterranea di tubazioni lunga circa 7 chilometri, attraverso su cui i rifiuti vengono trasportati automaticamente dai punti di conferimento fino ad una centrale di raccolta. Qui vengono compattati all'interno di container ermetici e successivamente trasferiti agli impianti di trattamento. Il sistema funziona grazie a un flusso d'aria generato da 3 ventilatori centrifughi installati in serie che aspirano i rifiuti lungo la rete. Per il conferimento sono state realizzate 28 isole ecologiche, ciascuna dotata di 4 colonnine dedicate alle diverse frazioni di rifiuto. Nel frattempo, però, il mancato utilizzo dell'impianto ha lasciato segni evidenti. Le colonnine di conferimento, infatti, versano in uno stato di abbandono, alcune danneggiate da atti vandalici, altre parzialmente sommerse da rifiuti e vegetazione incolta. Uno scenario che però potrebbe presto cambiare. L'assessore all'ambiente, Fulvia Gravame, ha infatti assicurato che sono in arrivo novità sull'attivazione del sistema.
1: Entro il 31 dicembre deve essere attivato in base alla proroga concessa dalla Regione Puglia. Noi stiamo attivando le procedure di gara e quindi con i tempi delle gare faremo tutte le verifiche sugli impianti esistenti e la formazione degli operatori.
0: Ci spostiamo ora a San Vito e Lama perché le auto lasciate in sosta vietata ostacolano il percorso dei mezzi pubblici e Chima Mobilità ha deciso di sopprimere alcune fermate proprio in questi quartieri con decorrenza a partire da questa sera alle ore 21 e per tutti i giorni feriali e festivi nelle ore serali. Una decisione che ha suscitato diverse perplessità, soprattutto da parte del Comitato Civico di quartiere. Vediamo. Gli automobilisti indisciplinati lasciano l'auto in sosta vietata, ostacolando il percorso dei mezzi pubblici nelle zone di San Vito e Contrada Battaglia a Lama e Chima Mobilità elimina le fermate del servizio pubblico. Da oggi, ogni sera alle 21 fino a nuova comunicazione nella fascia serale, sono modificati i percorsi delle linee 20, 21, 27 e 28. Nello specifico, nessun autobus dopo le 21 percorrerà via Lido Bruno e la zona di San Bei, con la conseguente soppressione delle fermate presenti lungo quel tratto. Inoltre, le linee 20, 21, 27 e 28 da e per San Vito non transiteranno in via Brigantini e Contrada Battaglia a Lama. Anche in questo caso, le fermate in questione resteranno escluse dal servizio dopo le ore 21. Una decisione su cui forse influisce la carenza di personale della polizia locale, che fa scaturire più di qualche perplessità. Invece di far rispettare i divieti di sosta e sanzionare gli automobilisti incivili, si sceglie infatti di penalizzare coloro che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico.
2: La notizia che abbiamo letto, quindi la motivazione per cui abbiamo letto l'interruzione, è perché chiaramente c'è problema proprio c'è parcheggio selvaggio e quindi i mezzi sono bloccati per tanto tempo, senza proseguire la corsa. È un provvedimento che va capito, ma sostanzialmente abbiamo difficoltà anche a capirlo perché, il parcheggio selvaggio purtroppo è una questione di inciviltà, che però va sanzionata. Cioè, nel senso, non si, togliere un servizio pubblico sembra la soluzione più facile, ma la soluzione più difficile forse è proprio lavorare sulla cultura e sull'inciviltà delle persone.
0: Cambiamo adesso decisamente argomento e parliamo di un caso di sanità che riguarda Taranto. Un'attacca al ginocchio inizialmente prenotata per il 15 dicembre 2029, poi un nuovo appuntamento dopo la segnalazione del caso trovato dall'ASL di Taranto per il prossimo 13 luglio, ma la paziente rifiuta la data proposta. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: L'ASL Taranto comunica di aver trovato una nuova disponibilità per l'attacca al ginocchio della cittadina di Manduria, il cui esame era stato inizialmente fissato per il 15 dicembre 2029 all'ospedale di Castellaneta. Dopo la segnalazione del caso, il CUP ha preso in carico la prenotazione e ha individuato un appuntamento già per lunedì 13 luglio alle 9:30 in una struttura accreditata di Manduria, nello stesso comune di residenza della paziente. La vicenda riguarda una cittadina alla quale si sistema di prenotazione aveva indicato come prima disponibilità il 15 dicembre 2029 in una struttura distante dal comune di residenza, facendo scattare la segnalazione del caso. Secondo

0: Secondo l'ASL, il nuovo appuntamento avrebbe consentito di superare entrambe le criticità segnalate dalla paziente, sia i tempi di attesa sia la distanza della sede di erogazione della prestazione. L'azienda sanitaria riferisce però che, contattata dagli operatori, la signora ha rifiutato il nuovo appuntamento, manifestando il proprio dissenso perché l'esame era stato fissato nella fascia oraria del mattino.
1: Ci spostiamo ora a Statte, dove in arrivo un finanziamento da oltre 7 milioni di euro per cambiare il volto del territorio. Le risorse del governo per tre importanti interventi di recupero ambientale e mobilità sostenibile. Vediamo il servizio.
0: 7 milioni e 200 mila euro per il rilancio ambientale urbano di Statte. Il finanziamento previsto dal PNRR consentirà di realizzare tre interventi strategici già approvati dall'amministrazione comunale. Il progetto simbolo riguarda la gravina di Leucaspide, per la quale sono stati stanziati 2 milioni e 100 mila euro. L'obiettivo è il recupero ambientale dell'area attraverso la pulizia del sito, la manutenzione dei percorsi archeologici e la rinaturalizzazione dell'ex depuratore e dell'ex cava di tufi. Il piano prevede anche la trasformazione della gravina in un nuovo polo di attrazione turistica con la realizzazione di una piattaforma panoramica a sbalzo, uno skywalk e di un ponte tibetano a campata unica per collegare i due versanti dell'area. Altri 3 milioni e 600 mila euro saranno destinati alla riqualificazione del canale della Zingara. Il progetto prevede il recupero degli antichi ponti storici, la creazione di nuovi percorsi pedonali tra la parte bassa del canale e il centro abitato, oltre alla realizzazione di piazze diffuse, aree ludico-ricreative e spazi verdi. La terza opera riguarda la mobilità sostenibile. 1 milione e 500 mila euro serviranno per realizzare una pista ciclopedonale da circa 2,5 chilometri nella zona Felicciolla, con l'obiettivo di collegare l'area residenziale al centro di Statte e ridurre le distanze tra periferia e abitato. A comunicare il finanziamento è stato il sindaco Fabio Spada, che ha definito l'intervento una svolta per la comunità e una risposta attesa da anni per la riqualificazione del territorio. Il primo cittadino ha ringraziato il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, l'onorevole Dario Iaia e il consigliere regionale Renato Perrini per il lavoro istituzionale svolto, sottolineando la collaborazione tra diversi livelli amministrativi. Ora il comune è impegnato negli ultimi adempimenti necessari per completare l'iter e arrivare all'assegnazione definitiva delle risorse attraverso il CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile. L'obiettivo dell'amministrazione è trasformare questi finanziamenti in opere concrete per migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il patrimonio ambientale e urbano di Statte.
1: Torniamo a parlare di barriere architettoniche. Andiamo a Leporano, dove questa mattina l'associazione Diseducation si è riunita in protesta contro l'amministrazione comunale proprio per lamentare la scarsa accessibilità delle spiagge nonostante il riconoscimento della bandiera blu. Vediamo il servizio.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia nelle spiagge di Leporano, nonostante le bandiere blu e nonostante i video di autocelebrazione che l'amministrazione di Leporano sta facendo negli ultimi giorni.
1: Questa mattina la protesta dell'associazione Diseducation contro la scarsa accessibilità delle spiagge di Leporano, nonostante il riconoscimento della bandiera blu. Il sopralluogo parte da Saturo, dove le criticità riscontrate sono tante, una passerella sconnessa che causa problemi anche alle persone anziane. In tanti ci hanno riferito la difficoltà a percorrerla. Uno spazio d'ombra in cui l'assistenza è garantita da chi dovrebbe svolgere contemporaneamente anche le funzioni di bagnino. Una sola sedia a job, il cui montaggio è venuto a cura dei genitori di alcuni ragazzi disabili e di cui non si garantisce il funzionamento, mentre altre sedie per la spiaggia giacciono accatastate nel gabbiotto. Un bagno per persone con disabilità che però appartiene al ristorante vicino e infine i parcheggi appositi eliminati per far spazio al percorso pedonale. Ora ce ne sono solo a pagamento.
2: L'amministrazione di Leporano sta facendo disinformazione, sta mettendo in pericolo le persone con disabilità che magari non conoscono la realtà, vedendo quel video possono pensare che le spiagge siano realmente accessibili, poi vengono e trovano una situazione che non è del tutto accessibile, mettendo in rischio e in pericolo tutti quanti noi.
1: Che cosa chiedete all'amministrazione di Leporano?
2: Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno, non il 26 maggio per i cittadini normali di Serie A e noi deve iniziare ancora non sappiamo quando, quindi chiediamo un po' di regolarità, un po' di responsabilità da parte dell'amministrazione e serietà, perché noi anche abbiamo inviato un progetto a febbraio, lo hanno aperto, lo hanno letto a maggio, quindi è normale che poi a maggio ti trovi in ritardo con la

0: progettualità.
1: Il sopralluogo è poi proseguito a Baia d'Argento, su cui siamo recentemente intervenuti.
2: Va bene che ci siamo
3: riusciti a fare il bagno, mia madre, stiamo andando alla Baia d'Argento.
2: Però non basta. Non basta perché lì c'è un gradino che a chi ha problemi agli arti inferiori, quella botta che pensi lì a scendere può essere anche pericolosa. Poi io, il ragazzo che mi ha aiutato, il solo, si è spaccato la schiena. Per portarmi sopra ci sono volute 3 persone. Neanche 2, 3 persone.
4: Alla faccia dell'autonomia e dell'autodeterminazione.
1: Cultura, impegno sociale ed educazione finanziaria sono i temi che accompagnano la presenza della BCC San Marzano al Festival Il Libro Possibile. Vediamo il servizio di Ilaria Lia.
5: La Banca Credito Cooperativo San Marzano rinnova la propria presenza al Festival di Polignano a Mare Il Libro Possibile, manifestazione culturale di cui è partner da oltre 10 anni. Anche quest'anno la banca conferma il suo sostegno alla rassegna, promuovendo iniziative dedicate alla cultura e all'impegno sociale. Tra queste, il premio Valore Donna, assegnato ad autrici che si distinguono per opere capaci di raccontare e valorizzare temi di interesse sociale, contribuendo alla crescita culturale della comunità. E quest'anno il premio è andato a Francesca Fialdini. Nell'ambito del festival, la banca ha proposto un incontro dedicato all'educazione finanziaria. Il presidente Emanuele Di Palma ha dialogato con la giornalista economica Mariangela Pira in occasione della presentazione del suo libro 24 parole per capire l'economia, occasione per affrontare con un linguaggio semplice e accessibile temi economici che riguardano la vita di tutti i giorni. Un'iniziativa che conferma l'impegno della banca nel diffondere la cultura economica attraverso progetti rivolti a cittadini, ai giovani e alle scuole, contribuendo a rendere le persone più consapevoli nelle proprie scelte.
6: Ormai siamo arrivati al 10° anno di sponsorizzazione del Libro Possibile e, come vediamo dal grandissimo successo di pubblico, qui a Polignano tutta la città è in festa, sembra un momento di grande gioia collettiva, però si parla di cultura, quindi al di là del grande successo di pubblico c'è tanta cultura, c'è tanta possibilità da parte dei cittadini, degli ospiti del festival di incontrare tanti autori famosi, circa 300 autori qui fra Polignano e Vieste che diffondono le loro opere in una popolazione che sicuramente è già abituata da 25 anni al Libro Possibile, però è sempre una grande e bella festa.
1: Ci spostiamo ora a Martina Franca, dove ha preso il via da Contrada San Paolo in Orbita, la rassegna che anticipa la 52ª edizione del Festival della Valle d'Itria. Protagonista della prima serata è stato Naufragi, uno spettacolo teatrale musicale liberamente ispirato alla tempesta di William Shakespeare, che sarà replicato questa sera, venerdì 11 luglio, al Villaggio del Fanciullo. Il servizio di Luciana Convertini.
7: È partita da Contrada San Paolo, la rassegna In Orbita, che porta musica e teatro fuori dai luoghi tradizionali del Festival della Valle d'Itria, coinvolgendo contrade e quartieri di Martina Franca. Ad aprire il programma è stato Naufragi, spettacolo teatrale, musicale, liberamente ispirato alla tempesta di William Shakespeare e dedicato ai temi dell'accoglienza, dell'inclusione e dell'incontro tra culture.
8: Un progetto che ho sempre definito un progetto di natura sociale, perché mira a promuovere la cultura musicale e teatrale in luoghi lontani da quelli tradizionali del festival. Questi spettacoli a ingresso gratuito, pensati soprattutto per i più piccoli. Quest'anno festival dedicato al Mediterraneo, inteso come mare che accoglie, quindi abbiamo pensato di portare uno spettacolo che parlasse di inclusione. Devo ringraziare la collaborazione con la Fondazione Toscanini di Parma, con la compagnia teatrale Anello Debole, che hanno costruito questo spettacolo che vede coinvolti dei detenuti della casa circondariale appunto di Parma, dei migranti dell'associazione gestita dall'associazione Oasi di Trani e ancora, la cosa di cui sono particolarmente fiero e contento, dei bambini e ragazzi stasera proprio della Contrada San Paolo, domani del Villaggio del Fanciullo, quindi più inclusivo di così non era possibile, e con questo apriamo le braccia veramente a tutti coloro che vorranno venire a Martina Franca durante questo festival.
9: Partiamo con uno spettacolo simbolico, uno spettacolo veramente inclusivo, lo spettacolo dell'accoglienza, Naufragi, in collaborazione con la Fondazione Toscanini di Parma. È uno spettacolo che parte dalla tempesta di Shakespeare per arrivare ai naufragi.

0: dei nostri giorni.
1: E abbiamo accolto l'invito del Festival della Valle d'Itria di portare un progetto che parla di mare, di naufragi fisici e metaforici in un mare che accoglie ma che a volte è anche ostile. E questo progetto è nato negli istituti penitenziari di Parma con la compagnia di teatro carcere Anello Debole e nel viaggio che ha fatto in Puglia su volontà della direzione artistica del Festival della Valle d'Itria ha incontrato una comunità di migranti che ha sede a Trani che si chiama Oasi 2. Quindi nel viaggio di stasera abbiamo accolto anche dei nuovi naufraghi e in più abbiamo accolto i bimbi della contrada San Paolo. Con queste persone abbiamo fatto 2 giorni di workshop intensi e stasera vedremo l'esito di questi lavori. In più ci sono 3 professori d'orchestra della Filarmonica Arturo Toscanini che suoneranno le variazioni Goldberg di Bach che punteggiano le emozioni di questo viaggio, che sono emozioni più e meno belle, ma che tutte nell'insieme descrivono l'umanità.
2: Terra!
3: Da questa esperienza è nata una rappresentazione che unisce teatro, musica e partecipazione.
0: Intanto è nato a dicembre nell'Istituto Penitenziario di Parma insieme a Filippo Arganini, che è il mio collega, e abbiamo creato questa storia con un gruppo di persone detenute e è stato molto intenso e molto potente perché è proprio stato scritto, esplorato e provato insieme a loro e per me è molto importante che questa cosa ora venga portata anche al resto del mondo e mi sembra importante che abbia avuto il suo nido in quel luogo e che ora però stia incontrando altre persone, stia incontrando altri marinai.
3: Il risultato è uno spettacolo che mette al centro le persone e le loro storie.
4: È stato facile grazie all'associazione Anello Debole perché loro ho intrapreso tramite loro questa carriera. È stato un po' difficile sinceramente perché è tanto emozionante, tanta gente, con i bambini soprattutto. Si sono comportate molto ma molto bene e la città che è bellissima. Diciamo una cosa, quello che succede oggi, che si ascolta in TV, per questo è molto emozionante.
3: Dopo la serata di Contrada San Paolo, Naufragi sarà proposto anche al Villaggio del Fanciullo. La rassegna In Orbita si concluderà il 12 luglio a Villa Carmine con In Quartetto all'Opera, recital pianistico dedicato al grande repertorio musicale, prima dell'apertura della 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria, in programma il 14 luglio a Palazzo Ducale.
5: Sessant'anni di storia del Sud, tra sogni, radici e il trauma dell'industrializzazione, il complesso fortilizio di Avetrana ha ospitato ieri la presentazione dei Figli della Montecatini, l'ultimo romanzo del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. Giuseppe Degli Santi.
6: Un viaggio lungo 60 anni tra i sogni dell'industrializzazione e l'identità del Sud è stato presentato ieri sera nel complesso fortilizio di Avetrana I figli della Montecatini, l'ultimo romanzo del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, la storia di un gruppo di amici che diventa lo specchio di un meridione stravolto dall'irruzione della grande fabbrica, un legame indissolubile tra terra e asfalto.
7: Questo è il libro della mia vita, l'ho detto dal primo minuto, perché non è solo il racconto di quello che è successo in questi territori con i Dalsider a Taranto e con Montecatini a Brindisi, è anche il racconto, la narrazione del percorso, dell'itinerario della mia generazione, di quelli che sono nati nei primi anni 50, che hanno avuto un sacco di opportunità che magari solo adesso cominciamo a comprendere.
6: Un evento culturale promosso fortemente dall'amministrazione comunale di Avetrana è inserita nel cartellone estivo. Si tratta di una promozione che dà slancio a una programmazione che il sindaco Antonio Iazzi e l'assessore alla cultura Emanuele Micelli sperano possa portare frutti importanti per la comunità e per il turismo locale.
8: È un programma che ormai è nel pieno del suo svolgimento, che abbina ovviamente eventi culturali ad eventi che hanno un taglio un po' più folcloristici, di richiamo alla tradizione, quindi insomma è uno dei tanti eventi che corona questa estate vetranese e che speriamo attiri quanti più turisti possibili.
9: Anche noi ci sentiamo vicini alle problematiche che il sindaco di Brindisi ha

0: evidenziato nel suo testo. Quindi siamo felici di ospitarlo, siamo felici di fare questa iniziativa. Lo facciamo in questa location che ogni anno vede, diciamo, diversi incontri culturali, e soprattutto nel mese di luglio, nel mese di settembre, e l'abbiamo inserita nel cartellone di Avetrano Estate 2026.
1: E ora vi lasciamo la nostra pagina sportiva.
2: Carica, emozione e idee chiare. Iniziano così le prime parole di Alberto Giuliatto, da nuovo allenatore del Taranto. Per il tecnico rossoblù si tratta di una sfida affascinante, di una grande opportunità che affronterà forte anche dell'esperienza vissuta sul campo da calciatore. L'obiettivo fissato con la società del DS Pagni è uno solo: vincere il campionato di eccellenza costruendo un gruppo coraggioso, propositivo e capace di imporre la propria personalità sia in casa che fuori. Tra le prime scelte strategiche c'è la porta, dove si punterà su due profili over per garantire massima sicurezza sotto la pressione dello Iacovone. Sul fronte mercato Giuliatto frena sull'ipotesi Serie D, precisando che la squadra è costruita per vincere l'eccellenza, pur facendosi trovare pronti in caso di ripescaggio, e blinda l'attaccante Lo Savio, definendolo parte integrante del progetto. Più prudente invece sulla trattativa per il centrocampista di Paolo Antonio, definita dal mister una questione puramente societaria.
3: Nelle prime ore di sabato 11 luglio, esattamente all'1:30 della notte, è stato posato il primo grande rotolo di erba naturale sul terreno di gioco dello stadio Erasmo Iacovoli di Taranto. Questo intervento segna ufficialmente l'avvio della realizzazione del nuovo e moderno manto erboso, una struttura fondamentale in vista della cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, in programma tra circa 40 giorni. Il prato, prodotto dall'azienda specializzata Prato Pla di Ginosa Marina, sarà completato progressivamente nei prossimi 5-6 giorni, posando circa 140 rotoli al giorno. Per proteggere le zolle e lavorare al fresco, le operazioni si svolgeranno interamente di notte. Il responsabile del cantiere, Francesco Bitetti, ha confermato che i lavori richiederanno al massimo 6 giorni, mentre la supervisione e il supporto tecnico per garantire la massima qualità del tappeto erboso sono affidati a Giovanni Castelli, consulente agronomico della FIGC.
1: Questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento questa sera alle 19:30 con il TG di Studio 100. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: 42 giorni al 21 agosto, ovvero all'inizio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Paolo Tedeschi, questo è il numero dei giorni, queste sono le ore, sono i minuti, sono i secondi. Siamo in corso ai due mari, hai presente?
5: Sì, ho presente. Poi mi sono passato tutta la città, perché come sai d'estate sono a San Vito, quindi ho visto anche tutti i lavori che procedono, tutto quello che ovviamente crea qualche disagio, ma la farà, darà un lascito, ci sarà un lascito, lo voglio spiegare a tutti. La trasformazione passa attraverso dei piccoli disagi e poi si troverà la parte buona che verrà lasciata.
2: Non è il direttore dei lavori, è soltanto un cittadino con qualche esperienza nazionale e internazionale. Sì. Tra l'altro Paolo, nato a Sanremo, tarantino nel cuore di fatto e di adozione, vivi a Roma, esperienza da manager di multinazionale, salutiamo le multinazionali, hai nel tuo pedigree anche esperienze in eventi mondiali, magari ce ne accenni qualcuno,
5: sì,
2: di taglio mondiale, sviluppate in Italia. Insomma, in poche frasi, che giochi ci attendono secondo te?
5: Ci attendono quello che ci meritiamo. Questa è una città che merita questi giochi, che ha meritato l'assegnazione. Qualcuno dirà siamo stati l'unica città che... Non è vero, no, è una sciocchezza. Noi abbiamo ritenuto opportuno fare la nostra candidatura.
2: Ci siamo candidati?
5: Assolutamente. Candidati, ci siamo anche candidati, non ce lo dimentichiamo che la nostra vocazione è culturale, ci siamo candidati anche come capitale della cultura un anno, non ci siamo riusciti, siamo arrivati secondi, non dobbiamo demordere, perché quello che può lasciare un evento internazionale come questo, con il ponte

0: Sul Mediterraneo, col ponte sul Mediterraneo, 26 paesi del Mediterraneo verranno qui, quindi possiamo ancora raccordarci con loro.
1: Stai quasi mettendo i dischi.
0: No, lo so.
1: Perché Paolo, lo so, è la perché mia Paolo Tedeschi è un DJ per passione, è un po' come l'avvocato Pino Campanelli e tanti altri amici che hanno mai mollato questa passione. A proposito, noi ci siamo incrociati ormai 15 anni fa, 2-3 volte a Trastevere con Taranto Crea Consenso. Cos'era quell'esperienza romana? E oggi cosa potrebbe significare alla luce di quello che stiamo vedendo? Perché 15 anni fa non ce l'immaginavamo.
0: Allora, qualcuno più bravo di me diceva: non chiedete cosa lo Stato può fare per voi, ma fate qualcosa per lo Stato. Allora, cosa abbiamo pensato? Questo territorio ha una vocazione culturale, ha una vocazione enogastronomica, ha tutta una serie di cose positive. Ha dei difetti? Sì. Chi non ha difetti?
1: Abbiamo problemi?
0: Però,
1: sì.
0: Anche io ho un difetto genetico. Sono scarsi crinito, no?
1: Sei cosa parente fatto? Di Mauro Pulpito?
0: Sono parente di Mauro Pulpito.
1: Lo sapevo.
0: Allora, il mio fatto del mio difetto, un modo di comunicare. Ho fatto la pelata e questo sono diventato riconoscibile.
1: Poi, diciamo, fa gran figo e va di moda.
0: Se lo sanno tanto. Sì.
1: Intanto vieni con me, Giovanni Talamo, grazie sempre per essere con noi. Ci puoi seguire perché ieri col comandante... camminiamo tranquillo. Ieri col comandante, col ammiraglio Petroni siamo stati qui. Beh, Giovanni, rifacciamo rivedere questo monumento che Paolo, questo monumento che ha dato l'idea per il simbolo.
0: Sì.
1: E poi ci siamo avvicinati verso il canale, ma ecco, ma Giovanni, vieni che ci sono dei turisti giù al canale, proprio in questo momento.
0: Questa è la risposta a tutte le nostre domande. Qual è la vocazione di questa città? Qual è la vocazione di questa città? È una vocazione turistica.
1: Ecco, magari senza zoomare perché non sanno di essere in TV, però lì c'è un gruppo di turisti.
0: Certo.
1: Poi non stiamo facendo né proloco, né piaggerie, né autoreferenzialità.
0: No.
1: Noi conosciamo i problemi della città.
0: Certo.
1: E da giornalisti, da cittadini consapevoli, li denunciamo per come possiamo da tanti anni. Però riteniamo sia il momento anche di raccontarci per ciò che di buono abbiamo. Non vorremmo mai, non lo faremo mai, nascondere la polvere sotto il tappeto, ma è il momento di pulire casa perché arrivano gli ospiti da 26 paesi. Io penso che i tarantini saremo in grado di accogliere tutti bene perché è nella nostra natura.
0: Quello che dicevo prima, che vocazione abbiamo? La vocazione dell'accoglienza. Io ne sono un esempio. Sono arrivato qui negli anni 70, nel 77, con mio padre che ha lasciato un incarico da funzionario dello Stato, è stato un servitore dello Stato per venire qui a lavorare con la grande impresa.
1: Come si chiamava l'impresa? Era famosa?
0: Era con Donato Carelli, il gruppo Carelli che si occupava di pulizia industriale.
1: Quindi tuo padre venne qui. Grande
0: perché?
1: Presidente del Taranto.
0: Assolutamente.
1: No. Fondatore dell'ippodromo, compianto e amato presidente.
0: Ma non solo, un grande uomo.
1: E anche la TV Taranto e Video Levante. Video Levante.
0: Infatti,
1: l'ex TV Taranto.
0: Papà ha lavorato per Video Levante, tante persone ancora si ricordano
1: una bella
0: di
1: tradizione di TV
0: una
1: qua.
0: Tradizione abbiamo Luigi Manfredi che è
1: un grande collega della Rai che salutiamo
0: ci sentiamo.
1: Tu arrivi bambino qui
0: e vengo accolto immediatamente, vengo messo nella squadra di calcio, vengo messo nella squadra di pallavolo, vengo inserito, mi sento proprio parte integrante della città. Vogliamo tornare indietro a San Cataldo? Ecco, quella è la nostra vocazione. Poi mugugniamo come i genovesi, siamo i peggiori detrattori.
1: Quel pizzico di disfattismo che ci contraddistingue.
0: Bravo, i peggiori detrattori di noi stessi.
1: Però Paolo, poi sappiamo sorprendere noi stessi. Ora, siamo italiani del resto, con l'acqua alla gola al 90esimo e poi ci giochiamo la partita.
0: Certo.
1: Io sono d'accordo con te, sarò magari pazzo, magari divento un reel e sarò massacrato, ma io quando vedo i cantieri penso a ciò che saranno domani.
0: Certo.
1: E il disagio lo vivo in maniera più tenue. Decine di cantieri in città tra BRT, bitumazioni in corso ora e impianti sportivi. Io penso che dopo saranno opere.
0: Certo.
1: Contestiamo quelle che non ci piacciono. Per esempio quella pensilina Liberty, quella fermata, discutiamone. Spostiamola magari, discutiamone. Benvenga dibattito, la fermata BRT.
0: Va
1: bene, discutiamone, non ci piace, parliamone.
0: Ma andiamo a vedere. Io sono passato per curiosità a vedere. Io non la toccherei.
1: Tu non la toccheresti?
0: Non la tocco.
1: Io invece la sposterei.
0: Tu arrivi lì. facciamo di necessità virtù, mettiamo un bel cartello che racconta cosa c'è lì a 28 metri e 72 centimetri, cosa c'è e che tradizione stiamo raccontando. Assolutamente. Allora,

0: Lei è un po' pignolo tedesco.
1: Non sono pignolo, io vivo di dati. E questi dati e l'analisi, quello che racconto, io l'ho vissuto in prima persona. Tu raccontavi due eventi internazionali. Quando sono stato uno degli ambassador del Congresso Mondiale dell'Energia del 2007 che si è tenuto a Roma, sapete cosa ho fatto? Mi sono messo in aereo e ho promosso in giro per il mondo il Congresso Mondiale, raccontando lì dove c'erano i grandi consigli che parlavano di energia.
0: Che ti ha insegnato quell'esperienza?
1: Cosa mi ha insegnato? Che andare lì dove le business communities insistono è il più grande valore che tu puoi portare al tuo territorio.
0: È un investimento
1: di marketing alla Libia. Tutte le settimane ero su un aereo, l'uomo con la valigia. Ma questo ha funzionato. Quando noi parliamo dei giochi del Mediterraneo, io te lo dicevo in trasmissione l'altra volta, senza polemiche, senza niente. Io dico, abbiamo fatto una comunicazione istituzionale, ma non una comunicazione valoriale e di pathos, di emozione.
0: Adesso si sta implementando e vedo che sta arrivando.
1: Assolutamente sì.
0: Bisogna spingere.
1: Ci sono anche due esperti della comunicazione, c'è un comitato che funziona, c'è un grande commissario che sta facendo.
0: C'è anche Conto alla Rovescia che non fa parte dell'organizzazione, ma è giornalismo applicato, forse per la prima volta in vita mia, consentimi la direzione personale, per la prima volta in vita mia vorrei dare un taglio propositivo. È simil promozionale, è un giornalismo che vuol raccontare ciò che di bello sta per avvenire, forse la prima volta in 30 anni di professione e mi sta piacendo. Possiamo tornare al tabellone?
1: Sì, Paolo, anche perché noi dobbiamo contrapporci al giornalismo d'inchiesta, al sensazionalismo.
0: Va bene, ognuno fa il suo mestiere e poi, grandi professionistiche, però
1: con
0: quando c'è
1: salis,
0: qualche piccolo errore è giusto anche correggerlo, certo, e si vanno correggendo. Certo. Paolo, vieni con me, ma sussurramelo, che sport stai attendendo? Qual è la disciplina che tu proprio non ti perderai in questi giochi?
1: Intanto
0: al tabellone.
1: Tutto quello che è mare è la mia vocazione. Il nuoto, in piscina, fuori, qualsiasi cosa si farà sul mare. Poi io a 63 anni ho ripiegato da ex giocatore di football americano, schermidore. Io facevo crawl, che adesso stile libero, ero
0: giocavate allo Iacovone, ho ricordato.
1: Allora, noi abbiamo fatto delle partite allo Iacovone, ma giocavamo al Morrello.
0: Mi ricordo una prima di una partita importante del Taranto.
1: Assolutamente.
0: Me la ricordo.
1: È stato.
0: Non vorrei dirti che ero bambino.
1: Non te lo volevo dire. Ma l'ho detto io, ho 63 anni.
0: Ci sta. Qualche
1: adesso,
0: mese di più, dai.
1: Adesso gioco a padel. C'è il padel, sì. Ho visto però
0: tanti. Io non gioco più perché per via del padel ho scoperto che esiste il tendine a rotule. Quindi non posso giocare più.
1: Io gioco con le ginocchiere. Però ci sta. Quando si fanno le trasformazioni, qua parliamo di una trasformazione del fisico, devi adeguarti. È come la città, non c'è niente da fare. Adeguiamoci al fatto che possiamo avere qualche disagio, adeguiamoci al fatto che non ho mosso qualche minuto prima. Avessi dovuto venire con l'auto, mi sarei dovuto. Ho cambiato il mio modo di fare mobilità. Qua, sono sceso da una GS molto spinta dal punto di vista della meccanica e della tecnologia e sono sceso su una Lambretta. Ho cambiato il modo di viaggiare.
0: Un giorno a Roma io mi presentai da te con la macchina, tu dicesti guarda dobbiamo andare in centro, dammi st'automobile e la guidasti tu e capii che forse sarebbe stato il caso il giorno dopo di lasciarlo in periferia. È così.
1: Bisogna cambiare le nostre abitudini, bisogna avere pazienza con la città, bisogna spingere quello che sono le cose belle, basta fare fotografie.
0: Paolo, chiudiamo così.
1: No, voglio dire questa cosa, basta fare fotografie della spazzatura e dei disagi.
0: Vabbè, però le denunce vanno fatte, le denunce pubbliche per migliorare vanno fatte. Paolo, torni a Taranto a vivere?
1: Sì.
0: Ah sì?
1: Sì, io ho un progetto di vita che mi vedrà in pensione qui e te lo dico proprio apertamente,
0: allora,
1: vorrò dare il mio contributo alla città.
0: Grazie. Sì, Paolo Tedeschi, allora, dopo Pereira, responsabile della redazione internazionale di Giocolo Mediterraneo, dopo Luigi Carrieri, giornalista

0: preparatissimo con cui abbiamo affrontato il lato tecnico dei giochi. Dopo la chiacchierata con Mauro Pulpito, che si è inserito, non era invitato, ma si è inserito e ha fatto l'ottimo sostituto d'ospite. Dopo ieri l'ammiraglio Petroni, che dall'ammiragliato è sceso, ci ha raggiunti qua per parlare del ruolo che la Marina avrà, certo, importante in questi, certo, giochi. Chiudiamo questa prima settimana di conto a rovescia con Paolo Tedeschi. Facciamo così, ci vediamo il 21 agosto?
1: Ci vediamo il 21 agosto, ho comprato il biglietto. Non ho atteso che qualcuno mi invitasse.
0: L'ho comprato anch'io, perché per sicurezza l'ho voluto comprare con i miei amici. No. Poi vediamo che ruolo avrò, se giornalista o cittadino, comunque ci siamo.
1: Ci vediamo il 21 agosto.
0: Alla prossima, buon weekend. Noi ci vediamo lunedì alle 14.35 per una nuova puntata di Contro la Rovescia, quando mancheranno, presumo, 39 giorni. Oggi sono 42. Ciao!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Siamo tornati in provincia, quest'oggi ci troviamo a Sava. Alle mie spalle c'è il palazzetto dello sport di Sava, completamente rinnovato. Non sarò solo in questo viaggio a guidarci, al mio fianco c'è l'architetto Alessandro Fischietti. Architetto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Allora, architetto, un'opera che era già preesistente, ma che è stata oggetto di una forte ristrutturazione.
1: Sì, un intervento di ristrutturazione importante. L'importo complessivo dei lavori è stato di 1.600.000 euro ed ha previsto fondamentalmente il rifacimento del manto di gioco in gomma sportiva, la riqualificazione completa di tutti i blocchi spogliatoi con i servizi igienici, i servizi igienici degli spettatori che sono qui nel sottotribuna, la posa in opera dei sediolini per gli spettatori, la riqualificazione esterna complessiva del fabbricato esterna e delle sistemazioni esterne, e poi tutta una serie di opere accessorie che non siamo qui ad elencare, ma che hanno contribuito a riqualificare a completamente l'impianto e a migliorarne l'utilizzo sicuramente.
0: Architetto, facciamo così, siccome la temperatura qui insomma inizia a essere abbastanza infuocata, adesso entriamo
1: all'interno
0: e mi mostri tutto quello che mi hai raccontato.
1: Va bene,
0: andiamo.

0: Architetto, siamo praticamente sulle tribune dell'impianto del palazzetto dello sport di Sava, tribune che cromaticamente richiamano quelli che sono
1: i colori
0: identitari della città.
1: Sociali della città.
0: E delle realtà sportive.
1: E delle realtà sportive esistenti, perché abbiamo realtà sportive.

sportive, sia per quanto riguarda il gioco da pallavolo. Adesso anche una nuova realtà si è affacciata per il basket, con il settore giovanile ovviamente. E nulla, insomma, possiamo vedere che i sediolini sono stati forniti a posi in opera, abbiamo una capienza di circa 600 posti a sedere, come vedete.

0: gli attrezzi sportivi per la pallavolo e il basket, il nuovo tabellone segnapunti per quanto riguarda spazio gioco. Poi rientreremo magari nei dettagli degli spogliatoi per vedere la riqualificazione degli impianti, anche gli infissi sono tutti nuovi, l'impianto di illuminazione c'era ma è stato potenziato in alcuni aspetti e siamo in attesa di ulteriori somme previste dal nuovo master plan per rimettere in funzione anche l'impianto di condizionamento e climatizzazione estiva che è invernale.
1: Avverrà successivamente ai giochi?
0: Probabilmente contemporaneamente, se riusciamo anche già prima dell'avvio dei giochi.
1: Interessante guardare come alle nostre spalle si sviluppi quello che è il luogo più importante di questo palazzetto, ovvero il rettangolo di gioco, che è un rettangolo di gioco particolare, perché già di qua...
0: Che ha delle dimensioni importanti, insomma, delle dimensioni di 28 metri per 42, che è uno spazio gioco di dimensioni abbastanza considerevoli e consente, per questo motivo il comitato organizzatore l'ha individuato come impianto di allenamento per la pallamano, perché la pallamano è uno sport particolare che ha bisogno di uno spazio gioco molto ampio, con campo per destinazione esterno anche abbastanza importante.
1: Quindi maggiori dimensioni, ma la possibilità di rendere fruibile questo impianto.
0: Di rendere polivalente l'impianto e fruibile per tante attività sportive e anche non, insomma.
1: Andiamo a tastare il terreno.
0: Va bene.

0: Siamo entrati all'interno di quello che è il corpo relativo agli spogliatoi completamente rifatti, nuovi. Abbiamo mostrato le panche sulle quali gli atleti si siederanno, si prepareranno poi per entrare sul rettangolo di gioco. Alle nostre spalle il vano relativo alle docce e ai servizi igienici. C'è una caratteristica particolare, oltre al rifacimento di tutto, e lo denotano anche i nuovi infissi che sono presenti. C'è una scelta che va in linea, che sposa la linea del risparmio delle risorse idriche e dell'ottimizzazione, quella della gettoniera.
1: Abbiamo scelto di fornire l'adduzione idrica alle docce come una gettoniera, che può essere tarata ovviamente per il minutaggio, perché l'impianto sarà comunque, quando rientrerà in disponibilità dell'amministrazione, sarà comunque utilizzato da tanti atleti, di tante scuole sportive, di comunità scolastiche, quindi nell'ottica di un'ottimizzazione abbiamo fatto questa scelta progettuale.

0: Adesso siamo sul campo da gioco, praticamente quello che mi hai anticipato mentre eravamo là sopra, architetto, effettivamente è ben visibile in questo momento, ovvero delle dimensioni molto estese che consentiranno agli atleti di allenarsi in vista della kermesse relativa alla pallamano, che però si svolgerà tra Fasano e Conversano per quanto riguarda le gare ufficiali, e poi questo impianto rientrerà in quelle che sono le disponibilità del comune.
1: Sicuramente dal 4 settembre in poi, la fine dei giochi, come sappiamo, per tutte le strutture sportive rientreranno nelle disponibilità delle amministrazioni, e questa, come potete ben vedere, è una struttura che si distingue per la sua polivalenza, sì. Perché poi un terreno completamente planare di queste dimensioni consente, oltre alle attività sportive, una serie di attività anche diverse da quelle sportive, con tanti atleti, tanti, certo, addetti, insomma, all'interno dello spazio, oltre alla pallavolo e basket di cui vediamo già posata l'attrezzatura,
0: fruibilissima,
1: quindi già da subito si svolgono attività di danza, di ginnastica, di judo, di karate, insomma di varie discipline sportive.
0: Una struttura che andrà a servizio della comunità, e questo è un dato fondamentale, un dato importantissimo anche per la crescita del territorio. Ho visto il tetto, la copertura, mi pare che fosse già così.
1: La copertura era già esistente, quindi è stato fatto solo un intervento di impermeabilizzazione, ma niente di particolare. Degli infissi abbiamo già parlato, il tabellone segna punti nuovo l'abbiamo, penso, anche inquadrato.
0: Sì.
1: Panche per atleti, arredi anche all'interno degli spogliatoi, diciamo che l'intervento descritto alla grande.
0: Possiamo dire che è un intervento riuscito. Noi adesso qui siamo al palazzetto, adesso però ci stacchiamo qualche minuto, ritorniamo subito da voi perché vi facciamo vedere un'altra opera che riguarda il territorio di Sava, un'opera importante.

0: Vi avevamo promesso di portarvi in un altro luogo dello sport di Sava. Insomma, architetto, più sport di questo, più luogo di sport di questo,
1: sport
0: è difficile.
1: Per eccellenza in Italia.
0: Stadio Camassa di Sava, stadio completamente ristrutturato. Oggi è in corso, lo vediamo, il test relativo al campo in sintetico da parte
1: della LND, del manto superficiale soltanto.
0: Bene.
1: Perché come sappiamo la LND fa una doppia omologazione. Omologa prima il sottofondo, che è stato completamente rifatto anche in questa sede,
0: sì,
1: ai sensi dell'ultimo regolamento, e poi successivamente dà l'ok per la posa del manto erboso e alla fine effettua i test per l'omologazione finale, quindi dà la possibilità di utilizzarlo per le competizioni ufficiali.
0: Struttura che rientra anche questa nel master plan degli allenamenti relativi,
1: ovviamente al gioco.
0: Al gioco del Mediterraneo, ovviamente. Quella è la tribuna.
1: La tribuna ha avuto un piccolo intervento di qualificazione con la posa dei sediolini, che è ancora in corso, insomma, sempre
0: sì,
1: richiamando sempre i colori sociali.
0: Bianco rosso.
1: Tassativo. Nulla. Fondamentalmente l'intervento riguarda il rifacimento completo del manto,
0: insomma,
1: di gioco. Del
0: si vede di gioco. Toccandolo, insomma, noi ci rendiamo
1: conto. Il terreno di gioco, poi una ristrutturazione del blocco spogliatoi per gli atleti.
0: Di fronte a noi.
1: E alcune sistemazioni esterne che sono in via di ultimazione.

0: Si conclude così questo nostro viaggio all'interno delle realtà sportive di Sava, sia quella del palazzetto che quella dello stadio Camassa, che ospiteranno gli allenamenti in ottica giochi del Mediterraneo. Io non posso che ringraziare il mio cicerone, l'architetto Fischetti. Grazie mille, in bocca al lupo per questa kermesse. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Oto Salus. Impresa edile Cassalia. Dal 1975.
1: E77SRL.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo della venerdì di Studio 100, 20 e 32 minuti, caspita, quanto tardi stasera, 20 e 32 minuti del 10 di luglio, seconda puntata di questo torrido mese che ci accompagnerà a quelli che sono i giochi del Mediterraneo, a quelli che sarà, insomma, tutta la prossima stagione del Taranto, nella quale ancora ci abbiamo da capire perché questa settimana sono successe diverse cose e ci eravamo lasciati con poche possibilità di ripescaggio, poche restano, ma ci eravamo lasciati anche con il Taranto non farà domanda di ripescaggio, invece è arrivata la prima domanda di ripescaggio, quella canonica, quella classica, quella che prevede l'adesione alle NOIF che portano all'accoglimento eventuale, ma comunque l'adesione al campionato di Serie D, e poi ne è arrivata un'altra che abbiamo sviscerato negli scorsi giorni, nelle scorse ore, ma sulla quale torneremo successivamente. Ovviamente in questa serata parleremo di tanto altro, perché sarà con noi a brevissimo anche il tecnico del Taranto. Io se lo controllo il telefono perché non vorrei che non sia arrivato al link al mister. Comunque tra pochissimo sarà con noi anche il tecnico del Taranto, ovvero Alberto Giugliatto. Diversi gli ospiti che avremo quest'oggi in studio, ma anche altrettanti sono quelli che avremo in collegamento e con i quali poi faremo anche pelo e controvelo al mister, perché prima faremo parlare il mister Giugliatto, poi invece faremo parlare un professore, che è il professor San Cesario, che ci ha già impacchettato, confezionato e portato a casa quella che è l'analisi tattica di Taranto Tomamaglie e di Tomamaglie Taranto dello scorso anno. Vado però a presentarvi gli ospiti in questo momento. Ce l'ho accanto Francesco Quero, Quelle Sport di Mottola. Francesco, buonasera. Centro buonasera. Sportivo che abbiamo conosciuto negli scorsi giorni perché c'è stato il gala del calcio tarantino, ma insomma un esperto di calcio, un esperto di sport a 360 gradi. Con lui parleremo di Taranto, di calcio, di possibile ripescaggio, ma anche di giochi del Mediterraneo e anche del gala. Buonasera Francesco.
1: Buonasera a tutti.
0: E poi l'altro invece lo conoscete, l'altro ospite, perché è un abituale del nostro salotto, conosce la comodità delle poltrone gialle di Studio 100, conosce insomma l'aria che si respira, un po' calda oggi, devo dire la verità, anche qui all'interno.
2: C'è l'aria condizionata, si sta bene qui si sta bene, meglio che fuori.
0: Si sta meglio qui, ovviamente. Gabriele Franchini, ciao Gabriele, ben trovato.
3: Grazie dell'invito Dario, buonasera a tutti.
0: Grazie a voi di aver accettato. Io non so se c'è già qualcuno in collegamento. Eccolo qua, il nostro uomo di punta quest'oggi, dottor Liuzzi. Lei che, insomma, è un piacere averla in collegamento. Dove si trova? Dov'è in questo momento? Con le tapparelle abbassate.
4: Cosa sì, perché fa troppo caldo.
0: Cos'ha da nascondere, Liuzzi? Dica la verità.
4: Tutto, ma tutto. Fa troppo caldo soprattutto.
0: Dove? Nella ridente Latina?
4: Bravo.
0: Nella ridente Latina. No, con lei non si sa mai, perché un giorno è a Pietrasanta, un giorno a Latina, un giorno non si sa mai. Quindi oggi ho detto va a vedere che sta a Latina, quindi butta. Diciamo Latina. Sì, Latina. Come sta Liuzzi, a parte il caldo?
4: Bene. È entusiasta di questa trasmissione con Mister Giugliatto.
0: Sì, Mister Giulio, lei è contento. Lei in settimana mi ha, come dire, stuzzicato la mente, no? Ho detto, guarda, sarebbe... Io devo rispondere, devo restituire quelli che sono i meriti, perché lei, dottor Liuzzi, ha detto, ma perché non sentiamo il professor San Cesario, gli facciamo imbastire un'analisi tattica di come Giugliatto approccia la materia calcistica, è vero? Il merito suo?
4: No, l'ho detto io, ma lascia perdere il merito. Però la cosa è divertente, che a noi che siamo tifosi e osservatori da bar, ci divertiremo moltissimo a sentire 4-3-3, 3-4-2-1, 4-2-3-1 e tutte queste robe qua, come se parlassimo di calcio reale.
0: Sì. Anche se come se capissimo! Silenzio. Come se capissimo realmente ciò che ci sta spiegando San Cesario. Io non so, Liuzzi, se effettivamente abbiamo già... chi è? Lei si palesa così, San Cesario.
5: Mi sentite, ragazzi?
0: Sì, però non deve fare così. Mi esce all'improvviso, San Cesario. Lei e la sua calvizie ormai consolidata, cioè ci spaventa, San Cesario. Che? Torniamo da Liuzzi. Se ne è andato Liuzzi. Liuzzi?
4: No, qua sta.
0: Chi la tedia, Liuzzi? Chi la tedia?
4: Stiamo gestendo le famiglie qua.
0: Gestiamo le famiglie. Ho visto qualcuno dietro, Liuzzi. Si vede qualcuno dietro che sta provando. Vabbè, lasciamo stare. Torniamo a San Cesario. Sì, esatto. Torniamo a San Cesario. San Cesario, buonasera. Come sta? Fa caldo, eh?
5: Buonasera ragazzi, sì, fa caldo e da parte questo tutto bene, dai.
0: Tutto
5: devo
0: bene.
5: Dire ottimismo per la prossima stagione.
0: Sì.
5: Sono un po' scettico però su Giugliatto, ne parlerò più specificatamente con il video, però devo dire che sinceramente parlando, per come è finita l'ultima stagione, abbiamo detto che Danucci non è riuscito ad imporsi sui singoli del Taranto.
0: Sì.
5: Non ho sinceramente l'idea che Giugliatto riesca a farlo. Spero vivamente di sbagliarmi e di vincere, che sia l'eccellenza o la Serie D.
0: Sì, lei San Cesario sa che noi tra poco avremo il mister in collegamento. Lei l'ha capito questo che avremo il mister in collegamento, vero?
5: Sì. Certo.
0: Però, allora, lei o è pazzo o non conosce la dinamica, come dire, le dinamiche dell'eloquenza. Però va bene, a me fa piacere, San Cesario, no, che lei non abbia peli sulla lingua. Sia bello diretto, glielo dirà lei al mister, eh? Glielo dice lei, va bene?
5: Certo.
0: Sì,
5: certo.
0: Sì, anche perché. La Briola che cura sapientemente la nostra regia. Posso chiedere di alzarmi un attimo l'audio degli ospiti in collegamento? Grazie. Io vado subito da Franchini e poi dal nostro Francesco Quero, sul quale, col quale poi parleremo di tutto, ma anche del gala del calcio tarantino, che insomma è stata la prima, ma non sarà l'ultima certamente. Ci siamo lasciati settimana scorsa, non faremo domande di Pescalcio. Ci ritroviamo questa settimana invece con due strade percorribili, la società che insomma sceglie di inviare la canonica domanda di ripescaggio, quindi seguendo le noife, in più una comunicazione espressa al presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giovanni Malagone, la quale si chiede di ripescare il Taranto allegando un fondo perduto, allegando quant'altro. Insomma, in 7 giorni è cambiato il mondo ed effettivamente quanto ci credi, anche alla luce delle defiance di alcune squadre che quest'oggi avrebbero dovuto presentare domanda di iscrizione. Poi con Peppe Degli Santi faremo, eccolo qua il mister, mister la vedo con le... poi torniamo sul ripescaggio, mister si sistemi, benissimo, perfetto.
1: Buonasera.
0: Buonasera mister, ben trovati, è un piacere conoscerla tanto per incominciare.
1: Piacere mio.
0: Allora mister, com'è? Che aria respira? Non che aria si respira a Taranto, che sensazioni prova lei? Arriva a Taranto, insomma, conosce i palcoscenici del grande calcio, ha conosciuto la Serie A, ha conosciuto la Serie B, poi è ripartito dal basso con l'eccellenza, il Deghi, Toma Maglie, sempre basso adesso col Taranto perché è sempre eccellenza, però Taranto non è una piazza di eccellenza, noi diciamo che Taranto non è eccellenza, è Taranto, e credo che questo lei lo possa, come dire, condividere, però io vorrei sapere le sue sensazioni, proprio come se fosse un'intervista non calcistica, non sportiva, mister.
1: È una grande, grande emozione, grande opportunità, poter allenare una squadra così importante, e sicuramente c'è una carica pazzesca per poter raggiungere obiettivi importanti come che hanno prefissato, che ha prefissato la società, insomma.
0: Sì, mister, io le faccio una considerazione. A Taranto siamo abituati alle volte alla critica preventiva, ci portiamo avanti, dice, lo critichiamo prima il mister, così magari ci troviamo già criticati successivamente. Lei arriva a Taranto con un curriculum di tutto rispetto da calciatore, ma con un curriculum da allenatore fresco, no? Molto giovane. Quindi la scelta della società è stata quella di puntare sul nuovo che avanza, va, mi faccia passare questo termine, su un progetto giovane, su un allenatore che ha dimostrato di saper lavorare con i giovani, di saper lavorare sui giovani, di non sentire particolarmente la pressione, perché la pressione l'ha sentita come calciatore e sa cosa significa, quindi arriva a Taranto con questa etichetta di nuovo. A Taranto alle volte, insomma, bisogna avere le spalle larghe, lei le spalle larghe ce le ha, è d'accordo con me?
1: Ho avuto la fortuna di, da calciatore, di affrontare dinamiche molto simili a mio avviso a quelle che affronterò da allenatore. È una grande, grande sfida per me, ci saranno difficoltà, però insomma gli obiettivi della società sono talmente importanti che siamo pronti, io e il mio staff, a cercare di raggiungere i risultati.
0: Sì, mister, le posso chiedere che Taranto sarà il suo, se punterà molto sui giovani, se invece vuole una squadra più d'esperienza, se il suo credo calcistico prevede il portiere, noi siamo scottati dal portiere dall'anno scorso, mister, quindi non quello con cui abbiamo chiuso la stagione, quelli con cui abbiamo iniziato, e se sì, il suo credo calcistico prevede il portiere under, insomma mi racconti il suo Taranto, come se l'immagina?
1: Allora, se partiamo dal portiere, sicuramente è stata fatta una scelta di puntare su due portieri over, questo sì, lo posso già anticipare. E credo che in questa categoria sia importante avere esperienza, e dopo essere stati un po' tra virgolette scottati su esperienze non positive con gli under, credo sia giusto puntare su un portiere importante, soprattutto in uno stadio come quello

0: dello Iacovone, dove ci sarà parecchia pressione di tifosi, quindi credo sia importante tenere tranquilla la squadra, e il portiere esperto può dare una grande mano in questo momento.
1: Passando
0: Sul
1: avanti,
0: fatto
1: mister.
0: della...
1: Prego, prego, chiedo scusa, non volevo interromperla.
0: Passando avanti, voglio proporre una squadra propositiva, che abbia coraggio, che imponga la sua personalità, il suo modo di giocare, che faccia, tra virgolette, innamorare i tifosi con un gioco propositivo.
1: Sì. Mister, gli acquisti che sono arrivati in questi giorni testimoniano la volontà del Taranto di fare ovviamente un campionato di vertice. Sono acquisti che, alla luce anche di come si sta muovendo la società e quindi di quella che è la volontà di provare a perseguire il ripescaggio, garantiscono una certa affidabilità sia in eccellenza che eventualmente, noi ci auguriamo, anche in Serie D. Cambierebbe molto il suo mercato laddove il Taranto dovesse approdare in D?
0: Guarda, secondo me sono discorsi un po' prematuri. Noi stiamo facendo una squadra per vincere l'eccellenza, e c'è un giusto mix, a mio avviso, tra gente d'esperienza e giovani di prospettiva importanti. Stiamo lavorando con DS Pagni e tutta la società in modo coeso, con idee giuste, che comunque sono in linea con le scelte della società. È ovvio che poi, se dovesse avvenire l'eventuale ripescaggio, ci faremo trovare pronti, però a mio avviso in questo momento non ha senso parlarne.
1: Chiaro, mister, le posso chiedere se Francesco Lo Savio farà parte del progetto Taranto il prossimo anno?
0: Sì, sicuramente.
1: Sicuramente sì, benissimo, grazie. Di Paolo Antonio e poi la lascio andare da par mio, mister.
0: Di Paolo Antonio stiamo valutando, perché lui è la scadenza di contratto. So che c'è una trattativa in corso tra la società e il giocatore. Ecco, poi queste cose non fanno parte del
1: Certo,
0: mio
1: certo, certo.
0: ruolo,
1: No, mister,
0: capitemi
1: ma io
0: bene.
1: non volevo metterla in difficoltà, però è chiaro che Lo Savio è un calciatore che la piazza ha amato quest'anno, con tante segnature, con tanti gol, e quindi c'era questo leitmotiv che ci inseguiva. Sono sinceramente contento della scelta di un tecnico giovane, io l'ho ribattezzata come il nuovo che avanza, sono sinceramente contento di un tecnico giovane, ma di un tecnico allo stesso tempo esperto, perché aver vissuto da calciatore esperienze importanti come le sue, in piazze importanti come quelle che ha vissuto lei, mister, sicuramente l'aiuterà a sopportare la pressione che Taranto porta in dote, anche perché noi dal 4 settembre, è vero che abbiamo 3 giornate da fare porte chiuse, mister, però dal 4 settembre entriamo nello stadio più bello del Sud Italia, forse in uno degli stadi più belli d'Italia. Insomma, sarà il primo tecnico del Taranto. A meno che adesso succeda qualcosa, mister, ma io mi auguro di no. Sarà il primo tecnico del Taranto a guidare rossoblù nel nuovo stadio Erasmo Iacovone. Una responsabilità importante, mister.
0: Sì, sicuramente è un onore, ma l'obiettivo mio non è tanto lo stadio, è quello di portare risultati.
1: Chiaro.
0: E
1: Gabriele
0: quindi...
1: Franchini, domanda per il mister.
2: Domande in particolare no, io da tifoso faccio i miei auguri e do il benvenuto al mister. Qui a Taranto niente, lo vedo una persona molto posata, molto garbata, e che qui a Taranto noi abbiamo bisogno di gente che si mantiene tranquilla, diciamo così, ecco, che
1: Sì.
2: non va sopra le righe. Lui mi sembra una persona così di primo acchito, che abbia queste caratteristiche. Io l'unica cosa che chiedo al mister, sempre da tifoso, è quello di improntare la stagione soprattutto la possibilità di vincere quanto più possibile le partite in casa, no, non perdere punti in casa, perché in questi campionati in casa si fanno le vittorie più importanti. Il Taranto ha perso tanti punti in casa con squadre anche di basso livello. Questa è una cosa che probabilmente ha condizionato il campionato. Io ripeto, vi faccio in bocca al lupo al mister, e gli auguro buona fortuna sia in casa di eccellenza che di Serie D.
0: Crepi il lupo, e credo che bisogna essere bravi a creare una mentalità che, a prescindere da in casa o fuori, vada a cercare il risultato pieno. È inutile che ce lo nascondiamo, siamo il Taranto e siamo obbligati a far risultato. Sì.

0: Certo. Francesco, non so se vuoi fare una domanda al mister.
1: No, in realtà, innanzitutto buonasera mister, vorrei farle un grosso in bocca
2: Buonasera.
1: al lupo per la stagione e mi allaccio anche alle parole di te, Dario, perché è importante, in quanto io giovane, è importante guardare anche e puntare sui giovani, quindi tu hai espresso l'arrivo del nuovo mister come il nuovo che avanza.
0: Sì, assolutamente sì.
1: È un termine che mi piace molto perché Taranto in questo momento storico sta guardando molto al futuro, non a caso il motto dei giochi del Mediterraneo
0: Certo.
1: è abbracciamo il futuro, quindi mi auguro che con una squadra giusta ed equilibrata, con un mix giusto di giovani e grandi possa fare il Taranto un grande campionato. Io parlo di eccellenza perché ancora è
0: Quella è.
1: l'eccellenza il campionato nostro,
0: Sì.
1: però mi auguro con tutto il cuore che la possibilità di ripescaggio ci possa essere.
0: Il mister l'ha detto, il mister mi ha detto che è prematuro parlare adesso di Serie D, eventualmente di
1: Siamo
0: altra
1: pronti.
0: squadra, quindi ci accodiamo a quello che ha detto il mister. È eccellenza in questo momento e come ha sottolineato il tecnico del Taranto, è eccellenza da protagonisti. Vado da Liuzzi, mister, perché poi io le lascio la chiosa, dulcis in fundo. Noi abbiamo un problema, mister. Mister, mi fate mettere a fianco al mister, per piacere. Mister, mi sorrida, per piacere. Mi dia manforte, ecco,
2: Che è
0: sorrida, perfetto.
2: successo?
0: Sì, mister, io se glielo dico, a parte tutti i problemi che uno ha, io ho un problema, ma glielo lascio alla fine perché è un problema mio, ma oggi lo condividerò con lei. E lei spesse volte, dovesse, come le auguro, rimanere a Taranto per i prossimi 30 anni, avrà a che fare con questo signore che è un problema, ma non può essere solo il mio, è un problema dei suoi genitori, un problema dei suoi amici, è un problema mio, ma anche il suo. Però dopo, non quello che le faccio conoscere adesso, che è Giancarlo Liuzzi, che è una persona a modo, una persona per bene, oltre a essere un professionista, non sto qui a dirle cosa, ha le tappa chiuse per motivi che non posso spiegarle, però è una persona per bene, cioè non è un serial killer, è così come la vede. Liuzzi, vuole fare una domanda al mister?
2: Ma certo, ma certo. Tanto iniziare in bocca al lupo a tutti noi, mica solo al mister, perché
0: Sì, a
2: prima o poi
0: tutti,
2: siamo tutti
0: auguri.
2: insieme in questa barca che va bene. Una domanda proprio personale quasi al mister. Lasciamo perdere il Taranto per un secondo, che tanto è prematuro, qualsiasi cosa adesso è prematuro. E lasciamo perdere gli obiettivi della società che li sappiamo, a me, pensiamo di sapere. Ma lui fra 5-10 anni dove si vede?
0: A Taranto in Serie
1: Intanto
0: B, mister.
2: no, sì, no, aspetta,
0: Sì, no, va bene,
2: come dice
0: scusate.
2: il mister, il mister.
3: Intanto crepi il lupo. E questa è una bella domanda, nel senso che a me piace pensare positivo, nel senso che lo vedo come non un punto d'arrivo, ma un punto di partenza della mia carriera da allenatore. Questo è il mio augurio che faccio a me stesso. Se poi capiterà, come ha detto il giornalista, in quella categoria, ben venga.
0: Bene, Liuzzi libero, lo posso far presentare? No, un altro,
2: Aspetti,
0: prego
2: le ho
0: Liuzzi,
2: fatto
0: prego, ne ha
2: domanda
0: facoltà. Prego,
2: questa proprio
0: prego.
2: onanismo da tifosi,
0: Sì.
2: roba di subbuglio. Noi avremo uno
0: Sì.
2: stadio bellissimo con un campo in erba e dimensioni ragguardevoli. La ma stragrande maggioranza delle squadre con cui giocheremo invece avrà campi di ridottissime dimensioni, cioè ai limiti appunto consentiti, e in erba sintetica. Noi abbiamo avuto l'anno scorso diversi problemi per l'allenamento che faceva il Taranto su campi di un certo tipo di mare. Noi praticamente come l'affrontiamo il fatto di dover giocare in casa su un campo di calcio di quelle dimensioni in erba e spessissimo fuori casa su campi poco più grandi del calciotto?
3: Bisogna essere bravi a equilibrare i carichi di lavoro e alternare purtroppo le due superfici, non c'è grande alternativa. La stessa cosa capitò a me da giocatore quando stavo a Lecce e ci allenavamo in un campo sintetico, giocavamo al Via del Mare. E purtroppo è così, non è che c'è alternativa, dobbiamo adattarci e dobbiamo allenarci più forte per tamponare questi difetti e abituare i ragazzi a queste dinamiche che purtroppo sono presenti e lo saranno.
0: Sì, mister, adesso l'ultima, ci tocca farlo. Questo signore che le presento, mister, che adesso le faccio vedere, di professione fa il match analyst, no? Noi l'abbiamo invitato tutto l'anno, lui fa anche delle analisi per ciò che ci riguarda. Ecco, questo qua, mister, il nostro, noi lui ci abbiamo, quindi glielo presento. Lui è il professor San Cesario. Professore, si presenti al mister.
4: Buonasera, mister.
0: Ah. Allora.

0: Nel preambolo, mister, nel preambolo San Cesare ha detto: io sono scettico su mister Giuliatto. E io gli ho chiesto: tu hai capito che stasera abbiamo mister Giuliatto qua? Sì, ho capito, quindi gliel'ho rispiegato che insomma lei era qui stasera. Adesso vorrei, insomma, mister, lui articolerà in 30 secondi le motivazioni per le quali lui si professa scettico nei suoi confronti. Lei potrà anche avvalersi della facoltà di non rispondere, mister, glielo consentiamo. Prego, San Cesario.
1: Allora, innanzitutto le volevo fare i complimenti, per questo non buttare le mani avanti per la stagione che ha fatto col Maglie. E il mio scetticismo deriva più che da un'analisi logica, da una posizione di tifoso quale sono io, però ha anche una ragione tecnica. In poche parole, l'allenatore precedente, D'Annunzio, ha avuto una grandissima lacuna nel gestire uno spogliatoio, soprattutto da un punto di vista mentale. Allenare la resilienza mentale in uno spogliatoio che purtroppo si è rivelato di prime donne e poco compatibile anche da un punto di vista tecnico è stato un problema. Quindi il mio scetticismo, e vorrei anche una sua risposta da questo punto di vista, è sulla sua capacità eventuale di allenare questa resistenza all'imprevisto, questa resilienza mentale. E ovviamente spero di sbagliarmi.
2: Guarda, l'obiettivo mio è quello di entrare in empatia col gruppo. Credo che sia stata la forza negli ultimi anni, insomma, che ho allenato. E quella è la base, a mio avviso, nel calcio moderno per poter fare risultati. Io la penso così.
0: Chiaro, San Cesario ha smaltito quelle che sono le perplessità iniziali che aveva, almeno così, cioè così, a livello di entrée, a livello di aperitivo, di presentazione, mi
1: Devo
0: auguro.
1: dire che le risposte che ha dato sono molto confortanti.
0: San
1: Cioè, per
0: Cesario,
1: una volta si sente un
0: lei è un
1: allenatore che
0: ruffiano,
1: entra nel merito.
0: lei è un
1: Ma,
0: ruffiano, lei è un
1: ruffiano.
0: ruffiano, lei è un ruffiano. Ma di questo ne parleremo
1: Cartone.
0: dopo. Mister, le leggo giusto qualche commento, poi le chiedo chi è il suo maestro. Questo lo volevo sapere, chi è il suo maestro a livello, insomma, tattico, l'allenatore dal quale ha preso di più. Da
2: E da quando facevo il calciatore o come spunto?
0: entrambi i casi, sia quello diretto che quello indiretto.
2: Quello che mi ha insegnato di più a livello difensivo è Mario Beretta, che adesso
0: Sì.
2: docenta ai FIGC. Quello che mi ha creato un po' una mentalità che mi ha ispirato anche da allenatore è Luigi De Canio.
0: Ah. Ok, grazie. Mister, le leggo qualche commento. C'è chi dice, c'è uno che si chiama Silvio Pellico, adesso io non vorrei, insomma, credo che sia un omonimo delle mie prigioni, però Silvio Pellico, insomma, dice grande fiducia, forza mister. Paolo Romano dice grande allenatore, ma soprattutto persona eccezionale, in bocca al lupo mister. Alfonso Carella le fa buon lavoro. Poi c'è Walter Scotto che dice mister, un po' di entusiasmo e di allegria. Le chiedono, come dire, un po' quello che ho fatto. Ecco, esatto, già va meglio, mister. Sono sicuro che già andrà meglio. Poi c'è chi dice che il male dei giornalisti del Taranto sono i giornalisti, ma questo riguarda più me che lei, mister. Io mi auguro che lei non sia d'accordo. Ci chiedono quale sarà lo staff tecnico. Già ufficializzato, cioè già pronto più che altro, immagino, vero?
2: Sì, però verrà ufficializzato
0: Perfetto.
2: inizio settimana prossima.
0: Perfetto, le fanno ancora auguri di benvenuto, mister, e quant'altro. Io non posso che ringraziarla, mister, di essersi prestato a questa intervista che, come avrà capito, insomma, sì, fa informazione, ma fa anche controinformazione. Questo è un bar dello sport e ci piace raccontarlo così. Mister, mi raccomando, che sia eccellenza, che sia Serie D, bisogna vincere in qualsiasi modo. Grazie
2: Grazie a voi, ci proveremo.
0: mille.
2: Buona serata.
0: Grazie. Grazie a mister Giuliatto, insomma, la prima intervista dell'anno a mister Giuliatto l'abbiamo fatta a Studio 100 e quindi ci siamo tolti il dente. Io vado da San Cesario perché mi sembra corretto, io, la Priola sapeva, no? Tu ti rendi conto, no? Anzi, lei, professore, si rende conto della responsabilità che io ho ogni qualvolta lei si approccia al nostro contenitore sportivo, vero?
1: Certo, ma sono anche convinto che Giuliatto abbia le spalle larghe, come hai chiesto tu, e quindi
0: Sì.
1: possa sostenere i criticismi che possono derivare anche da una maggioranza con la quale non vado d'accordo rispetto al blasone di quello che è l'allenatore. Però la
0: Sì.
1: mia è una complessità che poi deriva anche, no, complessità, perplessità, che deriva anche
0: Perplessità, sì. Sì.
1: dall'analisi che poi ho fatto dei gol appunto che ci sono stati nelle partite contro il Maglie. Perché a me sembra che la direzione tecnica, per quanto Giuliatto io considero sia un ottimo allenatore in eccellenza, non sia cambiata. E quindi questi, ci sono delle cose che prescindono dall'allenatore. Perché se i giocatori sono sempre gli stessi, che sia D'Annunzio, che sia Giuliatto, ci troviamo sempre delle condizioni precarie. Sono
0: Vero,
1: comprati
0: è
1: sempre gli
0: vero.
1: stessi tipi di giocatori e ritengo che dobbiamo accendere, diciamo, i riflettori su questa cosa. Per esempio, hai parlato di Lo Savio, no? Io non penso che Lo Savio con lo Iodice e Corvino si trovi d'accordo. E io voglio essere chiaro su questa cosa. Io vorrei Vincenzo Corvino a Taranto perché è un giocatore che in eccellenza sicuramente fa la differenza. Però secondo me non sono compatibili da un punto di vista tecnico. E ripeto, spero di sbagliarmi, ma ritengo che si sta rischiando di fare lo stesso errore dell'anno scorso a livello di dirigenza. E io spero che Giuliato invece, e appunto per questo le risposte sono state confortanti, possa superare questi difetti.
0: Fermi, c'è l'uomo del mercato di Studio 100, uno dei due
3: Wow,
0: uomini del mercato di Studio 100. Come sta Lenti? Uno dei due, ne fate uno
3: bene,
0: buono in due. Come sta Lenti?
3: bene, bene, bene. Tu come
0: Do
3: stai? Bene,
0: io sto sempre. Dove mi hai visto l'ultima volta? No, dove mi hai visto l'ultimo? Cioè, bene, insomma, dove mi hai visto? No, mi hai visto qua, venerdì scorso, tu eri in macchina, io ero qua a fare la trasmissione. Dico, oggi mi ritrovi qua. Sempre qua, sto sempre qua, Lenti. Tu dove sei esattamente? Eh sì, certo.
3: Sono in centro sportivo pronto a dire la parola fine allo sport del calcio, praticamente, perché se gioco io
0: E
3: posso
0: tu?
3: giocare tutti, però.
0: Stai per giocare tu. Bene, bene. Il pallone ormai è alla mercé di tutti. Lenti,
3: Non
0: allora.
3: posso dire il nome, però
0: No, no,
3: nelle zone di Taranto 2 non venite a me. Non
0: no.
3: venite a
0: Non
3: me.
0: andate, evitate. Mettete a letto i bambini. Mettete a letto i bambini.
3: Non venite.
0: Lenti. Facciamo i seri un attimo. Il mercato del Taranto si muove, so che stai lavorando su diverse piste, non so se hai preparato una grafica, insomma, non so se c'è qualcosa da
3: Sì.
0: raccontarci. Eccola qua, parla Lenti, parla adesso.
3: Allora, partiamo da un presupposto che è quello che Mister Giuliato ci ha confermato, ovvero che il Taranto punterà sui due portieri over, già chiusi, che sono Lombardo e Catelli. Catelli l'ha avuto Mister
0: Sì.
3: Giuliato a maglie, e Lombardo invece arriva dal Fasano che sappiamo benissimo le problematiche che ha avuto e che probabilmente sta avendo ancora fin quando non arriverà il parere positivo da parte della Covisod, e quindi Lombardo ancora c'è bisogno di attendere qualche ora, qualche giorno per l'ufficialità, però è un calciatore del Taranto. Anche oltre Marini sappiamo benissimo che è cosa fatta. Il Taranto sta trattando da ieri Corvino che sappiamo benissimo è un calciatore importantissimo che comunque nonostante diciamo l'età, perché comunque è un calciatore ultra trentenne, un calciatore che l'anno scorso ha fatto 16 gol con il Fasano. Corvino che è già stato a Taranto nella stagione in cui Taranto ha vinto il campionato, però episodio sfortunato per lui perché in quella stagione purtroppo il calciatore ebbe
0: Sì.
3: la rottura del crociato. Il Taranto sta pensando di trattenere alcuni calciatori come Delmino, De Rosa e lo stesso Di Palantonio. Sebbene Di Palantonio sia forse ancora un dubbio vero e proprio, per Delmino e De Rosa c'era stato un approccio anche più che positivo, soprattutto per Delmino. Poi c'è stata una frenata, poi ancora di nuovo un approccio. Delmino, che posso dirvi un retroscena, è un uomo che sicuramente è apprezzato dalla proprietà.
0: Aspetta,
3: Proprietà
0: aspetta,
3: che
0: ci siamo persi, ci siamo
3: vorrebbe.
0: persi. Apprezzato dalla società, hai detto?
3: Sì, è apprezzato dalla proprietà che vorrebbe anche trattenerlo, perché è stato un calciatore, sappiamo benissimo, che è stato allevato alla fascia da capitano, era in partenza a dicembre, ha avuto anche un infortunio con cui ha combattuto, però la proprietà ha apprezzato l'atteggiamento del calciatore. Mai una parola fuori posto. Quando gli è stato detto di andare a parlare davanti alle telecamere e fare anche il capitano senza la fascia, lo ha fatto e quindi la proprietà ha apprezzato questo, ha apprezzato anche il sacrificio durante i playoff nel giocare in un ruolo non suo. Vedremo, perché probabilmente il direttore sportivo ha altre idee sul proprio taccuino, quindi Fabio è uno dei nomi, Fabio Delvino è uno dei nomi, però posso dire che Fabio Delvino ha apprezzato molto dalla proprietà. Con Davide De Rosa c'è stato un contatto, le parti si dovevano riaggiornare e vedremo se alla fine continuerà questo matrimonio. Per Delvino io continuo ad essere fiducioso, sebbene comunque non sia così tanto vicino come l'abbiamo descritto anche in un pezzo in settimana, però vediamo, vediamo.

0: vediamo.
1: Quindi questo è il quadro della situazione. Ovviamente rientrano in ballo quei calciatori che non avevamo citato scorsa settimana, e penso in particolar modo a De Rosa, ma anche di Paolo Antonio, col quale insomma il mister ci ha confermato esserci un discorso legato a un eventuale rinnovo del contratto. Del Vino l'abbiamo trattato già questa settimana. Con Studio 100 e poi le altre trattative che hai già sviscerato. Io penso però che la gente. Dimmi, dimmi, vai,
0: Vai,
1: dimmi.
0: dico solo, faccio la chiusura su tutte le trattative. Per quanto riguarda Battista, il ragazzo vuole venire a Taranto. La sua anche diciamo, amici, familiari, lui è un ragazzo comunque di Taranto, cresciuto a Taranto, quindi lui vuole venire a Taranto. È ovvio che è un calciatore importante che può sicuramente ambire a una Serie D a vincere, però diciamo, il calciatore gradirebbe venire a Taranto, anche se poi sappiamo che i matrimoni si fanno in due, molto spesso in tre. E, per quanto riguarda invece oltre Marini, abbiamo detto, c'è il Taranto sta puntando a trovare una punta, a chiudere una punta, è stato fatto il nome di Sosa. Però vediamo, il mercato è anche lungo. Ricordiamo che l'anno scorso il Taranto ha fatto una punta alla fine del mercato, una la più tesserata, ed era quella, era Iallo, la trattativa
1: Sì.
0: era Iallo, e poi è saltata. Quindi il Taranto quest'anno è partito da un punto fermo che è l'attaccante, ha fatto l'attaccante, ha occupato lo slot d'extracomunitario, ricordiamolo, e poi ovviamente su tutta un'estate. E Dario, permettimi di dire, chiudo. Il mercato del Taranto con quella richiesta di ripescaggio, con la richiesta di ammissione al campionato, non si è fermata. Il
1: Sì.
0: mercato del Taranto non si è fermato. Però anche inconsciamente stiamo notando dei rallentamenti. E questi rallentamenti non dico che ci fanno ben sperare, però credo e spero che qualcuno abbia interloquito con i massimi esponenti della PGC, che non vuol dire che questa richiesta del Taranto verrà accettata al 100% o al 1000 per 1000. Però quando c'è un briciolo di speranza, io punto a pensare, credo che la strategia del Taranto sia contattare i calciatori e dire: noi probabilmente ti facciamo anche un biennale, stiamo costruendo una rosa per stracciare il campionato in eccellenza. Poi chi lo sa, durante l'estate ci facciamo la Serie D e con magari qualche accorgimento punti a vincere anche il campionato di Serie D.
1: Venti, io ti faccio due appunti. Una considerazione è quella legata allo Savio, perché l'avevamo detto scorsa settimana, è sotto contratto col
0: Esatto.
1: Taranto. Il mister ci ha detto che certamente farà parte del progetto Taranto del prossimo anno, ma lo aveva, tra virgolette, anticipato lui stesso attraverso un post social in questa settimana. L'altra è lo Iodice. Tu ritieni che lo Iodice resti a Taranto al 100%?
0: Dario, purtroppo è un tema che ogni settimana si aggiorna. È un calciatore che è sotto contratto, però io continuo a pensare, sebbene sia stato anche blindato dalle voci del direttore sportivo Danilo Fagni, io continuo a pensare che non sia così sicura la sua permanenza. Sicuramente, Mister Giuliatto dice: io voglio una squadra propositiva. Poi una squadra offensiva, e i movimenti del Taranto lo attestano, perché la maggior parte dei nomi che sono usciti
1: Sì.
0: sono attaccanti, esterni alti, seconde punte, quindi anche lo stesso Corvino. Io punto a credere che il Taranto voglia giocare con delle coppie, quindi Rajkovic è un'altra punta, magari lo Savio e Corvino che agiscono più da seconde punte. Quindi
1: Chiaro?
0: questo è secondo me. Questo è, però vediamo, vediamo. Secondo me
1: Vediamo.
0: ad oggi, se dovessi darti delle percentuali, 60% rimane, 40% no. Però ogni settimana cambia.
1: Va bene, Lenti, io non posso che ringraziarla. Lei in che ruolo gioca, Lenti?
0: Stasera calcio a 5, però quando giochiamo un po' più a campo largo, terzo di dietro, braccetto, come direbbe un allenatore con cui faccio allenamento.
1: Come direbbe Capuano, che lei conosce.
0: Esatto.
1: Va bene, caro mio Lenti, grazie, buon lavoro, grazie
0: Ciao ragazzi, buon lavoro a tutti, ciao ciao!
1: mille. Allora, questo è il mercato. Facciamo così. Ci riguardiamo la schermata e la commentiamo in ordine inverso. Faccio San Cesario, Liuzzi,
0: Però poi
1: Franchini e poi.
0: torniamo.

0: sul discorso del ripescaggio.
1: Poi torniamo al ripescaggio.
0: Quello è importante.
1: Che ci avete da fare stasera? Niente, no? Dove sta con me stasera? Quindi state con me.
0: Se abbiamo qualche moglie, qualche
1: no, lascia stare perché è una cosa che veramente non ci vedono più. Eccolo qua il mercato del Taranto con le ufficialità. Giuliatto, il tecnico, poi dobbiamo anche commentare che ha detto Giuliatto, insomma non basta, le due, le tre siamo qua stasera. Giuliatto, l'allenatore, Guastamacchia, Vukoša, Giosmanovic, Monetti, La Bianca, Sansor, Rajkovic, Potenza, Skoric, Perretta, Infantino, Mutisi e Soldani. Già c'è una base. Lei che conosce la categoria, professore, no? Professore, se mi sente, batta un colpo. Questa è l'ossatura del Taranto. Ce l'ha un giudizio sul mercato del Taranto sino a questo momento?
2: Ma a livello complessivo tecnico devo dire che questa è una rosa che può puntare sicuramente a vincere il campionato in eccellenza, ma era una rosa che poteva vincere il campionato anche quella dell'anno scorso,
1: certo.
2: E quindi mi aspetto una varietà di profili, ripeto, appunto per poter giocare più partite. Quindi le riconferme di Monetti, La Bianca, Zosmanovic sono tutti giocatori che ti permettono di essere abbastanza, di variare appunto, di passare dalla, faccio un esempio banale, dalla difesa 3 alla difesa 4 in partita, anche Potenza che vi ricorderete ha giocato una partita ottima proprio contro di noi nei playoff. E una caratteristica del Maglie molto efficace che andremo ad analizzare nello specifico è l'attacco alla profondità, ed è per questo che spero che Corvino sia un giocatore del Taranto, perché è un giocatore che fa dello scatto, quindi dei primi passi e quindi dell'attacco alle spalle del difensore e della profondità uno delle sue, dei suoi tratti più decisivi. Quindi spero arrivi lui. Devo dire che su questi giovani che sono arrivati mi tengo una riserva, perché chiaramente sarebbe abbastanza scorretto da parte mia e pure stupido prendere dei giudizi avventati. Magari sono proprio loro che invece daranno appunto quella spinta, diciamo così, variante, ecco, mi ho inventato un termine così a caso, al Taranto appunto.
1: Bene, bene, chiaro, se c'è Liuzzi, non mi guardi Franchini, c'è Liuzzi, c'è Liuzzi, perché insomma lei che è un cultore del centrocampo, ascoltato come di Paolo Antonio, è oggetto di trattativa in questo momento, ma allo stesso modo quello che fa specie, passiamo così, è il nome di Corvino, perché Corvino è un unico calciatore che lo scorso anno ha disputato quel maledetto torneo che è la Kings League. Il Taranto ha detto, insomma, nella persona del direttore sportivo Pagni, non nel Taranto 2026-2027 non ci saranno calciatori che disputano la Kings League. Quindi vorrei un giudizio su Di Paolo Antonio, su Corvino e sulla Kings League, e poi sulle trattative eventuali di rinnovo di Delvino e De Rosa, che sono due elementi che conosciamo bene. Li terrebbe o non li terrebbe lei, Liuzzi?
3: Parto dal fondo.
1: Faccia come De Rosa, padrone secondo, di farlo.
3: Secondo me, se rimane, sono contento per noi, per lui, per tutti, ma non credo che giocherà praticamente mai, perché noi, se ho capito qualche cosa di quello che sta succedendo, giocheremo con il terzino sinistro under. Quindi sono molto contento per De Rosa, una persona di esperienza, ci serve sempre, però noi probabilmente giocheremo col terzino sinistro under e con uno dei tre, se giochiamo come credo col 4-3-3, lascia perdere alberi di Natale o qualsiasi altra forma, ma comunque un under sarà anche a centrocampo, per cui è veramente importante, a maggior ragione sarà importante capire chi saranno i due over di centrocampo, e se possibile devono essere più forti di quelli dell'anno scorso. Quindi se Di Paolo Antonio si conferma sono contento, ma se si conferma Di Paolo Antonio deve dare molto di più dell'anno scorso. Sullo Iodice invece è molto intrigante la questione, perché allora,
1: se argomentiamo Liuzzi, argomentiamo, prego.
3: Immaginiamo allora, tanto per iniziare, noi non vogliamo essere il Paris Saint Germain dell'eccellenza, cioè non quello di adesso che vince la qualunque, ma quello che con tutte le figurine come il Catania, per essere un po' più vicini a noi, non riusciva a vincere assolutamente nulla. Ecco, noi questo non lo vogliamo. L'anno scorso è un po' successo, ma era tutto in corsa, era il primo anno, abbiamo iniziato a pochi minuti dal fischio di inizio del campionato, quindi va bene. Ma adesso non possiamo fare gli stessi errori. Quando San Cesario si domanda ma abbiamo fatto bene a prendere questo tipo di allenatore, io sono d'accordo con lui, nel senso che, come avevo detto in un'altra trasmissione, un conto è Autieri. Vabbè, tu c'hai un grande mister con tanta esperienza, e anche i calciatori più prime donne devono starci un po', diciamola così. Ben altra cosa invece se tu hai un allenatore che è una scommessa, e allora a quel punto come lo tieni tu lo Iordice con Battista, Oltremarini e Corvino? È un problema non da poco questo, insomma. Per cui o il nostro allenatore arriva con delle idee così brillanti, così fresche e lascia perdere l'empatia, entra in un clima tribale con la squadra per cui alla fine lo seguono e allora siamo tutti d'accordo, lasciamo perdere i grandi nomi, però tipo Chivu con l'Inter che nessuno se lo sarebbe mai
1: Sì.
3: immaginato, oppure ho il timore che l'allenatore giovane sia lì per non dare fastidio ai senatori e questo mi dispiacerebbe moltissimo perché una
1: Liuzzi,
3: squadra che si autogoverna a me non mi piacerebbe proprio.
1: posso dissentire in un passaggio? Hai tirato in ballo Chivu, hai tirato in ballo la Serie A, hai tirato in ballo i senatori, i calciatori di un certo livello, e poi hai parlato di Corvino. Massimo rispetto, ma Corvino ha fatto fino alla C forse, eh? Cioè forse ha fatto qualche presenza in C. Hai parlato di lo
3: Ho capito, ma noi siamo
1: Iordice?
3: in eccellenza.
1: Sì, no, però aspetta,
3: Ho
1: aspetta.
3: capito, ma noi siamo in eccellenza, sì.
1: No, ma per dirti, lo Iodice, buon giocatore,
0: Serie A,
1: per carità
0: tutta
1: di
0: la
1: Dio.
0: Serie A, vuoi
1: È
0: arrivare
1: quello
0: fino a
1: che.
0: C'è.
1: Cioè, lo Iodice è buon
3: No,
1: giocatore,
3: no, no,
1: per
3: ma
1: carità
3: non
1: di
3: ci
1: Dio.
3: dobbiamo. Ma
1: Tutti i
3: noi non
1: signori
3: dobbiamo.
1: giocatori. Ma il
3: No,
1: mister?
3: aspetta, ho capito.
1: Il mister ha fatto la Serie A, eh? Quindi
0: Vedi
1: porta in dote?
0: che Giuliato ha detto, lui vuole puntare sull'empatia. Vuole entrare
3: Sì,
0: in
3: vabbè.
0: empatia con i giocatori. Probabilmente se qualcuno non entrerà nel suo sistema di idee. Anche in corso d'opera potrebbe cioè, non far parte più del gruppo. Cioè, io
3: Sì,
0: adesso
3: vabbè,
0: sono
3: certo.
0: d'accordo con diciamo, le titubanze che abbiamo tutti, perché se viene Corvino e tu c'hai Corvino, dove lo fai giocare lo Iordice, no? Perché più o meno
1: Sì.
0: hanno la stessa posizione in campo. E probabilmente si sta ragionando su un discorso di avvicendamento, questo non lo possiamo sapere, no? Magari se arriva Corvino andrà via lo Iordice, questo non lo scopriremo a breve. Certo è che sicuramente avere più giocatori, più frecce al proprio arco in questo campionato potrebbe fare la differenza anche per una questione legata alla lunghezza del campionato,
1: Certo,
0: alla Coppa Italia, perché se devi fare eccellenza c'è anche la Coppa Italia da farsi.
1: assolutamente. Abbiamo visto quanto è importante. Fatemi parlare con Francesco. Poi torno da Liuzzi, però Francesco l'ho trascurato anche perché abbiamo parlato di Lo Savio. Francesco, Lo Savio l'hai premiato, no?
4: Certamente,
1: L'abbiamo
4: il
1: premiato
4: premio
1: al
4: Erasmo Iacovone,
1: mica un
4: quindi
1: premio così.
4: uno dei più importanti che abbiamo dato al Gran Galà.
1: Insomma, Lo Savio era ancora, non l'aveva fatto intendere giovedì scorso. Durante la scorsa settimana invece si è sbottato un po' di più. Calciatore importante che resta a
4: Certamente.
1: Taranto, un valore aggiunto per la squadra, che sia Serie D che sia Eccellenza.
4: Fatto un campionato devastante. Non a caso io lo conosco anche personalmente, Francesco Ragazzo d'Oro, ed è entrato nei cuori dei tifosi tarantini velocemente, quindi alla fine il suo percorso era giusto premiarlo e al Gran Gala, il primo Gran Gala che abbiamo organizzato su Mottola, abbiamo dovuto premiarlo in maniera più doverosa nei suoi confronti con diciamo, un riconoscimento eccezionale, quello dovuto a poi Erasmo Iacovone. Quindi io mi auguro che la prossima stagione lui possa fare tanti altri gol e fare nuovamente un campionato alla sua portata, perché è un giocatore molto forte
1: Sì,
4: per quanto mi riguarda.
1: assolutamente sì. Ritorno Liuzzi, Franchini, perché ci tenevo a completare quel discorso che abbiamo fatto, ovvero tutto quello che porta in dote il ragionamento di Liuzzi, però sottolineo e vorrei ribadirlo come arrivi un tecnico giovane, sicuramente preparato. Io scorsa settimana ho azzardato e continuo a dirlo che questo tecnico abbia dietro di sé una persona, o meglio, sia
3: Sì, bravo.
1: frutto di un ragionamento che è stato fatto da Danilo Pagni, sicuramente, dalla proprietà alla Disa, ma nessuno mi toglie dalla testa che grande stima nei confronti di Giuliatto ce l'abbia anche Pantaleo
3: Ma
1: Corvino,
3: certo, ma
1: che l'ha
3: sicuro.
1: conosciuto come calciatore, che l'ha avuto come uomo nello spogliatoio, e queste sono doti. Insomma, Corvino è un uomo che il calcio lo conosce meglio di chiunque altro in questo studio e forse anche a casa. Quindi sono convinto che se questa proprietà, se Danilo Pagni e se quello che abbiamo detto adesso dovesse risultare vero o effettivo, non è una scelta casuale. Ribadisco, questo è il nuovo che avanza. Poi magari se il mister dovesse fare male, saremo i primi a dire la scelta non è quella corretta. Ma ma questo va fatto successivamente. Allora, adesso ci stacchiamo un attimo, pubblicità, ma proprio 2 minuti, restate qua perché dobbiamo parlare di ripescaggio, altrimenti Franchini si alza e se ne va. E poi c'è l'analisi tattica del professor San Cesario, che vi farà vedere come giocava il tomamaglie di mister Giuliatto proprio contro il Taranto. Quindi restate qua, io vi conto, adesso vedo quanti siete, qua in TV dall'altra parte, YouTube, restate qua, torniamo su, 2 minuti, 2 minuti e torniamo.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: 9 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Allora, rieccoci in studio, riprendiamo questa seconda parte di 100 Sport Weekend. Poi parleremo di box con altro Quero, non con Francesco Quero, con Aldo Quero e non solo, perché ci sarà Nino Rossetti qua, reduce della vittoria del Palatiziano. Vabbè, poi vi racconto tutto dopo.

0: Io penso che il Taranto verrà ripescato,
1: Sì.
0: ma lo penso in una maniera nichilista, nel senso che
1: Nichilista, sì. Prego, no,
0: le
1: spieghi.
0: magagne che si fanno in FIGC sono magagne che
1: Certo.
0: in questo caso ci favoriranno. E quindi io sono contrario a queste cose, ma è un di più che ovviamente gradisco.
1: Io devo sempre dire che lei si assume tutta la responsabilità di ciò che dice, perché altrimenti domani mi chiudono la trasmissione, mi tolgo la carica
2: Io
1: di
2: non
1: direttore
2: parlerei
1: sì,
2: di magagne,
1: docente.
2: non
1: Sì,
2: parlerei di
1: no, no, no,
2: magagne.
1: io
2: No, ma
1: devo
2: sicuramente
1: seriamente
2: sono
1: dire
2: tutti
1: questo.
2: uguali,
1: Quindi...
2: però dobbiamo essere coerenti perché per anni abbiamo detto che la Florenzia Viola, la Fiorentina aveva esagerato, rubare il posto
1: Sì.
2: a Martina, però ripeto, io sarei contentissimo, sarei il primo ad essere contento di essere in Serie D, però dobbiamo
1: Bene.
2: appunto essere coerenti e innanzitutto pretendere da noi di vincere il campionato, che sia eccellenza Serie D, questo è il mio
1: Sì,
2: pensiero.
1: mi auguro di svegliarmi domattina e di essere in Serie D senza sapere come, caro il
2: Coerentemente,
1: mio. Eh? Coerentemente, coerentemente in Serie D. Quindi poi se coerentemente si possa fare anche la Serie C, ma quello insomma, non, se si potesse, non è una cosa. Però San Cesario, lei è un credente, ho visto anche che ha Iacovone dietro, quindi è credente in diversi luoghi,
2: l'ho
1: in diversi...
2: anch'io.
1: Ce l'ha anche
2: Sì.
1: lei,
2: Istanza, sì.
1: ce l'ha anche
2: In
1: lei
2: camera da
1: Istanza.
2: letto, invece del crocifisso
1: C'è
2: c'è Iacovone.
1: Iacovone.
2: Sì.
1: Dietro.
2: Quello di Taranto Futura che sta a suggellare la mia fede calcistica.
1: Sì,
2: Questo qua, che
1: bene,
2: vedete con
1: bene.
2: me.
1: Sì, l'avevamo notato, San Cesare. Diciamo che è passato da un messaggio su una maglia a Iacovone, un po' più condivisibile su tutti i punti di vista. Cioè, si può spendere tutte le stagioni. Ripescaggio, dicevamo, ripescaggio con il Taranto che ci crede, il Taranto che aveva lasciato intendere, anzi aveva dichiarato che non avrebbe aderito alla richiesta di ripescaggio, invece è arrivata questa doppia formulazione, NOIF è richiesta al presidente Malagò, e quindi chiedo prima a Gabriele Franchini e poi a Giancarlo Liuzzi.
2: Allora, ricapitolando la questione, come tu hai detto, pochi giorni fa era stato detto dal Presidente in persona che il TAR non avrebbe fatto ripescaggio, non avrebbe fatto domanda di ripescaggio in quanto la graduatoria ci vede in una condizione abbastanza critica, no? Per un punteggio addirittura negativo. E poi ne possiamo anche parlare di questo fatto dei punteggi, dei criteri che vengono utilizzati per fare queste graduatorie qui, che non sono mai uguali, noi abbiamo fatto diversi campionati, ogni
1: Sì.
2: campionato c'ha le graduatorie
1: Cioè,
2: sue.
1: ma quella è una classifica stilata apposta per evitare che il Taranto possa
2: Ad
1: essere.
2: esempio, in Serie D, chi vinceva i playoff faceva la graduatoria sulle vincenti delle finali, e noi in questo caso invece no, noi siamo dietro a squadre che non hanno fatto nessuna finale di playoff. Vabbè, questo è un altro discorso. Io ritengo che se il Taranto si sia mosso poi da lì a poche ore per fare la doppia domanda di ripescaggio, un motivo ci sarà, ecco. Probabilmente c'è stata un'imbeccata, me lo auguro che ci sia stata un'imbeccata, perché poi, non so, l'amico diceva, parlava di magagne, ma in realtà poi...
1: Ma è ragazzo, è giovane,
2: No,
1: ragazzo, è giovane,
2: allora,
1: si
2: il discorso è
1: farà,
2: questo,
1: ragazzo.
2: io una mia idea ce l'ho, il ripescaggio probabilmente non è possibile, il ripescaggio, perché se le graduatorie sono quelle e le squadre che non si sono iscritte ad oggi sono tipo tre, se non mi sbaglio. Il Taranto chiaramente è in una condizione di non ripescabilità perché si trova basso in graduatoria, almeno così da queste graduatorie poco ufficiali, perché le graduatorie ufficiali non ne ho viste in
1: Non ce ne
2: realtà.
1: sono.
2: E poi ci sono squadre di eccellenza di altre regioni che hanno già dichiarato che sono state
1: Di
2: ripescate,
1: difficile pronuncia anche in
2: quindi
1: quel caso,
2: è
1: ma
2: di
1: va
2: difficile
1: bene.
2: pronuncia, certo. Quindi dicevo, il Taranto molto probabilmente punta alla riammissione. Perché poi in Italia noi abbiamo questa, in Serie C, in Serie D, le abbiamo viste queste cose, il ripescaggio, la riammissione, ci sono diversi modi per poter ottenere la stessa cosa, cioè il salto di categoria a tavolino, perché questo è. Probabilmente questa riammissione, se dovesse andare in porto, dovrebbe chiaramente prescindere da questi criteri del ripescaggio, cioè il Taranto dovrebbe essere riammesso in quanto qualcos'altro.
1: Certo, ed è
2: E
1: per questo che noi
2: quindi...
1: qualche settimana fa, permettimi Gabriele, prendendoci dei
2: Cioè,
1: passi.
2: fammi
1: Va
2: finire, se no
1: bene,
2: mi
1: prego,
2: dimentico.
1: altrimenti
2: No, se no si
1: sì,
2: perde il
1: ci sta,
2: filo.
1: ci sta.
2: Quindi la graduatoria del ripescaggio sarà quella che sarà, probabilmente il Taranto non rientrerà, riempiranno i posti per coprire le vacanze nei vari gironi e il Taranto, se verrà riammesso, sarà riammesso in sovrannumero, come è successo spesso per poi in Serie D ci stanno 300 squadre, fai 301, cambia poco, cioè probabilmente tutta l'Italia non se ne accorgerà nessuno di questa cosa qua,
1: no,
2: ce ne accorgeremo solo noi qui a Taranto che abbiamo cambiato categoria.
1: Noi qualche settimana fa ci siamo, eccolo qua, l'altro uomo di Studio 100, la new entry di Studio 100, new entry, ormai è più di qualche settimana, un attimo solo che arriviamo, Deli Santi, solo qualche minuto. Dicevo, qualche settimana fa ci siamo presi dei

0: Dei pazzi, perché abbiamo parlato, abbiamo osato parlare di Lodo Taranto, no?
1: Sì.
0: Quindi questa terminologia che ha scandalizzato tutti i puristi, per quale motivo lo sport, non lo sport, ma insomma, abbiamo parlato del caso Florenzi Viola 3 settimane fa e ci avete dato dei pazzi, lo abbiamo fatto qualche giorno fa e ci siamo ripresi più o meno dei pazzi, perché c'è stata una mezza settimana nella quale diceva: ma dove è finito? No, siamo qua a raccontarvi di nuovo
1: Ma
0: del
1: scusa,
0: Lodo
1: Dario,
0: Taranto. Aspetta, Caprese, se non mi scordo io
1: certo.
0: stavolta. Quindi è chiaro che prescinda eventualmente da quella che è la strada ordinaria, anche se il Taranto ha fatto domanda di ripescaggio anche in quel caso, ma la richiesta è una richiesta che riguarda un ambito parallelo. Guardiamoci in faccia, perché quando poi sentiamo dire che siamo tutti
1: Senza
0: uguali, no,
1: illusioni, qua non si
0: senza illusioni,
1: pensa, certo.
0: chiaramente. Il Taranto non vale una qualsiasi altra squadra di eccellenza. Il Taranto non vale il 99,9% delle squadre di eccellenza,
1: E di
0: così come
1: serie
0: non
1: D
0: lo vuole.
1: anche direi, anche
0: Ok,
1: di
0: così
1: serie
0: come non le vale la Spal, così come non le vale il Messina e non le valgono tutte le piazze importanti. Quindi, se dovesse essere adoperato un provvedimento speciale per il quale il Taranto, la Spal, il Messina, le grandi piazze che hanno fatto la storia del calcio sino alla Serie B e qualcuna anche in Serie A di queste, dovessero essere richiamate, riammesse, ripescate, decidete voi come, a partecipare al campionato di Serie D, io non ci vedrei niente di strano, perché è
1: esatto.
0: vero che sono cambiati i regolamenti rispetto alla Florenzia Viola e quant'altro, tutto quello che
1: Ma non
0: volete.
1: stai ledendo nessuno, perché se hai riempito i posti vacanti con
0: Benissimo.
1: i ripescaggi e il Taranto o la Spal o il Messina o chi per lui, in quanto rappresentative che rappresentano città di storia calcistica, non, capoluoghi di provincia, non il paesello sperduto nella montagna più estrema degli Appennini,
0: Certo, col massimo rispetto,
1: col
0: chiaro.
1: massimo rispetto, col massimo rispetto. Io credo che il calcio italiano ha bisogno di queste cose.
0: Ma certo,
1: Cioè,
0: certo che sì.
1: La federazione, la FIGC, che adesso ha un nuovo presidente, deve ripartire da ripristinare un certo equilibrio nelle grandi piazze, soprattutto al sud.
0: Soprattutto in considerazione del fatto che Taranto in questo momento
1: Storico,
0: ha una
1: esattamente.
0: proprietà, il villeggio
1: Bravissimo. Non
0: mediterraneo.
1: stiamo parlando poi di una proprietà squattrinata, diciamo
0: Anzi,
1: chiaro
0: solida.
1: è tutto. Questo è
0: Parliamo di
1: super
0: una
1: solida.
0: proprietà che forse insegna solidità in ogni
1: No,
0: dove
1: ma il
0: in
1: problema
0: Italia.
1: principale è che poi noi stessi tarantini, no? Sembra che remiamo contro certe determinate situazioni, quando poi ne abbiamo viste di cotte e di crude in Italia. Tu hai visto l'ultimo episodio nostro che è successo a Massafra, abbiamo avuto questo risvolto disciplinare, ma io mi ricordo che 2 anni fa il Brescia in Serie B è retrocesso dopo spareggio col Cosenza in casa, perdendo a tavolino 0-3 per invasione di campo e sono stati ripescati. Non è che
0: Sì,
1: qualcuno, lì c'è un'altra Serie B, sempre calcio italiano. Cioè, non è che qualcuno ha detto, no, siccome hai perso 3-0 a tavolino, tu non puoi fare più la Serie B, ripeschiamo la terz'ultima. No, hanno ripescato il Brescia, che è fallito l'anno dopo poi,
0: ma poi c'è la
1: Cioè.
0: questione del Brescia di quest'anno sul caso Tonali, che è fantastico. Lino ha fatto la masterclass
1: Questa è un'altra,
0: quest'anno,
1: vabbè,
0: che è
1: questa è.
0: fantastica, ma è un altro
1: Ne
0: discorso.
1: possono fare quello che vogliono, questo è il discorso. Se vogliono,
0: Senza
1: possono fare quello
0: ledere,
1: che vogliono.
0: senza
1: A noi,
0: ledere.
1: allora, a noi, no, scusami, Dario, giusto
0: No.
1: per finire perché mi infervo su questa cosa. A noi non ci ha regalato mai niente nessuno, anzi, ci hanno sempre tolto.
0: Sì.
1: E non voglio parlare anche dell'ultimo campionato, perché non è che qualcuno ci ha aiutato nell'ultimo campionato,
0: Esattamente.
1: parliamoci chiaro.
0: Anzi.
1: Le colpe sono forse maggiormente le nostre, perché è inammissibile perdere in casa una finale del genere contro una squadra qualsiasi, perché quella era il Gladiator, a prescindere con tutto il rispetto che ho verso il Gladiator, che comunque aveva dei buoni, degli ottimi giocatori, ma era inammissibile che questa squadra, e cioè, un po' di rabbia rispetto alla conduzione della partita e i giocatori che sono scesi in campo in quella partita, che dovevano vincere la partita a mani basse.
0: Senza ombra di dubbio. Posso andare a Liuzzi o ti infervori anche se vado alla Liuzzi?
1: No, vai, vai.
0: Posso andare a Liuzzi? Liuzzi, lei che ne pensa di tutto quello che abbiamo raccontato in questo momento? Fregnacce o corrisponde a verità?
2: No, no, no. Allora, a parte il fatto che non lede altri, no, noi non ci deve fregare assolutamente niente di quello che pensano gli altri, perché per una volta dobbiamo pensare a noi stessi, punto. E sappiamo che la politica può qualsiasi cosa, cioè non c'è storia. Se la Triestina stava finendo per giocare nel campionato jugoslavo, mandano Andreotti a recuperare.
0: Ecco.
2: L'ex ministro Enzo Bianco è sceso in campo con il Catania, lo sanno tutti, nella partita col Taranto, hanno giocato in 12 contro 11, si sa, è un dato scientifico. Gli ultimi
1: Ti
2: casi
1: ricordi
2: come
1: anche la
2: dice
1: Serie B a
2: Carlo.
1: 24 squadre che fecero,
2: Sì,
1: togliendo tutte le
2: ma non ci
1: retrocessioni?
2: dimentichiamo anche la Sampdoria degli ultimi 2 anni, tutto, va tutto bene. Secondo me, e ha detto bene Dario,

0: Secondo me un lodo Taranto non si potrà fare, ma si potrà fare una cosa molto più intelligente, che mette insieme Taranto, Messina e Spal, recuperando un concetto di storia e di tifo,
1: Programmazione.
0: in barba a quanto è stato detto nei regolamenti. E allora forse ci recuperano. Se ci recuperano tutte e tre, secondo me va benissimo e noi siamo solo contenti. Non vedo altre
1: Bene,
0: strade.
1: benissimo, tutti contenti. Liuzzi, lei sta come sta vivendo con apprensione ciò che accade nel capoluogo di regione, immagino, vero? Giusto un passaggio di 30 secondi.
0: No, perché devo vivere con apprensione il numero di
1: No,
0: ragione?
1: non vive con apprensione quanto accade a Bari. No, giusto per sapere, perché io so, insomma, che lei è molto, come dire, vicino a ciò che accade.
0: Iniziare, come si
1: Lei è.
0: permette lei di pensare che io posso pensare a Bari come il mio capoluogo
1: No,
0: di regione?
1: non le
0: Io stavo
1: interessa
0: pensando a
1: quindi.
0: Roma, stavo pensando a Bologna, ma mai nella vita avrei pensato a Bari, ma
1: Bene,
0: scusa,
1: benissimo. Non le credo, Liuzzi.
0: vergogni,
1: Non
0: la
1: le credo, Liuzzi.
0: prego.
1: Non le credo, però va bene lo stesso.
0: No, no, no, cioè,
1: No.
0: oh, posso dire una cosa
1: Qui è
0: che
1: come? No,
0: quasi mi
1: certo. Qui
0: dispiace
1: per
0: per
1: quello.
0: loro.
1: Sì.
0: Cioè, tanto mi fa schifo tutto quello che sta succedendo che quasi mi dispiace per loro. Ci ho detto, ci abbiamo altri problemi a cui pensare, pensiamo ai nostri.
1: Sì, senz'altro, senz'altro. A proposito di problemi, San Cesario, lei come, che ha fatto questa settimana? Non lei, nel senso, cosa ha preparato per noi questa settimana?
2: E appunto sfruttando l'ottima idea di Liuzzi, parlando del Maglia e quindi di Giuliato, ho analizzato nello specifico i gol che sono stati fatti dal Taranto e dal Maglia nei pareggi che sono avvenuti 1-1. Sono dei pareggi che sono stati anche abbastanza paradigmatici della stagione del Taranto. Ho ripetuto
1: Paradigmatici?
2: tantissimo. Sì, nel senso che
1: Complimenti.
2: sono di esempio, che il
1: Sì,
2: Taranto
1: no,
2: gioca
1: no, no,
2: sempre
1: no,
2: con
1: non deve
0: 5
1: spiegarmelo, no, io lo so
2: difensori.
1: cosa sta facendo, però le
2: Sono
1: faccio i
2: quello che è.
1: complimenti.
2: Grazie. Perché il Taranto appunto non ha saputo reagire all'imprevisto, in questo caso però osserviamo alcuni dei principi che Giuliato utilizza. Innanzitutto richiede alla difesa di stare sempre in linea e però dà la consegna a un difensore centrale che in questo caso esce dalla linea male appunto di rompere la linea. Il Taranto attacca molto bene con tre giocatori in area, molto bene la profondità, lo Iodice accompagna bene l'azione sul secondo palo e lo Savio conclude bene. Questa è una partita che il Taranto aveva cominciato bene, ma un connotato positivo del Magni sicuramente è la resistenza, appunto, anche fisica all'avversario. E penso che il Taranto, da un punto di vista fisico, deve migliorare. Sicuramente una grande lacuna è la difesa dell'area e non è assolutamente cambiato niente da Danucci. Guardate qui quanto la difesa del Magni si schiacci rispetto all'attacco del Taranto, addirittura stando in 5, in 6, e di Paolo Antonio che segna all'ultimo minuto, segna senza qualcuno che praticamente lo manchi. Qui Guastamacchia sbaglia il tempo e il gol che fa Oltremarino è interessante per le prospettive che ha questo giocatore, che potrebbe essere un giocatore del Taranto. Io ho un'ottima opinione di Oltremarino perché penso che possa sicuramente essere ottimo in eccellenza, non titolare, ma se compriamo un altro attaccante centrale che sostituisca Aguilera o Aguilera stesso può sicuramente crescere. Qui utilizzano lo stesso principio di Danucci, ma lo fanno molto bene e rubano 2 punti al Taranto in una partita veramente assurda, un pareggio che nessuno di noi probabilmente avrebbe pensato accadesse. Vedete come tutti sono andati verso un lato del campo, ha usato molto bene l'ampiezza qui, in questo caso Giuliato, tutto il Maglie, 5 giocatori ad attaccare l'area, ad occupare anche i mezzi spazi, e un sesto dietro che calcia dalla distanza. Ecco le mie perplessità su Giuliato. Secondo me Giuliato è uno che allena molto bene la difesa nei primi 30 metri, allena molto bene la fase offensiva negli ultimi 30-40 metri, sicuramente è un allenatore avanzato e hai fatto bene a sottolineare la vicinanza che ha con Pantaleo Corvino ed è uno degli aspetti positivi. Però il mio timore è che vedremo delle partite molto uguali rispetto alla stagione scorsa, dove avremo dei problemi di transizione soprattutto. Confido nel mercato e nella capacità di Giuliato di adattarsi a un Taranto che è sicuramente più forte del Maglia, che ha fatto una stagione incredibile e ha finito con 48 punti.
1: San Cesario, se dovessi chiederle qual è la caratteristica più evidente del gioco di Giuliatto, lei mi risponderebbe?
2: L'attacco alla profondità, che è la stessa ragione che mi fa
1: Bene.
2: sperare nell'acquisto di Corvino, che Corvino e
1: Bene.
2: Oltremarini sarebbero praticamente un differenziale che potrebbe pareggiare solo il Canosa e lo Squinzano se fa un ottimo mercato, come dimostra di star facendo, proprio a livello offensivo, senza
1: Sì.
2: considerare lo Iodice, secondo me.
1: Senza considerare lo Iodice. Va bene, grazie professore. Professore, adesso io le porto, la porto invece allo Iacovone. C'è stato lei allo Iacovone ultimamente?
2: No, ultimamente no,
1: No.
2: non ho visto la sua evoluzione finale, per ora.
1: Allora, le faccio.

0: faccio vedere, professore, quelle che sono le immagini che questa mattina ha raccolto per noi il nostro Beppe Deli Santi, dal quale andremo a brevissimo. Eccolo qua, vedete, si sta lavorando per il termine tecnico, adesso non lo conosco. Perché...
1: Posenò,
0: sarà Posenò.
1: La ghiaia, volevo.
0: Tra le tante cose non ho fatto, insomma, questo genere di lavoro.
1: Ho detto l'ultima posa della ghiaia per mettere poi la superficie.
0: Stanno esattamente sistemando, livellando quello che è il sotto del sottosuolo di dove poi verrà posata il tappeto in erba naturale. E quindi si sta lavorando in questo senso. Oggi c'è stato il nostro Beppe Deli Santi. Lo stato dell'opera è proprio questo, come vedete i sediolini fanno già il loro effetto, l'area hospitality tutto coperto dall'esterno, è tutto ormai terminato. Vedete i seggiolini relativi all'area, alla tribuna inferiore, quindi l'area VIP, l'area hospitality, l'avete visto, ve l'abbiamo mostrato alla nascita questo stadio, e adesso con le immagini, eccole qua, bellissima, questo è il nostro Deli Santi che stamattina è stato là, vi facciamo vedere come vanno le cose. Vi invitiamo a rimanere con noi, perché domani vi facciamo vedere qualcosa di unico, domani, quindi voi restate tutta stanotte su Studio 100, domani vi facciamo vedere qualcosa di unico. Deli Santi, buonasera e bentrovato, come sta, dov'è, dove si trova lei, insieme a Lenti va a giocare a calcio?
2: No, a calcio no, diciamo attività culinarie per il cibo, ovviamente,
0: bene,
2: per mettere qualcosa nello stomaco. Buonasera a tutti,
0: meglio.
2: Comunque, grazie per l'invito.
0: Giuseppe, so che hai fatto un recap di quella che è la situazione, perché oggi si chiudeva, c'era la deadline relativa alle iscrizioni al campionato di Serie D, il Taranto deve sperare che ci sia una moria delle vacche, diceva qualcuno tanti anni fa, ma una moria di squadre. che insomma non abbiano presentato domande di iscrizione, o quantomeno che vi siano domande incomplete che poi possano essere soggette a contestazioni ed esclusioni varie. Raccontami un po' che è successo e quante sono, secondo i tuoi calcoli, che so essere un calcolo difficilissimo perché non ci sono notizie ufficiali in tal senso, quante sono le squadre che hanno alzato bandiera bianca ufficialmente e quante invece potrebbero farlo?
2: Allora Dario, intanto partiamo con il discorso che alle 14 c'è stato il gong a tutti gli effetti per tutti i club di Serie D aventi diritto all'iscrizione al prossimo campionato nella massima serie dilettantistica. Ben 159 su 161 ha fatto domanda per l'ammissione dunque al prossimo campionato, solo due sono i club che non hanno fatto domanda, è stato il Sora che non ha presentato assolutamente nessuna documentazione e il Valmontone che ha depositato espressa rinuncia al campionato. Tutta la documentazione adesso è stata data nelle mani della Covisod, che dovrà esprimere il primo responso ufficiale il 17 di luglio. Poi ovviamente andremo a vedere gradualmente come andranno a mettere i propri tasselli al proprio posto, e ovviamente tutte le società inizialmente escluse avranno il tempo materiale fino al 14 del 23 luglio per presentare eventualmente le proprie istanze. L'ultimo, diciamo, consiglio definitivo del direttivo della LND è fissato per il 28 luglio, però al momento non abbiamo certezza, ecco, dei club che potrebbero non iscriversi al prossimo campionato. È ovvio che ci sono delle domande che al momento sono incomplete, bisogna valutare delle situazioni economiche anche all'interno del girone H di Serie D. Ricordiamo che tra l'altro il Fasano si è salvato proprio sul gong, è riuscito a fare la domanda, ecco, per l'ammissione al prossimo campionato di Serie D. Poi bisognerà valutare gradualmente tutte le situazioni e quindi al momento non c'è un numero esatto, però è ovvio che bisogna rimanere attaccati a questo treno con la possibilità reale che effettivamente il Taranto chissà che non possa essere ripescato. Ne abbiamo parlato ieri, del resto, nei nostri reel, nelle nostre attività, nei nostri TG, di questa possibilità per il Taranto che ha fatto domanda tramite gli iter normativi vigenti e poi anche con la richiesta esplicita al presidente della FIGC, Giovanni Malagò. E quindi un dettaglio importante che vedremo se avrà dei riscontri nei prossimi giorni. Attendiamo naturalmente con ansia se questo risultato potrà avvenire, però al momento non possiamo dare certezza su quello che accadrà nel prossimo futuro. È inevitabile, ovviamente dobbiamo sottolineare questo aspetto, che ci sono dei club che rischiano ancora l'iscrizione e quindi un lumicino bisogna tenerlo sempre acceso.
0: Grazie a Giuseppe Deli Santi, come al solito preciso, puntuale, l'avete visto nei nostri shorts, di questi, non suoi shorts, dico nei nostri shorts, quelli di Studio 100, quelli che stiamo preparati. Velisanti con gli shorts non deve essere uno spettacolo bello da vedere, però dico quelli che stiamo realizzando invece e che vanno in onda sulla nostra pagina

0: Facebook, sul nostro profilo Instagram, su TikTok, su YouTube, insomma, quelli stanno riscuotendo un discreto successo. Grazie Adeli Santi, buon venerdì sera.
1: Grazie, grazie Dario, buona puntata a voi.
0: Grazie mille. A tutti. C'era un commento che stava facendo vedere il nostro Alessandro Labriola, che riguarda, eccolo qua, preparatissimo il nostro Nicolas Vaporidis, ovviamente in riferimento a San Cesario, non nessuno di noi, ma ovviamente a San Cesario, nel quale Mimmo Frusi riscontra una certa somiglianza con Vaporidis. Lei è d'accordo, San Cesario?
2: No. Non ricordo neanche chi sia Vaporidis, ma sono d'accordo sulla...
0: Con Frusi non si può non essere d'accordo. Bene, benissimo, certo. Benissimo. Vi faccio vedere delle altre immagini che sono quelle del galà del calcio tarantino organizzato dalla Elene di Taranto, presieduta da Fabio Torio, che ha visto, eccole che queste sono le immagini, c'è il presidente Tisci che era presente, lei è contento, Liuzzi è contento di vedere Tisci lì sul palco?
3: Che no. Bello sarebbe non vederlo più.
0: Ecco, appunto, benissimo. Grazie Presidente Tisci, l'abbracciamo, la salutiamo ovunque lei si trovi in questo momento.
4: Perfetto. Veramente lo vediamo spesso a Taranto.
0: Lo vediamo spesso a Taranto.
3: Noi non lo vogliamo più vedere.
0: Sì, ho capito Liuzzi, ma lei deve capire che non può dire... Vabbè, Liuzzi, ormai
3: non è San Cesario. San Cesario, capito?
0: Sì,
3: San Cesario. Bisogna a certe volte essere anche un po' espliciti.
0: Sì, ma io infatti non ho chiesto a San Cesario perché penso che avrebbe lanciato qualcosa contro la TV, invece ho chiesto a lei perché, insomma, di indubbia educazione e di gusto morigerato. Invece anche lei mi tradisce. Dicevamo, gara del calcio tarantino, prima edizione LND, organizzata dalla LND Taranto, presieduta da Fabio Torio. La prima edizione si è tenuta a Mottola in una serata freddissima, devo dire la verità, sembrava ottobre inoltrato, al QL Center Sport, che insomma appartiene e guarda al nostro ospite Francesco Quero, che è stato il padrone di casa, che è salito sul palco per premiare Francesco Lo Savio. Tante le eccellenze del territorio, tanti calciatori, tante società premiate, tante realtà che hanno avuto il lustro e l'occasione di vedersi premiate, di salire su un palco prestigioso. L'edizione è stata condotta dal nostro amico Matteo Schinaia, amico e collega Matteo Schinaia. Un successo, Francesco.
5: Sì, un successo, ma intanto ringrazio anche gli organizzatori, presidente Fabio Torio e l'altra associazione, l'organizzazione La Rotonda, che con noi, con me, il mio socio del centro sportivo, il QL Sport Center, ha organizzato questo evento. All'inizio la nostra idea era quella di creare una sorta di sinergia, quindi un galà trasversale, perché abbiamo invitato dirigenti, associazioni, associazioni anche degli arbitri, quindi calciatori ovviamente, che un galà che abbracciasse più volti del mondo del calcio tarantino.
0: Scusaci Francesco, però era necessario fare, insomma, mettere certo. Uno accanto alla Vaporidis e San Cesario si sposta.
5: Vi assomigliate.
0: Ecco, eccoli qua. Insomma, è una cosa bella, San Cesario, che l'abbiamo detto. Prego, prego. Grazie Francesco,
2: sì,
0: grazie.
2: Apprezzo.
0: Benissimo, anche noi. Prego, Quero.
5: Dicevo, abbiamo anche, circa 40 erano i premiati, ricordato, secondo poi le nostre premiazioni, i personaggi che comunque hanno portato dal punto di vista sportivo lustro a Taranto, come Lo Savio l'abbiamo premiato con il premio Erasmo Iacovone, a te Dario col sì. premio Cristian Cesario, abbiamo premiato anche il famoso giornalista, ex giornalista a livello nazionale, Ninni Cannella, in quanto poi abbiamo dovuto chiamare la figlia sul palco, anche lei emozionatissima. Quindi questo galà ha portato, l'obiettivo era quello di ricordare che Taranto è presente. In questo momento, soprattutto con i giochi del Mediterraneo, soprattutto anche, qui mi allaccio paradossalmente anche alle parole di Franchini, che è stato molto più argomentativo e esaustivo, perché lui dice bisogna anche guardare, per quanto riguarda il ripescaggio, la realtà dei fatti e anche la solidità, come hai detto tu, del Taranto stesso, perché se noi guardiamo il ripescaggio e la FIGC con le attente valutazioni guarda quello che potrebbe essere Taranto sia a livello societario da qua a 5-6 anni, sia come solidità e programmazione, credo che ha tutte le carte in regola per essere ripescato. A me è una cosa molto difficile visto il punteggio, però siamo in un momento storico che davvero possiamo abbracciare il futuro, perché questo evento che sta alle porte, 21 agosto è arrivato, potrebbe essere veramente la chiave di svolta.

0: svolta per quanto riguarda Taranto, ma anche i paesi limitrofi, perché è a livello nazionale e internazionale. Quindi abbiamo bisogno di riscatto, è quello che ho detto anche io sul palco. Abbiamo bisogno che le realtà tarantine, che molte volte sono nascoste, un motore nascosto, che però i dilettanti, l'ho visto con l'eccellenza col Taranto, dà linfa, cioè
1: Sì.
0: è un motore così forte che non si vede, che però è fondamentale per il territorio tarantino, perché non può Taranto. Non si può permettere, parlo sempre del Taranto Calcio perché è la squadra più importante del nostro territorio, di restare in questa categoria, soprattutto ora, soprattutto con uno stadio che è nuovo di zecca, un gioiellino pronto per essere utilizzato, quindi dobbiamo veramente anche noi associazioni, società sportive e tutti i circuiti dello sport fare sinergia per poter portare in alto Taranto anche a livello, soprattutto a livello regionale.
1: Giusto, concordo con Francesco, ricorda quel Sport Center di Mottola, una struttura che ha ospitato il primo gala del calcio tarantino. È stato un piacere essere lì anche perché poi c'era questo premio dedicato all'amico Cristian Cesario, che non ci stancheremo mai di ringraziare e di salutare perché è una di quelle persone che ha fatto bene al calcio, ma che ha fatto bene alle nostre vite e che ha cambiato le nostre vite con il suo incontro e che salutiamo sempre ovunque. Ovunque esso sia. Allora, abbiamo concluso la parte relativa al calcio. Io a questo punto ringrazio, hai visto Liuzzi, i giovani che c'ho io qua, c'ho Quero, San Cesario, che nonostante la somiglianza con Vaporetti sia un'altra eccellenza, perché hai visto come racconta il calcio. No, non è qui. Racconta, ecco San Cesario che, sì, che ci saluta. Però dico, racconta il calcio, ci spiega il calcio pure a noi comuni mortali che avremmo difficoltà. Io la zona 14 me la sono sognata la notte per qualche settimana, però. Se non ci fosse San Cesario, noi non capiremmo tante cose e non posso che ringraziarlo. Grazie San Cesario!
2: Grazie a voi di ospitarmi, ci vediamo
1: No, fatemi vedere
2: la
1: quello vero,
2: prossima.
1: non posso. Vedo questo muto che. Via, eccolo qua, grazie San Cesario, ricominciamo, grazie San Cesario!
2: Grazie a voi di ospitarmi e ci vediamo prossimamente.
1: Ci vediamo presto, un grosso abbraccio, grazie. Grazie ovviamente anche a Giancarlo Liuzzi. Liuzzi, lei si farà trovare dove settimana prossima?
3: La settimana prossima in Versilia. Ci
1: Inversilia, bene, benissimo. Siamo,
3: sono, sì,
1: come
3: poi vediamo.
1: dire,
3: Non mi ricordo bene dove sono veramente,
1: Bene,
3: ma sì.
1: benissimo, benissimo. Vabbè, Liuzzi, non me lo deve dire adesso. Sarà da qualche parte, in giro per lavoro, ovviamente. Grazie, Liuzzi.
3: Ciao amici.
1: Grazie mille. Ringrazio ovviamente Francesco Quero. Grazie, Francesco, di essere stato qui con noi.
0: Grazie a voi.
1: E allo stesso modo ringrazio un po' più lontano Gabriele Franchini. Grazie Gabriele.
4: Grazie a te Dario per questa serata di nuovo.
1: Grazie, voi restate con noi perché sta per entrare l'eccellenza della boxe tarantina pugliese e io direi anche nazionale perché ci abbiamo un campione vero e abbiamo un maestro che è un maestro di boxe ma anche un maestro di vita. Restate con noi e poi vi portiamo nel mondo della Quero Chiloiro.
5: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: A volte

smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: E allora rieccoci, eccoci qua, ci sono anch'io, ovviamente il protagonista in questo momento non sono io, ma sono cintura e guantoni personalizzati che presentano coloro i quali andiamo a chiudere la nostra trasmissione, ci vuole tempo per chiudere, però dico con i quali ci avviamo verso la seconda parte di trasmissione, è un piacere averli qui, li presento in ordine di vicinanza come al solito, Aldo Quero. Aldo, buonasera e bentrovato.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Grazie a te, c'era saluto un Francesco Quero lì.
2: Ah sì,
1: l'ho fatto stare insieme perché sennò sarebbe stato difficile, quindi invece fuori uno dentro l'altro. È un piacere avere qui insomma il campione italiano dei pesi medi, vero? Dico
3: ciao,
1: bene?
3: Ciao, buonasera, grazie.
1: Nino Rossetti, ben trovato. Nino, come stai?
3: Tutto bene, dai.
1: Allora Nino, siamo reduci, parto subito con te, siamo reduci da una grande serata di box, quella del Palatiziano della scorsa settimana, nella quale insomma ti sei portato a casa questa cintura, questo titolo relativo ai pesi medi, una serata che ti ha visto opposto al pugile Francesco Faraoni, 10 riprese, cioè abbiamo le immagini intanto che passano, 10 riprese nelle quali sei stato in grado di sciorinare una box intelligente, con ritmo, con una grande qualità tecnica, nella quale sei stato bravo a dosare l'energia in un particolare momento del match, ma insomma una serata che regala a te, ho scritto Tarantino in una grafica, c'era l'80% dei commenti, ma è di Sava, sì ok, Sava però è provincia di Taranto, è vero, quindi possiamo di Tarantino in generale, quindi che regala una grande serata a te, una grande serata di box a Quero, ma regala una grande serata di box a Taranto.
3: Sì, diciamo che dopo tanti mesi di duro allenamento, di sacrifici, di tutto, insomma, siamo riusciti appunto il 4 luglio a Roma, a Palatiziano, contro un pugile molto bravo di Roma, appunto, siamo riusciti a riprendercela, perché nel 2022 già ero stato campione italiano, purtroppo l'ho persa malamente e ora ce la siamo ripresa.
1: Che cosa è cambiato? Ti faccio questa domanda e poi torniamo sull'avvenimento del Palatiziano. Che cosa è cambiato nell'approccio tra il 2022 e oggi?
3: Diciamo che non è cambiato molto, è cambiato proprio come hai detto tu, il metodo di approccio, il metodo di allenarci in palestra, il metodo di anche un po' più di

0: convinzione su quelli che sono i miei mezzi.
1: Quindi un po' più di consapevolezza,
0: Un
1: intanto
0: po' più di
1: passano,
0: consapevolezza, ecco.
1: delle immagini che raccontano, Aldo, immagino gli istanti
2: Non lo
1: immediatamente
2: spoglio.
1: precedenti.
2: Questi sono i momenti più brutti, il pre-match, il riscaldamento nello spogliatoio, non passa più il tempo lì. No, è stato bravissimo. La preparazione è stata impeccabile. Stavolta, appunto, come ha detto lui ha cambiato metodo di allenamento perché è stato sempre costante, concentrato e si vedeva che aveva voglia di vincere.
1: No, ma poi lui parlava di consapevolezza, no? E io credo che questo sia, poi ritorniamo sulla
2: Sì.
1: gara, credo che sia un percorso fisiologico che passa da un'età giovane, che arriva a un punto di maturazione e da quel punto di maturazione si prende consapevolezza di quello che si è capace di fare. Evidentemente lui è arrivato in questo momento a
2: Sì.
1: pieno della consapevolezza dei propri mezzi e lo porta ad approcciare agli incontri come quello che abbiamo visto al Palatiziano.
2: Sì, infatti era concentrato e consapevole che ce la poteva fare ed è stato così. Guarda, abbiamo combattuto fuori casa, fuori casa e a Roma non è facile vincere. Abbiamo combattuto forse nella manifestazione più importante dell'anno, era organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana per i 110
1: Sì.
2: anni della federazione, è organizzata con la TAF, che al momento è la società professionistica
1: Più importante,
2: migliore,
1: sì.
2: più importante, organizza sempre eventi spettacolari, e con la De Carolis Promotion che poi tra TAF e De Carolis appunto avevano hanno tutti hanno, la TAF ha pugili lombardi, la De Carolis più pugili romani. Infatti Nino ha combattuto con un pugile romano molto molto bravo, molto esperto nel dilettantismo, è stato pluricampione italiano con più di 150 match all'attivo, è stato nel gruppo sportivo dei Carabinieri, insomma era Faraone il favorito, però Nino anche questa volta fuori casa è stato eccezionale, come lo è stato in Francia, come lo è stato in altre occasioni. Non è facile per un pugile avere personalità fuori casa.
1: Posso chiedere a Nino l'atmosfera che si respirava? Perché si parla di fuori casa, a Roma, pugile romano. Immagino che non tutto il palazzetto facesse il tifo per te, facciamo così.
0: No, diciamo che all'inizio ero un po' scettico, quelli che sono, come ha detto Aldo, diciamo il riscaldamento pre-match, magari nello spogliatoio già comunque, magari per noi pugili si sente quella cosa che appunto stai fuori casa e magari tutto un palazzetto che comunque era lì per lui, anche se comunque dei nostri sono andati, cioè
1: C'erano,
0: c'erano
2: sì. Si
0: parecchie, cioè c'era tanto supporto da parte
2: sono fatti
0: della...
2: sentire.
0: si sono molto fatti sentire. Ma comunque sì, diciamo che il tratto magari, come posso dirti, presentazione, il tempo di arrivare sul ring, comunque che si sente che non sei a casa tua, sente che comunque appunto sei fuori casa, c'è molta più gente per lui che per me. Si sente in quei momenti, poi comunque una volta che suona il gong della prima ripresa è una cosa che svanisce.
1: Paradossalmente, in altri sport, avere il tifo contro carica. Nel tuo caso avviene questo, cioè sentire che non hai il palazzetto a favore, ti dà solo tensione oppure riesci a darti una
0: No,
1: spinta in più?
0: attenzione no, è solo quella cosa di non sentirsi a casa,
1: Chiaro.
0: ok? Perché comunque cioè anche mesi prima quando ci hanno proposto il match a Roma contro il Pugile Romano, beh, Aldo presente il cielo, cioè io ho subito detto sì, cioè non...
1: Non
0: No,
1: hai
0: sì,
1: aspettato un secondo, dice
0: no, no,
1: vabbè,
0: io ho
1: andiamo.
0: subito detto sì, diciamo che non ci penseriva molto il fatto di andare lì e combattere lì col suo pubblico.
2: Ma lui dice sempre sì, se riproponessi, infatti prima, lui, ma allora, prima
1: Lui dice
2: stavo
1: sempre sì.
2: parlando.

0: Sì, ci hanno proposto un match il 12 agosto in Australia contro il settimo pugile al mondo
1: Ho
0: in
1: detto sì,
0: classifica mondiale.
1: andiamo,
0: Sì,
1: andiamo, vediamo la quanta, quando vuole arrivare in Australia ci arriviamo.
0: sono io che ho detto no perché non c'è nessun titolo in palio, è un match sulle 10 riprese e poi adesso si deve godere un po' a vacanza se la merita, poi ci saranno occasioni. Però ecco, mi ha detto sì,
1: Vabbè, però sai che, aspetta, forse capisco anche...
0: Ecco,
1: È la
0: lui è
1: sua vita, è
0: pugile.
1: prestigio, no?
0: No, ma
1: Insomma, la voglia di arrivare. Facciamo questo, vinciamo quest'altro, vinciamo quest'altro.
0: non tutti, tutti si scelgono i pugili, gli avversari giusti
1: Qui non
0: a
1: frega niente,
0: casa
1: invece.
0: propria.
1: Andiamo.
0: No, no,
1: Sì,
0: no,
1: prendi subito,
0: è
1: andiamo. So
0: lui.
1: comunque c'è l'Australia logisticamente presenta delle leggerissime difficoltà, no? Quelle, insomma, di dover raggiungere un continente opposto geograficamente. Però bello, bello, una storia che fa il paio con quella che è la storia che narriamo ormai da tanti anni e che narriamo al fianco di Quero, che raccontiamo sempre come essere un'eccellenza del nostro territorio e che fucina di talenti che oggi porta un ragazzo oltre a un atleta eccezionale che è Nino Rossetti. Ma insomma mi sembra essere un periodo felice che dura da oltre 50 anni, però insomma, ma un periodo felice per la Quero in questo particolare momento storico.
0: Sì, infatti come stavamo parlando prima, in un mese e mezzo due titoli italiani, insomma, non è da poco. Il 15 maggio, appunto, Francesco Magri, sempre fuori casa, in una terra ostile come Roma, anche la Campania fuori casa, abbiamo vinto il titolo italiano nei Super Welter e Nino adesso nei medi. Ma dal 15 maggio al 4 luglio è poco più di un mese e mezzo.
1: Sì.
0: Insomma, per una piccola SD come la nostra, che diciamo va avanti con le quote mensili degli amatori e con qualche amico fraterno veramente che crede in quello che facciamo e quindi ci supporta nelle organizzazioni, ci supporta economicamente, no? Insomma, è tantissimo, facciamo veramente, non lo dovrei dire io, però effettivamente facciamo miracoli.
1: Beh, vabbè, insomma, questo è sotto gli occhi di tutti.
0: Io dico sempre, loro si allenano in una palestra piccola. È storica, guai a chi la tocca, sai, esiste da 56 anni lì, però è molto piccola e il ring non è regolamentare, è piccolo e ha tre corde, cioè anche logisticamente parlando abbiamo
1: Dei limiti.
0: dei
1: Sì.
0: limiti,
1: Però,
0: sì.
1: se mi consenti, hai detto una palestra storica. Io ho avuto l'onore di entrarci a guardare, sia chiaro. E Nino, insomma, tutto c'è un limite. L'atmosfera che si respira lì difficilmente si respira in altri ambiti di sport. Perché uno immagina una palestra con un ambiente settario, un ambiente chiuso, un ambiente nel quale c'è solo dedizione, si lavora tantissimo, si lavora in maniera alacre, si lavora in modi diversi però, perché c'erano ragazzini di 7 anni? Ho visto ragazzini di 7 anni, io mai mi sarei aspettato di vedere ragazzini di 7 anni così attenti, così volitivi, così votati al sacrificio, così amanti della materia che mi ha lasciato davvero colpito. All'interno c'erano altre persone che facevano un altro tipo di allenamento, ma pur di vivere quella che è l'atmosfera che si respira nella palestra Quero Chiloio di Taranto. Quindi sì, box, ma anche un aspetto sociale, anche un aspetto comunitario. Questo è qui, è Quero Chiloio per Taranto, non è soltanto i successi e i traguardi che stiamo raccontando oggi. Grazie ad Aldo, grazie a Nino e grazie a tutti gli altri pugili che fanno parte della storia presente, passata e sicuramente futura di questa realtà eccezionale del territorio.
0: Grazie.
1: C'era la grande TV a mostrare il tuo match, vero?
0: La
1: A
0: grande TV e
1: riprendere.
0: Studio 100.
1: La grande TV Studio 100 su questo, Torse Merano, non so se ha sentito quello che ha detto adesso il nostro amico Aldo, però c'era una TV nazionale, c'era la diretta Mediaset, se te lo possiamo dire, che ha trasmesso integralmente la manifestazione. Questo che effetto ti faceva? Oppure non ti è interessato niente che c'era...
2: No, onestamente parlando non mi interessava molto, cioè eravamo molto molto molto su quello che era il combattimento, su quello che avevamo fatto in palestra, il lavoro fatto in palestra per riuscire comunque a vincere,
1: Chiaro.
2: a riportarci a casa questo titolo, non c'era molto, cioè non mi interessava molto.

0: quello che succedeva, sì, diciamo, al di fuori.
1: Però io pensavo che, sai, quando c'è un avvenimento così importante, anche la possibilità di essere visto in ogni dove dell'etere ti facesse un attimo in effetto, invece no, tu concentratissimo, no, tutto a posto, tutto normale. Aldo, ti faccio l'ultima domanda, ci rivediamo quando?
2: Spero,
1: cioè,
2: presto.
1: Non noi, noi quando rivediamo Quero?
2: Allora, Quero è, allora, domani organizziamo a Rocca Imperiale Marina.
1: Rocca Imperiale
2: in Calabria.
1: In Calabria, sì, sì, sì.
2: Organizziamo lì sul lungomare, sarà sicuramente una bellissima serata, ovviamente ingresso gratuito, chi vuole vedere i nostri pugili combattere, è un'interregionale tra Puglia, Basilicata e Calabria, combatteranno, si svolgeranno 11 match. Poi il 25 luglio organizziamo a Ginosa.
1: Beh, cioè, questo è un po' più accessibile anche a livello chilometrico, quindi
2: nella piazza centrale di Ginosa. E poi il 31 luglio a Castellaneta Marina ci saranno due incontri pro, quello di Andrea Ottomano e Marco Merro, peso medio massimo e medio, e il 9 agosto a Torre Canne, e poi chiudiamo un po', anche perché un po' già di, sì, poi gli altri ragazzi, per carità, fanno veramente con passione, però è dura allenarsi con questo caldo, quindi meritano anche loro.
1: No, no, per carità.
2: 15 giorni di
1: 15
2: stop,
1: giorni,
2: sì,
1: non di più. Sai dove sono stato la scorsa settimana? Sono stato a San Giorgio, al palazzetto di San Giorgio. T'ho pensato perché mi raccontavano, insomma, che la kermesse dei giochi del Mediterraneo relativa alla, sì, box, si terrà all'interno del palazzetto. È un palazzetto completamente rinnovato, un palazzetto ripensato con criteri infrastrutturali moderni, con accessibilità a anche alle persone diversamente abili, e secondo me uno di quei lasciti che i Giochi del Mediterraneo faranno al territorio, secondo me è importante che si possa pensare a fare box e a creare la cultura della box anche al di fuori della palestra Quero Chiloiro, sfruttando quelle che sono le strutture lasciate in dote da parte dei Giochi del Mediterraneo.
2: Se avremo la possibilità, volentieri. Noi abbiamo appunto bisogno di, appunto, di proposte, di ecco, organizzare eventi, vedi, in Calabria, a, sì, Ginosa, a Castellaneta Marina, a Torre Canne, che è in provincia di Brindisi. Insomma, noi dove ci chiedono di svolgere il pugilato, noi lo facciamo.
1: Anche perché
2: a mezza parola.
1: Scorso anno, lo scorso 6 dicembre, c'è stato un grande evento qui a Taranto, al Palafium. Il giorno me lo ricordo perché, come tu ben sai, insomma,
2: sì,
1: è il mio compleanno, quindi era preciso, perfetto per non esserci. E quest'anno fate il 5, il 7, se dovesse esserci la possibilità, sì, di farlo.
2: Dovremmo fare, stiamo parlando proprio prima con Nino, a fine novembre.
1: Beh, già, io ci sono, fine novembre garantisco la mia presenza per contro di Studio 100. Nino, grazie mille,
0: grazie,
1: e ovviamente in bocca al lupo per tutto quello che è il proseguo della tua,
0: grazie,
1: carriera. Siamo orgogliosi di essere rappresentati da un pugile, ma anche da un ragazzo come te, in giro per l'Italia, e mi pare anche per il mondo, perché l'Australia, insomma, chiama, quanto mi pare aver capito. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Aldo, grazie, grazie, grazie come al solito di rappresentare una splendida realtà di Quero Chiloiro in questo contenitore, un amico di questa trasmissione, ma ovviamente un'eccellenza dello sport tarantino. Grazie mille.
2: Grazie a te, grazie a voi Studio 100.
1: Ringrazio comunque alla stessa maniera tutti gli ospiti che si sono intervallati nel nostro parterre fisico e virtuale, quindi penso a Francesco Quero, penso a Gabriele Franchini, allo stesso modo al tecnico del Taranto Alberto Giuliatto, che oggi ha regalato la prima intervista a Taranto, esattamente a Studio 100. Ringrazio Cosimo Lenti e Giuseppe Delisanti, che fanno entrambe parte della redazione di Studio 100, ma anche Giancarlo Liuzzi e il professore Emanuele Sancesario, che hanno condito la nostra puntata. Grazie ovviamente anche a chi ha sapientemente curato, come al solito, la nostra regia, ovvero ad Alessandro Labriola, ma soprattutto a chi ha avuto la pazienza e la costanza di seguirci per, insomma, un'ora e 40 di trasmissione, e quindi siamo praticamente alle soglie delle 2 ore. Grazie, questa puntata va in replica domani alle ore 15 sul canale 98 del Digitale Terrestre, e poi nuovamente domenica, ma potete rivederci quando volete attraverso i nostri canali social, attraverso YouTube, attraverso Facebook, attraverso la nostra app. Grazie e buon fine settimana, ovviamente, su Studio 100.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere.

0: Five Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
1: E77SRL.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stato una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Chetos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex e...

Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto.

fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano
per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia, è

0: una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro al suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva, il governo verso la chiusura della trattativa con Jindal, ma Flex non ci sta e attacca, ridimensioneranno la fabbrica con noi, vero rilancio. Intanto i sindacati chiedono chiarezza in vista dell'incontro del 28 luglio. Le auto in sosta selvaggia intralciano gli autobus e Chima Mobilità sospende le corse serali in alcuni tratti di San Vito e Lama. Il comitato di quartiere, provvedimento incomprensibile. Spiagge poco accessibili nonostante la bandiera blu, questa mattina l'associazione Diseducation in protesta a Leporano.
1: Un saluto da

0: La redazione di Studio 100 è ben ritrovati con il nostro telegiornale in apertura. Parliamo ancora una volta di ex Ilva perché sarebbe addirittura ad arrivo la chiusura della trattativa del governo con Jindal, ma il fondo americano Flex Group non ci sta e attacca solo con noi il vero rilancio. Gli indiani ridimensioneranno la fabbrica. Inoltre i sindacati chiedono chiarezza in vista dell'incontro previsto a Palazzo Chigi per il 28 luglio. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Nuovo affondo di Michael Flax contro il gruppo indiano Jindal nella corsa per l'ex Ilva. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l'investitore americano che nei mesi scorsi aveva presentato una proposta per rilevare il gruppo siderurgico contesta l'ipotesi che l'azienda venga assegnata agli indiani proprio mentre il governo avrebbe chiesto ai commissari di accelerare la chiusura della trattativa. Jindal sarebbe infatti il soggetto più avanti nel negoziato per l'acquisizione dell'ex Ilva. Il fondo guidato da Flax invece non avrebbe fornito le garanzie finanziarie richieste dai commissari, mentre l'accordata del Qatar si sarebbe sfilato dopo il venir meno del partner industriale Arvedi. Flax ribadisce che la procedura è ancora aperta e chiede che siano garantite trasparenza e parità di trattamento tra tutti i partecipanti, criticando la diffusione di indiscrezioni sull'esito della gara. L'investitore americano mette inoltre in discussione il progetto attribuito a Jindal, che prevederebbe una parte della produzione in Oman prima della lavorazione finale a Taranto. Una scelta che, secondo Flax, andrebbe in direzione opposta rispetto all'obiettivo europeo di rafforzare la propria autonomia industriale. Dubbi anche sull'impiego di oltre 2 miliardi di euro di risorse pubbliche in un piano che, secondo le indiscrezioni circolate, potrebbe comportare una riduzione della capacità produttiva dello stabilimento in migliaia di esuberi. Intanto il governo punta ad accelerare la definizione della partita. Il prossimo 28 luglio è previsto a Palazzo Chigi un incontro con i sindacati, durante il quale potrebbero essere illustrati gli sviluppi della trattativa e il percorso scelto per il futuro dell'acciaieria. Le organizzazioni sindacali però chiedono prima di tutto chiarezza. La UILM sottolinea che dopo 2 anni dall'avvio della procedura di vendita è necessario arrivare a una decisione, ma ritiene indispensabile conoscere il piano industriale di Jindal per valutarne gli effetti sulla produzione e sull'occupazione. Anche la FIM-CISL sollecita il governo a chiarire ufficialmente quante trattative ne siano ancora aperte, quali siano i tempi previsti per la cessione, quale ruolo manterrà lo Stato e quale modello produttivo intenda adottare il futuro acquirente. Il sindacato chiede inoltre di conoscere nel dettaglio il progetto industriale prima di esprimere qualsiasi valutazione. Preoccupazioni analoghe arrivano dalla FIOM-CGL, che chiede al governo di fare finalmente chiarezza sullo stato della procedura. Il sindacato guarda con preoccupazione all'ipotesi di una riduzione della produzione a Taranto con l'arrivo di acciaio dall'Oman, ritenendo che un piano di questo tipo possa avere conseguenze significative sul piano industriale, occupazionale e sociale.
0: E adesso una notizia di cronaca che desta non poche preoccupazioni. Ancora un tentativo di evasione dal carcere di Taranto. Un ragazzo di 29 anni è stato bloccato dalla polizia penitenziaria. A denunciare l'episodio è il SAPPE, che chiede interventi urgenti per la casa circondariale ionica. Ancora Giovanna Calabrese.
1: Ancora un tentativo di evasione nel carcere di Taranto, sventato dall'intervento della polizia penitenziaria, è accaduto nel primo pomeriggio di ieri. Secondo il SAPPE, un detenuto di 29 anni, originario della provincia di Lecce e con fine pena nel 2028, avrebbe scavalcato il muro dell'area destinata all'ora d'aria, cercando poi di raggiungere il muro di cinta.
2: Questo è un ulteriore evento critico che segue quello avvenuto qualche giorno fa, in cui un altro detenuto ha tentato di evadere, peraltro fratturandosi la gamba, cadendo più o meno dalla stessa zona. Purtroppo Taranto sta vivendo una situazione particolare, siamo ancora all'inizio, perché questa torrida estate con temperature che superano 50-60 gradi sicuramente creerà tantissimi altri problemi, anche perché Taranto, con oltre 850 detenuti e un organico di polizia penitenziaria ridotto al minimo, ha necessità urgente sia di far sfollare il carcere di almeno 200-250 detenuti e ha bisogno di almeno 80 unità per poter gestire in tutta sicurezza il carcere.
1: L'allarme è stato lanciato immediatamente dall'agente in servizio nella zona dei passeggi. Il detenuto è stato raggiunto e bloccato nell'area delle caldaie. Durante il fermo avrebbe opposto una violenta resistenza, provocando lievi ferite a 2 poliziotti medicati nell'infermeria dell'istituto. Il sindacato riferisce inoltre che il 29enne sarebbe già stato protagonista di altri episodi critici in diversi istituti penitenziari pugliesi e ritiene che avrebbe dovuto essere trasferito in una struttura più idonea.
2: Questa è un'altra violazione da parte del dirigente del DAP, che non hanno seguito la procedura che prevede che per questi eventi critici che mettono a rischio la sicurezza del carcere oppure mettono in comunità di altri detenuti o di poliziotti, devono essere trasferiti immediatamente fuori regioni e sottoposti a un regime più duro. Tutto questo, come dicevo prima, previsto dalla norma.
1: L'episodio riporta l'attenzione sulle condizioni del carcere di Taranto, che sempre secondo il sindacato ospita oltre 850 detenuti a fronte di meno di 400 posti effettivamente disponibili, anche a causa della chiusura di alcune sezioni per lavori. Da qui la richiesta di trasferire parte della popolazione detenuta, in particolare i soggetti ritenuti più problematici, ridurre il sovraffollamento e rafforzare l'organico con l'arrivo di almeno 80 agenti. In caso contrario, il SAP annuncia iniziative di protesta.
0: E restiamo sulla cronaca per la notizia dell'arresto di un ragazzo di 25 anni di Taranto da parte dei carabinieri. Aveva tentato l'ultima mossa proprio per evitare l'arresto, lanciando una busta dalla finestra di casa, ma i militari dell'arma avevano già circondato l'abitazione e recuperato l'involucro. È finito così in carcere un giovane di 25 anni, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata nella serata del 7 luglio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori. Il giovane, accortosi dell'arrivo dei militari, avrebbe cercato di disfarsi della droga gettandola nel giardino della propria abitazione, che però era già presidiato dai carabinieri. La successiva perquisizione personale domiciliare ha permesso di sequestrare circa 50 grammi di cocaina, 16 di hashish, 2 bilancini di precisione, un coltello con tracce di stupefacente, un impianto di videosorveglianza composto da monitor, telecamere e registratore digitale, oltre a circa 490 euro in contanti. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 25enne è stato poi trasferito nel carcere di Taranto, mentre la droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio. Parliamo ora di un'opera realizzata tra Taranto 2 e il quartiere Salinella 2 anni fa. È costata circa 10 milioni di euro di fondi europei. Si tratta dell'impianto di trasporto pneumatico dei rifiuti, mai entrato in funzione. Abbiamo ascoltato sulla vicenda l'assessora all'ambiente Fulvia Gravame.
3: Si riaccendono i riflettori sul sistema di trasporto pneumatico dei rifiuti realizzato tra il quartiere Salinella e Taranto 2. L'impianto, finanziato con circa 10 milioni di euro di fondi europei e completato da 2 anni, non è mai entrato in funzione. Secondo fonti sindacali, a rallentarne l'avvio sarebbero stati gli elevati costi di gestione ritenuti troppo onerosi dall'amministrazione, una circostanza che, se confermata, avrebbe impedito finora l'utilizzo di un'opera pensata per servire oltre 10.000 abitanti. L'infrastruttura è costituita da una rete sotterranea di tubazioni lunga circa 7 chilometri, attraverso cui i rifiuti vengono trasportati automaticamente dai punti di conferimento fino ad una centrale di raccolta. Qui vengono compattati all'interno di container ermetici e successivamente trasferiti agli impianti di trattamento. Il sistema funziona grazie a un flusso d'aria generato da 3 ventilatori centrifughi installati in serie, che aspirano i rifiuti lungo la rete. Per il conferimento sono state realizzate 28 isole ecologiche, ciascuna dotata di 4 colonnine dedicate alle diverse frazioni di rifiuto. Nel frattempo, però, il mancato utilizzo dell'impianto ha lasciato segni evidenti. Le colonnine di conferimento, infatti, versano in uno stato di abbandono, alcune danneggiate da atti vandalici, altre parzialmente sommerse da rifiuti e vegetazione incolta. Uno scenario che però potrebbe presto cambiare. L'assessore all'ambiente Fulvia Gravame ha infatti assicurato che sono in arrivo novità sull'attivazione del sistema.
4: Entro il 31 dicembre deve essere attivato in base alla proroga concessa dalla Regione Puglia. Noi stiamo attivando le procedure di gara e quindi con i tempi delle gare faremo tutte le verifiche sugli impianti esistenti e la formazione degli operatori.
0: Ci spostiamo ora a San Vito e Lama, perché le auto lasciate in sosta vietata ostacolano il percorso dei mezzi pubblici e Chima Mobilità ha deciso di sopprimere alcune fermate proprio in questi quartieri, con decorrenza a partire da questa sera alle ore 21 e per tutti i giorni feriali e festivi nelle ore serali. Una decisione che ha suscitato diverse perplessità, soprattutto da parte del Comitato Civico di quartiere. Vediamo.
3: Gli automobilisti indisciplinati lasciano l'auto in sosta vietata, ostacolando il percorso dei mezzi pubblici nelle zone di San Vito e Contrada Battaglia a Lama, e Chima Mobilità elimina le fermate del servizio pubblico. Da oggi, ogni sera alle 21, fino a nuova comunicazione, nella fascia serale

0: sono modificati i percorsi delle linee 20, 21, 27 e 28. Nello specifico, nessun autobus dopo le 21 percorrerà via Lido Bruno e la zona di San Bei, con la conseguente soppressione delle fermate presenti lungo quel tratto. Inoltre, le linee 20, 21, 27 e 28 da e per San Vito non transiteranno in via Brigantini e Contrada Battaglia a Lama. Anche in questo caso, le fermate in questione resteranno escluse dal servizio dopo le ore 21. Una decisione su cui forse influisce la carenza di personale della polizia locale, che fa scaturire più di qualche perplessità: invece di far rispettare i divieti di sosta e sanzionare gli automobilisti incivili, si sceglie infatti di penalizzare coloro che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico.
1: La notizia che abbiamo letto, quindi la motivazione per cui abbiamo letto l'interruzione, è perché chiaramente c'è problema proprio c'è parcheggio selvaggio e quindi i mezzi sono bloccati per tanto tempo, senza proseguire la corsa. È un provvedimento che va capito, ma sostanzialmente abbiamo difficoltà anche a capirlo, perché il parcheggio selvaggio purtroppo è una questione di inciviltà, che però va sanzionata. Cioè, nel senso, togliere un servizio pubblico sembra la soluzione più facile, ma la soluzione più difficile forse è proprio lavorare sulla cultura e sull'inciviltà delle persone.
0: Cambiamo adesso decisamente argomento e parliamo di un caso di sanità che riguarda Taranto. Un attacco al ginocchio, inizialmente prenotata per il 15 dicembre 2029, poi un nuovo appuntamento dopo la segnalazione del caso, trovato dall'ASL di Taranto per il prossimo 13 luglio, ma la paziente rifiuta la data proposta. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: L'ASL Taranto comunica di aver trovato una nuova disponibilità per l'attacco al ginocchio della cittadina di Manduria, il cui esame era stato inizialmente fissato per il 15 dicembre 2029 all'ospedale di Castellaneta. Dopo la segnalazione del caso, il CUP ha preso in carico la prenotazione e ha individuato un appuntamento già per lunedì 13 luglio alle 9:30 in una struttura accreditata di Manduria, nello stesso comune di residenza della paziente. La vicenda riguarda una cittadina alla quale si sistema di prenotazione aveva indicato come prima disponibilità il 15 dicembre 2029 in una struttura distante dal comune di residenza, facendo scattare la segnalazione del caso. Secondo l'ASL, il nuovo appuntamento avrebbe consentito di superare entrambe le criticità segnalate dalla paziente, sia i tempi di attesa sia la distanza della sede di erogazione della prestazione. L'azienda sanitaria riferisce però che, contattata dagli operatori, la signora ha rifiutato il nuovo appuntamento, manifestando il proprio dissenso perché l'esame era stato fissato nella fascia oraria del mattino.
0: Ci spostiamo ora a Statte, dove è in arrivo un finanziamento da oltre 7 milioni di euro per cambiare il volto del territorio, le risorse del governo per tre importanti interventi di recupero ambientale e mobilità sostenibile. Vediamo il servizio.
2: 7 milioni e 200 mila euro per il rilancio ambientale urbano di Statte. Il finanziamento previsto dal PNRR consentirà di realizzare tre interventi strategici già approvati dall'amministrazione comunale. Il progetto simbolo riguarda la gravina di Leucaspide, per la quale sono stati stanziati 2 milioni e 100 mila euro. L'obiettivo è il recupero ambientale dell'area attraverso la pulizia del sito, la manutenzione dei percorsi archeologici e la rinaturalizzazione dell'ex depuratore e dell'ex cava di tufi. Il piano prevede anche la trasformazione della gravina in un nuovo polo di attrazione turistica, con la realizzazione di una piattaforma panoramica a sbalzo, uno skywalk e di un ponte tibetano a campata unica per collegare i due versanti dell'area. Altri 3 milioni e 600 mila euro saranno destinati alla riqualificazione del canale della Zingara. Il progetto prevede il recupero degli antichi ponti storici, la creazione di nuovi percorsi pedonali tra la parte bassa del canale e il centro abitato, oltre alla realizzazione di piazze diffuse, aree ludico-ricreative e spazi verdi. La terza opera riguarda la mobilità sostenibile. 1 milione e 500 mila euro serviranno per realizzare una pista ciclopedonale da circa 2,5 chilometri nella zona Felicciolla, con l'obiettivo di collegare l'area residenziale al centro di Statte e ridurre le distanze tra periferia e abitato. A comunicare il finanziamento è stato il sindaco Fabio Spada, che ha definito l'intervento una svolta per la comunità e una risposta attesa da anni per la riqualificazione del territorio. Il primo cittadino ha ringraziato il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, l'onorevole Dario Iaia e il consigliere regionale Renato Perrini.

0: per il lavoro istituzionale svolto, sottolineando la collaborazione tra diversi livelli amministrativi. Ora il Comune è impegnato negli ultimi adempimenti necessari per completare l'iter e arrivare all'assegnazione definitiva delle risorse attraverso il CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. L'obiettivo dell'amministrazione è trasformare questi finanziamenti in opere concrete per migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il patrimonio ambientale e urbano di Stat.
1: Torniamo a parlare di barriere architettoniche. Andiamo a Leporano, dove questa mattina l'associazione Diseducation si è riunita in protesta contro l'amministrazione comunale proprio per lamentare la scarsa accessibilità delle spiagge nonostante il riconoscimento della bandiera blu. Vediamo il servizio.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia nelle spiagge di Leporano, nonostante le bandiere blu e nonostante i video di autocelebrazione che l'amministrazione di Leporano sta facendo negli ultimi giorni.
1: Questa mattina la protesta dell'associazione Diseducation contro la scarsa accessibilità delle spiagge di Leporano nonostante il riconoscimento della bandiera blu. Il sopralluogo parte da Saturo, dove le criticità riscontrate sono tante. Una passerella sconnessa che causa problemi anche alle persone anziane. In tanti ci hanno riferito la difficoltà a percorrerla. Uno spazio d'ombra in cui l'assistenza è garantita da chi dovrebbe svolgere contemporaneamente anche le funzioni di bagnino. Una sola sedia a job, il cui montaggio è avvenuto a cura dei genitori di alcuni ragazzi disabili e di cui non si garantisce il funzionamento, mentre altre sedie per la spiaggia giacciono accatastate nel gabbiotto. Un bagno per persone con disabilità che però appartiene al ristorante vicino e infine i parcheggi appositi eliminati per far spazio al percorso pedonale. Ora ce ne sono solo a pagamento.
2: L'amministrazione di Leporano sta facendo disinformazione, sta mettendo in pericolo le persone con disabilità che magari non conoscono la realtà, vedendo quel video possono pensare che le spiagge siano realmente accessibili, poi vengono e trovano una situazione che non è del tutto accessibile, mettendo in rischio e in pericolo tutti quanti noi.
1: Che cosa chiedete all'amministrazione di Leporano?
2: Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno, non il 26 maggio per i cittadini normali di Serie A, e noi deve iniziare ancora non sappiamo quando, quindi chiediamo un po' di regolarità, un po' di responsabilità da parte dell'amministrazione e serietà, perché noi anche abbiamo inviato un progetto a febbraio, e lo hanno aperto, lo hanno letto a maggio, quindi è normale che poi a maggio ti trovi in ritardo con la progettualità.
1: Il sopralluogo è poi proseguito a Baia d'Argento, su cui siamo recentemente intervenuti.
3: Va bene che ci siamo
4: quando avvisano a mia madre, stiamo andando alla Baia d'Argento.
3: Però non basta. Non basta perché lì c'è un gradino che a chi ha problemi agli arti inferiori, quella botta che pensi lì a scendere può essere anche pericolosa. Poi io, il ragazzo che mi ha aiutato, solo, si è spaccato la schiena, per portarmi sopra ci sono volute 3 persone. Neanche 2, 3 persone.
5: Alla faccia dell'autonomia e dell'autodeterminazione.
1: Cultura, impegno sociale ed educazione finanziaria sono i temi che accompagnano la presenza della BCC San Marzano al Festival Il Libro Possibile. Vediamo il servizio di Ilaria Lia.
6: La Banca Credito Cooperativo San Marzano rinnova la propria presenza al Festival di Polignano a Mare Il Libro Possibile, manifestazione culturale di cui è partner da oltre 10 anni. Anche quest'anno la banca conferma il suo sostegno alla rassegna, promuovendo iniziative dedicate alla cultura e all'impegno sociale. Tra queste, il premio Valore Donna, assegnato ad autrici che si distinguono per opere capaci di raccontare e valorizzare temi di interesse sociale, contribuendo alla crescita culturale della comunità. E quest'anno il premio è andato a Francesca Fialdini. Nell'ambito del festival, la banca ha proposto un incontro dedicato all'educazione finanziaria. Il presidente Emanuele Di Palma ha dialogato con la giornalista economica Mariangela Pira in occasione della presentazione del suo libro 24 parole per capire l'economia, occasione per affrontare con un linguaggio semplice e accessibile temi economici che riguardano la vita di tutti i giorni. Un'iniziativa che conferma l'impegno della banca nel diffondere la cultura economica attraverso progetti rivolti a cittadini, ai giovani e alle scuole, contribuendo a rendere le persone più consapevoli nelle proprie scelte.
7: Ormai siamo arrivati al 10° anno di sponsorizzazione del Libro Possibile e, come vediamo dal grandissimo successo di pubblico, qui a Polignano tutta la città è in festa, sembra un momento di grande gioia collettiva, però si parla di cultura, quindi al di là del grande successo di pubblico c'è tanta cultura, c'è tanta possibilità da parte del

0: dei cittadini, degli ospiti del festival, di incontrare tanti autori famosi, circa 300 autori qui fra Polignano e Vieste che diffondono le loro opere in una popolazione che sicuramente è già abituata da 25 anni Libro Possibile, però è sempre una grande e bella festa.
1: Ci spostiamo ora a Martina Franca, dove ha preso il via da Contrada San Paolo In Orbita, la rassegna che anticipa la 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria. Protagonista della prima serata è stato Naufragi, uno spettacolo teatrale musicale liberamente ispirato alla tempesta di William Shakespeare, che sarà replicato questa sera, venerdì 11 luglio, al Villaggio del Fanciullo. Il servizio di Luciana Convertini.
2: È partita da Contrada San Paolo la rassegna In Orbita, che porta musica e teatro fuori dai luoghi tradizionali del Festival della Valle d'Itria, coinvolgendo contrade e quartieri di Martina Franca. Ad aprire il programma è stato Naufragi, spettacolo teatrale musicale liberamente ispirato alla tempesta di William Shakespeare e dedicato ai temi dell'accoglienza, dell'inclusione e dell'incontro tra culture.
3: Un progetto che ho sempre definito un progetto di natura sociale, perché mira a promuovere la cultura musicale e teatrale in luoghi lontani da quelli tradizionali del festival. Questi spettacoli a ingresso gratuito, pensati soprattutto per i più piccoli, quest'anno festival dedicato al Mediterraneo, inteso come mare che accoglie, quindi abbiamo pensato di portare uno spettacolo che parlasse di inclusione. Devo ringraziare la collaborazione con la Fondazione Toscanini di Parma, con la compagnia teatrale Anello Debole, che hanno costruito questo spettacolo che vede coinvolti dei detenuti della casa circondariale appunto di Parma, dei migranti dell'associazione gestita dall'associazione Oasi di Trani e ancora, la cosa di cui sono particolarmente fiero e contento, dei bambini e ragazzi stasera proprio della Contrada San Paolo, domani del Villaggio del Fanciullo. Quindi più inclusivo di così non era possibile, e con questo apriamo le braccia veramente a tutti coloro che vorranno venire a Martina Franca durante questo festival.
4: Partiamo con uno spettacolo simbolico, uno spettacolo veramente inclusivo, lo spettacolo dell'accoglienza, Naufragi, in collaborazione con la Fondazione Toscanini di Parma. È uno spettacolo che parte dalla tempesta di Shakespeare per arrivare ai naufragi dei nostri giorni.
5: Abbiamo accolto l'invito del Festival della Valle d'Itria di portare un progetto che parla di mare, di naufragi fisici e metaforici in un mare che accoglie ma che a volte è anche ostile. E questo progetto è nato negli istituti penitenziari di Parma con la compagnia di teatro carcere Anello Debole e nel viaggio che ha fatto in Puglia su volontà della direzione artistica del Festival della Valle d'Itria. Ho incontrato una comunità di migranti che ha sede a Trani, che si chiama Oasi 2, quindi nel viaggio di stasera abbiamo accolto anche dei nuovi naufraghi e in più abbiamo accolto i bimbi della Contrada San Paolo. Con queste persone abbiamo fatto 2 giorni di workshop intensi e stasera vedremo l'esito di questi lavori. In più ci sono 3 professori d'orchestra della Filarmonica Arturo Toscanini che suoneranno le variazioni Goldberg di Bach, che punteggiano le emozioni di questo viaggio, che sono emozioni più e meno belle, ma che tutte nell'insieme descrivono l'umanità.
6: Terra!
2: Da questa esperienza è nata una rappresentazione che unisce teatro, musica e partecipazione.
7: Intanto è nato a dicembre nell'Istituto Penitenziario di Parma insieme a Filippo Arganini, che è il mio collega, e abbiamo creato questa storia con un gruppo di persone detenute e è stato molto intenso e molto potente perché è proprio stato scritto, esplorato e provato insieme a loro, e per me è molto importante che questa cosa ora venga portata anche al resto del mondo e mi sembra importante che abbia avuto il suo nido in quel luogo non luogo e che ora però stia incontrando altre persone, stia incontrando altri marinai.
2: Il risultato è uno spettacolo che mette al centro le persone e le loro storie.
8: È stato facile grazie all'associazione Anello Debole, perché loro, ho intrapreso tramite loro questa carriera. È stato un po' difficile, sinceramente, perché tanto emozionante.

0: Emozionante, tanta tanta gente, e con dei bambini soprattutto. Si sono comportate molto ma molto bene. E la città che è bellissima. Diciamo una cosa, quello che succede oggi, che si ascolta in TV, per questo è molto emozionante.
1: Dopo la serata di Contrada San Paolo, Naufragi sarà proposto anche al Villaggio del Fanciullo. La rassegna In Orbita si concluderà il 12 luglio a Villa Carmine con In Quartetto all'Opera, recital pianistico dedicato al grande repertorio musicale, prima dell'apertura della 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria, in programma il 14 luglio a Palazzo Ducale.
2: Sessant'anni di storia del Sud, tra sogni, radici e il trauma dell'industrializzazione, il complesso fortilizio di Avetrana ha ospitato ieri la presentazione dei Figli della Montecatini, l'ultimo romanzo del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. Giuseppe Delisanti.
3: Un viaggio lungo 60 anni tra i sogni dell'industrializzazione e l'identità del Sud è stato presentato ieri sera nel complesso fortilizio di Avetrana I Figli della Montecatini, l'ultimo romanzo del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, la storia di un gruppo di amici che diventa lo specchio di un meridione stravolto dall'irruzione della grande fabbrica, un legame indissolubile tra terra e asfalto.
4: Questo è il libro della mia vita, l'ho detto dal primo minuto, perché non è solo il racconto di quello che è successo in questi territori con i Dalsider a Taranto e con Montecatini a Brindisi, è anche il racconto, la narrazione del percorso, dell'itinerario della mia generazione, di quelli che sono nati nei primi anni 50, che avevano avuto un sacco di opportunità. Che magari solo adesso cominciamo a comprendere.
3: Un evento culturale promosso fortemente dall'amministrazione comunale di Avetrana, inserita nel cartellone estivo. Si tratta di una promozione che dà slancio a una programmazione che il sindaco Antonio Jazzi e l'assessore alla cultura Emanuele Micelli sperano possa portare frutti importanti per la comunità e per il turismo locale.
5: È un programma che ormai è nel pieno, insomma, del suo svolgimento, che abbina ovviamente, insomma, eventi culturali ad eventi che hanno un taglio un po' più folcloristici, di richiamo alla tradizione. Quindi, insomma, è uno dei tanti eventi che corona questa estate vetranese e che speriamo attiri quanti più turisti possibili.
6: Anche noi ci sentiamo, diciamo, vicini alle problematiche che il sindaco di Brindisi ha evidenziato nel suo testo. Quindi siamo felici di ospitarlo, siamo felici di fare questa iniziativa. Lo facciamo in questa location che ogni anno vede, diciamo, diversi incontri culturali, e soprattutto nel mese di luglio, nel mese di settembre. E lei abbiamo inserita nel cartellone di Avetrana Estate 2026.
2: E ora vi lasciamo la nostra pagina sportiva.
3: Carica, emozione e idee chiare. Iniziano così le prime parole di Alberto Giuliatto, da nuovo allenatore del Taranto. Per il tecnico rossoblù si tratta di una sfida affascinante, di una grande opportunità che affronterà forte anche dell'esperienza vissuta sul campo da calciatore. L'obiettivo fissato con la società del DS Pagni è uno solo: vincere il campionato di eccellenza costruendo un gruppo coraggioso, propositivo e capace di imporre la propria personalità sia in casa che fuori. Tra le prime scelte strategiche c'è la porta, dove si punterà su due profili over per garantire massima sicurezza sotto la pressione dello Iacovone. Sul fronte mercato Giuliatto frena sull'ipotesi Serie D, precisando che la squadra è costruita per vincere l'eccellenza, pur facendosi trovare pronti in caso di ripescaggio, e blinda l'attaccante Lo Savio, definendolo parte integrante del progetto. Più prudente invece sulla trattativa per il centrocampista di Paolo Antonio, definita dal mister una questione puramente societaria. Nelle prime ore di sabato 11 luglio, esattamente all'1:30 della notte, è stato posato il primo grande rotolo di erba naturale sul terreno di gioco dello stadio Erasmo Iacogoli di Taranto. Questo intervento segna ufficialmente l'avvio della realizzazione del nuovo e moderno manto erboso, una struttura fondamentale in vista della cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, in programma tra circa 40 giorni. Il prato, prodotto dall'azienda specializzata Prato Pla di Ginosa Marina, sarà completato progressivamente nei prossimi 5-6 giorni, posando circa 140 rotoli al giorno. Per proteggere le zolle e lavorare al fresco, le operazioni si svolgeranno interamente di notte. Il responsabile del cantiere, Francesco Bitetti, ha confermato che i lavori richiederanno al massimo 6 giorni, mentre la supervisione e il supporto tecnico per garantire la massima qualità del tappeto erboso sono affidati a Giovanni Castelli, consulente agronomico della FIGC.
2: Questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento questa sera alle 19:30 con il

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Questo chi viene?
1: Dove
0: sei
1: ballerina?
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti. Ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. Ah, a proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro

riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppapasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, in questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe, anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione serale del TG. Parleremo in apertura ancora dell'ex Ilva, perché sarebbe addirittura d'arrivo la chiusura della trattativa con il gruppo indiano Jindal, ma il fondo americano Flex Group attacca e afferma: solo con noi il vero rilancio. E poi siamo andati a Leporano per accogliere la protesta dell'associazione Diseducation, spiagge scarsamente accessibili. E ancora, Chima Mobilità sopprime alcune fermate nelle ore serali tra Lama e San Vito per la sosta selvaggia. Il comitato civico di quartiere ovviamente lo ritiene un provvedimento incomprensibile. Questa e altre notizie a tra poco nel nostro TG.
1: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
2: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso

0: tasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Ex Silva, il governo verso la chiusura della trattativa con Jindal, ma Flex non ci sta e attacca, ridimensioneranno la fabbrica, con noi vero rilancio. Intanto i sindacati chiedono chiarezza in vista dell'incontro del 28 luglio. Le auto in sosta selvaggia intralciano gli autobus e Chima Mobilità sospende le corse serali in alcuni tratti di San Vito e Lama, il comitato di quartiere, provvedimento incomprensibile. Spiagge poco accessibili nonostante la bandiera blu, questa mattina l'associazione Diseducation in protesta a Leporano. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. Parliamo ancora di Ex Silva perché sarebbe addirittura d'arrivo la chiusura della trattativa del governo con il gruppo indiano Jindal. Ma il fondo americano Flex Group non ci sta e attacca. Solo con noi il vero rilancio, loro ridimensioneranno la fabbrica. Intanto i sindacati chiedono chiarezza in vista dell'incontro previsto per il prossimo 28 luglio a Palazzo Chigi. Il servizio di Giovanna Calabrese.
7: Nuovo affondo di Michael Flax contro il gruppo indiano Jindal nella corsa per l'Ex Silva. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l'investitore americano che nei mesi scorsi aveva presentato una proposta per rilevare il gruppo siderurgico contesta l'ipotesi che l'azienda venga assegnata agli indiani proprio mentre il governo avrebbe chiesto ai commissari di accelerare la chiusura della trattativa. Jindal sarebbe infatti il soggetto più avanti nel negoziato per l'acquisizione dell'Ex Silva. Il fondo guidato da Flax invece non avrebbe fornito le garanzie finanziarie richieste dai commissari, mentre la cordata del Qatar si sarebbe sfilata dopo il venir meno del partner industriale Arvedi. Flax ribadisce che la procedura è ancora aperta e chiede che siano garantite trasparenza e parità di trattamento tra tutti i partecipanti, criticando la diffusione di indiscrezioni sull'esito della gara. L'investitore americano mette inoltre in discussione il progetto attribuito a Jindal, che prevederebbe una parte della produzione in Oman prima della lavorazione finale a Taranto, una scelta che secondo Flax andrebbe in direzione opposta rispetto all'obiettivo europeo di rafforzare la propria autonomia industriale. Dubbi anche sull'impiego di oltre 2 miliardi di euro di risorse pubbliche in un piano che, secondo le indiscrezioni circolate, potrebbe comportare una riduzione della capacità produttiva dello stabilimento in migliaia di esuberi. Intanto il governo punta ad accelerare la definizione della partita. Il prossimo 28 luglio è previsto a Palazzo Chigi un incontro con i sindacati, durante il quale potrebbero essere illustrati gli sviluppi della trattativa e il percorso scelto per il futuro dell'acciaieria. Le organizzazioni sindacali però chiedono prima di tutto chiarezza. La UILM sottolinea che dopo 2 anni dall'avvio della procedura di vendita è necessario arrivare a una decisione, ma ritiene indispensabile conoscere il piano industriale di Jindal per valutarne gli effetti sulla produzione e sull'occupazione. Anche la FIM-CISL sollecita il governo a chiarire ufficialmente quante trattative siano ancora aperte, quali siano i tempi previsti per la cessione, quale ruolo manterrà lo Stato e quale modello produttivo intenda adottare il futuro acquirente. Il sindacato chiede inoltre di conoscere nel dettaglio il progetto industriale prima di esprimere qualsiasi valutazione. Preoccupazioni analoghe arrivano ad alla FIM-CGL, che chiede al governo di fare finalmente chiarezza sullo stato della procedura. Il sindacato guarda con preoccupazione all'ipotesi di una riduzione della produzione a Taranto con l'arrivo di acciaio dall'Oman, ritenendo che un piano di questo tipo possa avere conseguenze significative sul piano industriale, occupazionale e sociale.
6: E adesso una notizia di cronaca che desta non poche preoccupazioni: ancora un tentativo di evasione dal carcere di Taranto. Un ragazzo di 29 anni è stato bloccato dalla polizia penitenziaria. A denunciare l'episodio il SAPPE, che chiede interventi urgenti per la casa circondariale ionica. Ancora Giovanna Calabrese.
7: Ancora un tentativo di evasione nel carcere di Taranto, sventato dall'intervento della polizia penitenziaria, è accaduto nel primo pomeriggio di ieri. Secondo il SAPPE, un detenuto di 29 anni, originario della provincia di Lecce, con fine pena nel 2028, avrebbe scavalcato il muro dell'area destinata all'ora d'aria, cercando poi di raggiungere il muro di cinta.
8: Questo è un ulteriore evento critico che segue quello avvenuto qualche giorno fa, in cui un altro detenuto ha tentato di evadere, peraltro fratturandosi la gamba, cadendo più o meno dalla stessa zona. Purtroppo Taranto sta vivendo una situazione particolare. Siamo ancora all'inizio, perché questa torrida estate, con temperature che superano 50-60 gradi, sicuramente creerà tantissimi altri problemi, anche perché Taranto, con oltre 850 detenuti e un organico di polizia penitenziaria ridotto al minimo, ha necessità urgente sia di far sfollare il carcere di almeno 200-250 detenuti e ha bisogno di almeno 80 unità per poter gestire in tutta sicurezza il carcere.
7: L'allarme è stato lanciato immediatamente dall'agente in servizio nella zona dei passeggi. Il detenuto è stato raggiunto e bloccato nell'area delle caldaie. Durante il fermo avrebbe opposto una violenta resistenza, provocando lievi ferite a 2 poliziotti medicati nell'infermeria dell'istituto. Il sindacato riferisce inoltre che il 29enne sarebbe già stato protagonista di altri episodi critici in diversi istituti penitenziari pugliesi e ritiene che avrebbe dovuto essere trasferito in una struttura più idonea.
8: Questa è un'altra violazione da parte del dirigente del DAP, che non hanno seguito la procedura che prevede che per questi eventi critici che mettono a rischio la sicurezza del carcere oppure mettono in comunità di altri detenuti o di poliziotti, devono essere trasferiti immediatamente fuori regioni e sottoposti a un regime più duro. Tutto questo, come dicevo prima, previsto dalla norma.
7: L'episodio riporta l'attenzione sulle condizioni del carcere di Taranto, che sempre secondo il sindacato ospita oltre 850 detenuti a fronte di meno di 400 posti effettivamente disponibili, anche a causa della chiusura di alcune sezioni per lavori. Da qui la richiesta di trasferire parte della popolazione detenuta, in particolare i soggetti ritenuti più problematici, ridurre il sovraffollamento e rafforzare l'organico con l'arrivo di almeno 80 agenti. In caso contrario, il SAPPE annuncia iniziative di protesta.
6: E restiamo sulla cronaca per la notizia dell'arresto di un ragazzo di 25 anni di Taranto da parte dei carabinieri. Aveva tentato l'ultima mossa proprio per evitare l'arresto lanciando una busta dalla finestra di casa, ma i militari dell'arma avevano già circondato l'abitazione e recuperato l'involucro. È finito così in carcere un giovane di 25 anni arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze

0: sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata nella serata del 7 luglio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori. Il giovane, accortosi dell'arrivo dei militari, avrebbe cercato di disfarsi della droga gettandola nel giardino della propria abitazione, che però era già presidiato dai carabinieri. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di sequestrare circa 50 grammi di cocaina, 16 di hashish, due bilancini di precisione, un coltello con tracce di stupefacente, un impianto di videosorveglianza composto da monitor, telecamere e registratore digitale, oltre a circa 490 euro in contanti. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 25enne è stato poi trasferito nel carcere di Taranto, mentre la droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio. Parliamo ora di un'opera realizzata tra Taranto 2 e il quartiere Salinella 2 anni fa. È costata circa 10 milioni di euro di fondi europei. Si tratta dell'impianto di trasporto pneumatico dei rifiuti mai entrato in funzione. Abbiamo ascoltato sulla vicenda l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame.
1: Si riaccendono i riflettori sul sistema di trasporto pneumatico dei rifiuti realizzato tra il quartiere Salinella e Taranto 2. L'impianto, finanziato con circa 10 milioni di euro di fondi europei e completato da 2 anni, non è mai entrato in funzione. Secondo fonti sindacali, a rallentarne l'avvio sarebbero stati gli elevati costi di gestione ritenuti troppo onerosi dall'amministrazione, una circostanza che, se confermata, avrebbe impedito finora l'utilizzo di un'opera pensata per servire oltre 10.000 abitanti. L'infrastruttura è costituita da una rete sotterranea di tubazioni lunga circa 7 chilometri, attraverso cui i rifiuti vengono trasportati automaticamente dai punti di conferimento fino ad una centrale di raccolta. Qui vengono compattati all'interno di container ermetici e successivamente trasferiti agli impianti di trattamento. Il sistema funziona grazie a un flusso d'aria generato da 3 ventilatori centrifughi installati in serie che aspirano i rifiuti lungo la rete. Per il conferimento sono state realizzate 28 isole ecologiche, ciascuna dotata di 4 colonnine dedicate alle diverse frazioni di rifiuto. Nel frattempo, però, il mancato utilizzo dell'impianto ha lasciato segni evidenti. Le colonnine di conferimento, infatti, versano in uno stato di abbandono, alcune danneggiate da atti vandalici, altre parzialmente sommerse da rifiuti e vegetazione incolta. Uno scenario che però potrebbe presto cambiare. L'assessore all'ambiente, Fulvia Gravame, ha infatti assicurato che sono in arrivo novità sull'attivazione del sistema.
2: Entro il 31 dicembre deve essere attivato in base alla proroga concessa dalla Regione Puglia. Noi stiamo attivando le procedure di gara e quindi con i tempi delle gare faremo tutte le verifiche sugli impianti esistenti e la formazione degli operatori.
0: Ci spostiamo ora a San Vito e Lama perché le auto lasciate in sosta vietata ostacolano il percorso dei mezzi pubblici e Chima Mobilità ha deciso di sopprimere alcune fermate proprio in questi quartieri con decorrenza a partire da questa sera alle ore 21 e per tutti i giorni feriali e festivi nelle ore serali. Una decisione che ha suscitato diverse perplessità, soprattutto da parte del Comitato Civico di quartiere. Vediamo.
1: Gli automobilisti indisciplinati lasciano l'auto in sosta vietata, ostacolando il percorso dei mezzi pubblici nelle zone di San Vito e Contrada Battaglia Lama, e Chima Mobilità elimina le fermate del servizio pubblico. Da oggi, ogni sera alle 21 fino a nuova comunicazione nella fascia serale, sono modificati i percorsi delle linee 20, 21, 27 e 28. Nello specifico, nessun autobus dopo le 21 percorrerà via Lido Bruno e la zona di San Bei, con la conseguente soppressione delle fermate presenti lungo quel tratto. Inoltre, le linee 20, 21, 27 e 28 da e per San Vito non transiteranno in via Brigantini e Contrada Battaglia Lama. Anche in questo caso le fermate in questione resteranno escluse dal servizio dopo le ore 21. Una decisione su cui forse influisce la carenza di personale della polizia locale, che fa scaturire più di qualche perplessità. Invece di far rispettare i divieti di sosta e sanzionare gli automobilisti incivili, si sceglie infatti di penalizzare coloro che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico.
3: La notizia che abbiamo letto, quindi la motivazione per cui abbiamo letto l'interruzione, è perché chiaramente c'è problema proprio c'è parcheggio selvaggio e quindi i mezzi sono bloccati per tanto tempo, senza proseguire la corsa. È un provvedimento che va capito, ma sostanzialmente abbiamo difficoltà anche a capirlo perché, il parcheggio selvaggio purtroppo è una questione di inciviltà, che però va sanzionata. Cioè, nel senso, non si, togliere un servizio pubblico.

0: Sembra la soluzione più facile, ma la soluzione più difficile forse è proprio lavorare sulla cultura e sull'inciviltà delle persone.
1: Cambiamo adesso decisamente argomento e parliamo di un caso di sanità che riguarda Taranto. Un attacco al ginocchio inizialmente prenotata per il 15 dicembre 2029, poi un nuovo appuntamento dopo la segnalazione del caso trovato dall'ASL di Taranto per il prossimo 13 luglio, ma la paziente rifiuta la data proposta. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: L'ASL Taranto comunica di aver trovato una nuova disponibilità per l'attacco al ginocchio della cittadina di Manduria, il cui esame era stato inizialmente fissato per il 15 dicembre 2029 all'ospedale di Castellaneta. Dopo la segnalazione del caso, il CUP ha preso in carico la prenotazione e ha individuato un appuntamento già per lunedì 13 luglio alle 9.30 in una struttura accreditata di Manduria, nello stesso comune di residenza della paziente. La vicenda riguarda una cittadina alla quale si sistema di prenotazione aveva indicato come prima disponibilità il 15 dicembre 2029 in una struttura distante dal comune di residenza, facendo scattare la segnalazione del caso. Secondo l'ASL, il nuovo appuntamento avrebbe consentito di superare entrambe le criticità segnalate dalla paziente, sia i tempi di attesa sia la distanza della sede di erogazione della prestazione. L'azienda sanitaria riferisce però che, contattata dagli operatori, la signora ha rifiutato il nuovo appuntamento, manifestando il proprio dissenso perché l'esame era stato fissato nella fascia oraria del mattino.
1: Ci spostiamo ora a Statte, dove in arrivo un finanziamento da oltre 7 milioni di euro per cambiare il volto del territorio, le risorse del governo per tre importanti interventi di recupero ambientale e mobilità sostenibile. Vediamo il servizio.
2: 7 milioni e 200 mila euro per il rilancio ambientale urbano di Statte. Il finanziamento previsto dal PNRR consentirà di realizzare tre interventi strategici già approvati dall'amministrazione comunale. Il progetto simbolo riguarda la gravina di Leucaspide, per la quale sono stati stanziati 2 milioni e 100 mila euro. L'obiettivo è il recupero ambientale dell'area attraverso la pulizia del sito, la manutenzione dei percorsi archeologici e la rinaturalizzazione dell'ex depuratore delle scava di tufi. Il piano prevede anche la trasformazione della gravina in un nuovo polo di attrazione turistica con la realizzazione di una piattaforma panoramica a sbalzo, uno skywalk e di un ponte tibetano a campata unica per collegare i due versanti dell'area. Altri 3 milioni e 600 mila euro saranno destinati alla riqualificazione del canale della Zingara. Il progetto prevede il recupero degli antichi ponti storici, la creazione di nuovi percorsi pedonali tra la parte bassa del canale e il centro abitato, oltre alla realizzazione di piazze diffuse, aree ludico-ricreative e spazi verdi. La terza opera riguarda la mobilità sostenibile. 1 milione e 500 mila euro serviranno per realizzare una pista ciclopedonale da circa 2,5 chilometri nella zona Feliciolla, con l'obiettivo di collegare l'area residenziale al centro di Statte e ridurre le distanze tra periferia e abitato. A comunicare il finanziamento è stato il sindaco Fabio Spada, che ha definito l'intervento una svolta per la comunità e una risposta attesa da anni per la riqualificazione del territorio. Il primo cittadino ha ringraziato il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, l'onorevole Dario Iaia e il consigliere regionale Renato Perrini per il lavoro istituzionale svolto, sottolineando la collaborazione tra diversi livelli amministrativi. Ora il comune è impegnato negli ultimi adempimenti necessari per completare l'iter e arrivare all'assegnazione definitiva delle risorse attraverso il CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile. L'obiettivo dell'amministrazione è trasformare questi finanziamenti in opere concrete per migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il patrimonio ambientale e urbano di Statte.
1: Torniamo a parlare di barriere architettoniche. Andiamo a Leporano, dove questa mattina l'associazione Diseducation si è riunita in protesta contro l'amministrazione comunale proprio per lamentare la scarsa accessibilità delle spiagge nonostante il riconoscimento della bandiera blu. Vediamo il servizio.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia nelle spiagge di Leporano, nonostante le bandiere blu e nonostante i video di autocelebrazione che l'amministrazione di Leporano sta facendo negli ultimi giorni.
1: Questa mattina la protesta dell'associazione Diseducation contro la scarsa accessibilità delle spiagge di Leporano nonostante il riconoscimento della bandiera blu. Il sopralluogo parte da Saturo, dove le criticità riscontrate sono tante. Una passerella sconnessa che causa problemi anche alle persone anziane. In tanti ci hanno riferito la difficoltà a percorrerla.

0: uno spazio d'ombra in cui l'assistenza è garantita da chi dovrebbe svolgere contemporaneamente anche le funzioni di bagnino. Una sola sedia job, il cui montaggio è avvenuto a cura dei genitori di alcuni ragazzi disabili e di cui non si garantisce il funzionamento, mentre altre sedie per la spiaggia giacciono accatastate nel gabbiotto. Un bagno per persone con disabilità che però appartiene al ristorante vicino e infine i parcheggi appositi eliminati per far spazio al percorso pedonale. Ora ce ne sono solo a pagamento.
1: L'amministrazione di Leporano sta facendo disinformazione, sta mettendo in pericolo le persone con disabilità che magari non conoscono la realtà, vedendo quel video possono pensare che le spiagge siano realmente accessibili, poi vengono e trovano una situazione che non è del tutto accessibile e mettendo in rischio e in pericolo tutti quanti noi.
0: Che cosa chiedete all'amministrazione di Leporano?
1: Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno, non il 26 maggio per i cittadini normali di Serie A e noi deve iniziare ancora non sappiamo quando. Quindi chiediamo un po' di regolarità, un po' di responsabilità da parte dell'amministrazione e serietà, perché noi anche abbiamo inviato un progetto a febbraio, e lo hanno aperto, lo hanno letto a maggio, quindi è normale che poi a maggio ti trovi in ritardo con la progettualità.
0: Il sopralluogo è poi proseguito a Baia d'Argento, su cui siamo recentemente intervenuti.
2: Va bene che ci siamo riusciti.
3: Non visto la mia madre, stiamo andando alla Baia d'Argento.
2: Però non basta. Non basta perché lì c'è un gradino che a chi ha problemi agli arti inferiori, quella botta che prendi lì a scendere può essere anche pericolosa. Poi io, il ragazzo che mi ha aiutato, solo, si è spaccato la schiena. Per portarmi sopra ci sono volute 3 persone. Neanche 2, 3 persone.
4: Alla faccia dell'autonomia e l'autodeterminazione.
0: Cultura, impegno sociale ed educazione finanziaria sono i temi che accompagnano la presenza della BCC San Marzano al Festival Il Libro Possibile. Vediamo il servizio di Ilaria Lia.
5: La Banca Credito Cooperativo San Marzano rinnova la propria presenza al Festival di Polignano a Mare Il Libro Possibile, manifestazione culturale di cui è partner da oltre 10 anni. Anche quest'anno la banca conferma il suo sostegno alla rassegna, promuovendo iniziative dedicate alla cultura e all'impegno sociale. Tra queste, il premio Valore Donna, assegnato ad autrici che si distinguono per opere capaci di raccontare e valorizzare temi di interesse sociale, contribuendo alla crescita culturale della comunità. E quest'anno il premio è andato a Francesca Fialdini. Nell'ambito del festival, la banca ha proposto un incontro dedicato all'educazione finanziaria. Il presidente Emanuele Di Palma ha dialogato con la giornalista economica Mariangela Pira in occasione della presentazione del suo libro 24 parole per capire l'economia, occasione per affrontare con un linguaggio semplice e accessibile temi economici che riguardano la vita di tutti i giorni. Un'iniziativa che conferma l'impegno della banca nel diffondere la cultura economica attraverso progetti rivolti a cittadini, ai giovani e alle scuole, contribuendo a rendere le persone più consapevoli nelle proprie scelte.
6: Ormai siamo arrivati al 10° anno di sponsorizzazione del Libro Possibile e, come vediamo dal grandissimo successo di pubblico, qui a Polignano tutta la città è in festa, sembra un momento di grande gioia collettiva, però si parla di cultura, quindi al di là del grande successo di pubblico c'è tanta cultura, c'è tanta possibilità da parte dei cittadini, degli ospiti del festival di incontrare tanti autori famosi, circa 300 autori qui fra Polignano e Vieste che diffondono le loro opere in una popolazione che sicuramente è già abituata da 25 anni di Libro Possibile, però è sempre una grande e bella festa.
0: Ha preso il via da Contrada San Paolo in orbita la rassegna che anticipa la 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria Martina Franca, protagonista della prima serata Naufragi, uno spettacolo teatrale musicale ispirato liberamente alla tempesta di William Shakespeare, che sarà replicato questa sera, sabato 11 luglio, al Villaggio del Fanciullo. Il servizio di Luciana Convertini.
7: È partita da Contrada San Paolo la rassegna In Orbita, che porta musica e teatro fuori dai luoghi tradizionali del Festival della Valle d'Itria, coinvolgendo contrade e quartieri di Martina Franca. Ad aprire il programma è stato Naufragi, spettacolo teatrale musicale liberamente ispirato alla tempesta di William Shakespeare e dedicato ai temi dell'accoglienza, dell'inclusione e dell'incontro tra culture.
8: Un progetto che ho sempre definito un progetto di natura sociale, perché mira a promuovere la cultura musicale e teatrale in luoghi lontani da quelli tradizionali del festival. Questi spettacoli ingresso gratuito, pensati soprattutto per i più piccoli. Quest'anno festival dedicato al Mediterraneo, inteso come mare che accoglie, quindi abbiamo pensato di portare uno spettacolo che parlasse di inclusione. Devo ringraziare la collaborazione con la Fondazione Toscanini di Parma, con la compagnia teatrale Anello Debole, che hanno costruito questo spettacolo che vede coinvolti dei detenuti della casa circondariale appunto di Parma, dei migranti dell'associazione gestita dall'associazione Oasi di Trani e ancora, la cosa di cui sono particolarmente fiero e contento, dei bambini e ragazzi, stasera proprio della Contrada San Paolo, domani del Villaggio del Fanciullo, quindi più inclusivo di così non era possibile, e con questo apriamo le braccia veramente a tutti coloro che vorranno venire a Martina Franca durante questo festival.
9: Partiamo con uno spettacolo simbolico, uno spettacolo veramente inclusivo, lo spettacolo dell'accoglienza, Naufragi, in collaborazione con la Fondazione Toscanini di Parma, uno spettacolo che parte dalla tempesta di Shakespeare per arrivare ai naufragi dei nostri giorni.
10: E abbiamo accolto l'invito del Festival della Valle d'Itria di portare un progetto che parla di mare, di naufragi fisici e metaforici in un mare che accoglie ma che a volte è anche ostile. E questo progetto è nato negli istituti penitenziari di Parma con la compagnia di teatro carcere Anello Debole e nel viaggio che ha fatto in Puglia su volontà della direzione artistica del Festival della Valle d'Itria ho incontrato una comunità di migranti che ha sede a Trani, che si chiama Oasi 2, quindi nel viaggio di stasera abbiamo accolto anche dei nuovi naufraghi e in più abbiamo accolto i bimbi della Contrada San Paolo. Con queste persone abbiamo fatto 2 giorni di workshop intensi e stasera vedremo l'esito di questi lavori. In più ci sono 3 professori d'orchestra della Filarmonica Arturo Toscanini che suoneranno le variazioni Goldberg di Bach che punteggiano le emozioni di questo viaggio, che sono emozioni più e meno belle, ma che tutte nell'insieme descrivono l'umanità.
11: Terra!
7: Da questa esperienza è nata una rappresentazione che unisce teatro, musica e partecipazione.
12: Intanto è nato a dicembre nel Istituto Penitenziario di Parma insieme a Filippo Arganini, che è il mio collega, e abbiamo creato questa storia con un gruppo di persone detenute e è stato molto intenso e molto potente perché è proprio stato scritto, esplorato e provato insieme a loro e per me è molto importante che questa cosa ora venga portata anche al resto del mondo e mi sembra importante che abbia avuto il suo nido in quel luogo, che in quel luogo non luogo e che ora però stia incontrando altre persone, stia incontrando altri marinai.
7: Il risultato è uno spettacolo che mette al centro le persone e le loro storie.
13: È stato facile grazie all'associazione Anello Debole perché loro ho intrapreso tramite loro questa carriera. È stato un po' difficile sinceramente perché è tanto emozionante, tanta gente, con i bambini soprattutto. Si sono comportate molto ma molto bene e la città che è bellissima. Una cosa, quello che succede oggi, che si ascolta in TV, per questo è molto emozionante.
7: Dopo la serata di Contrada San Paolo, Naufragi sarà proposto anche al Villaggio del Fanciullo. La rassegna In Orbita si concluderà il 12 luglio a Villa Carmine con In Quartetto all'Opera, recital pianistico dedicato al grande repertorio musicale, prima dell'apertura della 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria, in programma il 14 luglio a Palazzo Ducale.
0: Sessant'anni di storia del Sud, tra sogni, radici e il trauma dell'industrializzazione, il complesso fortilizio di Avetrana ha ospitato ieri la presentazione dei Figli della Montecatini, l'ultimo romanzo del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. Giuseppe Delisanti.
11: Un viaggio lungo 60 anni tra i sogni dell'industrializzazione e l'identità del Sud è stato presentato ieri sera nel complesso fortilizio di Avetrana I figli della Montecatini, l'ultimo romanzo del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, la storia di un gruppo di amici che diventa lo specchio di un meridione stravolto dall'irruzione della grande fabbrica, un legame indissolubile tra terra e asfalto.
14: Questo è il libro della mia vita, l'ho detto dal primo minuto, perché non è solo il racconto di quello che è successo in questi territori con i Dal Sider a Taranto e con Montecatini a Brindisi, è anche il racconto, la narrazione del percorso, dell'itinerario della mia generazione, di quelli che sono nati nei primi anni 50, che avevano avuto un sacco di opportunità.

0: che il sindaco Antonio Jazzi e l'assessore alla cultura Emanuele Micelli sperano possa portare frutti importanti per la comunità e per il turismo locale.
1: È un programma che ormai è nel pieno, insomma, del suo svolgimento, che abbina ovviamente, insomma, eventi culturali ad eventi che hanno un taglio un po' più folcloristici, di richiamo alla tradizione. Quindi, insomma, è uno dei tanti eventi che corona questa estate vetranese e che speriamo attiri quanti più turisti possibili.
2: Anche noi ci sentiamo, diciamo, vicini alle problematiche che il sindaco di Brindisi ha evidenziato nel suo testo. Quindi siamo felici di ospitarlo, siamo felici di fare questa iniziativa. Lo facciamo in questa location che ogni anno vede, diciamo, diversi incontri culturali, e soprattutto nel mese di luglio, nel mese di settembre, e l'abbiamo inserita nel cartellone di Avetrana Estate 2026.
3: E ora vi lasciamo la nostra pagina sportiva.
0: Carica, emozione e idee chiare. Iniziano così le prime parole di Alberto Giuliatto, da nuovo allenatore del Taranto. Per il tecnico rossoblù si tratta di una sfida affascinante, di una grande opportunità che affronterà forte anche dell'esperienza vissuta sul campo da calciatore. L'obiettivo fissato con la società del DS Pagni è uno solo: vincere il campionato di eccellenza, costruendo un gruppo coraggioso, propositivo e capace di imporre la propria personalità sia in casa che fuori. Tra le prime scelte strategiche c'è la porta, dove si punterà su due profili over per garantire massima sicurezza sotto la pressione dello Iacovone. Sul fronte mercato Giuliatto frena sull'ipotesi Serie D, precisando che la squadra è costruita per vincere l'eccellenza, pur facendosi trovare pronti in caso di ripescaggio, e blinda l'attaccante Lo Savio, definendolo parte integrante del progetto. Più prudente invece sulla trattativa per il centrocampista di Paolo Antonio, definita dal mister una questione puramente societaria.
4: Nelle prime ore di sabato 11 luglio, esattamente all'1:30 della notte, è stato posato il primo grande rotolo di erba naturale sul terreno di gioco dello stadio Erasmo Iacogoli di Taranto. Questo intervento segna ufficialmente l'avvio della realizzazione del nuovo e moderno manto erboso, una struttura fondamentale in vista della cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, in programma tra circa 40 giorni. Il prato, prodotto dall'azienda specializzata Prato Pla di Ginosa Marina, sarà completato progressivamente nei prossimi 5-6 giorni, posando circa 140 rotoli al giorno. Per proteggere le zolle e lavorare al fresco, le operazioni si svolgeranno interamente di notte. Il responsabile del cantiere, Francesco Bitetti, ha confermato che i lavori richiederanno al massimo 6 giorni, mentre la supervisione e supporto tecnico per garantire la massima qualità del tappeto erboso sono affidati a Giovanni Castelli, consulente agronomico della FIGC.
3: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. Il TG di Studio 100 torna domani alle ore 14. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., Ana S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Siamo tornati in provincia, quest'oggi ci troviamo a Sava. Alle mie spalle c'è il palazzetto dello sport di Sava, completamente rinnovato. Non sarò solo in questo viaggio a guidarci, al mio fianco c'è l'architetto Alessandro Fischietti. Architetto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Allora, architetto, un'opera che era già preesistente, ma che è stata oggetto di una forte ristrutturazione.
1: Sì, un intervento di ristrutturazione importante. L'importo complessivo dei lavori è stato di 1.600.000 euro ed ha previsto fondamentalmente il rifacimento del manto di gioco in gomma sportiva, la riqualificazione completa di tutti i blocchi spogliatoi con i servizi igienici, i servizi igienici degli spettatori che sono qui nel sottotribuna, la posa in opera dei sediolini per gli spettatori, la riqualificazione esterna complessiva del fabbricato esterna e delle sistemazioni esterne, e poi tutta una serie di opere accessorie che non siamo qui ad elencare, ma che hanno contribuito a riqualificare a completamente l'impianto e a migliorarne l'utilizzo.
0: Architetto, facciamo così, siccome la temperatura qui insomma inizia a essere abbastanza infuocata, adesso entriamo e mi mostri tutto quello che mi hai raccontato.
1: Va bene, andiamo.

0: Architetto, siamo praticamente sulle tribune dell'impianto del palazzetto dello sport di Sava, tribune che cromaticamente richiamano quelli che sono
1: i colori
0: identitari della città,
1: sociali della città
0: e delle realtà sportive.
1: E delle realtà sportive esistenti, perché abbiamo realtà sportive sia per quanto riguarda il gioco da pallavolo, adesso anche una nuova realtà si è affacciata per il basket, con il settore giovanile ovviamente. E nulla, insomma, possiamo vedere che i sediolini sono stati forniti apposi in opera, abbiamo una capienza di circa 600 posti a sedere. Come vedete bene all'interno abbiamo rifatto il manto di gioco in gomma, la fornitura dei nuovi attrezzi sportivi per la pallavolo e il basket, il nuovo tabellone segnapunti per quanto riguarda spazio gioco. Poi rientreremo magari nei dettagli degli spogliatoi per vedere la riqualificazione degli impianti, anche gli infissi sono tutti nuovi, l'impianto di illuminazione c'era ma è stato potenziato in alcuni aspetti, e siamo in attesa di ulteriori somme previste dal nuovo master plan per rimettere in funzione anche l'impianto di condizionamento e climatizzazione
0: estiva
1: che è invernale.
0: Avverrà successivamente ai giochi?
1: Probabilmente contemporaneamente, se riusciamo anche già prima dell'avvio dei giochi.
0: Interessante guardare come alle nostre spalle si sviluppi quello che è il luogo più importante di questo palazzetto, ovvero il rettangolo di gioco, che è un rettangolo di gioco particolare, perché già di qua...
1: Che ha delle dimensioni importanti, insomma, delle dimensioni di 28 metri per 42, che è uno spazio gioco di dimensioni abbastanza considerevoli e consente, per questo motivo il comitato organizzatore ha individuato come impianto di allenamento per la pallamano, perché la pallamano è uno sport particolare che ha bisogno di uno spazio gioco molto ampio, con campo per destinazione esterno anche abbastanza importante.
0: Quindi maggiori dimensioni, ma la possibilità di rendere fruibile questo impianto?
1: Di rendere polivalente l'impianto, è fruibile per tante attività sportive e anche non, insomma.
0: Andiamo a tastare il terreno?
1: Va bene.

0: Siamo entrati all'interno di quello che è il corpo relativo agli spogliatoi completamente rifatti, nuovi. Abbiamo mostrato le panche sulle quali gli atleti si siederanno, si prepareranno poi per entrare sul rettangolo di gioco. Alle nostre spalle il vano relativo alle docce e ai servizi igienici. C'è una caratteristica particolare, oltre al rifacimento di tutto, e lo denotano anche i nuovi infissi che sono presenti. C'è una scelta che va in linea, che sposa la linea del risparmio delle risorse idriche e dell'ottimizzazione, quella della gettoniera.
1: Abbiamo scelto di fornire l'adduzione idrica alle docce con una gettoniera, che può essere tarata ovviamente per il minutaggio, perché l'impianto sarà comunque, quando rientrerà nella disponibilità dell'amministrazione, sarà comunque utilizzato da tanti atleti, di tante scuole sportive, di comunità scolastiche, quindi nell'ottica di un'ottimizzazione abbiamo fatto questa scelta progettuale.

0: Adesso siamo sul campo da gioco, praticamente quello che mi hai anticipato mentre eravamo là sopra, architetto, effettivamente è ben visibile in questo momento, ovvero delle dimensioni molto estese che consentiranno agli atleti di allenarsi in vista della kermesse relativa alla pallamano, che però si svolgerà tra Fasano e Conversano per quanto riguarda le gare ufficiali, e poi questo impianto rientrerà in quelle che sono le disponibilità del comune.
1: Sì. Sicuramente dal 4 settembre in poi, la fine dei giochi, come sappiamo, per tutte le strutture sportive rientreranno nelle disponibilità delle amministrazioni, e questa, come potete ben vedere, è una struttura che si distingue per la sua polivalenza, sì. Perché poi un terreno completamente planare di queste dimensioni consente, oltre alle attività sportive, una serie di attività anche diverse da quelle sportive, con tanti atleti, tanti certo. Addetti insomma, all'interno dello spazio, oltre alla pallavolo e basket di cui vediamo già posata l'attrezzatura,
0: fruibilissima,
1: quindi già da subito si svolgono attività di danza, di ginnastica, di judo, di karate, insomma di varie discipline sportive.
0: Una struttura che andrà a servizio della comunità, e questo è un dato fondamentale, un dato importantissimo anche per la crescita del territorio. Ho visto il tetto, la copertura, mi pare che fosse già così.
1: La copertura era già esistente, quindi è stato fatto solo un intervento di impermeabilizzazione, ma niente di particolare. Degli infissi abbiamo già parlato, il tabellone segna punti nuovo l'abbiamo penso

0: anche inquadrato,
1: Sì.
0: panche per atleti, arredi anche all'interno degli spogliatoi. Diciamo che l'intervento
1: Possiamo
0: l'abbiamo
1: dire
0: descritto alla grande.
1: che è un intervento riuscito. Noi adesso qui siamo al palazzetto, adesso però ci stacchiamo qualche minuto, ritorniamo subito da voi perché vi facciamo vedere un'altra opera che riguarda il territorio di Sava, un'opera importante, un'opera che riguarda sì la questione e la kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma che riguarderà sempre più da vicino quella che è la comunità savese.

0: Avevamo promesso di portarvi in un altro luogo dello sport di Sava. Insomma, che ti ho detto? Più sport di questo, più luogo di sport di questo,
1: sport
0: è difficile.
1: Sport per eccellenza in Italia.
0: Stadio Camassa di Sava, stadio completamente ristrutturato. Oggi è in corso, e lo vediamo, il test relativo al campo in sintetico da parte
1: dell'omologazione
0: della LND.
1: Del manto superficiale soltanto.
0: Bene.
1: Perché come sappiamo l'LND fa una doppia omologazione. Omologa prima il sottofondo, che è stato completamente rifatto anche in questa sede,
0: sì,
1: ai sensi dell'ultimo regolamento, e poi successivamente dà l'ok per la posa del manto erboso e alla fine effettua i test per l'omologazione finale, quindi dà la possibilità di utilizzarlo per le competizioni ufficiali.
0: Struttura che rientra anche questa nel master plan degli allenamenti relativi,
1: degli allenamenti relativi ovviamente al gioco,
0: al gioco del Mediterraneo. Ovviamente quella è la tribuna.
1: La tribuna ha avuto un piccolo intervento di riqualificazione con la posa dei sediolini, che è ancora in corso, insomma, sempre
0: sì,
1: richiamando sempre i colori sociali
0: bianco
1: del
0: rosso.
1: Tassativo. Nulla. Fondamentalmente l'intervento riguarda il rifacimento completo del manto, del
0: insomma,
1: manto di gioco. Del
0: si vede di gioco, toccandolo, insomma, noi ci rendiamo conto.
1: Il terreno di gioco, poi una ristrutturazione del blocco spogliatoi per gli atleti.
0: Di fronte a noi.
1: E alcune sistemazioni esterne che sono in via di ultimazione.

0: Si conclude così questo nostro viaggio all'interno delle realtà sportive di Sava, sia quella del palazzetto che quella dello stadio Camassa, che ospiteranno gli allenamenti in ottica giochi del Mediterraneo. Io non posso che ringraziare il mio cicerone, l'architetto Pischetti. Grazie mille, in bocca al lupo per questa kermesse. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Studio 100. E tu?
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: 42 giorni al 21 agosto, ovvero all'inizio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Paolo Tedeschi, questo è il numero dei giorni, queste sono le ore, sono i minuti, sono i secondi. Siamo in corso ai due mari, hai presente?
1: Sì, ho presente. Poi mi sono passato tutta la città, perché come sai d'estate sono a San Vito, quindi ho visto anche tutti i lavori che procedono, tutto quello che ovviamente crea qualche disagio, ma la farà, darà un lascito, ci sarà un lascito, lo voglio spiegare a tutti. La trasformazione passa attraverso dei piccoli disagi e poi si troverà la parte buona che verrà lasciata.
0: Non è il direttore dei lavori, è soltanto un cittadino con qualche esperienza nazionale e internazionale. Sì. Tra l'altro Paolo, nato a Sanremo, tarantino nel cuore di fatto e di adozione, vivi a Roma, esperienza da manager di multinazionale, salutiamo le multinazionali, hai nel tuo pedigree anche esperienze in eventi mondiali, magari ce ne accenni qualcuno,
1: sì,
0: di taglio mondiale, sviluppate in Italia. Insomma, in poche frasi, che giochi ci attendono secondo te?
1: Ci attendono quello che ci meritiamo. Questa è una città che merita questi giochi, che ha meritato l'assegnazione. Qualcuno dirà, siamo stati l'unica città che... Non è vero, no, è una sciocchezza. Noi abbiamo ritenuto opportuno fare la nostra candidatura.
0: Ci siamo candidati?
1: Assolutamente. Candidati, ci siamo anche candidati, non ce lo dimentichiamo che la nostra vocazione è culturale, ci siamo candidati anche come capitale della cultura un anno, non ci siamo riusciti, siamo arrivati secondi, non dobbiamo demordere, perché quello che può lasciare un evento internazionale come questo con il ponte sul Mediterraneo, col ponte sul Mediterraneo, 26 paesi del Mediterraneo verranno qui. Quindi possiamo ancora raccordarci con loro.
0: Stai quasi mettendo i dischi.
1: No, lo so.
0: Perché Paolo,
1: è la
0: perché
1: mia
0: Paolo Tedeschi è un DJ per passione, è un po' come l'avvocato Pino Campanelli e tanti altri amici che non hanno mai mollato questa passione. A proposito, noi ci siamo incrociati ormai 15 anni fa, 2-3 volte, a Trastevere con Taranto Crea Consenso. Cos'era quell'esperienza romana? E oggi cosa potrebbe significare alla luce di quello che stiamo vedendo? Perché 15 anni fa non ce l'immaginavamo.
1: Allora, qualcuno più bravo di me diceva, non chiedete cosa lo Stato può fare per voi, ma fate qualcosa per lo Stato. Allora, cosa abbiamo pensato? Questo territorio ha una vocazione culturale, ha una vocazione enogastronomica, ha tutta una serie di cose positive. Ha dei difetti? Sì. Chi non ha difetti?
0: Abbiamo problemi?
1: Però,
0: sì.
1: Anche io ho un difetto genetico. Sono scarsi crinito, no?
0: Sì, cosa parente di Mauro Pulpito.
1: Sono parente di Mauro Pulpito.
0: Lo sapevo.
1: Allora, il mio fatto del mio difetto, un modo di comunicare. Ho fatto la pelata e questo sono diventato
0: che
1: di
0: poi,
1: conoscere.
0: Diciamo, fa gran figo e va di moda.
1: Assolutamente sì.
0: Intanto vieni con me, Giovanni Talamo, grazie sempre per essere con noi. Ci puoi seguire perché ieri col comandante... camminiamo tranquilli. Ieri col comandante, col ammiraglio Petroni siamo stati qui. Noi Giovanni rifacciamo rivedere questo monumento che Paolo, questo monumento che ha dato l'idea per il simbolo.
1: Sì.
0: E poi ci siamo avvicinati verso il canale, ma ecco. Ma Giovanni, vieni che ci sono dei turisti giù al canale, proprio in questo momento.
1: Questa è la risposta a tutte le nostre domande. Qual è la vocazione di questa città? Qual è la vocazione di questa città? È una vocazione turistica.
0: Ecco, magari senza zoomare perché non sanno di essere in TV, però lì c'è un gruppo di turisti.
1: Certo.
0: Non stiamo facendo né proloco, né piaggerie, né autoreferenzialità.
1: No.
0: Noi conosciamo i problemi della città.
1: Certo.
0: E da giornalisti, da
1: certo,
0: cittadini
1: certo,
0: consapevoli, li denunciamo per come possiamo da tanti anni. Però riteniamo sia il momento anche di raccontarci per ciò che di buono abbiamo. Non vorremmo mai, non lo faremo mai, nascondere la polvere sotto il tappeto, ma è il momento di pulire casa perché arrivano gli ospiti da 26 paesi. Io penso che i tarantini saremo in grado di accogliere tutti bene perché è nella nostra natura.
1: Quello che dicevo prima, che vocazione abbiamo? La vocazione dell'accoglienza. Io ne sono un esempio. Sono arrivato qui negli anni 70, nel 77, con mio padre che ha lasciato un incarico da funzionario dello Stato, è stato un servitore dello Stato, per venire qui a lavorare con la grande impresa.
0: Come si chiamava l'impresa? Era famosa?
1: Era con Donato Carelli, il gruppo Carelli, che si occupava di pulizia industriale.
0: Quindi tuo padre venne qui?
1: Venne qui.
0: Grande presidente del Taranto.
1: Assolutamente.
0: No. Fondatore dell'ippodromo, compianto e amato presidente.
1: Ma non solo, un grande uomo.
0: Anche la TV Taranto e Video Levante.
1: Video Levante.
0: Infatti. L'ex TV Taranto.
1: Papà ha lavorato per Video Levante, tante persone ancora si ricordano
0: una bella
1: di
0: tradizione di TV
1: una
0: fa.
1: Tradizione abbiamo Luigi Manfredi che è
0: un grande collega della Rai che salutiamo ci sentiamo dicevamo
1: 24.
0: Tu arrivi bambino qui
1: e vengo accolto immediatamente, vengo messo nella squadra di calcio, vengo messo nella squadra di pallavolo, vengo inserito, mi sento proprio parte integrante della città. Vogliamo tornare indietro a San Cataldo, ecco, quella è la nostra vocazione. Poi mugugniamo come i genovesi, siamo i peggiori
0: quel
1: detrattori.
0: Quel pizzico di disfattismo che ci contraddistingue.
1: Bravo, i peggiori detrattori di noi stessi.
0: Però Paolo, poi sappiamo sorprendere noi stessi. Ora, siamo italiani del resto, con l'acqua alla gola al 90esimo e poi ci giochiamo la partita.
1: Certo.
0: Io sono d'accordo con te, sarò magari pazzo, magari divento un reel e sarò massacrato, ma io quando vedo i cantieri penso a ciò che saranno domani.
1: Certo.
0: E il disagio lo vivo in maniera più tenue. Decine di cantieri in città tra BRT, bitumazioni in corso ora e impianti sportivi. Io penso che dopo saranno opere.
1: Certo.
0: Contestiamo quelle che non ci piacciono. Per esempio quella pensilina Liberty, quella fermata, discutiamone, spostiamola magari, discutiamone, benvenga dibattito, la fermata BRT.
1: L'ho vista.
0: Va bene, discutiamone, non ci piace, parliamone.
1: Ma andiamo a vedere. Io sono passato per curiosità a vedere, io non la toccherei.
0: Tu non la toccheresti?
1: Non la tocco.
0: Io invece la sposterei.
1: Tu arrivi lì, facciamo di necessità virtù, mettiamo un bel cartello che racconta cosa c'è lì a 28 metri e 72 centimetri, cosa c'è e che tradizione stiamo raccontando. Assolutamente. Allora,
0: lei è un po' pignolo tedesco.
1: Non sono pignolo, io vivo di dati. E questi dati e l'analisi, quello che racconto, io l'ho vissuto in prima persona. Tu raccontavi due eventi internazionali. Quando sono stato uno degli ambassador del Congresso Mondiale dell'Energia del 2007 che si è tenuto a Roma, sapete cosa ho fatto? Mi sono messo in aereo e ho promosso in giro per il mondo il Congresso Mondiale, raccontando lì dove c'erano i grandi consigli che parlavano di
0: che ti ha insegnato
1: energia.
0: Quell'esperienza?
1: Cosa mi ha insegnato? Che andare lì dove le business communities insistono è il più grande valore che tu puoi portare al tuo territorio.
0: È un investimento
1: dall'Estonia alla Libia. Tutte le settimane ero su un aereo, l'uomo con la valigia, ma questo ha funzionato. Quando noi parliamo dei giochi del Mediterraneo, io te lo dicevo in trasmissione l'altra volta, senza polemiche, senza niente, io dico, abbiamo fatto una comunicazione istituzionale, ma non una comunicazione valoriale e di pathos, di emozione.
0: Adesso si sta implementando e vedo che sta arrivando.
1: Assolutamente sì.
0: E bisogna spingere.
1: Ci sono anche due esperti della comunicazione, c'è un comitato che funziona, c'è un grande commissario che sta facendo.
0: C'è anche Conto alla Rovescia che non fa parte dell'organizzazione, ma è giornalismo applicato, forse per la prima volta in vita mia, consentimi la direzione personale, per la prima volta in vita mia vorrei dare un taglio propositivo. È simil promozionale, è un giornalismo che vuol raccontare ciò che di bello sta per avvenire. Forse la prima volta in 30 anni di professione e mi sta piacendo. Possiamo tornare al tabellone?
1: Sì, anche perché noi dobbiamo contrapporci al giornalismo d'inchiesta, al sensazionalismo.
0: Va bene, ma ognuno fa il suo mestiere e poi, grandi professionisti che però quando c'è qualche piccolo errore è giusto anche correggerlo,
1: certo,
0: e si vanno correggendo.
1: Certo.
0: Paolo, vieni come cacchiere. Ma sussurramelo, che sport stai attendendo? Qual è la disciplina che tu proprio non ti perderai in questi giochi? Intanto al tabellone.
1: Tutto quello che è mare. Tutto quello che è mare è la mia vocazione. Il nuoto in piscina, fuori, qualsiasi cosa si farà sul mare. Poi io a 63 anni ho ripiegato da ex giocatore di football americano, schermidore, io facevo crawl cade stile libero, ero
0: giocavate allo Iacovone, ho ricordo
1: allora
0: male.
1: Noi abbiamo fatto delle partite allo Iacovone, ma giocavamo al Morrello.
0: Mi ricordo una prima di una partita importante del Taranto,
1: assolutamente
0: la ricordo.
1: È stato
0: non vorrei dire che ero bambino,
1: lo so,
0: non te lo volevo dire,
1: ma l'ho detto io.

0: 42 anni,
1: vabbè, hai ci sta. Qualche
0: adesso,
1: mese di più, dai.
0: Adesso gioco a padel, c'è il padel, sì. Ho visto però
1: io
0: tanti
1: non gioco più perché per via del padel ho scoperto che esiste il tendine a rotule. Quindi non posso giocare più.
0: Io gioco con le ginocchiere. Però ci sta. Quando si fanno le trasformazioni, qua parliamo di una trasformazione del fisico, devi adeguarti. È come la città. Non c'è niente da fare. Adeguiamoci al fatto che possiamo avere qualche disagio. Adeguiamoci al fatto che possiamo avere un momento.
1: Piccole febbre di crescita.
0: Stamattina tu mi hai dato appuntamento qui alle 9:20. Sono venuto con la mia lambretta. Mi sono mosso qualche minuto prima. Se avessi dovuto venire con l'auto, mi sarei dovuto. Ho cambiato il mio modo di fare mobilità. Qua, sono sceso da una GS molto spinta dal punto di vista della meccanica e della tecnologia e sono sceso su una lambretta. Ho cambiato il modo di viaggiare.
1: Un giorno a Roma io mi presentai da te con la macchina,
0: sì.
1: Tu dicesti guarda dobbiamo andare in centro, dammi questa automobile e la guidasti tu e capii che forse sarebbe stato il caso il giorno dopo di lasciarlo in periferia. E così fu.
0: Così è.
1: E così è.
0: Bisogna cambiare le nostre abitudini. Bisogna avere pazienza con la città, bisogna spingere quello che sono le cose belle, basta fare fotografie.
1: Paolo, chiudiamo così.
0: No, voglio dire questa cosa, basta fare fotografie della spazzatura e dei disagi.
1: Vabbè, però una denuncia vanno fatte, le denunce pubbliche per migliorare vanno fatte. Paolo, torni a Taranto a vivere?
0: Sì.
1: Ah sì?
0: Sì, io ho un progetto di vita che mi vedrà in pensione qui. E te lo dico proprio apertamente,
1: allora,
0: vorrò dare il mio contributo
1: ci voglio
0: alla
1: essere.
0: Città.
1: Grazie. Paolo Tedeschi, allora, dopo Pereira, responsabile della relazione internazionale di Giubileo Mediterraneo, dopo Luigi Carrieri, giornalista preparatissimo con cui abbiamo affrontato il lato tecnico dei giochi, dopo la chiacchierata con Mauro Pulpito che si è inserito, non era invitato,
0: non
1: ma
0: era
1: si è inserito
0: previsto.
1: E ha fatto l'ottimo sostituto d'ospite, dopo ieri l'ammiraglio Petroni che è dall'ammiragliato è sceso e ci ha raggiunti qua per parlare del ruolo che la Marina avrà,
0: certo,
1: importante in questi
0: certo.
1: giochi. Chiudiamo questa prima settimana di Contro la Rovescia con Paolo Tedeschi. Facciamo così, ci vediamo il 21 agosto?
0: Ci vediamo il 21 agosto, ho comprato il biglietto, non ho atteso che qualcuno
1: posso
0: mi
1: dire la verità,
0: invitasse.
1: L'ho comprato
0: ho
1: anch'io,
0: comprato
1: perché per sicurezza l'ho voluto comprare con i miei amici.
0: No.
1: Poi vediamo che ruolo avrò, se giornalista o cittadino, comunque ci siamo.
0: Ci
1: Grazie
0: vediamo
1: Paolo,
0: il 21 agosto.
1: Alla prossima, buon weekend. Noi ci vediamo lunedì alle 14:35 per una nuova puntata di Contro la Rovescia, quando mancheranno, presumo, 39 giorni. Oggi sono 42. Ciao!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Buonasera a tutte e tutti. Benvenuto al pubblico che si appresta ad accogliere un'esperienza originale, ad assistere a un dramma poetico la cui missione promette di coinvolgere i singoli percorsi emotivi, così come di offrire un'autentica e profonda riflessione propedeutica a rintracciare la versione migliore e rinnovata dell'anima di ogni spettatore attraverso un'esaltazione dei valori della vita che conquisterà. Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un titolo che evoca immediatamente la metafora della cultura, delle origini, della storia. Il mare come moto perpetuo, incessante, dinamico. La sua acqua che purifica, brucia, rigenera, come un canto seducente che custodisce il ricordo e la nostalgia del passato, ma che schiude necessariamente al progresso e alla metamorfosi. Lo spettacolo, firmato dall'artista Mimmo Fornaro, beneficia del patrocinio della provincia di Taranto e del comune di Taranto, enti che ringraziamo, a testimonianza dell'importanza del patrimonio formativo del nostro territorio. L'evento si sviluppa sotto l'egida della E77 SRL, società di consulenza, energia e servizi che promuove e crede nei progetti che aspirino a coniugare la dimensione imprenditoriale all'evoluzione didattica. Protagonisti dell'organizzazione e della realizzazione della manifestazione sono l'Associazione Culturale APS Mimmo Fornaro, la Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, FITA, il Movimento Amici di Plinio, insieme con altre realtà che contribuiscono nel medesimo settore. Media partner dell'iniziativa è la testata giornalistica ionica Giornale Rossoblù. Un ringraziamento particolare è riservato all'emittente di Taranto Studio 100, la quale registrerà la diretta e la trasmetterà domenica sera sui relativi canali streaming e digitale terrestre al numero 98. Un viaggio onirico ed immaginifico, narrato attraverso tappe percettive e pragmatiche al contempo. È la comunicazione che esordisce da una crisis, la quale, in base all'etimologia ellenica, diventa occasione, opportunità, e dalla quale sottende la possibilità della soluzione stessa. Continua con una fase di transizione che si identifica nel confronto, nella meditazione, culmina nella consapevolezza della crescita spirituale e razionale. L'osmosi fra parole e ricerca è struggente. I dialoghi diventano eco di filosofie antiche, mentre è un non luogo, uno spazio astratto ed allegorico a rinviare all'eredità del teatro greco-latino e alla letteratura italiana del Novecento e ad ospitare l'espressione dei pensieri, delle azioni, dei gesti, della creatività, delle tensioni, delle catarsi e dell'armonia nella metabolizzazione dei ruoli. Invito adesso sul palco l'ingegner Emanuele Villani, amministratore unico di E77 SRL. Prego, ingegnere.
1: Buonasera a tutti e innanzitutto vi ringrazio tutti per la folta presenza. Ci abbiamo lavorato tanto per riempire il teatro di un'opera di cui non vi pentirete di aver visto, anzi vi farà alla fine di quest'opera riflettere su noi stessi. Ringrazio naturalmente il patrocinio del Comune di Taranto, della provincia di Taranto, e oggi abbiamo anche le istituzioni nella figura dell'assessore Simeone della pubblica istruzione e abbiamo anche un componente del CDA di Chima Ambiente, l'avvocato Lorena Spinali. Il resto delle istituzioni purtroppo in questo momento non è potuta venire, e parlo del consigliere regionale Mino Borraccino, dell'assessore Sabrina Lincesso e altri, perché oggi c'era una manifestazione a Bari e quindi ha portato ritardo e quindi non possono essere presenti, ma so benissimo che sono a fianco a noi in questa avventura. Io voglio ringraziare naturalmente chi ha

0: chi mi ha aiutato in questa impresa, naturalmente tutto il team 77, ma anche gli amici di Plinio, nella figura della mia amica Valentina Battaglia, che mi ha aiutato tantissimo a spingere il tutto, e anche altri amici, tra cui la Nuova Atletica Taranto con Enzo De Benedetto. Oggi per me è un giorno importante, perché la E77, che diciamo noi facciamo come core business ingegneria, ma nella fattispecie cerchiamo sempre di sviluppare il territorio, essere presenti sul territorio, cercando di promuovere l'arte e la cultura. E quindi per me oggi è un giorno importante, vedrete, non vi trattengo più, poi vi tratterrò 5 minuti alla fine, ma per le considerazioni che faremo del caso, di questa bellissima e stupenda opera rappresentata da Mimmo Fornaro e la compagnia di Mimmo Fornaro. Vi ringrazio, ho dimenticato nei ringraziamenti anche il team della Nuova Orchidea con Domi Di Corato, che ha aiutato anche lei nel progetto. Grazie a tutti.
1: Non mi resta che augurare a tutte e tutti una visione appassionata. Buon divertimento, a dopo, grazie.

Vi è mai capitato di sentirvi smarriti, di non essere certi di aver vissuto appieno il vostro tempo e di essere troppo avanti per poter tornare indietro? Vi siete mai sentiti estranei alla storia che voi stessi avete realizzato? C'è un grande libro sepolto sotto la polvere dell'eternità dove c'è scritto ogni destino. Non tutti provano a leggerlo, magari si teme di scoprire che nulla può sottrarci alle regole del gioco assurdo della vita. In effetti ci vuole coraggio nel volerlo sfogliare. Bisogna essere abbastanza onesti da raccontarlo a se stessi senza togliere o aggiungere niente. Rileggere il proprio passato e prendere consapevolezza del presente in modo chiaro, tanto da presagire il futuro come un copione che non ha bisogno di artifici per andare in scena. Vi piacerebbe l'idea? Non importa. A volte quel libro si palesa da solo davanti ai nostri occhi senza darci la possibilità

0: Prego.
1: Cosa?
0: Ha detto qualcosa?
1: Veramente no.
0: Ma perché mi era sembrato che lei avesse detto...
1: Niente. A me era parso che lei avesse detto qualcosa.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Beh, in effetti mi capita a volte di parlare da solo quando, appunto, sono solo o sono teso.
1: Ecco, vede?
0: Vede cosa?
1: Riconosce che è stato lei a parlare.
0: No, veramente, io non riconosco un bel niente.
1: Ma se poco fa lo ha detto.
0: Cosa?
1: Che le capita di parlare.
0: Quando?
1: Quando è teso, parole sue.
0: E le pare che sia teso?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi lei ha detto che quando è teso e solo, le capita di parlare.
0: E le pare che io in questo momento sia solo?
1: In effetti no.
0: E quindi?
1: Mi scusi, mi sono sbagliato.
0: Non fa niente.
1: Scusi ancora.
0: Oh, si figuri, può capitare.
1: Mamma, che palle.
0: Ha detto qualcosa?
1: Parlavo da solo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma lei non è solo?
1: Parlavo per conto mio.
0: Davvero?
1: Sì, io parlo per conto mio sempre, mica quando sono solo. Oh. Parlo per conto mio mattina, pomeriggio e sera, anche festivi, religiosi e non. Le dispiace?
0: Assolutamente no.
1: Ah, finalmente.
0: È evidente che lei sia teso.
1: Sì, ma non sono solo. Purtroppo.
0: Mi scusi?
1: Prego.
0: No, non in quel senso.
1: Di quale senso parla?
0: Nel senso del mi scusi. Il mio prevedeva un prego.
1: Ma io ho risposto prego.
0: Sì, ma non con l'intonazione giusta.
1: Lei è strano.
0: Ma no, guardi, se io le avessi detto mi scusi così seccamente, sarebbe stato altrettanto plausibile che lei altrettanto seccamente mi rispondesse.
1: Le ho risposto seccamente?
0: Certo.
1: Non capisco.
0: Le spiego meglio. Le pesto un piede.
1: Mi vuole pestare un piede?
0: Ma no, è un esempio.
1: Dicevo io.
0: Io adesso le pesto un piede.
1: Ancora?
0: Ma no, è l'esempio di prima.
1: Ah, va bene.
0: Mettiamo il caso che io le pestassi un piede, va bene così? Ecco, le chiederei mi scusi e lei mi risponderebbe...
1: Stia attento.
0: No, mi risponderebbe prego.
1: Ma se c'è tanto spazio?
0: No, mi creda, lei mi risponderebbe prego.
1: Se lo dice lei?
0: Certo, e mentre io se invece passeggiassi per la strada e distrattamente la vedessi e dicessi scusi, lei mi risponderebbe...
1: No, grazie, non mi serve niente.
0: Come non mi serve niente? No, mi risponderebbe prego.
1: Quindi...
0: Ecco, lei ha risposto al mio mi scusi come se le avessi pestato un piede.
1: Davvero?
0: Certo.
1: E io pensavo di averle risposto prego, come si risponde prego a chi invece ti ha scassato.
0: Ah, non sia volgare e non faccia gestacci, capito? Lei è proprio teso, eh?
1: Vuole sapere la verità? Sì.
0: Lo immaginavo. Giusto appunto, il mio mi scusi voleva...
1: Ricominciamo.
0: No, volevo solamente dirle se lei ha idea di dove ci troviamo.
1: A saperlo. Me lo domando anch'io.
0: Ma quindi neanche lei lo sa?
1: No, e poi ero in cuffia.
0: No, beato lei che ha i soldi, era in piscina.
1: No.
0: Ah, ho capito, faceva la doccia.
1: No, perché?
0: Vabbè, la cuffia si indossa quando si è in piscina o si fa la doccia per non bagnarsi la chiome.
1: Ascoltavo la musica.
0: Ah, in piscina?
1: No.
0: Sotto la doccia?
1: No.
0: E allora cosa diamine ci faceva con la cuffia?
1: Ero a casa, in cuffia ascoltavo la musica.
0: Mi scusi, non avevo collegato. Lei è un intenditore?
1: È il mio mestiere.
0: Oh, ma guarda, lei è un musicista, un musico, un musicante. Ma che fortunato incontro. Guardi, io sono un autore teatrale. Io gioco con le parole.
1: Ci avrei giurato.
0: Ma che fortuna averla incontrata. Perdoni, lasci che mi presenti.
1: Sì,
0: io sono...
1: Non
0: ricordo il nome.
1: Già, neanche io.
0: Io il nome... È imbarazzante, ma...
1: Già, io prima di arrivare qui un nome ce l'avevo e poi...
0: Eppure io ce l'avevo, è solo che adesso...
1: Già... E adesso?
2: Oh.
0: Così. Così. È sua.
1: Cosa?
0: È come sua. La chitarra.
1: Non mi ero accorto. No. Potrebbe essere la sua.
0: Ma no, mi ricorderei, credo almeno, sebbene sai, io di tanto in tanto mi diverto a strimpellarla, niente d'eccezionale, si figuri, è solo che, le dirò, a mio giudizio, gli strumenti musicali sono un po' come le persone e come tali posseggono un'anima. E certo, è così, quando c'è una certa confidenzialità fra lo strumento e il musicista, ecco che nascono belle melodie, così come possono nascere tra due persone dei bei dialoghi capaci anche di cambiarti la vita. Mentre se invece non c'è alcuna affinità, ecco che le musiche, così come per le persone, fra i dialoghi risultano stonati, scontati, o peggio ancora, noiosi.
1: È un bel pensiero, sa?
0: Davvero lo crede?
1: Ne sono convinto.
0: Ne sono lusingato.
1: Sa cosa le dico?
0: Prego.
1: Credo che tra di noi possano nascere delle belle melodie.
0: Sarei felicissimo, signor. Ah già, noi non abbiamo nomi.
1: Ci torneranno in mente, ne sono certo.
0: Eh sì, ma un bel pensiero verrebbe suffragato da una bella musica. Avanti, su, mi suoni qualcosa di suo.
1: Non se ne parla proprio.
0: Ma perché?
1: Ho detto che non suonerò.
0: Va bene, mi scusi, va bene, d'accordo. Devo aver toccato qualche nervo scoperto. Io pensavo che...
1: Cosa vuole pensare lei? Poi nemmeno la conosco.
0: Vabbè, d'accordo. Si arrabbia così. E io dico solo che è peccato, perché con la sua musica magari avrebbe potuto, ecco, dare una tinta di colore a questo... Come potremmo definire questo posto?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi io qui nemmeno ci volevo stare. Perché lei no?
0: Le dirò. Magari prima vorrei dare un'occhiata in giro.
1: Un'occhiata? Ma sei una scatola nera!
0: Lei pensa davvero che questo posto si possa ridurre a questa definizione?
1: Ma scusi, lei non ha un parente, un amico, una persona cara che la sta aspettando, che magari è preoccupata?
0: Lei conosce quale sia il concetto di tempo qui?
1: In effetti, no. E comunque... Io questo posto lo definirei più un... Sì.
2: Un non luogo.
0: Un non luogo! Mi dica ancora...
1: Sì, un non luogo?
0: Cosa oppure... potrebbe essere?
1: Sì. Un non luogo.
0: O un buco nero! Un buco nero!
1: Dove sei?
0: Sono qui.
1: Ah.
0: Crede che siamo morti?
1: Morti? Morti? No, per carità, no, morti. Io c'ho un sacco di cose da fare.
0: Ma perché io no? È certo che c'ho cose da fare. No. E non credere che mi piaccia l'idea di un trapasso.
1: Guardi, se sono morto me lo devono dimostrare. Voglio il certificato di morte.
0: Anch'io.
1: Anzi, le dico di più. Se sono morto devo parlare direttamente con San Pietro, che mi deve dimostrare che è lui e non quello della pubblicità del caffè.
0: Anch'io sono originali per me. Ne ho vissute tante di copie in vita, ma voglio solo gli originali. Anzi, ho sempre odiato anche le cover band, ma... Ma per un momento, supponiamo di essere davvero morti.
1: No, è impossibile! Vabbè, no, assolutamente! Questa cosa è da escludersi! No, assolutamente no! Anzi, sa che le dico, non l'ascolto più!
0: Va bene! D'accordo, basta!
1: Basta?
0: Ma sì, basta!
1: E comunque, se fossi morto, e non lo sono, che cosa
0: le importerebbe?
1: Io non lo so, ma
0: E sa, non so se fosse ieri sera oppure... Ero al mare. Sì, mi capita spesso di andare sulla spiaggia, seduto, oppure sdraiato lì in riva al mare, in attesa di...
1: In attesa? E di cosa?
0: Di risposte.
1: Risposte? E di chi?
0: Dalla luna.
1: Dalla luna?
0: O dal mare.
1: Quindi lei cercava delle risposte dalla luna vicino al mare.
0: Ah sì, ma non quelle risposte così come acqua di mare.
1: Come acqua di mare?
0: Ma sì, come acqua di mare. Incostanti, oppure accomodanti, quelle risposte che non danno ragione a nessuno, oppure diamo noi stessi per non rimanere delusi dell'indifferenza che la luna o il mare hanno alle nostre domande. Appunto, come acqua di mare.
1: Come acqua di mare. Mi piace.

0: stanco di dover stare lì a giustificare la luna e il mare. E poi chi sono io per poter giustificare delle entità così enormi, infinite? Chi sono io per poter dire loro hanno detto o mi hanno consigliato? Queste meraviglie che sono sì alla nostra portata, ma sono così imperscrutabili, ispiratrici per gli innamorati, motivo di ispirazione per gli artisti, temuti dai naviganti, rispettati magari non sempre, ma ci pensiamo. Mi sono sentito incredibilmente piccolo. E allora ho cominciato a scavare. Sì, a scavare, non potrò salire sulla luna in cerca di risposte oppure inabissarmi per cercare di parlare col mare. Scavavo con la frenesia che ho un bambino che vuol sentire la sabbia inumidirsi sotto le sue dita. Scavavo lì con le dita e con le unghie, stando lì non fregandomene se ero col sedere per aria e rischiavo di cadere di testa nel fosso, finché poi una conchiglia. E si aspettava un tartufo? Una conchiglia, sì. E anche grossa. Una conchiglia come non se ne vedono più sulle nostre spiagge. Ed era anche sana. La pulisco, stando attento a non farla cascare. Ah, ero così estasiato alla vista di questa casa disabitata, così perfetta, che non mi accorgo di mettere il piede in fallo. Sì, vado a finire col piede dentro la buca. La buca mi risucchia la gamba fino all'inguine, mi fa fare una giravolta, sbatto pesantemente, un dolore. E adesso cosa cavolo ride?
1: Mi scusi, è solo che quando sento qualcuno cadere mi viene spontaneamente voglia di ridere.
0: È un pagliaccio, sa?
1: Beh.
0: Adesso il mare ce l'avevo alle spalle. Sentivo la risacca. Istintivamente metto la conchiglia all'orecchio e sento

0: un'interferenza.
1: Ma era già qualcosa. E questo fruscio, insieme al rumore delle onde che si spegnevano sulla riva, non so perché, ma mi hanno commosso. Ho cominciato a piangere.

acqua di mare. Ecco che... E forse per quello non sono riuscito ad essere certo d'aver visto e riconosciuto la sagoma davanti ai miei occhi, quella di mio padre, che inseguiva i suoi aquiloni, o di mia madre, persa dietro i nostri bisogni fino alla fine, o ancora di mio suocero, che aveva imparato a volermi bene senza voler offendere la memoria di mio padre, ma aveva una gran voglia di dirmi figlio mio. E poi via via altre persone, piccole, grandi, e vedevo amici, parenti, vedevo Luca, vedevo Lorenzo, vedevo tante persone, e poi via via tante altre di colori uguali o diverse che avevano in faccia stampato un viaggio a cui non erano mai arrivati. Piangevo così tanto, loro mi guardavano, mi occupavano tutta la mia vista. Ho chiuso gli occhi. E quando l'ho riaperti, non c'erano già più. Ero solo. Mi volto. Il mare era ancora lì. È solo acqua di mare. Indosso un sorriso. E mi chiedo quando mi ricapiterà di restare lì in riva al mare con una conchiglia attaccata all'orecchio in cerca di risposte. Ma per ora quel shh me lo tengo stretto. Mi dovrà bastare.

0: È molto bella, grazie.
1: Per cosa?
0: Per la sua musica.
1: Mi scusi. Non mi ero reso conto nemmeno di aver suonato.
0: E le dispiace averlo fatto?
1: Non penso, non credo, no. Sa!

0: La musica è il mio rifugio. È un po' come acqua di mare.
1: Davvero non le dispiace averla condivisa con me?
0: No. E poi sarebbe come dimenticarsi della propria casa, delle proprie origini. Che dice? Sarebbe bello buttarsi tutto alle spalle.
1: Un tempo pensavo di sì.
0: E adesso?
1: Le dirò, adesso sono un po' confuso, anzi no, sono troppo lucido per pensarci.
0: Ma, scusi. Uè!
1: Che?
0: Hai visto? Una fune! C'è una fune!
1: Io non vedo nulla!
0: Come? C'è una fune lunghissima, guardi! C'è una fune!
1: Non vedo niente.
0: C'è una fune lunghissima, guardi, parte da qua e arriva!
1: Mi sembra uno sconsiderato! Ma...
0: L'ha visto?
1: Ma cosa?
0: No, no, cosa? Chi? Guardi! Ma sono tantissimi!
1: Ma io non vedo nulla!
0: Ma sono tutti qui! Stanno festeggiando! Ma dove stanno andando?
1: Ma guarda! Ma io
0: è una cosa incredibile! Dobbiamo fermarli! Dobbiamo...
1: Ma chi? Cosa?
0: Dobbiamo vedere dove stanno!
1: Nulla. Ma
0: c'è qualcosa che non...
1: Ma non
0: guardi!
1: Vedo niente, ma per piacere, lei si calmi, mi sembra un
0: ci fatto. Sono tantissime persone, come fa a non vederle?
1: Io non vedo nulla! Se... Le dico che non vedo nulla e lei
0: ma li prego di credermi, qui ci sono un sacco di persone!
1: Lei guardi. si prende gioco di me!
0: Guardi, aspetta! Sono spariti!
1: Mi sembra un pazzo!
0: Sono spariti tutti! Seguiamoli! Seguiamoli!
1: Dobbiamo
0: seguirli! Anzi, seguiamo la corda!
1: Non c'è assolutamente niente!
0: Aspetta la corda!
1: Smetta!
0: Venga a prendere la corda!
1: Lei è stanco! Mi sembra un pazzo! Dovrebbe riposare!
0: Dice?
1: Eh beh, sì!
0: Forse hai ragione, in effetti è sempre stato un mio problema. Non riesco mai a capire quando il mio corpo ha bisogno di riposo. Ho sempre amato la vita, sa?

0: vivere e godere di ogni attimo. Questo è stato il mio motto. Ho perso mio padre che ero molto giovane.
1: Non mi dispiace.
0: Lui era un trasfertista. Morì lontano da casa, cadendo da un'impalcatura. Una morte bianca. Non ci lasciò nemmeno la consolazione di un saluto.
1: Nessuno dovrebbe morire per lavoro.
0: Divenni presto l'uomo di casa e al contempo la persona a cui dare tutto l'amore che mia madre non aveva potuto dare a lui. Coccolato e moralmente legato a quella casa che comunque mi teneva al sicuro. E fu in quel momento che conobbi la musica.
1: Che meraviglia! La musica è magia!
0: E la musica si impadronì di me! Si impadronì di me non perché qualcuno me l'avesse insegnata, o peggio ancora, perché qualcuno te lo ha vietato di fare. La musica si impadronì di me come un bisogno primario, come amare o respirare.
1: Oh, quanto la capisco!
0: Avevo una vecchia chitarra e senza avere nessuna cognizione io cominciai a tirare su note e lo riuscivano sempre di più
1: finché
0: cominciai a cantare.
1: Bravo!
0: E la musica si impadronì totalmente di me perché io la ascoltavo,
1: sì.
0: La frantumavo.
1: Bravo.
0: La divoravo, sì, la divoravo come si dimora un frutto che quando lo mordi sprigiona una valanga di sapori in un'unica essenza.
1: Un mondo parallelo in cui rifugiarsi.
0: Mi assolvevo,
1: sì.
0: Mi assolvevo e mi punivo con la musica, perché la mia musica brillava e anche io brillavo, perché la musica mi aveva dato la mia strada da seguire, non mi aveva mai lasciato da solo, mi aveva fatto andare sempre avanti e finché si spense.
1: Oh.
0: Così. Semplicemente. Non emise neanche il più pallido dei luccichii.

0: ed ero solo, svuotato della mia anima e della mia essenza. Ero a casa, in cuffia, sì, ma non ascoltavo nulla, non percepivo niente. Il vuoto e il buio mi avvolgevano.
1: Oh, aveva smarrito la sua musica.
0: Come lei le parole per la sua storia.
1: Già, deve essere andata proprio così.
0: Che buffo!
1: Cosa?
0: Due artisti al buio!
1: No, veramente ha formulato male questa frase.
0: Ah, non cominciamo a giocare con le parole!
1: No, no, no, quale giocare? Più che giocare io vorrei solamente discostarmi dal suo benevolo volermi annoverare nella schiera degli artisti.
0: E perché? Chi crea delle opere col suo ingegno non è un artista?
1: È probabile, sì, ma vede, io non mi sento all'altezza.
0: È modestia.
1: No, no, quello è modesto, non mi giudichi modesto e tantomeno falso modesto, sai? È solo che io ho molto in considerazione questa parola per poterla accostare ai frutti del mio pensiero. Lei mi dica, le capita mai di piangere?
0: A volte, sì. Certo,
1: No, io intendo quando compone.
0: sì.
1: Davvero? Anche a me capita quando scrivo. Ecco, vede, se scrivere o comporre musica ed emozionarsi, per esempio, per una frase scambiata fra degli amici o magari con qualcuno in treno che non hai mai conosciuto e ti riesce ad emozionare, a commuoverti, oppure, ecco, per una musica che filtra da quella tenda lì, lo vede, al terzo piano, da quella finestra, capace di farti lacrimare gli occhi o pensare di poter aprire una delle molteplici porte in cui non hai mai pensato di entrare. Magari se fosse così, io sì, sarei un artista. Ma gli artisti donano al pubblico. Io invece, quando scrivo, scrivo per me stesso. Anche quando metto su un dialogo, non è al personaggio che mi rivolgo, ma è a me. Eh sì, affinché possa avere qualcuno che mi sorregga, mi capisca, mi accompagni o semplicemente non mi faccia sentire solo. Vede. Piango, lo so, è penoso.
0: Ma ogni artista scrive scavando nel proprio animo.
1: Lei canta le sue canzoni?
0: Non sono un cantante, ma sì.
1: Immaginiamo allora che lei debba far cantare una canzone a un interprete. Le potrebbe mai soddisfare appieno l'esecuzione?
0: Penso di sì, anche se
1: Lo
0: io.
1: vede, quell'anche se fa la differenza. Quando anche le sue orecchie si possano cibare di una voce strepitosa, ecco che su per la testa sale il pensiero di quanto della sua anima può essere passata nel cuore di quell'interprete.
0: Pensandoci bene, ha ragione.
1: Immagini me che ho a che fare con dei registi teatrali che sanno sì muovere gli attori sulla scena, ma quanto della mia anima è entrata dentro di loro attraverso quel copione e quanto può essere passato dal regista agli interpreti sulla scena.
0: Ma magari è altrettanto valido il pensiero che hanno avuto loro.
1: Ah, magari sì, ma non è lo stesso. Oh, per non parlare poi quando mettono in scena quei classici del teatro mondiale. Io veramente mi faccio certe
0: Sono tanto
1: risate.
0: buffi.
1: Ma no, le messe in scena no, rispetto. Sono i registi che fanno ridere quando si arrogano il il diritto di aver capito esattamente quello che l'autore voleva scrivere. Neanche fossero lì accanto a Shakespeare o a Eduardo oppure a Beckett. Sono davvero patetici qui, creda.
0: E senta, le è mai capitato che il suo lavoro le prendesse la mano?
1: In che senso?
0: Che d'un tratto i suoi personaggi facciano di testa loro.

0: Devo risponderle con franchezza?
1: A questo punto credo di sì.
0: Lo credo anch'io, visto che sta accadendo quello che lei ha pronosticato proprio in questo momento.
2: Lo sapevo.
0: Io lo sapevo che lei aveva capito.
2: Lo sapevo.
0: Eccolo lì.
2: Lo sapevo.
0: Siamo due artisti che stanno scrivendo un lavoro teatrale con le musiche in due parti diverse del mondo e son finiti qui.
1: In una scatola nera.
0: Senza né quinte né sipari né via d'uscita. Senza né quinte, né sipario, né via d'uscita.
1: Sì.
0: Va tutto bene?
1: Sì, sì.
0: Ha qualcosa da dirmi?
1: No, no, no.
0: Muovonti, non pensi che non sappia che si riferisce a quelle persone attaccate alla fune?
1: Lo sapeva.
0: Certo, sono stato io ad avere questa invenzione scenica.
1: Lei è diabolico.
0: Preferivo quando mi definiva artista.
1: Lei sta scrivendo una storia?
0: Non del tutto. Dimentica che lei si è rifiutato di suonare quando gliel'ho chiesto, mentre invece l'ha fatto deliberatamente quando ha deciso lei.
1: Quindi, sono io che scelgo le musiche e quando far partire la canzone?
0: Più o meno.
2: Ma è bellissimo!
0: Fantastico!
1: Voglio provare!
0: Sì,
1: voglio provare!
0: Provi, provi!
1: Musica greve.
0: Mi piace!
1: Musica allegra!
0: Bravo!
1: È fantastico! Mi dà un senso di
2: onnipotenza.
0: Provi ancora,
1: sì.
0: Provi ancora.
1: Musica da battaglia.
0: Questa la faccio anch'io. Anga!
1: È fantastico! È meraviglioso! È fantastico!
0: Anche se sono io quello che decide.
1: Magnifico! Come?
0: La musica segue il contesto.
1: E il contesto?
0: Lo decido io.
1: Ah, sì? Lei ha mai scritto delle canzoni?
0: Ma cosa c'entra adesso?
1: Mi è venuta un'idea.
0: Oh, ma cosa fa? Tocca!
1: Forza, mi è venuta un'idea.
0: E senta, io ne faccio meno delle sue idee.
1: Lei ha scritto o no delle canzoni?
0: Lei è un cavolo a merenda.
1: Me ne canti una. Me ne canti una.
0: Cosa?
1: Me ne canti una.
0: Ma lei tocca, ma cosa fa? Io non potrei mai cantarle. Ho pudore.
1: Un diavolo come lei, capace di creare questo popò di storia, non può avere pudore.
0: No. Io l'ho un pochino sopravvalutata, ma...
1: I personaggi hanno preso la mano! Anche lei è un personaggio, lo vuole negare?
0: Le ricordo che lei è qui solamente perché mi serviva qualcuno che mettesse della musica!
1: Grazie, ma non cambierò idea!
0: Aspetta!
1: Sì,
0: la prego, faccio così!
1: Musica!
0: Ma no,
1: vedrà, vedrà, andrà benissimo!
0: No!
1: Si fidi di me!
0: Cosa mi fido?
1: Andrà benissimo!
0: La prego di cambiare idea.
1: Smorfio. Segua la musica.

lago infine, vedono mondi belli assai lontani, sentono voci che nessuno sente e con il cuore battono le ali. Un padre che si stringe alla figliola non teme male sangue e sofferenze, si sente in paradiso con i santi che guardano e sorridono.

0: Bella.
1: Davvero le piace?
0: Perché mentirle?
1: Beh, lei è l'esperto.
0: Perché l'ha deciso lei quando ha creato questa storia.
1: Ma no. Ascolti, davvero che lei non sa per quale motivo siamo finiti qua dentro?
0: Lo ha detto lei prima. La voglia di creare una storia l'ha spinta a creare questo popò di racconto.
1: Giusto, come lei, la musica. A proposito di musica, forse ci andrebbe qui un sottofondo musicale.
0: No. E poi dipende da cosa dirà dopo.
1: E allora continuo. Ecco, noi due ci siamo incontrati esattamente così come io avevo pensato. Ma è arrivato un certo punto che, non so perché, ma abbiamo cominciato ad andare di testa nostra. Tant'è vero che io mentalmente aggiorno il copione man mano che le nostre storie si dipanano.
0: Musica intimista.
1: Vedo che ci ha preso gusto.
0: Devo riconoscerlo. Permette?
1: Perché no? Tuttavia, giriamo intorno al problema.
0: In che senso?
1: Il senso appunto del nostro incontro.
0: Lo ha detto lei. Io dovevo scrivere delle musiche e lei delle storie.
1: Questo può essere l'effetto, ma la causa?
0: Stop musica. Ascolti, a me sembra che lei, per dare lustro al suo genio, stia ingarbugliando una storia che è già ingarbugliata di suo.
1: No, sarei matto solamente a pensarci. Ascolti bene, mi sembra un po' distratto, Un autore teatrale e un musicista si incontrano in un non luogo, non spazio. Entrambi cominciano a disquisire su cavilli inutili, poi via via si viene a sapere che sono entrambi lamentati.

0: Sì, perché hanno perso l'ispirazione. Piano piano si sa che stanno prendendo consapevolezza di se stessi. E lo vede, la storia è praticamente scritta, le musiche conseguenziali. Ci avviciniamo solamente a un lieto fine quando.
1: Quando?
0: Cosa succede?
1: Cosa succede?

0: sei qui. Sei riuscito a trovarmi. Sai, io...
1: pessimo.
0: No, perché mi dici questo? Non ti ho fatto mai mancare nulla.
1: No, e i tuoi silenzi?
0: Cosa significa? Non sono mai stata una persona espansiva.
1: Neanche con tua figlia.
0: Cosa vuol dire questo? No, per piacere, non dire così. E poi lo sai, a tua madre, io avrei voluto solamente...
1: Cosa? Aspettare?
0: Magari un...
1: E quanto?
0: Ma non lo so perché mi dici questo.
1: Le dai la colpa di averti dato me, una figlia.
0: Ma no, io vi amo.
1: Sei solo un blef, sei solo un blef, sei solo un blef, no, sei solo un blef,
0: no,
1: sei solo
0: prego,
1: un blef.
0: Ti prego, Rossi.
2: Sono solo un blef.

0: va tutto bene. Davvero?
1: Sì. È stato solo un attimo. Quella musica mi ha assorto.
0: Ma non l'ho evocata io.
1: Mi sembrava. Era bellissima.
0: Grazie della stima.
1: Ma no, non la musica, io mi riferivo a... È andata via.
0: Cosa, la musica?
1: E anche tutto il resto.
0: Cos'altro c'era?
1: Rimorsi.
0: Ne ha tanti.
1: Abbastanza da finire qui, insieme a lei.
0: È questo quello che pensa? Che questo sia un posto dove spiare?
1: No, non penso niente. Lei ha una donna.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Capisco, il classico musicista.
0: No. No, e non mi consideri un farfallone, è solo che... Che non voglio complicazioni.
1: Un musicista... Con la coscienza. E beh, del resto la capisco, sempre con i suoi viaggi, magari, sempre con la valigia dietro la porta.
0: Magari un borsone, per tornare prima a casa.
1: Ah! Lei è molto affezionato alla famiglia.
0: Qualcuno dice che io lo sia troppo. Ascolti!
1: Cosa?
0: Squilla qualcosa!
1: Magari un telefono.
0: Sarebbe divertente. Ma davvero non lo sente?
1: Ma no, che non sento niente.
0: Cosa sta architettando?
1: Ma no, le assicuro che non ho mosso pensiero.
0: In effetti sarebbe stata un'idea geniale. Ma... Guardi.
1: Cosa?
0: Un telefono.
1: Telefono?
0: Sì, è qui.
1: Non vedo nulla.
0: Sta qui e suona.
1: Buona.
0: Sì, che facciamo?
1: Ma come che facciamo? Io non vedo, non sento niente. Risponda.
0: E perché io?
1: Ma lo vedo e non lo sento.
0: Quindi rispondo?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Sono io.
1: E io sono io.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Ma, scusi. Pronto, sì. L'autore delle musiche.
1: E lei?
0: Sì, sono io.
1: E lui?
0: L'ha detto anche lui.
1: Sì.
0: Sì. Ma... Un interessante proposito.

0: posta di lavoro.
1: Accetti, accetti, accetti.
2: Scusi, posso avere un po' di privacy? Musica!
1: Ma quale musica? Quale privacy? Ma dove va? Ah, ma che noia, non sento nulla!
0: Grazie, grazie mille!
1: E allora, chi era?
0: Hanno sbagliato.
1: Numero?
0: Sì.
1: Mi vuol far credere che questa scatola nera si trovi sulle pagine gialle?
0: Pensi quello che vuole.
1: Infatti non le credo.
0: Pazienza.
1: Mi scusi se ho pensato di farmi un pochino di fatti suoi.
0: Scusi lei, non è un momento facile.
1: Una brutta telefonata.
0: Al contrario. Ma senta, secondo lei cosa sono queste nostre visioni?
1: Potrei avere un'idea, ma aspetto che sia lei prima a dirmi la sua.
2: Vie di uscita.
0: Vie di uscita da questo buco nero in cui siamo finiti.
1: Ma
0: non crede?
1: Onestamente no.
0: E perché?
1: Perché la vedo ancora qui.
0: In che senso?
1: Nel senso che non ha approfittato della sua via d'uscita.
0: Ma prima le ho detto che...
1: Chi stavo dicendo... telefono?
0: No, le ho già detto che a questa domanda
1: va
0: io...
1: Va bene, non sono affari miei.
0: Senta, se pensa di sapere sempre tutto, perché non ci dice lei cos'è questo posto?
1: Le ho già detto che potrei avere un'idea. Al momento... un po' confusa.
0: Già, è tutto così poco chiaro.
1: Così come tutto squisitamente teatrale.
0: Io direi dannatamente teatrale.
1: Ma perché non le piace?
0: Il teatro è finzione.
1: E allora diventi personaggio e tiri fuori il veleno.
0: No, no, no e no. Mi dissocio da questo strazio.
1: Avanti, forza. Io le ricordo che il teatro aiuta a alleggerirsi dalle zavorre.
0: Il teatro è un gioco.
1: E la vita non lo è.
0: No, no e no. Io non ho mai giocato e a quanto pare neanche lei.
1: E per forza, non si può perdere se non si gioca.
0: Così come non si può vincere.
1: E allora mi dica che cos'è questo posto.
0: Temo di non volerlo sapere.
1: No, me lo deve dire.
0: Me lo dica lei.
1: Cos'è questo posto?
0: È lei che mi ha portato qua.
1: No, me lo dica. Cos'è questo posto? Cos'è questo posto? Cos'è questo posto?
0: Adesso basta! È ossessivo!
1: Noi siamo qui perché non abbiamo voluto giocare con la vita!
0: Come?
1: Avanti, non capisce? Noi non abbiamo approfittato del tempo che ci è stato dato.
0: Ma tutto questo non ha senso.
1: O forse ne ha più di quanto possa avere la mia e la sua vita messa insieme.
0: Dovevo partire con la mia ragazza e ho passato tutta la vita a piangermi addosso per non averlo fatto.
1: Così come io rimpiango e mi maledico mille volte per come ho fatto soffrire mia moglie.
0: E sua moglie non l'ha perdonata?
1: È facile sostituire l'amore per un marito con l'amore di una figlia. Quando poi nacque la bambina, diventò tutto più difficile. Ogni vagito era motivo di lite. Intanto il tempo passava e mi vergogno a dirlo, ma non riuscivo ad amare quella bambina come avrebbe dovuto fare un padre.
0: Ma lei ama sua moglie e sua figlia, vero? Ma
1: certo che le amo. E solo quando ho capito tutto questo, ho pensato che fosse troppo tardi e...
0: Ed è finito qui.
1: Già. In questa scatola nera.
0: E l'ispirazione? Quando è arrivata?
1: L'ispirazione è arrivata non appena ho messo piede qui dentro. So quel che pensa. Sono un mostro.
0: Ascolti, io non voglio giudicare, è solo che per me la famiglia è tutto.
1: La famiglia?
0: Già, la famiglia. Anche quella a cui appartieni per nascita, che anche se ti lega, ti strozza, tu non vuoi mai deludere. Anche a costo di sacrificare una tua famiglia, che avresti voluto creare per non ingrigire.
1: Io non ho abbandonato casa mia. No, sono rimasto lì ad ingrigire la mia esistenza lì nel mio studio. Con davanti un foglio che si ostinava a rimanere bianco. Temevo di dover diventare un padre usuale, noioso, convenzionale.

0: Quando poi ho capito che avrei potuto perdere mia figlia e che mia moglie avrebbe imparato a fare a meno di me, ecco che ho capito a mie spese che dopo tutto convenzionale non è una brutta parola.
1: Dunque, è solo.
0: E lei?
1: Si può essere soli anche se circondati da tanta gente?
0: Temo proprio di sì.
1: Allora sì, sono solo. Vorrebbe tornare indietro.
0: Mi piacerebbe se solo avessi la certezza di una speranza.
1: Ma la speranza, se ci porta a scoprire la verità, comporta un rischio.
0: E noi forse siamo qui solamente per ricordarci che possiamo farcela e dobbiamo correrlo questo rischio. José, non si sente pronto per tornare?
1: Forse ho bisogno di un altro po' di tempo in questo purgatorio insieme a lei. Che dice? Ci andrebbe un po' di musica?
0: Ma sì, faccia come crede.

0: Scusi, scusi,
1: sì.
0: Non le sembra un po' inappropriato?
1: Appropriato? No, no, no, no, no. Faccia come me, con le mani, con le mani. Con le, sì, sì, con le braccia, con le braccia, sì. Con le gambe pure, sì, sì, si muova, si muova.
0: Così.
1: Anzi, giri, giri con me, giri con me. Guardi, le capita mai di ridere quando in realtà non c'entra niente?
0: In questo momento sì!
1: Ma crede che siamo matti?
0: Da negare! E se fosse così, diventiamo seri?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Metta
1: sì.
0: Su qualche cosa di serio!
1: Sì, sì, sì. Una cosa seria, sì, sì, sì. Sì, stop musica! Qualcosa di serio.
0: Serio?
1: Sì.
0: Impegnativo?
1: Sì.

0: errato.
1: E se non fossimo soli?
2: In che senso?
1: Ma certo, nel senso che qui sta, anche se strampalata, sta succedendo qualcosa. Sta venendo fuori una storia.
2: Con un'elegante colonna musicale.
1: Ispirata ad un autore dall'animo travagliato.
2: Sta parlando della sua persona.
1: Mi riferisco a lei. Avanti, non le sembra tempo che venga fuori la sua storia?
2: La solitudine la si cerca quando non si capisce quanto possa essere avvilente. Pensai che se non fossi partito con la mia ragazza ne avrei guadagnato in salute, sicurezza. Perché partire quando avrei potuto godere delle soddisfazioni che mi poteva dare questa città? Dopotutto ero comodo a casa mia.
1: E quindi?
2: Mi indispettì il fatto che mi mise di fronte a una scelta.
1: Cioè quella di partire, seguire lei, la sua ragazza e la sua arte e lasciare la famiglia.
2: È difficile staccarsi dalla propria famiglia. All'inizio pensi che siano loro ad avere bisogno di te. E poi ti accorgi che sei tu ad avere bisogno di loro.
1: E quindi l'ha lasciata andare?
2: Già. E se in un primo tempo ho pensato che doveva tornare per dimostrarmi che mi amava, poi ho capito che è stato il regalo più grande che mi potesse fare. E il resto lo conosce.
1: Già. È finito in questa scatola
2: già.
1: Nera. E ha perso la sua musica.
2: Sì, fino ad oggi.
1: Già. Perché qui, le ho detto, sta succedendo qualcosa.
2: Già, è il suo copione.
1: Il mio copione si sta scrivendo da solo sotto i miei occhi, come dovrebbe essere quando si scrive o...
2: O si compone.
1: Bene,

0: sarà suonata da un angelo.
1: Ascolti.
0: Me lo spiega così?
1: Sì, con una musica, una delle tante che ho pensato da quando sono qui. Non capisce? Noi stiamo attraversando il momento più fecondo del nostro senso artistico.
0: Giusto. Giusto. E tutto questo ci rende incredibilmente...
1: liberi.
0: Liberi. Finalmente liberi. Sì, proprio... proprio come se fosse una rappresentazione teatrale.
1: In che senso?
0: Ma certo, zuccone che sono, come ho fatto a non pensarci prima. Guardi com'è. Guardi, vede per caso lì il sole, luna, stelle?
1: Certo che no.
0: Eppure c'è la luce e illumina i nostri passi a secondo delle vicissitudini che raccontiamo, proprio come se fossimo su un palcoscenico.
1: E il pubblico?
0: Non lo vede?
1: No.
0: Deve essere il riflettore.
1: Ma, bene!
0: Bene!
1: Benissimo!
0: Bene! Bene! Bene!
1: Ma...
0: e adesso...
1: manca qualcosa.
0: Ma certo, manca... manca qualcosa, sì, manca il finale.
1: Già, il finale!
0: Facciamo una cosa, lei si metta qui, faccia la mia signora e io faccio me.
1: Sì! Sì, sì, sì.
0: La mia signora si presenta un pochino meglio, sa?
1: Ah.
0: Ti amo.
1: Cosa?
0: Cos'è? Avevo voglia di dirtelo.
1: Oh, stai bene?
0: Perché ti fa ridere.
1: È solo che mi sembra strano.
0: Ascolta, pensa che... pensi che... potremmo mai riuscire a ritornare quelli che eravamo?
1: Se sarai al mio fianco, sì.
0: Non vorrei essere da nessun'altra parte. Facciamo il contrario.
1: Sì.
0: Io faccio la sua signora e lei faccia...
1: La mia signora è più sbarazzina. È ancora più sbarazzina. È sbarazzinissima. Sì, così. Dream!
0: Madonna, stamattina sempre i call center stanno qua!
1: Dream!
0: M'ho messo l'unghie!
1: Dream!
0: Ho fatto pure gli artigli ai piedi!
1: Dream!
0: Chi è Mo? Ehi, da stamattina, la 13ª volta che mi chiami!
2: Sono io!
0: Ma no, tu sei!
2: Sì!
0: Ma che vuoi?
2: Non dire niente!
0: No, chi parla?
2: Vengo da te!
0: No, non venire!
2: Ho detto che vengo da te.
0: Sì, tu vieni, mangi e poi te ne vai da mamma.
2: E quando fai le polpette? Ma vengo da te.
0: Davvero vuoi venire?
2: Sì.
0: E rimani?
2: Sto arrivando.
0: Mi raccomando, esco le cozze.
2: Sì. È pazza di me.
3: Che finale di merda!
0: Non potevo inventare un finale peggiore.
1: Perché ha sentito le musiche?
0: Ma pessime. Giuriamo di non fare mai niente di tutto questo, anche se al pubblico piacciono questi finali.
1: Sì, ma noi meno mielosi.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Giurello. Ma allora?
1: Già.
0: Dove esprimeremo i nostri talenti?
1: Dopotutto, qui non avrebbe senso.
0: Eh già.
1: Ma dovremmo tornare.
0: Eh già. Dovremmo quindi salutarci.
1: E come faremo a tornare?
0: Avanti.

0: Lei sa bene qual è la sua via d'uscita.
1: E nella vita come andrà?
0: Nella vita sicuramente andrà meglio di come è andata finora.
1: Dopotutto dicono degli artisti che fanno della fantasia il loro antidoto alla vita.
0: Speriamo sia così anche per noi.
1: È stato un piacere, signor...
0: Fornaro. Io sono Mimmo Fornaro.
1: Eros Galiano.
0: È stato un onore, signor Galiano.
1: Piacere mio, signor Fornaro. Finisce così questo suo copione?
0: Cerca ancora risposte.
1: Magari ancora una, come acqua di mare.
0: Forse sarebbe quella più giusta, sa?
1: Che dice? Dovremmo musicare questa bella scena.
0: Ah no, amico mio, lasciamo che questa scena si musichi da sola.
2: Ci sono punti di vista lontani da noi che puoi solo intuire e va bene così. E chi crede d'avere capito è già fermo da un po'. Puoi sferrare i tuoi attacchi accecato da un faro con accanto un amico che oramai non c'è più. Puoi sentire l'invidia di chi aspetta che sbagli pur di avere qualcosa per cui riderci su. E fa parte del gioco e l'accetti perché da quel punto di vista rivedi anche te che smarrisci e ritrovi invecchiato ogni giorno di un po'. E ripeti il copione masticando la menta, prendi a pugni quel giorno che hai accettato la mischia e aspetti che Luca ti dica che il pubblico è lì. Ed il cuore si ferma perché son tutti là, chi ha vissuto quel palco non ti lascia così, e per questo Lorenzo che suona rimane dove. E continui a guardare davanti dal tuo punto di vista, sfocato anche a te. Metti il trucco, poi scaldi la voce, sorridi e ti mostri sicuro di te. Ma di certo c'è poco ed è bene così, la magia del teatro non si spiegherà mai e il copione diventa la vita che ti porta lì. E fai i conti con quel personaggio che credevi distante da te e ti accorgi di quale messaggio manderai sulla scena perché... Perché un punto di vista dietro un trucco marcato può nascondere gran verità, che se colti o lasciate cadere fa niente, ti ha reso la tua libertà. Le parole che piovono al buio son piumi o son sassi che vengono giù e alla fine li puoi ritrovare, magari nel cuore o per terra, non puoi scegliere tu. Guardi in faccia gli attori, son fratelli e son qui, tante ore passate, non si ignorano, no. Metti al centro le mani, gridi merda e poi dai. Si va in scena, ragazzi. Più fuori.

0: Un'esperienza unica, come avevi promesso, Mimmo Fornaro. Allora, il bilancio di questo viaggio immaginifico, ma soprattutto il messaggio che rilasciamo qui. Ma prima della tua risposta, ti invito a un piccolo omaggio.
1: Anima rinascimentale.
2: Visionario. Eclettico. Testardo. Genio.
1: Esplosivo.
2: Empatico.
3: Vero Galen Scott.
4: È un sognatore.
2: E demiurgico.
3: Maestra di vita.
5: Il mio amore è grande.
4: Un fuori classe.
2: Creativo.
1: Introspettivo.
2: Il boss.
6: Ci sono persone che viaggiano in un mondo, persone che invece si muovono in fretta. C'è poi gente inquieta che coglie, si affanna, ma quando si ferma va fuori di sé. C'è un sacco di gente che il tempo scaduto. C'è poi chi rincorre il suo tempo e tutto. C'è un nucleo di gente che si sente sola. Un tempo di gente che sta sotto il cielo. Uomini e donne che non hanno età. Gente che vive da sola in città. Ci sembrano uguali, ma il sole corriamo.

que tu gara silenzio mi sembra, gente che sa di aver già capito, ma che è più

C'è poca atmosfera, c'è troppa luce.

0: Non eravamo a conoscenza, ma è il compleanno.
1: Buonasera a tutti. La compagnia di Mimmo Fornaro ci teneva tanto a fare tanti auguri al nostro maestro, regista, genio. Ci sono tanti aggettivi per descrivere Mimmo e vogliamo ringraziarti perché in tutti questi anni non hai fatto altro che donarci emozioni e ci hai sempre fatto vivere in un sogno. Grazie a te abbiamo scoperto quanto sia meraviglioso il teatro, duro, difficile, non è un gioco, ce lo ripeti continuamente, però tutte le volte ci permetti di vivere un sogno. Grazie di cuore e tanti auguri.
0: Meraviglioso fuori programma, per chi non lo sapesse. Felice compleanno quindi al nostro artista e, come ti chiedevo prima, è stato un viaggio, l'abbiamo definito di sogno, quindi onirico, immaginifico, ma che ha portato probabilmente un messaggio forte di crescita spirituale, interiore e pragmatica per ciascuno dei nostri spettatori. Cosa ti senti di dichiarare e soprattutto di rilasciare a questa platea come fosse il tuo regalo per loro?
2: E penso che alla fine abbiamo recitato per più di un'ora, qualcosa deve essere arrivato, se è arrivato, se i vostri applausi sono stati quelli che sono stati e sono stati sinceri, anzi me li fate risentire magari. Questo può essere per me il più bel regalo di compleanno. E niente, la nostra compagnia è partita così, diciamo da sola. Ho cominciato con fare monologhi, a fianco a me c'erano delle persone meravigliose, tra cui Lorenzo Semeraro, che è stato colui che ha musicato questo testo. Le musiche sono le mie, ma le ha suonate lui da Dio e le ha arrangiate, e purtroppo, dico purtroppo, non è qui a condividere con me questa gioia, perché è volato per cieli migliori. E c'era Luca anche, che nomino tutte e due, questa ultima canzone. Ecco, il messaggio che voglio lanciare è tutto dentro quello che ho detto, quello che abbiamo detto insieme a Eros Gagliano, che l'ho visto crescere qui insieme a me, e permettermi un orgoglio averlo cresciuto così. E poi ognuno di voi, ognuno di loro, e grazie al teatro amatoriale che mi permette di rappresentare le cose che scrivo, e questo è un grande privilegio che molti professionisti non hanno. Grazie ancora.
0: Grazie a Mimmo Fornaro e al suo dramma poetico, veramente è stata un'esperienza unica e soprattutto un percorso, come dicevamo, intimistico, ma che ha lasciato anche tracce di una cultura teatrale che abbiamo potuto apprezzare oggi proprio nei vostri due personaggi, nei dialoghi a colloquio che riprendono un po' la tradizione circense. Ora non so se ti senti di aggiungere, però abbiamo due versioni insieme ad Eros Gagliano, naturalmente, che hanno rappresentato un po', se vogliamo, le due parti della nostra anima. Se andiamo indietro nel tempo, comunque possiamo sempre condividere questi concetti culturali.
2: Sì, c'è il pagliaccio bianco e il pagliaccio Augusto, che sono le due figure in contrapposizione. Il pagliaccio bianco è quello più acculturato, quello più, diciamo, edotto, mentre invece quello Augusto è colui che invece tira fuori quello che è giusto che sia, la semplicità e la cultura, quella che, ecco, schiocchi le dita e arriva. Abbiamo voluto fondere queste due entità così contrapposte, ma che in verità sono facce della stessa medaglia. E quindi quale migliore occasione per poter sintetizzare tutto anche negli abiti.

0: replicheremo il 22 al Castello di Carosino, per chi lo volesse rivedere, per chi non lo volesse rivedere ma consigliare agli altri sarà ben accetto. Per cui continuate comunque a seguire il laboratorio di Mimmo Fornaro, perché abbiamo tante storie da raccontare e ancora tanto da dire. Grazie mille.
1: Perfetto. Prima di chiudere, siccome il teatro, come tutte le nostre forme artistiche, ha sempre bisogno di committenti, ha sempre bisogno di gente, di associazioni che credano nei progetti stessi del palcoscenico, io vorrei invitare ancora una volta qui sul palco, su questo palco della Tata, l'amministratore unico della E77 SRL, l'ingegner Emanuele Villani. Grazie.
0: L'ingegnere Villani è stata la persona che ha creduto in me, nel mio lavoro, e posso dire che nel 2026 a Taranto esistono ancora i mecenati, persone di cultura che sanno quello che dicono e fanno quello che dicono, che è un pregio molto raro.
2: Io voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare Mimmo, perché io sono stato sempre un fan di Mimmo Fornaro e ho realizzato il sogno, uno dei sogni della mia vita, che è quello di collaborare con lui. Poi voglio dire altre due cose e poi vi lascio davvero. Prima voglio fare una cosa. Voglio dirvi una cosa. Dovete sapere che questa bambina, vieni un attimo, che questa bambina il papà di questa bambina, che adesso non ci sente, giusto? Gli dice sempre: Giordana quanto sei brava, Giordana quanto sei bella. E lei gli risponde sistematicamente, come gli risponde quando il tuo papà ti dice questo? Come gli rispondi? Gli risponde, vi dico io che adesso si emoziona, non è vero, perché tu sei il mio papà e quindi dici che sono bella. Allora oggi facciamo una prova. E dovete essere onestissimi. È stata brava Giordana o no? Glielo direi al tuo papà? Glielo direi al tuo papà? Ringrazio la mamma di questa bambina, mia moglie, che l'ha cresciuta come ha cresciuto la grande, la Fatima, in una maniera impeccabile, nonostante l'assenza del papà per lavoro costantemente, le ha cresciute in una maniera eccezionale. E l'ultima cosa è doverosa, devo ringraziare, io dico sempre, sono il frontman della mia azienda. Ma senza i componenti della mia azienda io non sarei nulla, la E77 non sarebbe nulla. Quindi io voglio ringraziare tutti i componenti delle 77 che hanno consentito di fare tutto questo, hanno consentito questa collaborazione insieme a Mimmo Fornaro, insieme a Mazzarella Press, e quindi voglio invitare su questo palco a venire i miei collaboratori, l'ingegner Russo, Miriana Ferrarese, Roberta Russo, Cinzia Armenti, per piacere, Villani Emanuele, che naturalmente è uno dei miei sei cugini, Villani Emanuele, però famiglia numerosa, e oltre a tutta una serie di collaboratori esterni che la E77 ha, tra cui uno è presente qua oggi, che è l'ingegner Fragnelli Antonio, che ci aiuta tanto nella nostra missione. Guardateli bene questi personaggi, oggi si sono dati a un mestiere non loro, ma perché abbiamo gli ingegneri, abbiamo gli amministrativi, abbiamo chi porta avanti l'azienda, compreso il sottoscritto. Ma quando c'è da fare un progetto culturale che debba dare risalto al territorio, si tolgono le loro vesti da tecnici amministrativi e fanno anche altro, e rendono possibile tutto questo di stasera. E tutto questo di stasera, un applauso a tutti loro, alla E77, al team dell'E77. Grazie a tutti e grazie a tutti gli amici che hanno contribuito a questa

0: serata.
1: Grazie a tutti voi, cala il simbolico sipario e spero che custodiate il messaggio di Come acqua di mare appena ritornerete nelle vostre case e per tutte le tappe della vostra estate e della vostra vita. Buona serata. Grazie. Come acqua di mare, un dramma poetico, un viaggio onirico immaginifico, un'opera teatrale in un atto unico che è andata in scena qui all'Auditorium Tatà di Taranto, quartiere Tamburi, e che ha visto la committenza, si può dire ancora così, ti hanno definito come un mecenate, della E77 SRL di te, ingegner Emanuele Villani. Un commento su questo successo?
2: Sì, buonasera a tutti. Una serata veramente fantastica, una serata che ha coinvolto tutto il pubblico, che era quello che mi aspettavo e quello che volevamo, ma soprattutto in un territorio, nel territorio in cui io sono nato e quindi che dà valore, no, a tutta una serie di discorsi che facciamo sempre sulla valorizzazione dei quartieri, e questo è davvero importante. Devo dire che anche le istituzioni presenti sono state molto contente, hanno fatto i complimenti a tutta l'organizzazione, a tutta la serata, e quindi meglio di così onestamente non potevamo prevedere e attenderci.
1: E per quanto riguarda invece il senso di quest'opera che ti ha coinvolto particolarmente anche per tante sfaccettature che magari potrai anche rivelare.
2: Assolutamente sì, il testo è fantastico, il testo fa riflettere sulla propria identità, sulle proprie ispirazioni, su ciò che avviene durante la vita e sulle rinunce, sulle mancanze che si fanno anche nei confronti della propria famiglia, e naturalmente anche io viaggiando e lavorando anche fuori il territorio tarantino e quindi lontano dalla famiglia mi rivedo in queste situazioni, ma ognuno di noi può rivedere se stesso nelle varie sfaccettature, nelle varie esperienze della propria vita, e quindi anche questo è una componente importante.
1: C'è stata la potenza del dialogo in quest'opera e quindi di conseguenza quella che abbiamo definito l'osmosi, lo scambio si può dire, tra quelle che sono le parole e quelle che sono le azioni, il pragmatismo, anche perché si parlava tante volte di qualcosa che può anche accomunarci, magari lo smarrimento in determinati periodi di idee, di creatività, blocchi proprio o dello scrittore, del compositore, ma che valgono un po' queste fasi di transizione nella vita e nei mestieri di noi tutti.
2: Assolutamente sì, come dicevi tu nella presentazione, bisogna smarrirsi per poi ritrovarsi, e questa è una cosa che quando l'uomo riesce a farlo riesce a crescere, riesce ad aumentare il suo livello culturale, ma soprattutto riesce poi a interfacciarsi in una maniera più giusta e più corretta nei confronti delle proprie relazioni, dei propri affetti, e questo è fondamentale per tutto il nostro ambito di vita, sia lavorativo che affettivo. Grazie.
1: Grazie all'ingegnere Emanuele Villani della E77 SRL.
2: Grazie a voi.
1: Come acqua di mare, un titolo che evoca cultura, radici, storia. È il primo commento che ti viene da chiedere all'artista Mimmo Fornaro, che ha portato in scena e continuerà a portare sulle scene questo dramma poetico, appunto intitolato così.
3: Beh, diciamo che è un flusso di pensieri. È solo un flusso di pensieri che si sono susseguiti. Se vi dicessi che il copione effettivamente si è scritto da solo, magari potrebbe sembrare assurdo, onirico, chissà che, ma è così. Io ho finito questo copione nel giro di forse 2 settimane. E di tanto in tanto prendevo questo copione e vedevo che cosa avevano combinato questi due personaggi, e stranamente era come se davvero ci fosse stata una mano invisibile che scrivesse, proprio perché sono flussi di pensiero e come tale arriveranno, spero, a coinvolgere tutti, ad essere partecipi di queste cose che sono grandi, piccoli sentimenti ma comuni a tutti. Quindi è questo, non mi piace dire che lancio dei messaggi, né tantomeno che faccio teatro a livello, sono tutte stupidaggini, secondo me. Il teatro è espressione, è pensiero, e se il

0: pensiero e il teatro stesso viene porto così, con onestà. Questo paga, perché il pubblico lo avverti. Questa sera, come le altre sere in cui abbiamo rappresentato quest'opera, abbiamo sentito il respiro del pubblico, abbiamo sentito il sorriso del pubblico, abbiamo sentito la partecipazione del pubblico, per cui eravamo tante anime là sopra, due, direi anche tre, perché c'era una bambina favolosa che è Giordana Villani, una bambina eccezionale per la prima volta sul palco, però abbiamo scoperto davvero un fuoco sotto la cenere, oltre che tutti i miei attori, quelli che vedremo sempre più spesso nelle mie produzioni, che con umiltà hanno fatto un ruolo apparentemente marginale, ma chi di noi non si è perso in un buco nero, in una scatola scura, e ha fatto venire fuori il meglio di sé? Perché si dice che dalla crisi viene la creatività, viene l'idea, viene appunto il prodotto che non si può toccare, ma è il prodotto che arriva al cuore.
1: Esattamente, l'avevamo anche ribadito, crisi come opportunità e come problema, sì, ma al quale sottende la soluzione stessa. Quindi dramma poetico in questo caso, evocazioni anche, quello dobbiamo dire, antiche, culturali, però c'è anche il mare, come dicevamo, e c'è anche questa sinergia con tutti gli attori del tuo laboratorio. Quanto è stato facile o complicato trasmettere la produzione di questo genere teatrale di questa interpretazione?
0: Di solito io prima di far leggere un copione parlo con i miei attori, mi piace parlare, disquisire con loro e produrre un'idea. Vedo le loro facce, vedo chi è portatore di feeling e di idee. E quindi nasce così. Finora sono riuscito a coinvolgerli, spero di riuscire a fare lo stesso in seguito, coinvolgendo anche sempre di più il pubblico.
1: E in chiosa al maestro Mimmo Fornaro dobbiamo chiedere proprio del suo ruolo del clown bianco e di quello che è il blocco creativo, perché il blocco dell'ispirazione, il blocco dello scrittore è qualcosa che esiste tuttora. Ecco, questo effettivamente può essere un messaggio da superare nell'età moderna.
0: E questo viene fuori, il blocco, a mio giudizio, nel momento in cui si prende troppo sul serio il lavoro. E quando si prende sul serio diventa seriamente un lavoro. Il teatro non può essere un lavoro. Il teatro è qualcosa di impalpabile, è arte, è qualcosa che deve essere onesto, se no diventiamo tutti replicanti, apparteniamo sempre alla scuola il mio è un laboratorio. E non posso dire di non aver attinto a nessuna regola del teatro, ma è così bello poterle infrangere e poter inventarsi e reinventarsi ancora e ancora e ancora.
1: Grazie a Mimmo Fornaro.
0: Grazie a voi.
1: Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un cosiddetto dramma poetico che ha riscosso parecchio successo, anche perché lo abbiamo definito come un viaggio onirico, quindi un viaggio di sogno, quale il teatro, ma anche un viaggio allegorico, un viaggio intimistico, un viaggio immaginifico che porta ad un messaggio ben preciso di crescita spirituale e anche razionale per gli attori che comunicano tutto questo al pubblico. E quindi ne parliamo con Eros Galeano, che ha avuto un ruolo importante in questo dialogo speciale.
2: Sì, è stata un'occasione importante per portare in scena un viaggio, come appunto hai detto tu, ma soprattutto una possibilità, cioè la possibilità che ognuno di noi può avere un'uscita, una via d'uscita e quindi può ricominciare o cominciare qualcosa che ha dentro di sé o che comunque porta nella sua mente o nel suo cuore. Quindi, diciamo, l'idea era dare la possibilità al pubblico di riflettere su questo aspetto, cioè io posso cominciare o ricominciare a seconda delle situazioni.
1: La riflessione, la meditazione, la magia, tutte componenti del teatro che ancora oggi si attualizzano, non è qualcosa che mutuiamo soltanto dalle parti antiche e classiche di questa disciplina, ma che voi avete saputo anche trasmettere, soprattutto trasmettere a un pubblico moderno.
2: Sì, diciamo la bellezza e la potenza del teatro è quello, cioè che è senza tempo, quindi permette di toccare delle corde che adesso tecnologie o cose, noi abbiamo la voglia di far sì che ci tocchino, ma in realtà la bellezza del teatro è il fatto che riesce a toccarti appunto quei tasti che sono dentro di te e che quando suonano poi producono un eco che muove qualcosa sia dentro di noi che attorno a noi, quindi questa è la bellezza soprattutto.
1: E parlare sicuramente di blocco creativo, blocco dello scrittore, nel caso del tuo personaggio, un compositore alla ricerca di se stesso che sapendo parecchi dubbi, e ovviamente tutti questi vengono filtrati anche dal tipo di vita che si sta assimilando, si può dire, e in effetti è qualcosa che si ritrova tuttora in tutti i settori della vita stessa di tutti noi, e quindi volevo un po' conoscere, o meglio far conoscere ai nostri web ascoltatori quello che è stato il personaggio del clown Augusto.
2: Sì, e diciamo questo personaggio vive questa dicotomia fra il voler vivere una sua di vita e poi vivere in realtà un legame che comunque è molto bello, perché comunque il legame alla famiglia che ti permette di vivere le tue radici, la tua vita e comunque i tuoi rapporti, ma che poi alla fine possono diventare delle catene involontarie, e quindi diciamo il rapporto con questa capacità di diventare o radici o catene, e quindi questa dicotomia è interessante, spero di averla portata.
1: La chiusa con Eros Galiano e questa esperienza ormai parecchi anni nel laboratorio dell'artista Mimmo Fornaro.
2: Beh, è sicuramente una crescita, perché alla fine poi il teatro ti permette di guardarti, e quindi grazie a Mimmo poi sicuramente sono cresciuto rispetto a tante cose, sicuramente sull'addizione no, perché ancora devo migliorare, però però devo alla fine diciamo la bellezza sta in questo, trovare e riprovare e scoprirsi ogni giorno per migliorarsi, questa è la cosa bella alla fine che porto con me.
1: Grazie.

0: Buonasera, bentrovati a questa puntata davvero speciale di 120 estate. Ve lo avevamo promesso che insomma vi portiamo in giro per il nostro territorio alla scoperta di quelli che sono i progetti più belli di questa estate 2026. Ne avevamo parlato anche l'estate scorsa incontrando alcuni dei protagonisti, ma adesso siamo qui. Siamo alle Cave di San Giorgio Ionico e stiamo per raccontarvi il progetto Rift Club, un progetto che l'anno scorso ha cominciato ad affacciarsi nel panorama del clubbing nazionale, ma quest'anno davvero sta facendo il grande salto di qualità, un po' come quello che uno dei ragazzi l'anno scorso auspicava. E allora, come vedete, c'è uno squadrone, lo squadrone al completo della squadra organizzatrice, e sto parlando di Antonio Marasco, saluta il pubblico Antonio,
1: Ciao.
0: Luca Pavone, Tommaso Di Bello, tutto attaccato, ci tengo a dirlo perché lo abbiamo sottolineato prima, e Marco Talamo. E quindi io il mio microfono ce l'ho, passo il microfono adesso per raccontare, magari a Marco, che è quello più chiacchierone in genere, per raccontare questo progetto e come si sta evolvendo questo Rift, che ormai è diventato e sta diventando un brand.
1: Grazie. Sì, diciamo che l'anno scorso abbiamo fatto la prima intervista con Sabrina e Luca parlava di quello che avremmo voluto fare. Diciamo che stiamo mantenendo le attese, il progetto è cresciuto e la cosa che ci fa più piacere è che ne sta rispondendo non solo il territorio, ma sta rispondendo anche tanta gente da fuori. Dopo la prima data e anche vedendo quello che sta accadendo con le vendite delle date che abbiamo in programma, ci stiamo accorgendo che il trend è quello di avere gente che si sta affacciando da un po' tutto il mondo. Abbiamo avuto gente dall'Argentina, dal Libano, dalla Francia, dal Belgio. Quindi diciamo che in

0: questo momento storico dove la Puglia negli ultimi anni ha avuto un exploit, diciamo che Taranto si è aggrappata e si è unita al carrozzone turistico che in questo momento sta andando per la maggiore, specialmente in Valle d'Itria.
1: Marco, diciamo insomma, nello specifico che cos'è Rift, perché ovviamente non si parla più di discoteca, ormai la parola discoteca è proprio una parola sorpassata, si parla molto di clubbing, si parla molto anche di clubbing in zone naturalistiche, no? Cioè un po', diciamo che la Puglia ha fatto un po' da capostipite, no? di questa cosa. Mancava un progetto così proprio immerso nella natura, che guarda alla musica diciamo attuale, quella del reparto più strettamente tecno, melodi tecno, elettronica, afro, eccetera. Mancava uno spazio che adesso c'è, che voi state curando, no? Rift, che cos'è esattamente per voi? Cioè, se tu dovessi raccontare a un argentino che viene e che cerca una serata Rift, che cosa è?
0: Fondamentalmente è un'esperienza.
1: Ecco.
0: Cioè, è il vivere tutto ciò che accade. È, come dicevi prima, non è la classica serata. Diciamo che un po' nell'ultimo periodo la discoteca ha avuto un po' una
1: calo,
0: flessione,
1: certo.
0: Un calo, proprio perché la gente ha cercato un qualcosa di più, un qualcosa che sia differente. Diciamo che noi ci andiamo a sposare con quello, cioè noi ci siamo ritagliati la nostra nicchia e siamo riusciti comunque a creare un qualcosa nella tendenza che era in quel momento. L'anno scorso ci siamo arrivati e quest'anno ci stiamo
1: attestando ancora di più.
0: E ci stiamo un po' facendo capire che comunque il progetto non era un progetto lì per caso, ma era un progetto che comunque aveva delle fondamenta che si voleva imporre sul mercato.
1: Allora, passiamo il microfono a Tommaso.
0: Prego.
1: Perché Tommaso credo che sia preparato dal punto di vista artistico, insieme anche a Luca, ma Luca in questo momento sta stanco, quindi si riposa insieme ad Antonio, cede la parola. Allora, il progetto ha avuto il via ufficialmente sabato 4
2: Perfetto.
1: Luglio scorso,
2: sì.
1: Prosegue, credo siano 8 gli appuntamenti, quanti sono?
2: Sono in totale 6 eventi.
1: 6 eventi.
2: 6 appuntamenti.
1: Con che frequenza? Raccontaci un po', insomma, che cosa succede a Rift,
2: allora,
1: Club quest'anno.
2: La prima data è stata quella di sabato, ed è stata una data che penso ha emozionato tutti noi, ma anche il pubblico, insomma, non ce l'aspettavamo tutto questo calore, è stato veramente molto bello, come ha anticipato anche Marco, avere tanta gente anche, no, che ha acquistato il ticket aereo, ha prenotato un hotel, ma anche il servizio driver, taxi, insomma, per raggiungerci, no, anche per vivere quelle ore sino all'alba con noi, no? È stato qualcosa di molto bello. Gli appuntamenti, da insomma quello che abbiamo deciso anche all'epoca, non sono quelli di rendere Rift frequente ogni settimana, no?
1: Certo.
2: Ma ad avere degli appuntamenti unici, dunque cerchiamo sempre, insomma, di distanziarli, eccetto ovviamente le prime due date di agosto, insomma, che sono il periodo un po' più caldo a livello di turismo, dunque diamo anche la possibilità al turista che possa essere anche nel nord della Puglia di raggiungerci, insomma, ogni settimana riesce a trovare gli eventi. In totale sono 6, abbiamo fatto adesso sabato, la prossima è il 18 luglio, dove abbiamo Avant-Garde Table e Tripolism, che sono praticamente un trio sia l'uno che l'altro, e abbiamo l'onore, insomma, di ospitarli per la prima volta in Italia insieme, perché di solito suonano sempre, performano sempre separati, ecco. Dunque siamo riusciti a prendere anche queste esclusive che sono per noi molto importanti, e che amiamo anche dare proprio questo al cliente, no? Avere un'esperienza musicale che difficilmente trovi in Europa.
1: Certo.
2: Poi abbiamo anche l'appuntamento del 25 luglio per chiudere poi, insomma,
1: che
2: la mensilità.
1: 18 e 25 luglio,
2: esatto.
1: Insomma, luglio prevede questi altri due appuntamenti.
2: Corretto. E poi abbiamo le date dell'8 agosto, del 14
1: importantissima l'8 agosto.
2: L'importantissima l'8 agosto. Poi abbiamo anche il 14 agosto, che cade di Ferragosto, e il 29 agosto, che è il nostro closing, insomma, chiudiamo poi la stagione 2026.
1: Cioè, nomi che chiaramente, per chi non è abituato a masticare, no, di questo ambiente, possono dire poco, ma in realtà invece sono davvero nomi di caratura internazionale, e tra l'altro, dicevo, importantissima la data dell'8 agosto, perché ci saranno i Fideles.
2: I Fideles sono padroni di casa
1: anche a Studio 100, ogni tanto vengono e si raccontano.
2: Ragazzi,
1: adesso è uscito il nuovo singolo, per cui comunque stanno fortissimi in tutto il mondo.
2: Infatti è una data molto importante quella, siamo riusciti anche ad averli insomma in casa.
1: Ecco. Certo.
2: Mancavano comunque da tanti anni.
1: Sì,
2: Hanno performato anche nel sud Italia, in Puglia, anche in altre realtà, finalmente siamo riusciti ad averli a Rift.
1: Certo, noi li abbiamo fatti performare quando ancora non facevano i club internazionali, quindi con Marco ne sappiamo qualcosa.
2: Okay.
1: Che cosa vi aspettate da quest'anno?
2: Allora,
1: vuoi dire una parola?
2: L'idea...
1: No, niente, no, no comment.
2: Allora,
1: lascia il suo ufficio stampa.
2: Allora, l'idea di base è quella appunto che Marco anticipava prima, è quella comunque di regalare appunto un'esperienza. Tutto quello che stiamo facendo, unendo le nostre forze, è un investimento anche proprio per il territorio, no? Perché spesso anche il cliente dell'estero guarda la Puglia un po' come la Valle d'Itria. Però c'è anche qui su San Giorgio Ionico un potenziale che stiamo cercando, insomma, tramite gli eventi, di far crescere sempre di più, anche perché gli eventi appunto portano molto turismo.
1: Certo.
2: Dunque stiamo cercando insomma di regalare qualcosa anche alla Puglia, che sia memorabile, ecco.
1: Soprattutto al territorio di Taranto,
2: perché
1: comunque in altre zone della Puglia ormai no, questo trend
2: ma
1: è già avviato.
2: Su tutto questo versante,
1: esatto.
2: Quindi, l'investimento che è da parte nostra è proprio quello, insomma, di base. Rendere sicuramente, quest'anno poi abbiamo anche aperto lo stage più grande, mettendolo in sicurezza anche per far comunque divertire i clienti.
1: Sì.
2: Dunque c'è stato comunque tanto impegno anche non soltanto da noi, ma da tutti il team che lavora con noi, che ringraziamo comunque, perché senza di loro non ce l'avremmo fatta. E dunque migliorandoci sempre di più, no?
1: Sì.
2: Da ogni dettaglio, dall'impianto audio, che siano le luci, che sia il servizio, insomma di qualsiasi natura, ecco.
1: Beh, entrando si ha comunque l'impressione che sia tutto assolutamente curato, cioè vuol dire trovarsi in una cava magari ti dà l'impressione, no, dell'essere una cosa,
2: certo,
1: insomma momentanea, no, temporanea.
2: Assolutamente,
1: invece
2: assolutamente.
1: Abbiamo visto delle uscite di sicurezza importanti, abbiamo visto delle strade, dei viottoli che portano in maniera assolutamente educata il pubblico, no, ad entrare, ad avere accesso nella zona centrale.
2: Stiamo cercando di dare ogni volta, comunque miglioriamo sempre di più.
1: Sempre di più.
2: Sì.
1: Chi è che sceglie gli artisti?
2: In realtà con Luca, io e Luca ci occupiamo, ma comunque sempre anche sotto la loro approvazione.
1: Volevo fare una domanda, una cosa la puoi dire però, dai. C'è un nome, passiamo il microfono, sì. Questa cosa me la puoi dire, c'è un nome che ti piacerebbe portare? Poi lo chiedo pure a Tommaso, sì. Poi tanto loro sono gli operai della situazione, sì. Abbiamo capito che...
3: No, in realtà no, quelli che vengono quest'anno vanno più che bene.
1: Com'è pragmatico questo.
3: Quelli dell'anno prossimo andranno ancora meglio.
1: Ancora meglio.
3: Quindi
1: continuate a seguire.
4: Siamo persone molto scaramantiche, quindi.
1: No, su questo assolutamente. Però ognuno di noi deve avere un
3: comunque
1: sogno.
3: No, ce l'ho un desiderio, ma
1: ce l'hai un desiderio.
3: Solo quando si avvererà potrò dire.
1: Benissimo, quindi ci ritroveremo per parlare.
2: Sì.
1: Passiamo di nuovo il microfono a Tommaso. Quindi la scelta chiaramente si studia. Questo
2: si
1: lavoro
2: studia,
1: si studia,
2: tanto.
1: Ve lo dico per esperienza. Questo lavoro
2: si studia tanto e più che altro noi siamo partiti anche l'anno scorso con larghissimo anticipo, perché facendo tutti i sabati insomma di questi eventi, eccetto poi il venerdì di Ferragosto, abbiamo comunque i nostri cari amici e colleghi di Ibiza, di Mykonos, di Saint-Tropez, insomma, che anche loro fanno gli eventi, dunque incastrare o con i festival, no?
1: Certo, come
2: per
1: no?
2: Poter avere e portare l'artista,
1: certo,
2: in Puglia, insomma, devi comunque anche calibrare insieme a loro quelle che sono le disponibilità. Dunque c'è molta ricerca prima
1: è
2: e soprattutto
1: chiaro.
2: Anche una pianificazione per potersi muovere, insomma bisogna muoversi
1: con largo anticipo e stare sul pezzo
2: sempre sul pezzo.
1: Allora chiaramente insomma l'invito è quello di seguire questi ragazzi, seguire Rift Club, seguire questa zona di Taranto bellissima, magari per molti ancora non conosciuta. Io ringrazio Antonio Marasco che si è precipitato per essere qui con noi, ringrazio Luca Pavone di poche parole, ma insomma lui va dritto dritto, buone, poche marbuone. Ringrazio Tommaso Di Bello e Marco Talamo, che è un po', insomma, il trade union di tutto.
4: Chiedo scusa, come sempre. Prima di chiudere volevo soltanto aggiungere una cosa.
1: Aspetta che sta parlando.
4: Tengo molto a ringraziare tutti i nostri collaboratori, tutto il nostro personale, perché senza di loro, diciamo, certo, tutto questo non sarebbe possibile, e tutti i nostri partner.

0: A partire dal service, diciamo, chi ci ha aiutato a realizzare questi bellissimi palchi, le uscite di sicurezza, tutte le autorità competenti, il comune di San Giorgio Ionico che, diciamo, non ci ha mai fatto sentire soli, ci hanno sempre indirizzati verso la strada giusta, tutti coloro che hanno lavorato per far sì che tutto questo potesse funzionare. Non è stato facile, non è mai facile, però ci tengo veramente perché sono tutte aziende e persone del territorio ed è una cosa bella.
1: Vengono intervistati in prima persona, quindi.
0: Sì, ci tengo perché senza di loro veramente hanno
1: Sarebbe
0: dimostrato di
1: tutto.
0: tenerci quanto noi. Speriamo di portare a termine questa stagione al meglio, raggiungendo tutti gli obiettivi che sono stati, diciamo, indicati prima dai miei colleghi.
2: E noi ve lo auguriamo, ovviamente, come vedete è tornato il sole a baciare, quindi a baciarci, quindi questo vuol dire che è un segnale di portafortuna. Grazie ai ragazzi del Rift, sosteneteli, insomma, seguite le loro attività, anche se non siete proprio addentro nel mondo del clubbing, però queste attività non sono attività commerciali, sono attività imprenditoriali e che soprattutto guardano al benessere del nostro territorio. Quindi grazie a tutti, buon lavoro, ci rivediamo
3: Vi aspettiamo.
2: e
3: Vi aspettiamo a Rift.
2: grazie, sì, venite a Rift, grazie.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Abbiamo parlato sempre di musica con un ospite che è stato con noi negli studi di Studio 100, parlo di Dario Mattoni della Fortepiano Records, ma lui non soltanto ha un'etichetta discografica, ma un artista a 360 gradi, musicista, con il quale abbiamo parlato di un disco appena prodotto di Greg and Frigidaire, un progetto speciale di Claudio Greg Gregori, che tra l'altro ci ha deliziato con un suo intervento. Vediamo l'intervista con Dario Mattoni. Cosa c'è di più bello che mostrare un 45 giri, ma un 45 giri proprio vero? Io adesso lo aprirò, però la copertina già, insomma, racconta quello che è un vinile. E perché sono con questo vinile bellissimo? Perché dobbiamo parlare di questa nuova uscita, un'uscita che ha davvero una storia molto bella che vi raccontiamo con i protagonisti. Uno è qui a fianco a me, c'è Dario
5: Oh,
2: Mattoni. Oh,
5: buongiorno,
2: buongiorno
5: buongiorno,
2: Dario,
5: buongiorno,
2: direttamente da fuori Taranto, possiamo dirlo.
5: da
2: Non so
5: fuori Taranto, sono venuto da fuori Taranto, stavo aspettando appena fuori Taranto, appena richiamato, ho
2: perché
5: varcato
2: lui è
5: la
2: sempre in
5: soglia.
2: giro per il mondo, in realtà. E raccontiamo la storia di questo disco dal titolo Bye Bye, lato A e lato B, tu non scherzi mai, di un gruppo storico che molti conoscono, Greg and the Frigidaire.
5: Esattamente, perché sono qui a
2: Perché
5: parlarti di
2: sei tu che
5: Greg
2: sei
5: and the
2: venuto da
5: Frigidaire? Che
2: fuori
5: c'entro io?
2: Taranto?
5: Che è sempre un piacere, insomma, varcare la soglia e entrare
2: A
5: a Taranto.
2: Taranto.
5: Sono venuto in qualità di produttore di questo disco.
2: Diciamo che tu c'hai un'etichetta.
5: Diciamo che c'ho un'etichetta, diciamolo, e si chiama Fortepiano Records. E questa etichetta praticamente si occupa a due branche. Una che è quella jazz, ereditata dall'etichetta Four di Guido Di
2: Sì.
5: Leone. Che
2: Che salutiamo,
5: salutiamo
2: salutiamo
5: ovunque
2: ovunque,
5: sia.
2: sì.
5: E l'altra è praticamente la Fortepiano Records che si occupa di rock and roll, si occupa di tutta la musica che ci è sempre piaciuta, quella nelle nostre corde. E siccome da qualche anno collaboriamo con Greg and the Frigidaire per i loro live, hanno deciso di fare un disco e insomma mi ha fatto piacere collaborare anche nella fase produzione. Ho
2: Allora.
5: detto ragazzi, l'etichetta c'è, approfittatene.
2: Facciamolo. Allora, intanto diciamo che Claudio Greg Gregori è un personaggio
5: Unico.
2: mitologico, unico, e lui veramente ha fatto e fa ancora la storia di tutta una branca musicale che in Italia va riconosciuto, forse insomma è stato uno dei primi a portarla in Italia. Stiamo parlando del rock and roll swing, del
5: Sì.
2: country swing, del bebop, di qualsiasi cosa
5: Lui
2: abbia a che fare
5: è un
2: con quel
5: cultore, è un
2: mondo.
5: grande appassionato di rock and roll, oltre che un
2: E
5: musicista,
2: certo.
5: chitarrista e cantante
2: Oltre che
5: rock and roll.
2: facente parte del gruppo Greg e Lillo, e
5: Greg e Lillo, ma poi
2: chiaramente
5: io li
2: ex
5: ascoltavo
2: Lapa Isle.

0: Derivati,
1: mi piegavo dalle risate a sentire le loro musiche. La prima volta che ho conosciuto Greg, mi ricordo, in un teatro gli ho chiesto di firmarmi un disco, gli ho detto: ma come mai avete smesso con Latte e Suoi Derivati? Mm. E lui mi ha detto: perché era musica brutta. Ma sei serio, capito? Quindi mi spiazzò sta cosa, ma sta scherzando. E secondo me non era proprio musica brutta, la trovo geniale. Così come trovo geniale questo 45 giri che hanno voluto realizzare come si faceva all'epoca, praticamente. Lato A e lato B, infatti anche un po' l'aspetto grafico.
0: Sì, assolutamente, quello degli anni 60. Guardate qua, che cosa meravigliosa, è proprio un oggetto di culto. Che ha disegnato Greg. E quindi ovviamente si sono incontrate queste due anime vaganti, già di proprio, no? La tua e quella di Greg, che però, voglio dire, siete davvero due appassionati della musica, di tutto ciò che è legato al rock and roll.
1: Soprattutto quello che è legato al rock and roll, ma andiamo oltre. Infatti questo pezzo, come avrai sentito, spazia, cioè prende un pochino i suoni del doo-wop, perché alla fine questi Frigider sono una band doo-wop, perché non li conoscesse, sono le band vocali, con le armonizzazioni vocali. Però strizza un po' l'occhio anche Black Keys, cioè avrei fatto caso, ci sono delle chitarre, delle distorsioni, ed è anche merito di Alessandro Meozzi, il chitarrista di Greg and the Frigiders, nonché proprietario dello studio 66 e dell'etichetta MG, dove è stato registrato. Esatto, dove è stato registrato il disco.
0: Allora, quindi c'è tutta questa storia bella di Fortepiano Produzioni, c'è la storia anche della tua band, i Recchiabilli, che insomma davvero ultimamente sono stati in Germania, reduci di una tournée dove hanno riscosso un grande successo.
1: E ne facciamo un'altra ad agosto?
0: E ne fate un'altra ad agosto e vi riportate Walter Pulpito appresso, no?
1: No, non vuole venire,
0: non vuole venire questa volta.
1: Questa volta non vuole venire. Rimane tra le mura di Taranto.
0: Di Taranto.
1: Vabbè, Walter Pulpito, uno dei personaggi più silenziosi e impegnati di Taranto e provincia.
0: È vero, è vero. E quindi chiaramente dicevo la storia dei Recchiabilli, chiaramente tu come musicista, come autore, hai nel tuo portfolio tantissimi progetti, perché poi oltre ai Recchiabilli qua ce n'è un altro, vedete qua, pullula di progetti quest'uomo.
1: Sì, io mi sveglio una mattina con un progetto, capito? Quindi ho 365 giorni, 365 progetti, vorrei farne.
0: Questo che cos'è invece?
1: Questo è una band cumbiabilli, voi non ci crederete.
0: È arrivata pure la cumbiabilli.
1: È arrivata anche la cumbiabilli, cioè è tutto strumentale, cioè c'è giusto qualche grida, delle grida. C'è uno del contrabbassista di Tonino che urla al gatto, perché mentre stava registrando il gatto stava mordendo il cavo, quindi il pezzo comincia con "Hey!" Però era veramente lui che stava rimproverando questo tipo di segnali.
0: Fantastico. Allora, intanto vorrei dire che gli spettacoli dei Recchiabilli sono davvero degli instant live, cioè nel senso che comunque succede sempre qualcosa.
1: Sì, ci piace l'improvvisazione.
0: Improvvisazione, ma proprio, diciamo, proprio anche un po' attoriale, no? Come presenza sul palco, che siete tanti già, quindi questa cosa un po' è già bella vedervi tutti insieme. Poi succede sempre qualcosa, perché c'è sempre qualcuno da prendere di mira,
1: o di mira oppure da tirare in mezzo, come abbiamo fatto con Michele Riondino nell'ultimo pezzo, che tra l'altro pezzo che è stato prodotto da Fortepiano Records.
0: Raccontiamo anche questa storia, perché ultimamente siete stati anche nella la trasmissione su Rai Radio 2, insomma, insieme a Luca Barbarossa, dove avete lanciato questo di singolo che si chiama
1: Il libro dell'assurdo.
0: Il libro dell'assurdo,
1: e quella è stata praticamente la prima volta che l'abbiamo suonato quel pezzo. L'abbiamo provato la sera prima senza Michele, perché ovviamente era impegnatissimo, stava finendo di girare un altro film, e noi nello studio 66, hanno registrato questo disco, abbiamo detto: Alex, ci serve un'oretta per provare il pezzo, domani dobbiamo suonarlo a Radio 2, non l'abbiamo mai suonato prima.
0: È stata l'occasione per provare,
1: per impararlo. L'abbiamo suonato 25 volte in un'ora e siamo arrivati belli preparati. Per la mattina dopo.
0: Allora, torniamo al disco dei Greg
1: and the Frigiders.
0: Intanto sorpresa, delle meraviglie, proprio cosa che non si poteva sperare di meglio. Noi abbiamo anche un contributo di Greg, e quindi ovviamente ce lo vediamo, perché ci ha tenuto ovviamente a salutarci e anche a parlarci di questo progetto speciale che insomma lo vede protagonista insieme a Fortepiano Records.
1: Quindi. Sì, perché erano anche tanti anni che non uscivano dischi di Greg and the Frigiders, e quindi l'idea del 45 giri aleggiava nell'aria da un po' di anni. E questi due pezzi sono molto molto interessanti, perché uno addirittura è un pezzo che è stato scritto 20 anni fa e ha preso forma adesso.
0: Il lato B o il lato A?
1: Il lato B.
0: Il lato B che si chiama Tu non scherzi mai, sì. Anche qua c'è tutto un gioco di parole, di situazioni.
1: Sì,
0: di
1: come cose. Solo Greg sa fare, chi lo conosce insomma.
0: Esattamente. Allora, noi ci vediamo, il saluto di Greg, Claudio Greg e Gregori, che ringraziamo davvero per questo regalo, e poi ci salutiamo.
1: E ci salutiamo qua.
0: Ok.
2: Salve a tutti, sono Greg, innanzitutto saluto e ringrazio Sabina Morea e la sua trasmissione 120 per avermi ospitato a parlare del 45 giri. Allora, cercherò di essere sintetico e stringato. Il 45 giri nasce con gli stessi presupposti con cui è nata la band Greg and the Frigidaires ormai da 14 anni, mi sembra. Ovvero, suonare tutti quanti insieme, eravamo già amici alcuni di noi, poi lo siamo diventati ancora di più e siamo diventati amici tutti e sei. Sei musicisti con estrazioni musicali differenti, però con dei gusti in comune. Quindi abbiamo formato questo gruppo proprio con l'idea di non portare in giro una fotocopia scialba, come molti gruppi purtroppo fanno, di una cosa che non esiste più, che è appannaggio degli anni 50, primi anni 60, ma di renderla viva, cioè il doo-wop, che è un rock and roll nato nelle strade, e però con gli intrecci vocali, le armonizzazioni. Molte di queste band all'epoca erano italo-americane, quindi c'è proprio questa sonorità del bel canto che aleggia in mezzo nelle armonie, e per questo forse ce lo sentiamo più nelle corde. E l'idea era appunto di fare un gruppo nuovo. Infatti noi non siamo un po' invisi nelle manifestazioni dei puristi, perché ci trovano troppo particolari, perché noi cerchiamo di dare appunto una carica anche piuttosto energica, aggressiva, e cercando di stare al passo coi tempi, nei testi, nel tipo di accordi che usiamo, nelle sonorità che usiamo. Quindi, poiché il primo disco già si discostava da quello che potesse essere un sapore nostalgico del doo-wop, nel secondo vorremmo osare ancora di più, e allora ci sembrava giusto veicolarlo con un 45 giri, cioè con un singolo prima, con un singolo con due canzoni, e quindi perché non fare il 45 giri che riprende il gusto dell'epoca, cioè anche perché non ci piaceva avere un 45 giri vero di vinile in mano. È un po' perché comunque adesso c'è un po' di ricerca di questo tipo di manufatto, e abbiamo selezionato due brani che sono Bye Bye e Tu non scherzi mai, che sono appunto abbastanza descrittivi di quello che vogliamo andare a fare col secondo disco. Bye Bye è più dinamica, è più pompata, è una canzone che senz'altro quando l'ascolti non dici è uscita dagli anni 50, no, lo senti che è uscita adesso, perché ha quel sapore, però è tutto rimaneggiato, e parla di quanto appunto siano molto cambiate le cose negli ultimi tempi, forse in tutto il mondo, però in Italia particolarmente, per cui l'Italia, il consiglio è, l'Italia è veramente splendida, e quando uno ci viene in vacanza rimane estasiato. Quindi ai giovani diamo questo consiglio: imparate una lingua, andate a lavorare all'estero e qui tornateci in vacanza. E l'altra è Tu non scherzi mai, è un jazzy, più soft, e anche questo parla dei cambiamenti, in questo caso cambiamenti dell'essere umano, che molto spesso a un certo punto della sua vita appende tutti i suoi desideri, tutte le sue passioni al chiodo, si spegne, non ride più, non si diverte, non scherza mai. Fortunatamente siamo riusciti a trovare Dario Martone con la Fortepiano, che prima è iniziata la collaborazione soltanto a livello di gestione delle serate, e poi abbiamo trovato appunto questo entusiasmo di lavorare assieme per una produzione discografica, anche perché noi, acefali di una conduzione, non riuscivamo mai a mettere insieme delle cose, invece con Dario che ci strada siamo riusciti a farlo, e quindi speriamo che le cose funzionano, ma anche per il piacere appunto di continuare a suonare, di comporre brani, di suonare in giro, e di vedere che poi la gente effettivamente quando finisce il concerto è molto contenta, no, che sia finito, prima di averlo visto. Ciao!
0: E allora ringraziamo ancora di cuore Greg, che noi speriamo di ritrovare in una presentazione live da queste parti, perché magari sarebbe proprio...
1: Se varca anche lui la soglia delle mura di Taranto.
0: Molto volentieri. Ma lui viene molto spesso, tra l'altro.
1: È molto volentieri.
0: Viene molto spesso, però sarebbe
1: adora
0: bello vederli insieme.
1: Lo sua moglie è pugliese, tra l'altro.
0: Sì, infatti, sarebbe bello vederli insieme. Invece Recchia Billy, a parte la tournée senza Walter Pulpito, che fa?
1: La tournée con Walter Pulpito. A fine agosto, tra l'altro, ci vedremo pure qua.
0: Ah già, vero,
1: suoneremo a Cassano delle Murge, suoneremo al Framari, vicino Ostuni, e poi suoneremo qui a Taranto.
0: E poi quello diremo più avanti,
1: il 22,
0: perché
1: diciamo solo
0: il 22 di agosto, insomma, ci sarà questa bella serata
1: con Walter Pulpito, che si concede,
0: poi sveleremo dove, perché, quant'altro, però intanto ragazzi...
1: Ed eventuali ospiti,
0: che non si sa mai... niente, grazie
1: a te,
0: vi ringrazio ancora, continua quest'opera tua, perché con la Forte Piano Records veramente state facendo tante belle cose.
1: Stiamo ingranando, insomma, avere questo disco nel nostro roster è un onore, un piacere, è una cosa importante.
0: Quindi quando ti trovi dalle parti di Taranto
1: presento dischi,
0: entra attraverso le mura Marche Rosa e vieni con un disco come questo, esatto,
1: e buon ascolto.
0: Grazie a Dario Mattoni,
1: grazie,
0: ci vediamo
1: grazie
0: presto.
1: A voi, grazie.
0: Ciao.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Restiamo in area di San Giorgio Ionico e lo facciamo parlando di un festival, di un evento che si terrà 30, 31 luglio, 1 e 2 agosto. Sto parlando del Fiorino Future Festival. Ne abbiamo parlato con Francesca Bruno e aspettando quelle che saranno le novità che saranno poi presentate nella prossima conferenza stampa. Fiorino Future Festival è sempre qui a San Giorgio Ionico al Parco Due Mari. Ascoltiamo l'intervista. Anche oggi siamo usciti dal nostro studio televisivo, siamo in giro nella provincia di Taranto, siamo a San Giorgio e siamo in un luogo che raccoglie idee imprenditoriali

0: ma non solo. Io sono qui con Francesca Bruno. Ciao Francesca.
1: Ciao Sabri.
0: E allora ci ritroviamo dopo un anno per parlare del Fiorino Future Festival. E allora una chiacchierata così, perché insomma tra qualche giorno ci sarà anche la conferenza stampa ufficiale di presentazione, però parliamo di quello che è il progetto che continua.
1: Dopo il successo della prima edizione del Fiorino Future Festival, ci confermiamo con la seconda edizione, con un obiettivo ancora più ambizioso, e confermandoci quindi come uno degli appuntamenti della musicali e culturali della nostra estate pugliese. La seconda edizione del Fiorino Future Festival nasce con l'idea di unire musica, spettacolo, cultura, aggregazione del territorio e valorizzazione dello stesso. Quindi creando uno spazio che permetta di unire quelli che sono gli artisti, i giovani, famiglie e tutti gli appassionati locali e non solo.
0: Quindi quest'anno diciamo che c'è la volontà di accontentare un po',
1: esatto,
0: tutte le fasce di,
1: esatto,
0: età, tutte le tipologie di musica.
1: Esattamente. Motivo per cui dal 30 luglio al 2 agosto il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico ospiterà 4 serate di puro spettacolo live dal vivo, che abbraccia vari generi musicali, dal rap alla grande musica italiana a quelli che sono poi gli artisti internazionali con rock, elettronica e quant'altro. Lo scopo è appunto quello di abbracciare un pubblico sempre più trasversale. La grande novità di quest'anno è l'apertura del festival gratuita, a differenza dello scorso anno.
0: Quindi la prima serata, quella del 30 di luglio, è
1: sarà
0: una serata
1: ad
0: aperta
1: accesso libero,
0: ad accesso libero.
1: Esatto, confermando appunto la nostra scelta, la nostra decisione di aprire a tutti e quindi creare un punto di aggregazione nel territorio nella giornata del 30 luglio.
0: Senti, questo è stato chiaramente, diciamo, dallo scorso anno l'obiettivo della Puglian Food and Drink, no? Cioè,
1: esatto,
0: che ha proprio un'idea ben precisa, cioè parte dal territorio, guarda al territorio anche per ciò che riguarda le attività, appunto, come dice il nome stesso dell'associazione, legate appunto al food and drink.
1: Esatto.
0: Un interesse che è anche quest'anno, diciamo, un punto di forza.
1: Esatto, infatti alla grande musica affiancheremo un'area food destinata a quelle che sono, a quello che è il percorso enogastronomico pugliese. Quindi attrezzeremo la zona con food truck, con esercenti locali, prettamente locali, e quindi il pubblico avrà accesso alla bombetta di Martina, al capocollo, al panzerotto, insomma, allo spaghetto all'assassina, quindi tipici piatti
0: locali,
1: tipicamente pugliesi, esatto. Inoltre attrezzeremo anche un'area alcohol free, questo per l'idea, sempre come lo scorso anno, del divertirsi in modo sano, quindi il pubblico avrà accesso anche al cocktail no alcol.
0: Sì. Senti, questa è stata una scelta ben precisa, anche perché l'anno scorso si è visto che il pubblico, soprattutto nelle prime serate e nella serata di Alfa, era molto giovane.
1: Esatto, esatto.
0: Sono arrivate davvero file di ragazzi,
1: sì,
0: accompagnati anche dai genitori, che chiaramente, insomma, quando hai uno sguardo attento a quella che è la socialità, non puoi fare a meno,
1: esatto,
0: di,
1: esatto,
0: insomma,
1: esatto,
0: rivolgere attenzione a queste cose. Tu che sei una giovane mamma, come l'hai vissuto l'anno scorso questa esperienza?
1: L'anno scorso ero già col pancione, quindi sì, è positiva, perché ovviamente non potendo bere, non potendo, insomma, fare bere birra e quant'altro, per me è stato comodo farmi la birra analcolica piuttosto che il cocktail analcolico,
0: certo,
1: quindi è un aspetto molto importante. Per quanto riguarda il food, un altro aspetto importante è lo stand dedicato a vegani, vegetariani e quelli che sono
0: intolleranze
1: in senso lato.
0: Sì.
1: Questo è anche un aspetto molto, molto, molto importante.
0: Acquistate,
1: per il pubblico.
0: Attenti.
1: Allora,
0: anche quest'anno ovviamente c'è l'organizzazione della Puglia Food and Drink, che è una PS ETS,
1: esatto,
0: in collaborazione con un'altra PS, che è quella di AFO6. Anche quest'anno c'è la rete di collaborazione,
1: esatto,
0: sempre perché si vuol bene al territorio, insomma, siamo a meno di 10 km

0: da Taranto, per cui ci sentiamo tutti tarantini,
1: esatto,
0: poi in
1: esatto.
0: realtà.
1: Sì, quindi il festival è organizzato dalla Puglia Food and Drink in collaborazione con l'associazione Afosei. Un grande ringraziamento, o meglio un grande affiancamento, è quello delle autorità, quindi dei patrocini locali,
0: certo.
1: Quindi il Comune di San Giorgio, la provincia, la regione Puglia, e un altro affiancamento, se vogliamo, è quello della Fiorino Group SRL.
0: Certo.
1: E lo scopo di questo progetto, grande progetto se vogliamo, è quello di dare un'impronta del festival nel futuro, o meglio, creare un appuntamento costante negli anni. Questo significa quindi non solo promozione dal punto di vista culturale, ma promozione dal punto di vista economico, turistico e quindi del territorio, del nostro territorio. E questo è uno dei punti su cui insomma la Puglian si batte,
0: certo.
1: In particolar modo.
0: Senti, che risposte avete avuto l'anno scorso da parte del pubblico? Perché poi chiaramente quando si organizza una grande manifestazione l'eco dura un po' tutto,
1: certo,
0: l'anno,
1: certo.
0: Quando poi hai la capacità di riproporla in maniera insomma annuale, come dicevi tu, no? Vogliamo che diventi un appuntamento,
1: appuntamento
0: fisso.
1: Esatto.
0: Che risposta
1: è
0: avete
1: positiva,
0: avuto?
1: Altrimenti non ci saremmo cimentati
0: su
1: nuovamente.
0: Questo sicuramente in questa però voglio dire una cosa, magari che ti è rimasto qualche commento, perché poi tu comunque l'hai vissuto in qualche
1: Io
0: modo l'anno scorso il festival
1: e quello che rimane, che ricordo, è l'emozione dei ragazzini fuori magari al parco che attendevano con ansia l'apertura cancelli e poi
0: vabbè, quello sì è stato un momento bello quando è stata distribuita l'acqua la mattina, perché
1: certo,
0: erano fuori al caldo che aspettavano i loro beniamini, quindi insomma effettivamente lì ti emozioni, quella è una cosa bella, c'è tanto lavoro però poi quella è una cosa che ti fa emozionare.
1: E poi comunque sì, nei mesi successivi hai ancora il riscontro di magari la gente che ti conosce,
0: certo.
1: E questa è una cosa che ti rimane,
0: bella.
1: Molto molto bella.
0: Allora, tra qualche giorno il parco Due Mari prenderà vita,
1: sì.
0: Siamo praticamente proprio sulla strada che da Taranto porta a San Giorgio, c'è già un grande fermento organizzativo.
1: Assolutamente.
0: E noi ci ritroveremo insomma a parlare con voi, magari verremo a trovarvi proprio quando già ci sono i primi mattoncini, no, che compongono questo mosaico, perché so che insomma siete molto impegnati. Ricordiamo le date:
1: 30 luglio, 31 luglio, 1-2 agosto.
0: E allora, come diceva lei, insomma, giusto per ricordare che le prime due serate saranno dedicate un po' alle nuove leve, nuove generazioni, no? Dal punto di vista musicale, con questi nomi che comunque sono molto riconosciuti nell'ambito, li lanciamo, poi avremo modo di presentarli meglio: Frezza, Dipinto, poi il 31 Nerissima Serpe, 22 Simba, 1 agosto la grande musica italiana classica con Gaetano Curreri e gli Stadio, e poi il 2 agosto questa grande festa di chiusura che davvero vedrà concentrati la maggior parte di DJ che hanno fatto la storia dagli anni 90 ai giorni d'oggi e che fanno parte comunque di grandi gruppi musicali, quindi insomma sarà una serata davvero una sorpresa. Allora, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Sabrina.
0: Salutiamo Luca Fiorino, lo salutiamo perché comunque ci starà ascoltando, noi ci vediamo prossimamente per raccontarvi più nello specifico cosa accadrà 30-31 luglio, 1 e 2 agosto. Grazie Francesca Bruno e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Domenica 5 luglio alle 20:30 per la prima volta Studio 100 TV ha mandato in onda uno spettacolo teatrale dal titolo Come acqua di mare, realizzato presso il Teatro Tatà venerdì scorso 3 luglio. Spettacolo scritto, diretto e interpretato da Mimmo Fornaro, realizzato insieme alla società E77 SRL. E vediamo qualche spezzone appunto per raccontare com'è andata l'esperienza del teatro in TV.

0: mi capita a volte di parlare da solo quando appunto sono solo o sono teso.
1: Ecco, vede?
0: Vede cosa?
1: Riconosce che è stato lei a parlare.
0: No, veramente io non riconosco un bel niente.
1: Ma se poco fa lo ha detto.
0: Cosa?
1: Che le capita di parlare.
0: Quando?
1: Quando è teso, parole sue.
0: E le pare che sia teso?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi lei ha detto che quando è teso e solo le capita di parlare.

0: Ero a casa, in cuffia ascoltavo la musica.
1: Mi scusi, non avevo collegato. Lei è un intenditore?
0: È il mio mestiere.
1: Oh, ma guarda, lei è un musicista, un musico.
2: Rivedi anche te che smarrisci, ritrovi invecchiato ogni giorno di un po'. E ripeti il copione masticando la mente.

0: Come acqua di mare, un dramma poetico, un viaggio onirico immaginifico, un'opera teatrale in un atto unico che è andata in scena qui all'Auditorium Tatà di Taranto, quartiere Tamburi, e che ha visto la committenza, si può dire ancora così, ti hanno definito come una mecenate, della E77 SRL di te, ingegner Emanuele Villani. Un commento su questo successo?
1: Sì, buonasera a tutti. Una serata veramente fantastica, una serata che ha coinvolto tutto il pubblico, che era quello che mi aspettavo e quello che volevamo, ma soprattutto in un territorio, nel territorio in cui io sono nato e quindi che dà valore, no, a tutta una serie di discorsi che facciamo sempre sulla valorizzazione dei quartieri, e questo è davvero importante. Devo dire che anche le istituzioni presenti sono state molto contente, mi hanno fatto i complimenti a tutta l'organizzazione, a tutta la serata, e quindi meglio di così onestamente non potevamo prevedere e attenderci.
0: E per quanto riguarda invece il senso di quest'opera che ti ha coinvolto particolarmente anche per tante sfaccettature che magari potrai anche rivelare?
1: Assolutamente sì, il testo è fantastico, il testo fa riflettere sulla propria identità, sulle proprie ispirazioni, su ciò che avviene durante la vita e sulle rinunce, sulle mancanze che si fanno anche nei confronti della propria famiglia, e naturalmente anche io viaggiando e lavorando anche fuori il territorio tarantino e quindi lontano dalla famiglia mi rivedo in queste situazioni, ma ognuno di noi può rivedere se stesso nelle varie sfaccettature, nelle varie esperienze della propria vita, e quindi anche questo è una componente importante.
0: C'è stata la potenza del dialogo in quest'opera e quindi di conseguenza quella che abbiamo definito l'osmosi, lo scambio, si può dire, tra quelle che sono le parole e quelle che sono le azioni, il pragmatismo, anche perché si parlava tante volte di qualcosa che può anche accomunarci, magari lo smarrimento in determinati periodi di idee, di creatività, blocchi proprio o dello scrittore o del compositore, ma che valgono un po' queste fasi di transizione nella vita e nei mestieri di noi tutti.
1: Assolutamente sì, come dicevi tu nella fase della presentazione, bisogna smarrirsi per poi ritrovarsi, e questa è una cosa che quando l'uomo riesce a farlo riesce a crescere, riesce ad aumentare il suo livello culturale, ma soprattutto riesce poi a interfacciarsi in una maniera più giusta e più corretta nei confronti delle proprie relazioni, dei propri affetti, e questo è fondamentale per tutto il nostro ambito di vita, sia lavorativo che affettivo. Grazie.
0: Grazie all'ingegnere Emanuele Villani della E77 SRL.
1: Grazie a voi.
0: Come acqua di mare, un titolo che evoca cultura, radici, storia. È il primo commento che ti viene da chiedere all'artista Mimmo Fornaro, che ha portato in scena e continuerà a portare sulle scene questo dramma poetico, appunto intitolato così.
2: Beh, diciamo che è un flusso di pensieri. È solo un flusso di pensieri che si sono susseguiti. Se vi dicessi che il copione effettivamente si è scritto da solo, magari potrebbe sembrare assurdo, onirico, chissà che, ma è così. Io ho finito questo copione nel giro di forse 2 settimane. E di tanto in tanto prendevo questo copione e vedevo che cosa avevano combinato questi due personaggi, e stranamente era come se davvero ci fosse stata una mano invisibile che scrivesse, proprio perché sono flussi di pensiero e come tale arriveranno, spero, a coinvolgere tutti, ad essere partecipi.

0: di queste cose che sono grandi, piccoli sentimenti, ma comuni a tutti. Quindi è questo, non mi piace dire che lancio dei messaggi, né tantomeno che faccio teatro a livello. Sono tutte stupidaggini, secondo me. Il teatro è teatro, è espressione, è pensiero, e se il pensiero e il teatro stesso viene porto così, con onestà, questo paga, perché il pubblico lo avverti. Questa sera, come l'altra sera in cui abbiamo rappresentato quest'opera, abbiamo sentito il respiro del pubblico, abbiamo sentito il sorriso del pubblico, abbiamo sentito la partecipazione del pubblico, per cui eravamo tante anime là sopra, due, direi anche tre, perché c'era una bambina favolosa che è Giordana Villani, una bambina eccezionale per la prima volta sul palco, però abbiamo scoperto davvero un fuoco sotto la cenere, oltre che tutti i miei attori, quelli che vedremo sempre più spesso nelle mie produzioni, che con umiltà hanno fatto un ruolo apparentemente marginale, ma chi di noi non si è perso in un buco nero, in una scatola scura, e ha fatto venire fuori il meglio di sé? Perché si dice che dalla crisi viene la creatività, viene l'idea, viene appunto il prodotto che non si può toccare, ma è il prodotto che arriva al cuore.
1: Esattamente, l'avevamo anche ribadito, crisis come opportunità e come problema sì, ma al quale sottende la soluzione stessa. Quindi dramma poetico in questo caso, evocazioni anche, quello dobbiamo dire, antiche, culturali, però c'è anche il mare, come dicevamo, e c'è anche questa sinergia con tutti gli attori del tuo laboratorio. Quanto è stato facile o complicato trasmettere la produzione di questo genere teatrale, di questa interpretazione?
0: Di solito io, prima di far leggere un copione, parlo con i miei attori. Mi piace parlare, disquisire con loro e produrre un'idea. Vedo le loro facce, vedo chi è portatore di feeling e di idee, e quindi nasce così. Finora sono riuscito a coinvolgerli, spero di riuscire a fare lo stesso in seguito, coinvolgendo anche sempre di più il pubblico.
1: E in chiusa al maestro Mimmo Fornaro dobbiamo chiedere proprio del suo ruolo del clown bianco e di quello che è il blocco creativo, perché il blocco dell'ispirazione, il blocco dello scrittore è qualcosa che esiste tuttora. Ecco, questo effettivamente può essere un messaggio da superare nell'età moderna.
0: E questo viene fuori, il blocco, a mio giudizio, nel momento in cui si prende troppo sul serio il lavoro. E quando si prende sul serio diventa seriamente un lavoro. Il teatro non può essere un lavoro. Il teatro è qualcosa di impalpabile, è arte, è qualcosa che deve essere onesto, se no diventiamo tutti replicanti, apparteniamo sempre alla scuola il mio è un laboratorio. E non posso dire di non aver attinto a nessuna regola del teatro. Ma è così bello poterli infrangere, poter inventarsi e reinventarsi ancora e ancora e ancora.
1: Grazie a Mimmo Fornaro.
0: Grazie a voi.
1: Come Acqua di Mare è un'opera che consta di un atto unico, un cosiddetto dramma poetico che ha riscosso parecchio successo, anche perché lo abbiamo definito come un viaggio onirico, quindi un viaggio di sogno, quale il teatro, ma anche un viaggio allegorico, un viaggio intimistico, un viaggio immaginifico che porta ad un messaggio ben preciso di crescita spirituale e anche razionale per gli attori che comunicano tutto questo al pubblico. E quindi ne parliamo con Eros Galiano, che ha avuto un ruolo importante in questo dialogo speciale.
2: Sì, è stato un'occasione importante per portare in scena un viaggio, come appunto hai detto tu, ma soprattutto una possibilità, cioè la possibilità che ognuno di noi può avere un'uscita, una via d'uscita, e quindi può ricominciare o cominciare qualcosa che ha dentro di sé o che comunque porta nella sua mente o nel suo cuore. Quindi, diciamo, l'idea era dare la possibilità al pubblico di riflettere su questo aspetto, cioè io posso cominciare o ricominciare a seconda delle situazioni.

0: meditazione?
1: La riflessione, la meditazione, la magia, tutte componenti del teatro che ancora oggi si attualizzano, non è qualcosa che mutuiamo soltanto dalle parti antiche e classiche di questa disciplina, ma che voi avete saputo anche trasmettere, soprattutto trasmettere a un pubblico moderno.
0: Sì, diciamo la bellezza e la potenza del teatro è quello, cioè che è senza tempo, quindi permette di toccare delle corde che adesso tecnologie o cose, noi abbiamo la voglia di far sì che ci tocchino, ma in realtà la bellezza del teatro è il fatto che riesce a toccarti appunto quei tasti che sono dentro di te e che quando suonano poi producono un eco che muove qualcosa sia dentro di noi che attorno a noi, quindi questa è la bellezza soprattutto.
1: E parlare sicuramente di blocco creativo, blocco dello scrittore, nel caso del tuo personaggio, un compositore alla ricerca di se stesso che sta avendo parecchi dubbi, e ovviamente tutti questi vengono filtrati anche dal tipo di vita che si sta assimilando, si può dire. E in effetti è qualcosa che si ritrova tuttora in tutti i settori della vita stessa di tutti noi. E quindi volevo un po' conoscere, o meglio far conoscere ai nostri web ascoltatori quello che è stato il personaggio del clown Augusto.
0: Sì, e diciamo questo personaggio vive questa dicotomia fra il voler vivere una sua di vita e poi vivere in realtà un legame che comunque è molto bello, perché comunque il legame alla famiglia che ti permette di vivere le tue radici, la tua vita e comunque i tuoi rapporti, ma che poi alla fine possono diventare delle catene involontarie, quindi diciamo il rapporto con questa capacità di diventare o radici o catene, quindi questa dicotomia è interessante, spero di averla portata.
1: La chiusa con Eros Galiano e questa esperienza ormai parecchi anni nel laboratorio dell'artista Mimmo Fornaro.
0: Beh, è sicuramente una crescita, perché alla fine poi il teatro ti permette di guardarti, e quindi grazie a Mimmo poi sicuramente sono cresciuto rispetto a tante cose, sicuramente sulla dizione no, perché ancora devo migliorare, però però devo alla fine diciamo la bellezza sta in questo, trovare e riprovare e scoprirsi ogni giorno per migliorarsi, questa è la cosa bella alla fine che porto con me.
1: Grazie.
2: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
3: E allora una puntata assolutamente immersa nella natura, qui dalle cave di San Giorgio, e insieme ai nostri ospiti abbiamo parlato sempre di musica e di grandi eventi, come nella tradizione di 100 eventi estate. L'appuntamento è per la settimana prossima, dove vi continueremo a portare in giro per la nostra provincia e la nostra città. Grazie a tutti e buonanotte.

Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.

0: è Studio Accento.
1: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
2: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di

0: innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Ex Ilva, il governo verso la chiusura della trattativa con Jindal, ma Flex non ci sta e attacca, ridimensioneranno la fabbrica, con noi vero rilancio. Intanto i sindacati chiedono chiarezza in vista dell'incontro del 28 luglio. Le auto in sosta selvaggia intralciano gli autobus e Chima Mobilità sospende le corse serali in alcuni tratti di San Vito e Lama. Il comitato di quartiere, provvedimento incomprensibile. Spiagge poco accessibili nonostante la bandiera blu, questa mattina l'associazione Diseducation in protesta a Leporano. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. Parliamo ancora di Ex Ilva perché sarebbe addirittura d'arrivo la chiusura della trattativa del governo con il gruppo indiano Jindal. Ma il fondo americano Flex Group non ci sta e attacca. Solo con noi il vero rilancio, loro ridimensioneranno la fabbrica. Intanto i sindacati chiedono chiarezza in vista dell'incontro previsto per il prossimo 28 luglio a Palazzo Chigi. Il servizio di Giovanna Calabrese.
7: Nuovo affondo di Michael Flax contro il gruppo indiano Jindal nella corsa per l'Ex Ilva. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l'investitore americano che nei mesi scorsi aveva presentato una proposta per rilevare il gruppo siderurgico contesta l'ipotesi che l'azienda venga assegnata agli indiani proprio mentre il governo avrebbe chiesto ai commissari di accelerare la chiusura della trattativa. Jindal sarebbe infatti il soggetto più avanti nel negoziato per l'acquisizione dell'Ex Ilva. Il fondo guidato da Flax invece non avrebbe fornito le garanzie finanziarie richieste dai commissari, mentre l'accordata del Qatar si sarebbe sfilata dopo il venir meno del partner industriale Arvedi. Flax ribadisce che la procedura è ancora aperta e chiede che siano garantite trasparenza e parità di trattamento tra tutti i partecipanti, criticando la diffusione di indiscrezioni sull'esito della gara. L'investitore americano mette inoltre in discussione il progetto attribuito a Jindal, che prevederebbe una parte della produzione in Oman prima della lavorazione finale a Taranto, una scelta che secondo Flax andrebbe in direzione opposta rispetto all'obiettivo europeo di rafforzare la propria autonomia industriale. Dubbi anche sull'impiego di oltre 2 miliardi di euro di risorse pubbliche

0: In un piano che, secondo le indiscrezioni circolate, potrebbe comportare una riduzione della capacità produttiva dello stabilimento in migliaia di esuberi. Intanto il governo punta ad accelerare la definizione della partita. Il prossimo 28 luglio è previsto a Palazzo Chigi un incontro con i sindacati, durante il quale potrebbero essere illustrati gli sviluppi della trattativa e il percorso scelto per il futuro dell'acciaieria. Le organizzazioni sindacali però chiedono prima di tutto chiarezza. La UILM sottolinea che dopo 2 anni dall'avvio della procedura di vendita è necessario arrivare a una decisione, ma ritiene indispensabile conoscere il piano industriale di Jindal per valutarne gli effetti sulla produzione e sull'occupazione. Anche la FIM CISL sollecita il governo a chiarire ufficialmente quante trattative ne siano ancora aperte, quali siano i tempi previsti per la cessione, quale ruolo manterrà lo Stato e quale modello produttivo intenda adottare il futuro acquirente. Il sindacato chiede inoltre di conoscere nel dettaglio il progetto industriale prima di esprimere qualsiasi valutazione. Preoccupazioni analoghe arrivano dalla FIM CGL, che chiede al governo di fare finalmente chiarezza sullo stato della procedura. Il sindacato guarda con preoccupazione all'ipotesi di una riduzione della produzione a Taranto con l'arrivo di acciaio dall'Oman, ritenendo che un piano di questo tipo possa avere conseguenze significative sul piano industriale, occupazionale e sociale.
1: E adesso una notizia di cronaca che desta non poche preoccupazioni: ancora un tentativo di evasione dal carcere di Taranto. Un ragazzo di 29 anni è stato bloccato dalla polizia penitenziaria. A denunciare l'episodio è il SAPPE, che chiede interventi urgenti per la casa circondariale ionica. Ancora Giovanna Calabrese.
0: Ancora un tentativo di evasione nel carcere di Taranto, sventato dall'intervento della polizia penitenziaria. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri. Secondo il SAPPE, un detenuto di 29 anni, originario della provincia di Lecce, con fine pena nel 2028, avrebbe scavalcato il muro dell'area destinata all'ora d'aria, cercando poi di raggiungere il muro di cinta.
2: Questo è un ulteriore evento critico che segue quello avvenuto qualche giorno fa, in cui un altro detenuto ha tentato di evadere, peraltro fratturandosi la gamba, cadendo più o meno dalla stessa zona. Purtroppo Taranto sta vivendo una situazione particolare. Siamo ancora all'inizio, perché questa torrida estate, con temperature che superano 50-60 gradi, sicuramente creerà tantissimi altri problemi, anche perché Taranto, con oltre 850 detenuti e un organico di polizia penitenziaria ridotto al minimo, ha necessità urgente sia di far sfollare il carcere di almeno 200-250 detenuti e ha bisogno di almeno 80 unità per poter gestire in tutta sicurezza il carcere.
0: L'allarme è stato lanciato immediatamente dall'agente in servizio nella zona dei passeggi. Il detenuto è stato raggiunto e bloccato nell'area delle caldaie. Durante il fermo avrebbe opposto una violenta resistenza, provocando lievi ferite a 2 poliziotti medicati nell'infermeria dell'istituto. Il sindacato riferisce inoltre che il 29enne sarebbe già stato protagonista di altri episodi critici in diversi istituti penitenziari pugliesi e ritiene che avrebbe dovuto essere trasferito in una struttura più idonea.
2: Questa è un'altra violazione da parte del dirigente del DAP, che non hanno seguito la procedura che prevede che per questi eventi critici che mettono a rischio la sicurezza del carcere oppure mettono in comunità di altri detenuti o di poliziotti, devono essere trasferiti immediatamente fuori regioni e sottoposti a un regime più duro. Tutto questo, come dicevo prima, previsto dalla norma.
0: L'episodio riporta l'attenzione sulle condizioni del carcere di Taranto, che sempre secondo il sindacato ospita oltre 850 detenuti a fronte di meno di 400 posti effettivamente disponibili, anche a causa della chiusura di alcune sezioni per lavori. Da qui la richiesta di trasferire parte della popolazione detenuta, in particolare i soggetti ritenuti più problematici, ridurre il sovraffollamento e rafforzare l'organico con l'arrivo di almeno 80 agenti. In caso contrario, il SAPPE annuncia iniziative di protesta.
1: E restiamo sulla cronaca per la notizia dell'arresto di un ragazzo di 25 anni di Taranto da parte dei carabinieri. Aveva tentato l'ultima mossa proprio per evitare l'arresto, lanciando una busta dalla finestra di casa, ma i militari dell'arma avevano già circondato l'abitazione e recuperato l'involucro. È finito così in carcere un giovane di 25 anni, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata nella serata del 7 luglio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori. Il giovane, accortosi dell'arrivo dei militari, avrebbe cercato di disfarsi della droga.

0: gettandola nel giardino della propria abitazione, che però era già presidiato dai carabinieri. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di sequestrare circa 50 grammi di cocaina, 16 di hashish, due bilancini di precisione, un coltello con tracce di stupefacente, un impianto di videosorveglianza composto da monitor, telecamere e registratore digitale, oltre a circa 490 euro in contanti. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 25enne è stato poi trasferito nel carcere di Taranto, mentre la droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio. Parliamo ora di un'opera realizzata tra Taranto 2 e il quartiere Salinella 2 anni fa. È costata circa 10 milioni di euro di fondi europei. Si tratta dell'impianto di trasporto pneumatico di rifiuti mai entrato in funzione. Abbiamo ascoltato sulla vicenda l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame.
1: Si riaccendono i riflettori sul sistema di trasporto pneumatico dei rifiuti realizzato tra il quartiere Salinella e Taranto 2. L'impianto, finanziato con circa 10 milioni di euro di fondi europei e completato da 2 anni, non è mai entrato in funzione. Secondo fonti sindacali, a rallentarne l'avvio sarebbero stati gli elevati costi di gestione ritenuti troppo onerosi dall'amministrazione, una circostanza che, se confermata, avrebbe impedito finora l'utilizzo di un'opera pensata per servire oltre 10.000 abitanti. L'infrastruttura è costituita da una rete sotterranea di tubazioni lunga circa 7 chilometri, attraverso cui i rifiuti vengono trasportati automaticamente dai punti di conferimento fino ad una centrale di raccolta. Qui vengono compattati all'interno di container ermetici e successivamente trasferiti agli impianti di trattamento. Il sistema funziona grazie a un flusso d'aria generato da 3 ventilatori centrifughi installati in serie, che aspirano i rifiuti lungo la rete. Per il conferimento sono state realizzate 28 isole ecologiche, ciascuna dotata di 4 colonnine dedicate alle diverse frazioni di rifiuto. Nel frattempo, però, il mancato utilizzo dell'impianto ha lasciato segni evidenti. Le colonnine di conferimento, infatti, versano in uno stato di abbandono, alcune danneggiate da atti vandalici, altre parzialmente sommerse da rifiuti e vegetazione incolta. Uno scenario che però potrebbe presto cambiare. L'assessore all'ambiente Fulvia Gravame ha infatti assicurato che sono in arrivo novità sull'attivazione del sistema.
2: Entro il 31 dicembre deve essere attivato in base alla proroga concessa dalla Regione Puglia. Noi stiamo attivando le procedure di gara e quindi con i tempi delle gare faremo tutte le verifiche sugli impianti esistenti e la formazione degli operatori.
0: Ci spostiamo ora a San Vito e Lama perché le auto lasciate in sosta vietata ostacolano il percorso dei mezzi pubblici e Chima Mobilità ha deciso di sopprimere alcune fermate proprio in questi quartieri con decorrenza a partire da questa sera alle ore 21 e per tutti i giorni feriali e festivi nelle ore serali. Una decisione che ha suscitato diverse perplessità soprattutto da parte del Comitato Civico di quartiere. Vediamo.
1: Gli automobilisti indisciplinati lasciano l'auto in sosta vietata, ostacolando il percorso dei mezzi pubblici nelle zone di San Vito e Contrada Battaglia a Lama, e Chima Mobilità elimina le fermate del servizio pubblico. Da oggi, ogni sera alle 21 fino a nuova comunicazione nella fascia serale, sono modificati i percorsi delle linee 20, 21, 27 e 28. Nello specifico, nessun autobus dopo le 21 percorrerà via Lido Bruno e la zona di San Bei, con la conseguente soppressione delle fermate presenti lungo quel tratto. Inoltre le linee 20, 21, 27 e 28 da e per San Vito non transiteranno in via Brigantini e Contrada Battaglia a Lama. Anche in questo caso le fermate in questione resteranno escluse dal servizio dopo le ore 21. Una decisione su cui forse influisce la carenza di personale della polizia locale, che fa scaturire più di qualche perplessità. Invece di far rispettare i divieti di sosta e sanzionare gli automobilisti incivili, si sceglie infatti di penalizzare coloro che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico.
3: La notizia che abbiamo letto, quindi la motivazione per cui abbiamo letto l'interruzione, è perché chiaramente c'è problema proprio di c'è parcheggio selvaggio e quindi i mezzi sono bloccati per tanto tempo senza proseguire la corsa. È un provvedimento che va capito, ma sostanzialmente abbiamo difficoltà anche a capirlo, perché il parcheggio selvaggio purtroppo è una questione di inciviltà, che però va sanzionata, cioè nel senso non si, togliere un servizio pubblico sembra la soluzione più facile, ma la soluzione più difficile forse è proprio lavorare sulla cultura e sull'inciviltà delle persone.
0: Cambiamo adesso

0: Decisamente argomento e parliamo di un caso di sanità che riguarda Taranto. Un attacco al ginocchio inizialmente prenotata per il 15 dicembre 2029, poi un nuovo appuntamento dopo la segnalazione del caso trovato dall'ASL di Taranto per il prossimo 13 luglio, ma la paziente rifiuta la data proposta. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: L'ASL Taranto comunica di aver trovato una nuova disponibilità per l'attacco al ginocchio della cittadina di Manduria, il cui esame era stato inizialmente fissato per il 15 dicembre 2029 all'ospedale di Castellaneta. Dopo la segnalazione del caso, il CUP ha preso in carico la prenotazione e ha individuato un appuntamento già per lunedì 13 luglio alle 9:30 in una struttura accreditata di Manduria, nello stesso comune di residenza della paziente. La vicenda riguarda una cittadina alla quale il sistema di prenotazione aveva indicato come prima disponibilità il 15 dicembre 2029 in una struttura distante dal comune di residenza, facendo scattare la segnalazione del caso. Secondo l'ASL, il nuovo appuntamento avrebbe consentito di superare entrambe le criticità segnalate dalla paziente, sia i tempi di attesa sia la distanza della sede di erogazione della prestazione. L'azienda sanitaria riferisce però che, contattata dagli operatori, la signora ha rifiutato il nuovo appuntamento, manifestando il proprio dissenso perché l'esame era stato fissato nella fascia oraria del mattino.
0: Ci spostiamo ora a Statte, dove in arrivo un finanziamento da oltre 7 milioni di euro per cambiare il volto del territorio, le risorse del governo per tre importanti interventi di recupero ambientale e mobilità sostenibile. Vediamo il servizio.
1: 7 milioni e 200 mila euro per il rilancio ambientale e urbano di Statte. Il finanziamento previsto dal PNRR consentirà di realizzare tre interventi strategici già approvati dall'amministrazione comunale. Il progetto simbolo riguarda la gravina di Leucaspide, per la quale sono stati stanziati 2 milioni e 100 mila euro. L'obiettivo è il recupero ambientale dell'area attraverso la pulizia del sito, la manutenzione dei percorsi archeologici e la rinaturalizzazione dell'ex depuratore e delle scava di tufi. Il piano prevede anche la trasformazione della gravina in un nuovo polo di attrazione turistica con la realizzazione di una piattaforma panoramica a sbalzo, uno skywalk e di un ponte tibetano a campata unica per collegare i due versanti dell'area. Altri 3 milioni e 600 mila euro saranno destinati alla riqualificazione del canale della Zingara. Il progetto prevede il recupero degli antichi ponti storici, la creazione di nuovi percorsi pedonali tra la parte bassa del canale e il centro abitato, oltre alla realizzazione di piazze diffuse, aree ludico-ricreative e spazi verdi. La terza opera riguarda la mobilità sostenibile. 1 milione e 500 mila euro serviranno per realizzare una pista ciclopedonale da circa 2,5 chilometri nella zona Feliciolla, con l'obiettivo di collegare l'area residenziale al centro di Statte e ridurre le distanze tra periferia e abitato. A comunicare il finanziamento è stato il sindaco Fabio Spada, che ha definito l'intervento una svolta per la comunità e una risposta attesa da anni per la riqualificazione del territorio. Il primo cittadino ha ringraziato il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, l'onorevole Dario Iaia e il consigliere regionale Renato Perrini per il lavoro istituzionale svolto, sottolineando la collaborazione tra diversi livelli amministrativi. Ora il comune è impegnato negli ultimi adempimenti necessari per completare l'iter e arrivare all'assegnazione definitiva delle risorse attraverso il CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile. L'obiettivo dell'amministrazione è trasformare questi finanziamenti in opere concrete per migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il patrimonio ambientale e urbano di Statte.
0: Torniamo a parlare di barriere architettoniche. Andiamo a Leporano, dove questa mattina l'associazione Diseducation si è riunita in protesta contro l'amministrazione comunale proprio per lamentare la scarsa accessibilità delle spiagge nonostante il riconoscimento della bandiera blu. Vediamo il servizio.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia nelle spiagge di Leporano, nonostante le bandiere blu e nonostante i video di autocelebrazione che l'amministrazione di Leporano sta facendo negli ultimi giorni.
0: Questa mattina la protesta dell'associazione Diseducation contro la scarsa accessibilità delle spiagge di Leporano nonostante il riconoscimento della bandiera blu. Il sopralluogo parte da Saturo, dove le criticità riscontrate sono tante. Una passerella sconnessa che causa problemi anche alle persone anziane. In tanti ci hanno riferito la difficoltà a percorrerla. Uno spazio d'ombra in cui l'assistenza è garantita da chi dovrebbe svolgere contemporaneamente anche le funzioni di bagnino. Una sola sedia a job, il cui montaggio disagio avvenuto a cura dei genitori di alcuni ragazzi disabili e di cui non si garantisce

0: garantisce il funzionamento, mentre altre sedie per la spiaggia giacciono accatastate nel gabbiotto. Un bagno per persone con disabilità che però appartiene al ristorante vicino e infine i parcheggi appositi eliminati per far spazio al percorso pedonale. Ora ce ne sono solo a pagamento.
1: L'amministrazione di Leporano sta facendo disinformazione, sta mettendo in pericolo le persone con disabilità che magari non conoscono la realtà. Vedendo quel video possono pensare che le spiagge siano realmente accessibili, poi vengono e trovano una situazione che non è del tutto accessibile, mettendo in rischio e in pericolo tutti quanti noi.
0: Che cosa chiedete all'amministrazione di Leporano?
1: Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno, non il 26 maggio per i cittadini normali di Serie A, e noi deve iniziare ancora non sappiamo quando. Quindi chiediamo un po' di regolarità, un po' di responsabilità da parte dell'amministrazione e serietà, perché noi anche abbiamo inviato un progetto a febbraio, e lo hanno aperto, l'hanno letto a maggio, quindi è normale che poi a maggio ti trovi in ritardo con la progettualità.
0: Il sopralluogo è poi proseguito a Baia d'Argento, su cui siamo recentemente intervenuti.
2: Va bene che ci siamo
3: Questa
2: riusciti a fare il
3: visione
2: bagno,
3: abbiamo fatto, stiamo andando
2: sì,
3: alla Baia
2: però
3: d'Argento.
2: non basta. Non basta perché lì c'è un gradino che a chi ha problemi agli arti inferiori, quella botta che prendi lì a scendere può essere anche pericolosa. Poi io, il ragazzo che mi ha aiutato, il solo, si è spaccato la schiena. Per portarmi sopra ci sono volute 3 persone. Neanche due, 3 persone.
4: Alla faccia dell'autonomia e dell'autodeterminazione.
0: Cultura, impegno sociale ed educazione finanziaria sono i temi che accompagnano la presenza della BCC San Marzano al Festival Il Libro Possibile. Vediamo il servizio di Ilaria Lia.
5: La Banca Credito Cooperativo San Marzano rinnova la propria presenza al Festival di Polignano a Mare Il Libro Possibile, manifestazione culturale di cui è partner da oltre 10 anni. Anche quest'anno la banca conferma il suo sostegno alla rassegna, promuovendo iniziative dedicate alla cultura e all'impegno sociale. Tra queste, il premio Valore Donna, assegnato ad autrici che si distinguono per opere capaci di raccontare e valorizzare temi di interesse sociale, contribuendo alla crescita culturale della comunità. E quest'anno il premio è andato a Francesca Fialdini. Nell'ambito del festival, la banca ha proposto un incontro dedicato all'educazione finanziaria. Il presidente Emanuele Di Palma ha dialogato con la giornalista economica Mariangela Pira in occasione della presentazione del suo libro 24 parole per capire l'economia, occasione per affrontare con un linguaggio semplice e accessibile temi economici che riguardano la vita di tutti i giorni. Un'iniziativa che conferma l'impegno della banca nel diffondere la cultura economica attraverso progetti rivolti a cittadini, ai giovani e alle scuole, contribuendo a rendere le persone più consapevoli nelle proprie scelte.
6: Ormai siamo arrivati al 10º anno di sponsorizzazione del Libro Possibile e, come vediamo, dal grandissimo successo di pubblico. Qui a Polignano tutta la città è in festa, sembra un momento di grande gioia collettiva, però si parla di cultura, quindi al di là del grande successo di pubblico c'è tanta cultura, c'è tanta possibilità da parte dei cittadini, degli ospiti del festival, di incontrare tanti autori famosi, circa 300 autori qui fra Polignano e Vieste che diffondono le loro opere in una popolazione che sicuramente è già abituata da 25 anni al Libro Possibile, però è sempre una grande bella festa.
0: Ha preso il via da Contrada San Paolo in orbita la rassegna che anticipa la 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria Martina Franca, protagonista della prima serata Naufragi, uno spettacolo teatrale e musicale ispirato liberamente alla tempesta di William Shakespeare, che sarà replicato questa sera, sabato 11 luglio, al Villaggio del Fanciullo. Il servizio di Luciana Convertini.
7: È partita da Contrada San Paolo, la rassegna in orbita che porta musica e teatro fuori dai luoghi tradizionali del Festival della Valle d'Itria, coinvolgendo contrade e quartieri di Martina Franca. Ad aprire il programma è stato Naufragi, spettacolo teatrale, musicale, liberamente ispirato alla tempesta di William Shakespeare e dedicato ai temi dell'accoglienza, dell'inclusione e dell'incontro tra culture.
8: Un progetto che ho sempre definito un progetto di natura sociale perché mira a promuovere la cultura musicale e teatrale in luoghi lontani da quelli tradizionali del festival. Questi spettacoli ingresso gratuito, pensati soprattutto per i più piccoli. Quest'anno festival dedicato al Mediterraneo, inteso come mare che accoglie, quindi abbiamo pensato

0: di portare uno spettacolo che parlasse di inclusione. Devo ringraziare la collaborazione con la Fondazione Toscanini di Parma, con la compagnia teatrale Anello Debole, che hanno costruito questo spettacolo che vede coinvolti dei detenuti della casa circondariale appunto di Parma, dei migranti dell'associazione gestita dall'associazione Oasi di Trani e ancora la cosa di cui sono particolarmente fiero e contento, dei bambini e ragazzi, stasera proprio della Contrada San Paolo, domani del Villaggio del Fanciullo, quindi più inclusivo di così non era possibile, e con questo apriamo le braccia veramente a tutti coloro che vorranno venire a Martina Franca durante questo festival.
1: Partiamo con uno spettacolo simbolico, uno spettacolo veramente inclusivo, lo spettacolo dell'accoglienza, Naufragi, in collaborazione con la Fondazione Toscanini di Parma. È uno spettacolo che parte dalla tempesta di Shakespeare per arrivare ai naufragi dei nostri giorni.
2: E abbiamo accolto l'invito del Festival della Valle d'Itria di portare un progetto che parla di mare, di naufragi fisici e metaforici in un mare che accoglie ma che a volte è anche ostile. E questo progetto è nato negli istituti penitenziari di Parma con la compagnia di teatro carcere Anello Debole e nel viaggio che ha fatto in Puglia su volontà della direzione artistica del Festival della Valle d'Itria ha incontrato una comunità di migranti che ha sede a Trani, che si chiama Oasi 2, quindi nel viaggio di stasera abbiamo accolto anche dei nuovi naufraghi e in più abbiamo accolto i bimbi della Contrada San Paolo. Con queste persone abbiamo fatto due giorni di workshop intensi e stasera vedremo l'esito di questi lavori. In più ci sono tre professori d'orchestra della Filarmonica Arturo Toscanini che suoneranno le variazioni Goldberg di Bach che punteggiano le emozioni di questo viaggio, che sono emozioni più e meno belle, ma che tutte nell'insieme descrivono l'umanità.
3: Terra!
4: Da questa esperienza è nata una rappresentazione che unisce teatro, musica e partecipazione.
5: Intanto è nato a dicembre nel Istituto Penitenziario di Parma insieme a Filippo Arganini, che è il mio collega, e abbiamo creato questa storia con un gruppo di persone detenute e è stato molto intenso e molto potente perché è proprio stato scritto, esplorato e provato insieme a loro e per me è molto importante che questa cosa ora venga portata anche al resto del mondo e mi sembra importante che abbia avuto il suo nido in quel luogo e che ora però stia incontrando altre persone, stia incontrando altri marinai.
4: Il risultato è uno spettacolo che mette al centro le persone e le loro storie.
6: È stato facile grazie all'associazione Anello Debole che venne, perché loro, ho intrapreso tramite loro questa carriera. È stato un po' difficile sinceramente perché è tanto emozionante, tanta gente, con i bambini soprattutto. Si sono comportate molto ma molto bene e la città che è bellissima. Diciamo una cosa, quello che succede oggi, che si ascolta in TV, per questo è molto emozionante.
4: Dopo la serata di Contrada San Paolo, Naufragi sarà proposto anche al Villaggio del Fanciullo. La rassegna In Orbita si concluderà il 12 luglio a Villa Carmine con In Quartetto all'Opera, recital pianistico dedicato al grande repertorio musicale, prima dell'apertura della 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria, in programma il 14 luglio a Palazzo Ducale.
1: Sessant'anni di storia del Sud, tra sogni, radici e il trauma dell'industrializzazione, il complesso fortilizio di Avetrana ha ospitato ieri la presentazione dei Figli della Montecatini, l'ultimo romanzo del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. Giuseppe Delisanti.
7: Un viaggio lungo 60 anni tra i sogni dell'industrializzazione e l'identità del Sud è stato presentato ieri sera nel complesso fortilizio di Avetrana I figli della Montecatini, l'ultimo romanzo del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, la storia di un gruppo di amici che diventa lo specchio di un meridione stravolto dall'irruzione della grande fabbrica, un legame indissolubile tra terra e asfalto.
8: Questo è il libro della mia vita, l'ho detto dal primo minuto, perché non è solo il racconto di quello che è successo in questi territori con i Dal Sider, Taranto e con

0: Montecatini a Brindisi, e anche il racconto, la narrazione del percorso, dell'itinerario della mia generazione, di quelli che sono nati nei primi anni 50, che avevano avuto un sacco di opportunità che magari solo adesso cominciamo a comprendere.
1: Un evento culturale promosso fortemente dall'amministrazione comunale di Avetrana è inserita nel cartellone estivo. Si tratta di una promozione che dà slancio a una programmazione che il sindaco Antonio Iazzi e l'assessore alla cultura Emanuele Micelli sperano possa portare frutti importanti per la comunità e per il turismo locale.
2: È un programma che ormai è nel pieno, insomma, del suo svolgimento, che abbina ovviamente, insomma, eventi culturali ad eventi che hanno un taglio un po' più folcloristici, di richiamo alla tradizione, quindi insomma è uno dei tanti eventi che corona quest'estate vetranese e che speriamo attiri quanti più turisti possibili.
3: Anche noi ci sentiamo, diciamo, vicini alle problematiche che il sindaco di Brindisi ha evidenziato nel suo testo, quindi siamo felici di ospitarlo, siamo felici di fare questa iniziativa, lo facciamo in questa location che ogni anno vede, diciamo, diversi incontri culturali e soprattutto nel mese di luglio, nel mese di settembre, e le abbiamo inserita nel cartellone di Avetrana Estate 2026.
4: E ora vi lasciamo la nostra pagina sportiva.
1: Carica, emozione e idee chiare. Iniziano così le prime parole di Alberto Giuliatto, da nuovo allenatore del Taranto. Per il tecnico rossoblù si tratta di una sfida affascinante, di una grande opportunità che affronterà forte anche dell'esperienza vissuta sul campo da calciatore. L'obiettivo fissato con la società del DS Pagni è uno solo: vincere il campionato di eccellenza, costruendo un gruppo coraggioso, propositivo e capace di imporre la propria personalità sia in casa che fuori. Tra le prime scelte strategiche c'è la porta, dove si punterà su due profili over per garantire massima sicurezza sotto la pressione dello Iacovone. Sul fronte mercato Giuliatto frena sull'ipotesi Serie D, precisando che la squadra è costruita per vincere l'eccellenza, pur facendosi trovare pronti in caso di ripescaggio, e blinda l'attaccante Lo Savio, definendolo parte integrante del progetto. Più prudente invece sulla trattativa per il centrocampista di Paolo Antonio, definita dal mister una questione puramente societaria.
5: Nelle prime ore di sabato 11 luglio, esattamente all'1:30 della notte, è stato posato il primo grande rotolo di erba naturale sul terreno di gioco dello stadio Erasmo Iacovoli di Taranto. Questo intervento segna ufficialmente l'avvio della realizzazione del nuovo e moderno manto erboso, una struttura fondamentale in vista della cerimonia di apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo, in programma tra circa 40 giorni. Il prato, prodotto dall'azienda specializzata Prato Pla di Ginosa Marina, sarà completato progressivamente nei prossimi 5-6 giorni, posando circa 140 rotoli al giorno. Per proteggere le zolle e lavorare al fresco, le operazioni si svolgeranno interamente di notte. Il responsabile del cantiere, Francesco Bitetti, ha confermato che i lavori richiederanno al massimo 6 giorni, mentre la supervisione e supporto tecnico per garantire la massima qualità del tappeto erboso sono affidati a Giovanni Castelli, consulente agronomico della FIGC.
4: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. Il TG di Studio 100 torna domani alle ore 14. Una buona serata.
6: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
2: Mai visto tanti pazzi per la strada.
0: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
0: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
0: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
2: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
2: Beh, non proprio.
0: È a posto, John.
2: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
0: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
2: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
2: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
4: Vai, fammi vedere, di.
2: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
2: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
2: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
2: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
2: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo.

0: tranquillo, passeremo le serate al cinema.
1: E il nostro studentello?
2: Chi?
0: Mi è venuta fame, di, hai finito?
3: Non andartene, Fowler.
2: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
0: Niente di preoccupante.
2: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
0: No, calmati.
2: Sì, ma io non faccio nient'altro.
0: No, ho capito. Hai del denaro?
2: Dovevi provvederlo tu?
0: Io non ne ho.
2: Benone, io ho solo un paio di dollari.
0: Ma sai, Anne abita qui.
2: E allora?
0: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
2: No.
0: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
2: Non posso chiederle niente.
0: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
2: Non voglio rivederla, Jimmy.
0: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
2: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
0: Ah, è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
2: Grazie.
0: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20,000 perché non ne abbiamo 50?
2: Non so come fare.
3: Sei pronto, Paola?
2: Sì, signore.
0: A più tardi.
3: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: No.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno $50.

0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora?
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.

0: Stai diventando pigro.
1: Smettila.
0: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato forse.
1: Sta zitto.
0: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
1: Tutti invecchiano.
0: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
1: Non mi sfottere.
0: E adesso lasciami lavorare.
1: Dove vuoi che vada?
0: Ho detto levati dai piedi.

0: Jimmy?
1: Sei tu, George?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: l'olocausto, non ci resisto.
1: Che ti prende?
2: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
2: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh? Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
1: Va bene. 5, 10.
0: Poco lavoro stamani.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: un caffè e il latte.
1: Honey, you can't look nice. Can't look nice. I'm still losing mine. I'm leaving on the midnight train. Oh boy, hot dog, yeah, leaving on the midnight train. Well, honey, you can't love eight. Honey, you can't love eight.
0: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andare.
0: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente polizia?
5: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
4: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
5: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
6: Io però credo che ci manchi qualcosa.
4: Cosa, per esempio?
6: Chiedilo allo studente.
5: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
4: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
5: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa. Ha parlato Seneca.
4: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui.

0: Tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
1: E io che faccio?
0: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
2: Ma non hanno l'allarme?
0: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre due minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in due minuti.
1: E se lui non finisce gli sportelli?
0: Beh, tutto quello che non si prende in due minuti si lascia.
1: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
2: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
1: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche cinque minuti.
0: Noi ce ne andiamo dopo due, se vuoi restare padrone. Ora attento. Sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, Giorgio. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei due minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
1: Dove sarà la macchina?
0: Lo vedrai. Faremo una prova.
2: Senti un po', John.
0: Dimmi.
2: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
0: Beh, cos'è?
2: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
3: Sei pazzo?
2: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
0: Come lo spieghi, George?
3: Beh sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
2: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
0: Che facevi ancora là?
2: Mi ero voltato per un momento e... E li ho visti.
0: Non ti avevo detto di non trattenerti?
2: Solo pochi secondi.
1: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
2: Ma ti dico...
0: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
2: Devo venire anch'io?
0: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
1: Che hai?
2: Devo parlarti.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.

0: scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
2: George, che te ne pare come strategia?
3: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così?

0: Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol.

0: portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
1: Ma perché sei voluta venire qui, Paul?
2: Non lo so.
1: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
2: Voglio vedere.

0: Giorgio, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, Giorgio.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: vergogna! Alzatevi, tutti e due! Avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! 1 di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Ma potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Paolo!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
3: Facci piano, Egan, non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
3: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
4: Andiamo.
3: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
3: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
4: Ah, certo.
3: Dico sul serio, Jimmy.
4: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
5: Non sta bene.
4: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
3: Non fidarti di lei.
5: Non levamelo di torno, John. Altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
4: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
5: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
4: No, a me non dice bugie.
1: Ma il pasticcio,
4: lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
4: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
4: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
4: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù.
0: No! No!
1: Fino in fondo!
0: No!
1: Fino in fondo!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà. Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi. Filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma... lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Dillo io, sai.
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via.

0: dirmi dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani,
2: non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, Anglo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, Anglo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, Anglo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
4: Dieci secondi.

0: È scappato! Ci ha mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato
2: arrestato.
3: Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate una braccia. Mandate una
0: tu
5: braccia. Per favore.
6: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
6: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
6: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta, capito?
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie?

0: Oi, bebe. Dille di alzarsi.
1: Eddie, Eddie, non lasciarlo fare.
0: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo.
2: Va sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso.
0: Esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitto?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: Cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così.
3: E ditegli di non sparare più.
2: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco,

Oddio. Perdonami.

0: qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco. Ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. A Hitler.
3: A Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
5: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
5: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?

0: dove fate comprare i miei libri? No? Mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, sì, me ne vado.
1: Oh, finalmente. Finalmente non se ne poteva più.
2: Francese. Inglese. Come odio tutte queste lingue.
1: Calmati, mio caro Brown. Tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svento, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herrix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché, le confesso, tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondermi in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Selto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah. Sono del dottor Watson, come è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Oh. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel, dagli un calmante. È stata una situazione stressante, domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, stai tranquillo, dormirà nella mia stanza da letto, lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia, finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Cos'è?

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: va sono bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
5: Così sembra.

0: your situation.
1: Fonderebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
0: grazie.
1: Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
4: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
4: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
4: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
5: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
4: Se sospetti di Holmes sono giustificati...
6: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
5: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
5: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
4: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
6: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
5: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
6: Grazie.
4: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
7: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
7: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
7: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
7: Arrivederci.
3: Arrivederci.
6: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
4: Che c'è, Holmes?
6: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
4: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano. Si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
3: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai tacci soco.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
4: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

she rises, I, up she rises, I, up she rises early in the morning.

0: Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, l'unico topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Heal up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo...

0: Volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
1: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
0: E del suo codice.
1: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
0: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
1: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
0: È proprio deciso?
1: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
0: Esatto.
1: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
0: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
1: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, no, no, no, no, no, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
0: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
1: Svelto.
2: Sì, signore.

0: l'uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti. Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
2: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
2: Grazie, signore.
0: Andiamo ora, forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: Non sei ferito?
1: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
1: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
1: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
2: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
1: Era seduto a questa scrivania?
2: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
1: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
2: No, ho usato la matita, questa qui.
1: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
2: Sì.
1: È stata più usata
2: no.
1: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
2: Cosa, Mr. Holt?
1: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
1: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
2: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
2: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
1: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
1: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
1: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
1: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
2: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
1: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palace Crescent.
1: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
1: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
1: 4 nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in 4 parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi 4 scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre 3, come nessuno dei 3 conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent, prima.